quando spengo la luce mi ritrovo a volare nel buio, mi lascio portare dal vento attraverso quartiere e città e atterro in un campo di grano, milioni e milioni di fiori, una luna gigante che sale e si specchia nei laghi e nel mare.

0: nessuno, nessuno sa mai dove va
1: e continua a volare con le ali coperte di luce. Non ci sono confini, non incontro barriere e tutti hanno sguardi di pace e parole per ogni dolore, meraviglia e stupore. E ogni cosa è perfetta com'è. C'è l'orchestra che suona gli accordi di mille canzoni.

camminando arriverai dove il tempo non si ferma mai. Segue il giorno, poi la notte e il giorno.

E c'hai 20 anni, ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.

il povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella.

poi ero destinato a fare il metalmeccanico fine, perché non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario e lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però sempre a partire da uno stato di povertà.

che si innamorano dei modelli, che queste macchine che si chiamano televisori o che si chiamano internet fanno a loro vedere. E poi, nel suo aspetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi. Ciao!

senza dirmi mai voglio averti, ma non è

non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario. E lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però attenzione, sempre a partire da uno stato di povertà. Perché c'è gente che nasce professore

di sé. Perché si innamorano dei modelli che queste macchine, che si chiamano televisori o che si chiamano internet, fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi.

povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella.

Il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il Tondo Rosa. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno. Scuola salutata con un concerto. C'è fuori classe. Uboldo. Autobus extraurbani. Uboldo chiede rimedi. Caronno. Caronno reclama a gran voce un'aria cani. Saronno. Aperte le candidature per l'accreditamento per i servizi educativi per i minori e disabili. Un saluto cordiale a tutti e benvenuti a Orizzonte News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Duce Deglia, alla regia Antonio Colombo, buon ascolto. Saronno. L'estate a Saronno si accende già a partire dal fine settimana, con le tante varie iniziative e attività che saranno coordinate in città da parte dell'assessorato alla cultura di Maria Cornelia Proserpio. Domani, dalle 20, al parco dell'ex seminario in Viale Santuario, sarà allestito Fuori Classe, un concerto di fine anno scolastico che vedrà protagoniste diverse band del territorio. È un evento a cui teniamo molto, allestito per e in collaborazione con i giovani delle diverse scuole cittadine, un'iniziativa aggregativa che città in precedenza non c'era mai stata. Diverse altre proposte saranno poi organizzate in giugno, luglio e agosto e fino al prossimo mese di settembre. Uboldo. Ritardi, corse saltate, mancanza di bus in certe fasce orarie sono i problemi lamentati da tempo da chi usufruisce del trasporto pubblico per spostarsi da Uboldo a Saronno, Origgio, Legnano e Rho. La politica uboldese si è unita per chiedere il potenziamento del servizio Pullman. Maggioranza e opposizione hanno approvato in Consiglio Comunale un atto di indirizzo che impegna la Giunta ad analizzare la situazione dei collegamenti con scuole e stazioni dei comuni limitrofi e a segnalare le criticità alla Regione affinché apporti migliorie nel prossimo bando in scadenza a settembre. La speranza è di fare in tempo a introdurre cambiamenti necessari per far sì che il trasporto risponda meglio alle esigenze di pendolari e famiglie. Anziani, famiglie e studenti hanno lamentato l'assenza di una copertura omogenea di corse durante l'arco della giornata e nei giorni festivi. A parte i ritardi, abbiamo appreso di corse cancellate e orari in cui non c'è servizio. Primo impegno è analizzare la consistenza del trasporto pubblico locale nei collegamenti interni a Uboldo e fra Uboldo e comuni vicini, con particolare attenzione ai collegamenti coi principali servizi extraterritoriali, ospedali, stazioni ferroviarie degli autobus, scuole, istituti di formazione e università. La finalità è attuare un piano di sviluppo della mobilità locale. L'amministrazione inoltre individuerà e segnalerà agli organi competenti le eventuali criticità rilevate.

mercato resta spesso confinata a incontri veloci lungo i marciapiedi. È un disagio che molti proprietari avevano già manifestato mesi fa, quando più voci avevano segnalato la mancanza di spazi attrezzati e sicuri, capaci di accogliere cani di taglie diverse e di garantire una convivenza serena tra chi li porta a sgambare e chi frequenta i parchi per altri motivi. Ebbene, la petizione chiede un luogo recintato e curato che permetta agli animali di muoversi liberamente, di imparare a relazionarsi con i loro simili e di farlo sotto lo sguardo dei proprietari, riducendo tensioni e incomprensioni. L'appello rivolto all'amministrazione è di destinare risorse a un intervento che avrebbe ricadute positive non solo per chi ha un cane, ma per l'intera comunità. Il Comune di Saronno aggiorna l'albo territoriale dei soggetti erogatori per i servizi educativi dedicati a minori e persone con disabilità. L'avviso è stato pubblicato dall'amministrazione comunale in qualità di ente capofila del piano di zona dell'ambito territoriale sociale di Saronno, che comprende oltre a Saronno i comuni di Caronno Pertusella, Cislago, Gerenzano, Origgio e Oboldo. L'obiettivo è ampliare e aggiornare l'elenco degli enti accreditati che operano nell'ambito dei servizi sociali educativi nei settori minori e famiglia e disabilità. Le candidature riguardano assistenza educativa domiciliare e scolastica nell'ambito del piano di zona territoriale con validità fino al 2029. La domanda va presentata entro il 30 giugno inviando la documentazione tramite posta elettronica certificata. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina al notiziario e da Varese News. Delia e Antonio alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Scorriamo insieme alcuni degli appuntamenti della nostra emittente radio di sabato 6 giugno. Alle ore 9, buona giornata con Gigi. A seguire alle ore 9.30, Orizzonti Magazine. Alle ore 10.05, Chiara e Aldo con Chuck e Sipario. Alle ore 10.30 e 19.10, dalla parte del cittadino. Ospite di Gianni sarà Giovanni Volontè, che parlerà della cascina della vigna. Alle ore 11.05, replica alle 19.40, Il Punto. Gianni Agostino intervistano Novella Ciceroni, consigliera comunale di Saronno, per Obiettivo Saronno. Alle ore 11.30, Nel Blu dipinto di blu, con Massimo Tallarini. Alle ore 21, Blue Night, a cura di Giona Stasi. Riascolta su Spotify Chuck e Sipario, Riflessi, Leggende Metropolitane, Dal Dire al Fare, Bianalisi, In Buone Mani, Parliamo di Soldi in Soldoni e In Arrivo molti altri podcast.

0: lunedì sera alle ore 22,
1: Una volta all'era in sci,
0: con Guido,
1: Gianfranco,
0: Quante Ghe
1: e Gigi.
0: Cabaret alla radio,
1: su Radio Orizzonti in Blu, mi raccomando.
2: Ai gent di ier, d'incu e de duman, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
3: e in replica alle 19.10
2: va in onda il
4: Ciciaremo un Cicinin con Anna e Anna.
5: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
6: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina.
1: Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
2: Buongiorno, ben ritrovati, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni con Agostino Masini.
3: Buongiorno a tutti.
2: E Giancarlo alla regia. Oggi abbiamo come ospite il dottor Francesco Francescut, presidente del CDA di Saronno Servizi. Buongiorno, benvenuto.
4: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Intanto lo informo che noi abbiamo un contratto con la Saronno Servizi che prevede che una volta al mese, il primo venerdì del mese più precisamente, un collaboratore, un dipendente della Saronno Servizi viene a riferire sui diversi temi che la Saronno Servizi di cui si occupa la Saronno Servizi.
4: Quindi
2: farmacie, impianti sportivi, energia, mobilità, parcheggi, servizi cimiteriali, eccetera eccetera. Per oggi lei è qui come presidente, parliamo di lei e del suo nuovo ruolo all'interno del nuovo CDA.
4: Grazie.
3: Bene, prima di tutto è giusto presentare alla cittadinanza chi è Francesco Fabrizio, perciò io la invito gentilmente a esprimere un suo curriculum in modo che chi non conosce Francesco Fabrizio sappia con chi sta parlando.
4: Io sono, come tradisce il mio cognome, io nasco in Friuli e arrivo a Saronno nel 1971, quindi ho fatto le l'ignoto militi come l'elementare, Leonardo da Vinci, G.B. Grassi e poi l'università, Saronno non c'era ancora, ho fatto l'università Bocconi a Milano. Su Saronno quindi ho sempre...
3: Qual è la sua professione?
4: Io faccio il dottore commercialista dal 1990 e in proprio dal 1995.
3: Con studio in Saronno?
4: Con studio in Saronno.
3: Beh, dopo questa sua presentazione il tempo stringe, è meglio che entriamo subito nell'argomento. Lei è il nuovo presidente della Saronno Servizi, un impegno molto oneroso e impegnativo,
2: prestigioso.
3: La prima domanda diventa normale, cioè, farla: quali sono le motivazioni che l'hanno spinta ad accettare questo incarico e chi gli ha conferito questo incarico?
4: Ma
3: comune con tramite quale persona l'ha avvicinata?
4: Allora, partiamo dalla prima parte. Io ho accettato questo perché caso vuole che l'anno scorso io decisi di fare qualcosa, che sarebbe giunto il momento per fare qualcosa per la mia città. Cioè io ho sempre lavorato a Saronno, ho sempre vissuto a Saronno, ho sempre considerato Saronno le mie radici, ho girato il mondo, perché posso dire di aver girato il mondo, ma sono sempre tornato a Saronno, sia professionalmente che personalmente. E quindi quando mi è capitata la telefonata di Nicola Gilardone che aveva maturato un'idea col sindaco Ilaria Pagani, mi hanno contattato e io dopo qualche giorno di riflessione ho accettato di buon cuore.
3: Ecco, mettiamo un po' nell'argomento. Sono servizi, ha chiuso non in un bello modo, ha chiuso con la vecchia gestione del CDA senza la presentazione di un bilancio, ci sono state delle dimissioni del suo precedente presidente del CDA che è in Sinnamo, poi c'è stata questa nuova nomina da parte dell'amministrazione. So che è difficile chiedere già un giudizio di cosa vorrebbe fare, però le chiedo: che situazione economica, finanziaria e organizzativa ha ereditato dal vecchio CDA?
4: Allora, concettualmente io ho ereditato una società in salute e con delle grandi capacità. Man mano che sto mettendo mano, perché ho la fortuna di avere un CDA adesso che mi sta dando significativamente una mano sui vari dossier che sono aperti e che stiamo aprendo poco alla volta, perché comunque siamo entrati in carica un mese fa.
3: Scusi, puoi dire chi sono i componenti del CDA?
4: Certo, Elena Tartarelli, Enrico Pantano, Carolina Salmaso e Alberto Pini, che proveniva anche dal precedente CDA. E ci stiamo dividendo i compiti affrontando di volta in volta i vari dossier che stanno emergendo. È evidente che il primo dossier emerso è quello del bilancio che andremo a trattare oggi. Io ho trovato comunque una società che è riconosciuta nel territorio, non soltanto dai cittadini ma anche dai comuni limitrofi. Ho trovato che ci sono delle eccellenze importanti e delle, permettetemi il gergo brigistico, delle attu importanti che possiamo giocare. Cioè siamo riconosciuti per tanti elementi delle eccellenze nel territorio. e quindi la mia intenzione è quella di sfruttarla. Io non ho nulla da dire al precedente CDA se non ringraziarlo per l'operato svolto.
3: Ecco, il precedente CDA veniva da problemi molto impegnativi, perché negli anni precedenti aveva perso 4 milioni di fatturato con l'acqua. Ha cercato di riattivarsi per poter portare a casa altri fatturati e forse non so se sono riusciti. Lei ci dirà in seguito, dopo aver esaminato tutto il bilancio complessivo della sua servizio, come sta. La sua servizio, come abbiamo già accennato prima, è fatta da varie componenti, tra cui le cimiteriali, i parcheggi, la riscossione dei contributi e tante altre cose. Poi il primo problema che lei si trova ad affrontare è il trasferimento dalla sede, perché il comune ha deciso che dovete lasciare liberi quei locali che sono in Villa Gianetti. Dove vi trasferite e quando vi trasferite?
4: In questo momento stiamo trattando col comune, perché noi abbiamo già trovato delle posizioni alternative e, non avendo ancora definito tutto, mi permetto di non rivelare la location, ma sono ovviamente vicine all'attuale sede. In realtà il concetto è che la Saronno Servizi si chiama Saronno esattamente come il comune di Saronno, quindi è inutile pensare che Saronno Servizi sia un elemento estraneo al corpo del comune e al tessuto della cittadinanza. Quindi è evidente che se io posso andare in altre posizioni che sono di proprietà del comune, io riesco a contribuire con l'affitto che comunque pagherei anche alle casse comunali. Quindi proprio in questi giorni il comune sta verificando la possibilità di concederci in affitto regolare a prezzi di mercato delle unità immobiliari, anche queste vicino alla sede, non più di 100 metri. E anche qua mi permetto di non dirvi quali sono, perché è ancora tutto in divenire.
3: Per settembre avremo già una nuova location.
4: Ma io penso di saperla tra 20 giorni al massimo.
3: Ecco, prima di entrare proprio nei dettagli, nel suo programma che sta affrontando e che stilerà con i suoi collaboratori, prevale una linea di continuità o di consolidamento oppure di un rilancio della sua servizio, che forse neanche bisogno?
4: Allora, premesso che appunto è un mese che siamo lì, il concetto è molto semplice: ci sono degli elementi di urgenza che dobbiamo affrontare e questi saranno elementi ovviamente di consolidamento. Possiamo mettere mano alla struttura della società e a quello che stiamo già facendo. In realtà, quando io prima ho detto che ho trovato delle eccellenze, mi sono reso conto che Saronno è ben riconosciuta, la Saronno Servizi è ben riconosciuta nel territorio lombardo, non nel saronnese e basta. La mia intenzione è di sviluppare determinati servizi che attualmente forniamo, di cui siamo già proprietari di software, di investimenti che abbiamo già effettuato, per poter andare a offrire questi servizi anche in altre realtà.
3: Andiamo nell'argomento specifico, i servizi cimiteriali. È un problema che la gestione, mi sembra, se ben ricordo, si è chiusa con una passività, ci sono dei problemi. Una delle cose che aveva messo in risalto il nuovo assessore, che è Mattia Cattaneo, era ai nostri microfoni e abbiamo detto: quale sarà il compito del nuovo presidente della Saronno Servizi? Perché gli hanno proposto per il cimiteriario un contratto 6+6. Noi ci siamo permessi di dire: ma è quasi una follia proporre a una società di gestire un 6+6. Ma cosa l'ha spinta a accettare? Lei, che è un professionista della parte commerciale, generalmente non si accettano un 6+6. Cosa l'ha spinta a accettare un contatto del genere?
4: Ma io non l'ho accettato.
3: Bene, questa è una notizia.
4: No, io non l'ho ancora accettato. Il 6+6 è stato firmato prima che io arrivassi. Adesso, infatti, in questi giorni stiamo gestendo una soluzione per arrivare a dare una copertura per l'urgenza, perché dobbiamo riconoscere che c'è un'urgenza nella gestione dei servizi cimiteriali, inutile nascondersi dietro un dito. Quindi dobbiamo cercare una soluzione, chiamiamola soluzione ponte, che ci permetta di progettare un rapporto continuativo su base pluriennale, e di questo l'assessore.
3: Perciò lei ha respinto la proposta dell'assessore Cattaneo di questo?
4: Non ho detto questo.
3: Mi sono permesso di forzare un po' la mano.
4: No, ha forzato la mano, ma io non ho detto questo. Io ho detto semplicemente che non abbiamo ancora firmato ieri sera con l'assessore Cattaneo ci siamo incontrati in maniera collaborativa per capire come poter raggiungere sia l'obiettivo immediato, che è quello della soluzione ponte per dare i servizi alla cittadinanza che merita, e soprattutto per avere una progettualità che si estenda nei prossimi 10-12 anni.
3: Altro argomento che state trattando sono i parcheggi. Mi risulta, lei mi corregga se sbaglio, che la regione vi ha stanziato quasi più di 1.300.000 euro per il piano parcheggi. A che punto è?
4: No, non ci ha stanziato 1.300.000 euro. Noi abbiamo uno stanziamento finanziato dalla regione per 1.800.000.
3: Meglio ancora.
4: 1.300.000, meglio ancora. Che si chiama Data Driven, e oggi alle 3 io ho la presentazione di questo progetto.
3: Cioè, quindi, uno dei primi progetti che lei metterà sul tavolo?
4: Sì. Sì, sì, è una delle. Allora, come ho detto prima, noi ci stiamo indirizzando sia verso il mantenimento, ossia più che mantenimento, il consolidamento della struttura e dell'organizzazione. E il secondo è quello di avere dei progetti di sviluppo. Un progetto di sviluppo è questo, un altro progetto di sviluppo riguarda la piscina.
3: Ecco, piscina entra nell'alveo delle strutture sportive che il comune, sia la precedente amministrazione che l'attuale amministrazione, vorrebbero che tutti gli impianti sportivi andassero nella pancia della Salerno Servizi. Lei è favorevole a questa iniziativa?
4: Lei è più informato di me, io sono abituato a ragionare
3: qui. Noi parliamo con i politici, ci dicono questo.
4: Ho capito, quando un politico, o meglio quando un socio, mi proporrà qualcosa di concreto, io a questo punto potrò esprimere un giudizio. In questo momento mi sembra prematuro per me poter dare una valutazione di una gestione dell'impianto, del complesso degli impianti sportivi serronnesi.
3: Perciò su due argomenti che abbiamo citato, sia i cimiteri che le strutture sportive, siamo ancora in impasse, non si sa ancora bene come saranno gli sviluppi.
4: Le strutture sportive, gli ho detto che proprio io non ho avuto nessuna notizia, e quindi non vado a giudicare o a commentare dei rumors, io commento quando c'è qualcosa di concreto. Per i cimiteriali io gli ho detto concretamente quello che c'è e quello che stiamo facendo.
3: Andiamo all'aspetto positivo, le farmacie sono una fonte di guadagno che porta molto ossigeno alla Salerno Servizi. Che intenzione avete sulle farmacie? Di aprire un'altra farmacia comunale o consolidare le attuali?
4: Sicuramente vogliamo consolidare e migliorare la redditività delle attuali. Stiamo valutando alcuni rami delle farmacie, alcuni servizi che vengono proposti dalle farmacie, sia quelle qua a Saronno che a Solbiate e Olona, per capire come migliorare il tutto. Abbiamo evidenziato degli sviluppi interessanti che sono stati implementati negli anni scorsi, quindi ancora qua dico grazie al precedente CDA, sono stati implementati negli anni scorsi, ed altri invece che non stanno dando i frutti che erano sperati, quindi per settembre capiremo se ci saranno dei rami da tagliare o meno.
3: Salerno Servizi non è solo Salerno, sono anche i paesi limitrofi in cui, esatto, voi vi siete affacciati. Avete intenzione di espandere questa vostra presenza nei paesi limitrofi, sì o no, e con quali obiettivi?
4: Gli obiettivi, allora sì, abbiamo intenzione di espanderli. L'obiettivo è quello di sfruttare delle economie di scala che noi possiamo vantare. Noi abbiamo dei know-how, delle conoscenze che già abbiamo, che già sono residenti nel comune di Saronno e che noi sfruttiamo. In realtà sono tutti frutti di investimenti che sono stati fatti negli anni precedenti, e quindi adesso li possiamo mettere a frutto. Come li mettiamo a frutto? Semplicemente offrendo anche ai comuni limitrofi le stesse possibilità che abbiamo noi.
3: Ritorno sulla domanda precedente. Lei ha prima detto che volete consolidare l'attuale programma che avete, però ha aggiunto anche rilanciare la Salerno Servizi. Ci può dire con quali obiettivi, con quali mezzi vuole rilanciare la Salerno Servizi?
4: Allora, i mezzi in questo momento, visto che abbiamo trovato abbiamo trovato una situazione che stiamo prendendo in mano adesso, non posso dire esattamente quali saranno i progetti e gli sviluppi che vorremmo avere. Sicuramente, come ho detto prima, già due progetti sono sul tavolo in maniera concreta.
3: Ci può ripetere per cortesia?
4: Allora, uno, quello sulla piscina, l'idea di avere un centro di medicina sportiva nella piscina.
3: C'è lo spazio?
4: Sì che c'è lo spazio, vanno fatti degli investimenti, ma lo spazio c'è. E il secondo è quello appunto del data driven, di cui oggi avrò la presentazione.
3: Ecco, può spiegare questi, a chi ci ascolta, cos'è il data driven?
4: Il data driven è una informatizzazione del sistema di parcheggi e del sistema di mobilità del Saronnese. Quindi è un investimento importante che ci permetterà di monitorare e cercare di ovviare i problemi dei parcheggi che noi saronnesi conosciamo da tempo.
3: Parcheggi, ultimamente ai nostri studi era presente l'assessore al commercio, l'avvocato De Cristoforo, e ha sottolineato che è in attesa di alcune risposte da Sono Servizi in merito alla sosta breve. Ci può dire lei cosa significa sosta breve e qual è la risposta che deve dare l'assessore?
4: Io non ho nessuna risposta che devo dare all'assessore in questo momento sul tavolo, quindi non ho idea di cosa lei stia parlando. La sosta breve è il concetto, lo sfruttamento e la gestione dei parcheggi blu, ovviamente. E questo è un...
3: L'assessore diceva che la sosta breve voleva dire che dare meno tempo a chi parcheggiava per avere più turnover del parcheggio, a prezzi più contenuti.
4: Questo l'ha detto l'assessore. Io sul tavolo non ce l'ho ancora.
3: L'assessore è un input del comune, che è il vostro maggior azionista.
4: Allora ricordiamoci sempre che è vero che è una in-house.
3: Scusi se faccio un po' il basso al contrario, il nostro mestiere è quello.
4: Ma io le rispondo, Il comune è il nostro socio di maggioranza, è una società in-house, ma ricordiamoci che la società è un SBA e quindi regolata al codice civile. Quindi il socio di maggioranza in realtà tra poco si esprimerà sul bilancio, sull'approvazione sul bilancio, e non si può esprimere direttamente sulle azioni del consiglio d'amministrazione in questo modo.
3: Però può chiedere alcune iniziative, questa è una delle iniziative.
4: A me non è stato chiesto.
3: Era già nel precedente consiglio d'amministrazione, questa richiesta.
4: Non è una pratica che ancora, anche perché ribadisco, siamo arrivati da un mese.
3: Perché lei sa che è un problema molto atavico al Saronno, certo. E anche difficile da risolvere, non so come farete, perché lo spazio, quello che è in centro, è tutto occupato, sarà un problematico. Bocca al lupo, le faccio.
4: Grazie. Comunque, come metodologia di lavoro, noi abbiamo affrontato, stiamo affrontando i dossier che sono più urgenti, e ovviamente io ho l'impellenza, ricordo sempre il codice civile, ho l'impellenza del bilancio. Come seconda cosa stiamo affrontando i cimiteriali, perché siamo in scadenza, certo, del 6 più 6, perché 6 più 6 tutti quanti pensano 6 più 6 anni, no, 6 più 6 mesi.
3: No. L'abbiamo detto anche prima, mesi.
4: No, lei ha detto 6 più 6.
3: 6 più 6 mesi, ho dimenticato il mese.
4: Che è un dettaglio
3: non indifferente, lei ha pienamente ragione, accetto la sua osservazione.
4: No, e quindi infatti io nella mia risposta ho detto che noi vogliamo arrivare ad avere, e stiamo ragionando di comune accordo col comune, per avere un accordo pluriennale, oltre alla soluzione ponte che domani serve.
2: Certo. Anche perché la gestione quando parte poi va anche sviluppata, vuole tempo, ci vuole...
4: Tutto quello che io metto sul tavolo adesso, comunque dal momento in cui lo metto sul tavolo, si prende la decisione, lo implementiamo, gli effetti ci saranno a mesi.
2: Evidentemente. Va bene, no, volevo aggiungere una cosa, riprendo un po' la domanda che ha fatto prima Agostino, parlando dell'ampliamento, del fatto che volete allargare i servizi al territorio limitrofo, eccetera. Quali sono i settori sui quali Saronno Servizi può, come dire, specializzarsi e quindi offrirli anche
4: agli
2: altri comuni?
4: Allora, sicuramente le farmacie, abbiamo già una rete di farmacie nel territorio, nel Varesotto, e mi pare attorno al 20 o 22 di giugno abbiamo un incontro a Varese dove ci saranno rappresentanti di altri comuni e altre farmacie comunali per capire se possiamo fare massa critica anche in questo. Quindi magari non ci espandiamo direttamente, ma la rete di servizi della Saronno Servizi sulle farmacie potrebbe essere aumentata proprio con nuovi interventi. Poi magari adesso potrò sembrare un pochettino speranzoso, ma in realtà ragiono sui dati che ho visto. Noi abbiamo un software sui servizi cimiteriali importante, che ci è costato tanto, che può essere applicato anche su altri comuni, e di questo stiamo già sviluppando questi tipi di accordi. Il data driven, cioè questa esperienza che noi stiamo facendo su Saronno, sull'informatizzazione dei parcheggi e tutto quanto, io ho già cominciato a vedere se è una cosa che possiamo esportare o come gestione o come organizzazione anche per altri comuni. Quindi in realtà
2: i tributi, la Tari, potete raccoglierla anche per gli altri comuni eventualmente?
4: Certo,
2: potrebbe essere
4: anche questo è il servizio.
2: Quindi insomma c'è tanto da lavorare, mi sembra di
4: capire. Io la trovo una sfida sfidante, se mi si permette la ridondanza.
2: Certo, bene.
3: Sui giornali è apparso tempo fa una tabella in cui si parlava delle multe e di altri oneri che vengono a cadere sui cittadini e della non incasso, non riscossione, cioè un accertamento di multe che non corrisponde a una percentuale significativa di riscossione. Come pensi di risolvere questo problema?
4: Io penso che entro fine luglio noi avremo...
3: Si parla di un 60% di riscosso...
4: Allora, a parte il fatto che quella tabella non è una tabella uscita dai nostri dati, ma poi siamo andati...
3: Pubblicata, noi abbiamo visto sul giornale.
4: Quindi la Bibbia adesso è sui giornali?
3: No, penso allora, l'avranno preso da qualche ufficio comunale, penso.
4: Allora,
3: non si inventano i numeri, eh?
4: No, beh, di gente che si inventa i numeri
2: però
4: li
2: 60%
4: conosco.
2: Mi sembra una percentuale eccessiva.
4: Allora,
2: così.
4: Mi sembra una percentuale eccessiva. Comunque, il ragionamento è che noi entro fine luglio avremo recuperato tutti.
3: Di porterò la tabella nel prossimo incontro, gliela farò vedere.
4: Certo, però mi devi dire la fonte da dove arrivano.
3: Gli dirò anche la fonte.
4: Perché se vuole io di tabelle in Excel gliene faccio quante vuole.
3: Gli dirò anche la fonte.
4: Quante ne vuole. Noi per fine luglio contiamo di recuperare in emissione tutti gli accertamenti relativi al 2023 e al 2024. Quindi recupereremo 2 anni. Per il 25, che siamo ancora nella possibilità del ravvedimento lungo, quindi chi è inadempiente può ancora usufruire di questa agevolazione, io lo invito ad adeguarsi, perché poi l'anno prossimo sicuramente recupereremo gli altri 2 anni, 25 e probabilmente anche il 26.
3: Ci può dire, a sommi capi, il bilancio come è strutturato?
4: Viene approvato oggi.
3: Sì,
4: quindi...
3: però indicativamente ci può dire quanto è l'ammontare del fatturato, no?
4: L'ammontare siamo attorno a superiore ai 10-12 milioni.
3: È un bel pacchetto. Più ci sono tante difficoltà da affrontare, penso.
4: Sì.
3: Ecco, in quanti la struttura di quante persone è fatta? La sono servizi?
4: Complessivamente mi pare siamo una 30 di persone, comprese anche le farmacie. Sto andando a memoria, quindi non prendete i dati.
3: Pensate di sviluppare anche l'organico o rimanete alle
4: parole? Pensiamo di fare gli investimenti in maniera logica con l'organico che abbiamo, e se ci servono ne prendiamo delle persone in più. Per esempio, la valutazione che stiamo facendo sul discorso dei tributi, è evidente che se noi riusciremo ad avere, no? Se riusciremo ad avere i contratti che noi pensiamo di poter portare a casa anche con altri comuni, è evidente che potenzieremo il settore.
3: Il suo mandato è legato a questa amministrazione, no?
4: No.
3: Quando scade?
4: 3 anni.
3: Ho
4: un mandato di 3 anni come un SPA.
3: Bene, siamo quasi arrivati al termine della nostra chiacchierata, ci riserviamo però, dottore, di sentirci a settembre, una volta che lei ha esaminato tutti i dati economici e finanziari della società, per dirci poi quali saranno gli investimenti più significativi che lei farà nel 2027 e 2028.
4: Perché secondo me qualcosa faremo anche nel 2026.
3: Bene, allora poi avremo l'occasione a settembre che ci dirà quali sono questi investimenti. Se ci li può anticipare, tanto mancano ancora 2 minuti, poi ci può anche dire.
4: I due investimenti che sono...
3: In dove attingere questi soldi? A mutui?
4: Ah no, partiamo dal presupposto che noi faremo, ma non confondiamo l'aspetto economico con l'aspetto finanziario, perché è una cosa importante.
3: È che però camminano insieme però, eh?
4: No. sono legati, ma sono due cose leggermente diverse. Comunque noi tutti i progetti, i due progetti che abbiamo sul tavolo, sono progetti dove avremo la copertura finanziaria e soprattutto la copertura economica, perché è inutile che io mi indebiti e quindi finanziariamente io sia coperto se poi è un'attività che mi produce perdita.
3: Copertura economica vuol dire accingere i fondi?
4: No.
3: No, neanche quello.
4: Copertura economica vuol dire che i costi devono essere inferiori ai ricavi. O meglio, cioè, i ricavi devono essere superiori ai costi.
3: Ho capito bene che non vi rivolgerete all'attività fondi.
4: Non ho detto questo. Non ho detto.
3: E c'è la seconda volta che mi smentisce su queste cose qua.
4: Ci sarà la registrazione, quindi può verificare. No, è una battuta.
3: Il dibattito è bello per quello.
4: Ho detto questo. Io ho detto che
3: ci sono possibilità di attingere fondi?
4: Sì. E noi lo faremo in maniera oculata.
3: E abbiamo già i progetti pronti per poter ottenere questi fondi?
4: Sono quei due progetti che stiamo sviluppando.
3: Bene, dato che il dottore ci lascia con tante incognite, io le auguro soltanto buon lavoro, ci sentiamo presto. Allora, lascio la parola a Gianni.
2: Grazie al dottor Fabrizio Francescut, presidente del CDA di Saronno Servizi, di essere stato con noi, e risentirci sicuramente a settembre o più avanti per un aggiornamento sull'attività, sulla vostra attività. Grazie, buona giornata anche ai nostri radioascoltatori.
3: Sempre su Radio Orizzonti. Buona giornata a tutti.
4: Buona giornata.

0: sincronizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 2728 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
3: Il punto delle 7, buongiorno da Ugo Scali. Il comando centrale delle forze armate americane ha annunciato di aver colpito postazioni radar iraniane sull'isola di Qasem a scopo difensivo. Il CENTCOM ha confermato anche di aver abbattuto 4 droni iraniani lanciati verso Hormuz. Secondo il presidente Trump non è stato finora raggiunto un accordo di pace perché i leader italiani sono forti e orgogliosi, ma alla fine non avranno scelta. Per ora non c'è ragione di incontrare Zelensky. Dal forum economico a San Pietroburgo, il presidente russo Putin chiude alla richiesta di colloqui del leader ucraino e dice: vuole solo fermare la nostra offensiva, attacca ancora le elite europee, poi dicendo che provocano il caos. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dà forfè al vertice europeo in Montenegro, ufficialmente la defezione attribuita ad un fuori programma. La presentazione del francobollo dedicato all'arma a margine della festa dei carabinieri a Reggio Calabria, sufficiente a far saltare la partecipazione al summit che ieri aveva registrato l'asse Parigi-Berlino sull'inter dell'integrazione dei Balcani all'Europa. Le opposizioni però attaccano, l'Italia è assente mentre si decide il futuro dell'Unione Europea, a noi non ci considerano. Inizia alle 8 con la partenza da Fiumicino, la visita apostolica di Papa Leone in Spagna che durerà fino al prossimo 12 giugno. Oggi l'arrivo a Madrid alle 10.30, un'ora più tardi la cerimonia di benvenuto, 12.30 l'incontro con le autorità, la società civile. Alle 18 la visita al progetto sociale Sedia 24 ore e in serata a Plaza de Lima la veglia con i giovani, tutto in diretta su TV 2000 e Play 2000. Il governo valuta il taglio delle accise sui carburanti fino alla fine del mese, lo ha annunciato ieri il ministro Tajani alla convention di Rapallo dei giovani di Confindustria. Il governo colombiano ha inviato a Cuba una nave con circa 100 tonnellate di aiuti umanitari per mitigare gli effetti del passaggio dell'uragano Melissa. Intanto continua lo scontro tra Cuba e gli Stati Uniti. Lo sport con il tennis a Parigi, domani sarà sfida Kubolli-Zverev dopo il ritiro di Arnaldi a causa di un virus che gli ha bloccato la possibilità di giocare la semifinale. È tutto per il punto delle notizie alle 7.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Ugo Scali.
2: Buongiorno e ben ritrovati, 7-4 minuti, un caro saluto da me, un saluto anche da Davide Dede che cura la parte tecnica. Oggi insieme, sabato 6 giugno 2026, andiamo subito sulle prime pagine dei quotidiani che raccontano la giornata che, come abbiamo sentito poco fa nelle notizie delle 7 del mattino, è proseguita raccontando quelli che sono i nuovi capitoli delle guerre in Ucraina, in Medio Oriente, ma anche delle vicende di cronaca, non ultima quella di Crans Montanà, che ieri è tornata in prima pagina con il nuovo interrogatorio della coppia che gestiva il Constellation e anche le dichiarazioni di testimoni e specialmente dei genitori, dei parenti delle vittime del terribile rogo di Capodanno. Ma andiamo per ordine con la prima pagina del giornale Avvenire, del quotidiano Avvenire, che fa proprio il punto di quella che è stata il venerdì, anche di speranza a un certo punto, di un primo dialogo serio tra l'Ucraina e Mosca e la Russia. Ricorderete sicuramente la lettera del presidente ucraino a Zelensky, a Putin, per la richiesta di un incontro, di fare un punto serio per far ripartire evidentemente un dialogo che porti alla fine della guerra. Sembrava, ripetiamo, un gesto molto importante, e i primi segnali che arrivavano da Mosca erano anche, se non di accettazione totale, di apertura di dialogo. Poi invece nel corso della giornata Putin ha chiuso un po' la porta. E allora, armi fuori controllo è il titolo scelto dal quotidiano Avvenire. Nell'occhiello leggiamo: Putin respinge appunto la lettera di Zelensky e confronto dell'Unione Europea sull'ingresso dell'Ucraina, la Meloni che salta il vertice. Andiamo a leggere proprio l'articolo di prima pagina. Per ora non c'è ragione di incontrare Zelensky. Dal forum economico di San Pietroburgo Putin chiude alla richiesta di colloqui del leader ucraino, proprio mentre l'Unione Europea si confronta su una possibile accelerazione dell'ingresso di Kiev. L'Italia preferirebbe dare la precedenza ai Balcani e per questo l'assenza di Giorgia Meloni, ufficialmente per un ritardo nell'agenda di giornata, al vertice europeo in Montenegro si tinge di giallo. Mentre la politica discute, le armi però, sottolinea Avvenire, continuano ad essere al centro dei bilanci degli Stati. Il rapporto di archivio Disarmo Europa quale difesa, presentato ieri alla Camera, conferma l'impennata sincronizzata dei bilanci militari dell'Unione Europea post 2022, che ha determinato uno spiazzamento degli investimenti civili a fronte di un preoccupante livello di accumulo del debito pubblico degli Stati membri. Più chiaro di così, ecco, non poteva essere. Al contempo, dice ancora Avvenire, si assottiglia la spesa per la sanità in percentuale al PIL. Insomma, il trade-off burro o cannoni non è più una scelta, prosegue il rapporto, ma un vicolo dettato da uno spazio fiscale sempre più ristretto. Spendiamo più soldi in armi e poi finiamo gli schei e non ne abbiamo per quello che è aiutare la popolazione, dare dei finanziamenti, dare una sanità credibile e quant'altro. Armi fuori controllo, comunque, il titolo di apertura. Sulla lettera di Zelensky a Putin, grande firma di Fulvio Scaglione, commenta: quali lettere dal fronte? Possiamo sperare, dice Scaglione, oppure le lettere che Zelensky e Putin si sono scambiati in occasione del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo vanno declassate a mere azioni di propaganda? diciamo lettere al plurale, perché accanto a quella vera e propria pubblicata da Zelensky c'è stata anche quella verbale che Putin ha affidato alla stampa internazionale, e vanno messe, dice Scaglione, insieme, perché a leggerle con attenzione, nella diversità degli stili, più sarcastico Zelensky, più freddo Putin, propongono argomenti quasi identici. Putin ha detto che l'Ucraina è disperata, Zelensky che la Russia è in crisi. Entrambe hanno enfatizzato le perdite del nemico, 40.000 uomini al mese per Kiev secondo Putin, 30.000 russi secondo Zelensky. Il presidente ucraino ha dipinto Putin come un uomo ossessionato dalle pulsioni belliche. Putin ha messo in causa la legittimità di Zelensky, presidente scaduto da 2 anni. L'uno ha descritto la Russia come un paese isolato e assediato, l'altro ha annunciato nuovi grandi accordi con la Cina. C'è retorica e disinformazione in entrambi, è ovvio, dice Fulvio Scaglione questa mattina sulla prima pagina del quotidiano Avvenire, e anche ipocrisia quando Zelensky chiede che Stati Uniti e Unione Europea siedano a un eventuale tavolo negoziale. Sa benissimo di porre una condizione che i russi non possono accettare, visto che considerano l'Unione Europea un'entità combattente al fianco dell'Ucraina, e fa la stessa operazione che fece Putin quando chiese in un dialogo con l'Unione Europea che fosse l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder, consigliere d'amministrazione di Gazprom, a mediare. Eppure, dice Fulvio Scaglione, questo scambio arriva in coda a una serie di reciproche allusioni e possibili trattative che, con tutte le doverose cautele, ci spingono a non sottovalutare le implicazioni. Perché, se è vero come è vero che Putin ha respinto poi alla fine della giornata la lettera di Zelensky, non è ancora il momento, tutte le redazioni hanno notato il fatto che se si è arrivati a una lettera così diretta e a una risposta comunque subitanea da parte di Putin, vuol dire che insomma qualcosa è maturato, altrimenti la trattativa sarebbe rimasta nel sottobosco, perché le trattative comunque continuano anche quando non se ne parla sui quotidiani, o magari sarebbero arrivate delle notizie da parte di esponenti di secondo piano delle cancellerie. Invece qui sono arrivati proprio presidente a scambiarsi evidentemente queste lettere, o quasi lettere, come ci ha spiegato anche Fulvio Scaglione. Ancora sulla prima pagina del quotidiano Avvenire, in piazza contro i data center digitale, coro di proteste negli Stati Uniti contro i cervelloni dell'intelligenza artificiale. Perché? Uno si chiede perché, ma perché ci rovinano la vita, non ci fanno più pensare? No, perché i cervelloni dell'intelligenza artificiale consumano energia, consumano acqua. E sono dei dati pazzeschi che ti fanno capire come il futuro si giochi sempre e comunque sull'ambiente, anche se è un futuro dorato, bello, perché ormai l'intelligenza artificiale, dici una parola, ti viene giù un'enciclopedia. Ma attenzione che i server che sono l'intelligenza artificiale, i cervelloni, vogliamo definirli così, dell'intelligenza artificiale, mangiano molta energia e molta acqua, e negli Stati Uniti, ci dice Avvenire, si moltiplicano proprio le proteste contro i progetti di nuovi centri di calcolo essenziali per far funzionare appunto l'intelligenza artificiale. Un conflitto che presto si riproporrà anche altrove. Nello Utah, pronti a partire con il cantiere per lo Strato Project. Grande, pensate, come Manhattan, che avrà bisogno di usare ingenti quantità dell'acqua del Salt Lake. La gente sta manifestando da giorni per fermare il progetto. Poi ancora su Avvenire, Kranz Montanale, nuove accuse, racconto di Filippo che dice le cicatrici restano. Gli interrogatori, come vi dicevo ieri in Svizzera, si è protetto come ha potuto dal fuoco riparandosi con un tavolino. Filippo Leone Grassi, 15 anni, quella maledetta notte di Capodanno alle costellazioni di Kranz Montanale, si è salvato, ha trascorso 3 settimane in pericolo di vita. Oggi Sara e Stefano, i genitori, raccontano della sua nuova vita, la cura delle cicatrici, la fisioterapia psicoterapia, l'aiuto di uno psicologo e poi gli studi. Avvenire, dice, anche la famiglia è messa a dura prova e il senso di protezione, evitare di farti crollare, vedere il corpo di tuo figlio di 15 anni in quelle condizioni è straziante, ma vedere che lui porta le cicatrici con orgoglio ci fa star meglio, ci dice: sono sopravvissuto a una tragedia e le mie ferite mi fanno onore. Intanto a Sion, nel Canton Vallese, si sono svolti i nuovi interrogatori dei coniugi Moretti, proprietari del locale. Contro di noi tante falsità, siamo distrutti, hanno detto. La replica della madre di una delle 41 vittime: chi può tornare a casa e riabbracciare i propri figli non è distrutto. Contestato a Jessica Moretti anche il reato di falso documentale. Tutto questo è successo nella giornata di ieri. Corriere della Sera, l'apertura con Putin che dice no a Zelensky, un no tra virgolette, e nessun incontro. Il presidente ucraino domani da Sturman, Macron e Merz, drone di Kiev in Romania, Meloni salta al vertice sui Balcani, rammaricata, le opposizioni però vanno all'attacco. E poi invece una foto centrale con lo sport. Ieri eravamo tutti pronti lì alle 19 a guardarsi la semifinale tutta italiana, tanto chi vince vince, come avremmo avuto un italiano in finale. Invece purtroppo c'è stato un problema anche abbastanza grosso. Arnaldi è stato colpito da un virus intestinale, di stomaco, insomma, che non gli ha permesso di giocare, ha dato il via libera quindi a Cobolli per giocarsi la prima finale slam contro Zverev, che insomma una vecchia volpe e anche molto alto nella classifica del ranking. Però insomma c'è da sperare, domani poi una finale è sempre una finale. Il Corriere della Sera mostra comunque una foto di Fabio Cobolli dopo la rinuncia di Matteo Arnaldi, affronterà nella finale di Parigi il tedesco Zverev. C'è poi ancora da segnalare sulla prima pagina del Corriere della Sera la sanità, la frenata sulla riforma dei medici di famiglia, anche la Lega fa muro dietro fronte nel governo e Schillaci che è tratta su questo importante tema che si trascina peraltro da tempo. La Stampa: Kiev gelo, Meloni volenterosi. Qua, come vedete, non si parla tanto del discorso, del botta e risposta tra Zelensky e Putin, ma di quello che è successo, anzi di quello che non è successo, con la Meloni che è rimasta bloccata per la presentazione di questo francobollo dei carabinieri, che insomma è stato visto anche da alcuni come un modo per dire non vado alla riunione dei volenterosi, per, è stato raccontato, di sapore all'interno del governo, insomma, sia quello che sia. La Stampa punta però su questa assenza, per ora non ne vedo il senso. Questa è la secca risposta di Vladimir Putin alla proposta di incontro con Zelensky. Il presidente ucraino domenica incontrerà Macron, Merz e Starmer, Meloni intanto ai ferri corti con i volenterosi, per questa sua decisione di disertare il summit dei Balcani era al lancio di un francobollo, insomma, scrive così con questo tipo di tono La Stampa. Foto centrale per Macca Sulaev, che venne condannata per l'omicidio del padre violento, sentenza ribaltata dai giudici di appello. Questa sua foto con un sorriso, Macca dunque libera, uccise il padre ad Asti, assolta in appello, le coltellate furono per legittima difesa. Repubblica sceglie anche lei di mettere la foto della ragazza con questo gattino sulla spalla, molto dolce, Macca Sulaeva, 19 anni, uccise il padre violento, ma l'apertura naturalmente riguarda la guerra in Ucraina. Putin chiude a Zelensky: per il momento nessun motivo di incontrarci, questa è la frase del presidente russo, e che poi attacca l'Europa. Colloquio con Schröder, domani il presidente ucraino a Londra, vede Starmer, Macron e Merz, esclusa la premier, e anche qui di nuovo una chiave di lettura del fatto che ieri, allora, essendo stata esclusa da questo incontro, la premier abbia detto: beh, allora non vado neanche quello. Ricostruzioni, perché obiettivamente quello che è successo ieri è stato un cambiamento di programma che ha rallentato quello che era il rullino, evidentemente molto pesante come ogni giorno per chi fa politica, ma ancora di più per chi guida il governo. Meloni comunque sottolinea anche Repubblica, diserta il vertice UE Balcani, e anche Repubblica insomma fa notare, lo fa per presentare un francobollo. Poi dramma Arnaldi, KO per un virus, Cobolli va in finale senza giocare. Da Repubblica al Sole 24 ore, patto nell'Unione Europea, spazi di spesa per 2 miliardi sulle accise, sconti light fino al 4 luglio. Si cerca anche di prefigurare quelle che saranno le prossime mosse del governo rispetto alle accise. Sembra poter passare anche la linea del ministro Giorgetti, non più intenzionato ad andare avanti con questo taglio di accise, che doveva essere una cosa diciamo così legata a poche settimane per capire come andava la guerra. Qui la guerra, lo abbiamo capito, ci sono varie docce scozzesi al giorno, però continua ad andare avanti, non possono andare avanti, questa è la linea del ministro, però i tagli con delle accise, perché vanno a rovinare quelle che sono le casse. Comunque il Sole 24 Ore apre con questo titolo, e poi anche dal quotidiano di Confindustria il richiamo: Putin chiude l'incontro con Zelensky e vede Schröder. Lascio il Sole 24 Ore per il Messaggero, che addirittura apre con la notizia del tennis, non tanto il fatto che Arnaldi si ritiri, ma che questo ritiro dia il via libera a Cobolli, che domani affronterà Zverev. Ebbene, Cobolli è romano come Adriano Panatta, e allora il Messaggero ha deciso praticamente di mettere come titolo di apertura Flavio come Adriano,

occhio, attenti alle scintille sul soffitto e messaggi vocali inviati ai dipendenti. Roba da raggelare il sangue. Vedendo quello che purtroppo è accaduto il 31 dicembre. Il giornale: Zar Putin torna a colpire, gela Zelensky e attacca l'Unione Europea. Così scrive il quotidiano il giornale, che poi spiega: Mosca chiude, non c'è motivo di vederlo, Meloni salta l'Eurovertice e scatta la polemica. Poi anche qui i Moretti fanno i martiri, distrutti dalle falsità, e la risposta della mamma di una delle vittime, che dice: distrutti sono quei genitori che hanno perso un figlio o sono costretti ogni giorno a vederlo fermo in un letto, oppure a fare la sua battaglia per tornare ad avere una vita minimamente normale. Il Foglio: abbiamo un'apertura con "è ora di riconoscerlo, il negoziato umiliante a cui ci ha condotto Trump ha reso il regime iraniano una minaccia peggiore della precedente". Così il Foglio, che poi naturalmente sotto ha una serie di notizie e di approfondimenti come al solito. Il Fatto Quotidiano continua con la vicenda Minetti, che peraltro è stata chiusa, come ben sapete, nei giorni scorsi. Grazie a Minetti, così abbiamo portato prostitute al gin tonic e le testimonianze di due autisti uruguaiani. Per QN, quotidiano nazionale, il no al nucleare e alle rinnovabili, così l'Italia è senza energia, neppure il caro bollette toglie gli ostacoli, l'opposizione alle centrali, le rivolte contro i parchi eolici, il caso Orvieto, alta alle maxi pare, l'intelligenza artificiale chiede data center, colosso americano in Lombardia. E poi la foto centrale con il titolo "maledetto virus", il tennista Matteo Arnaldi è costretto al ritiro per un virus a un passo dalla sfida dei sogni al Roland Garros, sfuma il derby italiano, Flavio Cobolli è in finale con Zverev. Secolo XIX di Genova: Putin, non vedrò Zelensky, lo zar mi ha chiesto un incontro solo per fermare l'offensiva, l'Europa semina il caos. E poi c'è naturalmente un focus da Rapallo sull'assemblea dei giovani industriali. Confindustria: i giovani avvertono, ora bisogna pensare al futuro, ricorda il Secolo XIX con i commenti naturalmente a questo importante appuntamento economico. Gazzetta dello Sport, allora, si apre con il calcio Marotta. Esclusivo la Champions e smetto, così dice il numero uno dell'Inter, con naturalmente insomma una fotografia di quella che è stata l'Inter degli ultimi anni, quella che sarà l'assalto ancora alla Champions dell'anno prossimo, nelle parole naturalmente di uno degli uomini di sport più conosciuti nel nostro paese. Ma sotto la testata abbiamo naturalmente il tennis: Cobolli a te la finale, Arnaldi sta male e salta al derby tra Flavio e Parigi, domani c'è Zverev. Ma ieri, a proposito di novità di giornata, c'è stata anche la famosa giornata di Serie A dedicata alla compilazione dei calendari. Ebbene, la prima giornata, il 22 agosto, alla terza ci saranno già big match, derby d'Italia alla fine dell'andata e alla terz'ultima di ritorno. Sapete che non sono più speculari i cammini delle squadre. Comunque la prima giornata è questa, possiamo leggerla tutta: Atalanta-Sassuolo, Bologna-Lazio, Frosinone-Juventus, Genoa-Napoli, Inter-Monza, Parma-Cagliari, Roma-Fiorentina, Torino-Milan, Udinese-Como, Venezia-Lecce. C'è, come vedete, ci sono scontri epici da raccontare nel prossimo 22 agosto. Chiudiamo qui la rassegna stampa di oggi, tra poco invece torniamo insieme, come facciamo quasi ogni sabato, andiamo un po' a ripercorrere quelle che sono le notizie più importanti dalle voci.

del TG2000 e di Imbru 2000, i nostri notiziari, e poi naturalmente inizieremo anche le varie dirette telefoniche del Buongiorno in Blu del sabato.

0: Buongiorno in Blu 2000 Weekend. Con Ugo Scali. Disco in Blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Pazzi Stupidi Ragazzi di Rap.

0: Eccoci qua, allora sono le 7:29 minuti, come promesso riavvolgiamo il nastro. La notizia sicuramente del giorno è stata ieri questa lettera di Zelensky a Putin, una prima risposta, poi ancora un'altra diciamo ufficiale, nella quale viene respinta la necessità, la possibilità di incontrarsi, di far dialogo, un attacco anche all'Unione Europea, insomma cose già e peraltro sentite da Mosca. Però la novità resta, tant'è che insomma ieri in molti lo hanno sottolineato. Il TG2000 in particolare ha colto anche l'occasione per fare il punto della situazione, la storia di questa guerra, di questa aggressione russa all'Ucraina che si trascina da tempo. Sentiamo allora il servizio del TG2000 di Fabio Bolsetta.
1: Sono trascorsi 1562 giorni dall'invasione russa in Ucraina, l'operazione speciale avviata il 24 febbraio 2022. Da allora un'impressionante scia di sangue in una escalation militare da entrambi i fronti, con forze aeree, terrestri e marittime che hanno raggiunto anche il territorio russo. La corsa della diplomazia con negoziati diretti subito dopo l'invasione, ma falliti in Bielorussia. Poi tentativi immediati dalla Turchia fino alla scoperta degli orrori di Bucha. L'impegno costante degli Stati Uniti e Unione Europea, pronta ad accogliere l'Ucraina tra i suoi membri senza mai riuscire a raggiungere negoziati strutturati. I piani di pace del presidente ucraino Zelensky vengono respinti da Mosca, è stallo diplomatico, ma filtri si intravedono in accordi su corridoi umanitari, scambi di prigionieri, a maggio scorso di 1000 militari per parte, e le tregue come l'attuale intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Papa Francesco, il giorno dopo l'invasione, si recò personalmente nella sede dell'ambasciata russa presso la Santa Sede e un anno dopo nominò il cardinale Zuppi inviato speciale, portando al ricongiungimento di migliaia di bambini ucraini. Incessanti gli appelli per la pace anche nel pontificato di Leone XIV. Le sanzioni e i costi della macchina della guerra pesano sull'economia russa, che cerca rinnovate alleanze, in particolare in Cina e Corea del Nord. Incontri trilaterali hanno portato a risultati limitati, i nodi per Kiev, integrità territoriale e sicurezza. La richiesta del presidente ucraino potrebbe portare dal 24 febbraio 2022 ad oggi al primo incontro al massimo livello bilaterale tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky.
0: Queste dunque le speranze che erano venute fuori e che tutto sommato restano, perché al di là poi delle parole qualcosa si è mosso, e questa era anche proprio la storia del tentativi vari di far partire un dialogo nel corso di questi lunghi anni di guerra, e anche l'attenzione che c'è sempre stata per cercare di salvare le persone. In particolare ricordiamo anche l'impegno della Chiesa proprio su questo tema davvero. Ma la famosissimo in una giornata segnata anche da altri temi economici legati sempre comunque alla crisi delle guerre. Allora sentiamo proprio il servizio ancora del TG2000 di Augusto Cantelli, punto della giornata politica.
2: Si tinge di giallo la mancata partecipazione all'ultimo minuto della Presidente del Consiglio Meloni al vertice Europa-Balcani in Montenegro. La motivazione ufficiale di Palazzo Chigi parla di protrarsi della cerimonia per i 212 anni dalla fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria. Meloni, che si dice rammaricata, avrebbe incontrato anche Merz e Macron, e alcune voci avanzano il sospetto che la mancata presenza di Meloni sia dovuta all'esclusione della Premier dai vertici sull'Ucraina. Sul fronte interno invece governa il lavoro per la proroga del taglio delle accise entro la mezzanotte di domani. Il ministro dell'economia Giorgetti spiega che l'esecutivo dovrà valutare la disponibilità di risorse generate dall'extragettito dell'IVA sugli stessi carburanti. Per il ministro degli esteri italiani l'intervento sulle accise mobili potrebbe durare tutto il mese di giugno.
0: Beatrice Bossi invece ora la ascoltiamo con il punto dedicato alla giornata che ha riportato in tribunale i coniugi Moretti.
3: Sono arrivati a bordo di un'auto della polizia e sono entrati al Politecnico di Sion da un ingresso secondario. I coniugi Moretti hanno evitato le telecamere, ma non si sono sottratti alle domande dei magistrati. Stavolta si tratta di un'udienza di confronto a cui hanno partecipato anche 70 avvocati civili e le famiglie di alcune vittime. È la seconda volta che la coppia si trova davanti agli inquirenti. Al centro dei colloqui, la gestione della serata e la formazione dei dipendenti in tema di sicurezza. Sono pronta a collaborare, avrebbe detto la titolare del locale. Su di lei, oltre all'omicidio, alle lesioni e all'incendio colposo, da oggi pende anche l'accusa di falso. Le è stata notificata durante l'interrogatorio. Avrebbe alterato la fattura di acquisto proprio della schiuma fonoassorbente al centro dell'inchiesta, quella che avrebbe fatto divampare l'incendio senza dare scampo ai ragazzi.
0: Dunque, questa è la ricostruzione della giornata di Beatrice Bossi per il TG2000. Chiudiamo con un servizio del GR delle 18 di Paolo Fucili, che seguirà peraltro tutta la vita di Paolo fino al 12 giugno. Sentiamo che cosa ha raccontato ieri, andando un po' a scandagliare questa serie di appuntamenti molto importanti del pontefice in terra iberica.
4: Tornerà a Roma venerdì prossimo, e dai tempi di Francesco in Brasile 2013 che un paese non ospita il Papa quasi una settimana. Del resto la Spagna non è un paese qualunque per la storia e la geografia della Chiesa. La secolarizzazione avanza anche qui, ma Leone ha ridestato un interesse che per molti è già entusiasmo. Agli eventi di Madrid già sono 500.000 gli iscritti e 44 spagnoli su 100 nell'immancabile sondaggio della vigilia hanno una buona opinione di Leone. Il favore rasenta il 50% anche attorno ad eventi come parlare al Parlamento e incontrare i migranti alle Canarie. Una ferita però ancora è aperta e sarà difficile ignorare i casi di pedofilia che per 7 spagnoli su 10 la Chiesa copre ancora. Paolo Fucili, linea allo studio.

0: dannata 1988, ma sembra che sia stata registrata ieri, insomma, resta fresca, i classici restano classici, lo diciamo sempre. Comunque Sting, Englishman in New York, iniziamo le nostre interviste in diretta, sono le 7:41 minuti e do il buongiorno al presidente di Five Days Italy, Mauro Gazzerro. Ciao Mauro e ben ritrovato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, torna la corsa orientamento che accende l'estate trentina, Madonna di Campiglio, la nuova 3-3 di orientamento, e in Val di Sole addirittura 5 giorni, 4 Days Italy, proprio ad andare a confermare che anno dopo anno la corsa di orientamento, perché questo è il punto che vogliamo sottolineare, continua a far proseliti. Sarà naturalmente, insomma, che ci si trova in posti fantastici come Madonna di Campiglio, ma c'è anche molto interesse proprio per questo tipo di disciplina, presidente.
1: Ma c'è molto interesse, e questo è un progetto doppio che hai presentato. Sostanzialmente tutto nasce nel 2018 proprio a Madonna di Campiglio con questa Five Days Italy, che come ripeto ricorre ogni anno e si sposta di sede in sede intorno al contesto bellissimo delle Dolomiti di Brenta. Quest'anno la prima edizione di 3-3 Orienteering nasce invece da un gemellaggio con il comitato 3-3 della Coppa del Mondo di sci, il quale in qualche modo insieme all'azienda di promozione turistica ha voluto rafforzare questo legame con l'Orienteering lanciando poi questo nuovo format su 3 giorni nel weekend 26-28 giugno, ritornando indietro simbolicamente fra l'altro di 70 e più anni, quindi
0: pensate,
1: quando la 3-3 era addirittura su tre gare, uno slalom speciale, un gigante, una discesa, e quindi noi lanciando questo format innovativo vogliamo allo stesso modo in 3 giorni riproporre 3 specialità dell'Orientieri, mutuando fra l'altro il venerdì uno sprint notturno molto affascinante con arrivo nell'Arena 3-3 ovviamente.
0: Eh beh, questo è chiaro. Mauro, ci ricordi, per chi non conosce bene l'Orienteering, di cosa stiamo parlando, come si fa, e evidentemente anche se ci vuoi dare una chiave di lettura di questo successo che sale anno dopo anno?
1: Ma allora l'Orienteering è uno sport, lo sport dei boschi, è uno sport che coniuga in maniera molto, molto stretta quella che è una strategia, quindi una lettura e interpretazione di una rappresentazione grafica del territorio, quindi una mappa, e l'abilità poi tecnica e fisica, fisico-atletica di corsa, quindi nella scelta della strada migliore, la capacità anche di percorrerla ovviamente a livello agonistico nel minor tempo possibile. Ci sono numerosissime categorie, anche perché, come facilmente si può intuire, questi contesti splendidi coniugano in maniera eccellente la disciplina del bosco con ovviamente la possibilità di passare una settimana di vacanza praticando lo sport di cui si è appassionati in dei contesti magnifici. Torno appunto a Five Days, che è l'evento che immediatamente succederà alla 3-3 Orienteering.
0: 29-4 luglio, se non sbaglio. 29 giugno, 4 luglio.
1: Esattamente, esattamente. E che ci porterà per la prima volta in Val di Sole. Ho detto prima, attorno al comprensorio del Brenta, siamo stati appunto a Campiglio, siamo stati sull'altopiano di Dolomiti Paganella. E dicevo, ci porterà con questo format in Val di Sole. Five Days sono le 5 tappe che nell'arco della settimana i partecipanti si trovano impegnati ad affrontare con una classifica giornaliera, e un po' come il Giro d'Italia, visto che è appena concluso, un gran finale che porta la somma dei tempi, dicevo, in tutte le categorie, perché la cosa bella è che si riesce a coniugare appunto la pratica contemporanea del ragazzino esordiente di 6-8 anni fino all'ultra settantenne.
0: Infatti, ma chi sono quelli che si cimentano nei boschi? Mi sembra che sia una di quelle discipline che è aperta più o meno a tutti, con attenzione naturalmente per chi è in una tenera età, ma che può essere fatta invece fino a una certa età, insomma.
1: Ma è una tradizione che arriva dal nord Europa, nel quale, area nella quale questo sport è veramente molto praticato, nasce come arte militare ma poi si diffonde proprio anche come stile di vita, diciamo che forse il territorio stesso stimola questi popoli a interagire, a conoscere al meglio il territorio, anche per non probabilmente perdersi, insomma, per sapersi orientare. Poi, se vogliamo declinarlo come metafora di vita, insomma, è la mappa sulla quale faccio la strategia giorno dopo giorno, raggiungo e mi fisso degli obiettivi.
0: La proprio, diciamo, Maps, la proprio Google Maps, dai, insomma, diciamola tutta.
1: Certo.
0: Però una cosa, insomma, questa sia anche la riscoperta di posti bellissimi, comunque, di rendersi conto per la tutela, immagino, anche di questo, o magari proprio per chi è ragazzino, eccetera, proprio la scoperta di questi valori.
1: Ma certamente è un connubio uomo-natura che diventa ovviamente sempre più stretto, viene esaltato alla massima potenza, e che ovviamente in questi territori trova anche già dei soggetti preposti alla tutela. Insomma, mi viene in mente il parco Adamello Brenta e tutti gli soggetti che ovviamente tutelano le bellezze del comprensorio Dolomiti Brenta e di tutte le bellezze italiane, insomma, ecco. Quindi sicuramente poi nella relazione con il bosco e la natura, quando si è appunto da soli alla ricerca della propria strada, queste emozioni, mi viene in mente la pioggia nel Pineto d'Annunziano, ma non voglio diventare troppo poetico stamattina.
0: Non alziamo troppo il livello, che sono un programma
1: terra. Non voglio esagerare.
0: Senti, Presidente,
1: vorrei ricordare invece le tappe, perché dopo Campiglio, come dicevo, si sbarca in Val di Sole e spazieremo, dopo un prologo, nella zona dell'Alta Val di Peio a Cogolo, con un prologo, e proseguiremo con le famose 5 tappe sul passo del Tonale. Ci sposteremo poi al Lago dei Caprioli sopra Pellizzano, per concludere in bellezza sabato 4 luglio ad Ossana, borgo bellissimo, fra l'altro con un castello emozionante che
0: mi sa che dove darà. tocchi lì tocchi bene,
1: dice, no? certo, quello sicuro.
0: No, un'ultima domanda, che è un po' stupidella, ma per chiudere, pensando a questi posti, no? Ma qual è, secondo te, Presidente, magari poi è facile, potrei rispondere che sarà questo sport dell'orientamento, però la specialità che meglio racconta, perché io penso, l'abbiamo citato, il giro, quindi il ciclismo, ma non soltanto il ciclismo su strada, naturalmente lo sci con le sue specialità, ora anche l'orientamento, tutte e tre raccontano di questa terra e la vivono al meglio, la assaporano al meglio.
1: Ma assolutamente, ma io credo che tutti questi sport outdoor che hai citato, come tanti altri, ecco, in Val di Sole ritorno a un altro, mi viene in mente attorno al fiume Noce,
0: certo.
1: Sono ovviamente discipline che proprio nel contesto della natura, insomma, trovano la loro massima espressione, quindi, insomma, poi personalmente
0: le promuoviamo tutte, allora, dai.
1: Le promuoviamo tutte, da sportivo assolutamente non penalizzando quelle da palazzetto, da impianto sportivo, ma
0: certo.
1: come si diceva prima, riescono a declinare, oltre alla prestazione,
0: quella quid in più dell'ambiente,
1: quella gioia di poter condividere territorio sempre da scoprire.
0: Assolutamente, come si dice oggi, un plus che le altre obiettivamente non hanno, danno altre emozioni, ma non queste. Grazie allora al Presidente Mauro Gazzerro, naturalmente ci sentiamo presto ancora per parlare di questi temi, e intanto davvero in bocca al lupo per la corsa di orientamento che accende l'estate trentina. Un abbraccio e buon sabato.
1: Grazie a voi, vi aspetto allora sulle Dolomiti di Brenta dal 26 giugno. giugno al 4 luglio.
0: Certo, grazie ancora, buona giornata.
1: Buona giornata, buon weekend a tutti.
0: 7:50 minuti, tra poco ancora insieme nella diretta del Buongiorno in Blu del sabato.

Allora, ci sono delle novità sull'orso di Fukushima che continua a beffare tutti, fugge dalla finestra e beve al rubinetto. La notizia è di pochi istanti fa, arriva da Tokyo e ancora in fuga l'orso che nei giorni scorsi ha ferito 4 persone nella città di Fukushima nel nord-est del Giappone. Le immagini dell'aggressione che hanno fatto il giro del mondo alimentando timori per la sicurezza pubblica, riportando l'attenzione sulla presenza sempre più frequente di questi animali nei centri abitati. Noi la raccontiamo con questo tono quasi brillante, trovati davanti poi un orso, insomma c'è una cosa, diventa molto più spaventosa, ma sia come sia, e a volte le notizie hanno questo, possono sembrare anche molto romantici. Comunque l'animale è comparso martedì mattina nell'area industriale di Sasakino, dove ha aggredito 2 dipendenti appunto in una acciaieria locale. Successivamente si è spostato in una vicina abitazione e quindi in un'azienda di componentistica elettronica. Ha fatto una visita totale. Nel complesso 4 persone hanno riportato ferite e tra l'altro anche alcune gravi. Nessuna comunque fortunatamente sarebbe in pericolo di vita. Secondo quanto riferito dal comune, l'orso sarebbe riuscito a fuggire nella notte tra mercoledì e giovedì manomettendo, pensate, il meccanismo di chiusura di una finestra per poi sfondare la rete protettiva e scavalcare il cancello. Droni, squadre di ricerca continuano a monitorare la zona, mentre alcune scuole di quartiere hanno temporaneamente adottato la didattica a distanza. L'episodio si inserisce in un quadro nazionale sempre più allarmante, con avvistamenti negli ultimi 12 mesi che hanno superato, pensate, quota 50.000. Dall'inizio dell'anno in Giappone gli attacchi di orsi hanno causato purtroppo 3 morti e più di 20 feriti. Nel 2025 le aggressioni saranno state 230, con un bilancio record di 13 vittime. Per naturalmente completezza di informazione legata a questa vicenda dell'orso di Fukushima. Tra poco alle 8 le notizie.

0: andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
1: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
2: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
3: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
4: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
6: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
7: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
8: TV 2000.
9: Non una televisione qualsiasi.
8: Canale 28 del digitale terrestre.
9: 157 di Sky.
8: 18 TV Sat.
9: TV2000.it.
10: In Blu 2000. News.
11: Facciamo il punto alle 8 del mattino. C'è una notizia dell'ultima ora di cronaca a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo. Una palazzina è crollata all'alba in via Trentino dopo una deflagrazione, forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Secondo le prime informazioni, una persona sarebbe deceduta, mentre altre due sono state soccorse e trasportate all'ospedale. Queste le prime frammentarie notizie che arrivano dal crollo di questa palazzina. Notizie in evidenza invece della mattinata: il comando centrale delle forze armate statunitensi hanno annunciato di aver colpito postazioni radar iraniane a Goruk sull'isola di Keshm a scopo difensivo. Centocom conferma di aver anche abbattuto 4 droni iraniani lanciati verso Hormuz. Nella notte hanno risuonato anche le sirene in Kuwait e Bahrain per lanci di missili e droni da parte di Teheran. Le guardie rivoluzionarie hanno rivendicato gli attacchi a quelle che definiscono le basi. Regione. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dà forfè al vertice europeo in Montenegro, ufficialmente defezione attribuita al fuori programma della presentazione del francobollo dedicato ai carabinieri a margine dei festeggiamenti per l'arma a Reggio Calabria. Episodio sufficiente a far saltare la partecipazione al summit che ieri aveva registrato l'asse Parigi-Berlino sull'iter di integrazione.

0: Lo annuncia Tajani nella Arpallo con i giovani di Confindustria. Inizia in questi istanti, con la partenza da Fiumicino, la visita apostolica di Papa Leone in Spagna, che durerà fino al 12 giugno. Arrivo a Madrid questa mattina alle 10.30, un'ora più tardi la cerimonia di benvenuto, alle 12.30 l'incontro con le autorità e la società civile, alle 18 la visita al progetto sociale Sedi a 24 ore e in serata a Plaza de Lima la l'abbraccio con i giovani, tutto in diretta su TV 2000 e Play 2000. Chiudiamo parlando di sport con la FIFA, che ha annunciato consentirà ai tifosi di portare una bottiglia d'acqua monouso di plastica morbida negli stadi dei mondiali, dopo le proteste suscitate dal divieto di usare bottiglie riutilizzabili. Per il tennis invece sarà sfida Kubalik-Zverev domani per la finale del Roland Garros, dopo il ritiro di Arnaldi a causa di un virus che non gli ha permesso di giocare la semifinale con l'altro azzurro, Cobolli. È tutto, il prossimo appuntamento con l'informazione alle 9.
1: Buongiorno in Blu 2000 Weekend con Ugo Scali.

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Fuori Porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
1: Buongiorno ai nostri radioascoltatori da Delia Duce e con me oggi alla regia Matteo Serenelli. Per voi abbiamo selezionato spettacoli, mostre e tanto altro. Fuori Porta. Lunedì 8 giugno alle ore 20:30 presso il Teatro Sociale di Como. Lascia passare, una riflessione a tre voci sull'arte difficile di fare spazio all'altro, organizzato da Attivamente e Rotary Club di Como. Fare spazio all'altro è una delle cose più difficili che gli esseri umani facciano, è una delle meno insegnate. Lo diamo per scontato, ma non lo è. La capacità di stare accanto a qualcuno richiede attenzione, pratica e consapevolezza. Fare spazio non significa farsi da parte, non è una rinuncia, è qualcosa di più preciso. Riconoscere che l'altro esiste, sospendere il giudizio abbastanza lungo da poterlo vedere, accettare che la sua presenza modifichi la nostra. Al Teatro Sociale di Como, lunedì 8 giugno alle ore 20:30. A Palazzo Reale, in Piazza del Duomo 12 a Milano, debutta la nuova grande mostra I Macchiaioli. Fino al 14 giugno, da martedì a domenica, dalle 10 alle 19:30 e giovedì chiusura straordinaria alle ore 22:30. La mostra Macchiaioli porta a Milano per la prima volta una grande retrospettiva dedicata al movimento che rivoluzionò la pittura italiana dell'Ottocento. Oltre 100 opere provenienti dai maggiori musei italiani ricostruiscono l'avventura di artisti come Fattori, Lega e Signorini, che combatterono con pennelli e colori una battaglia estetica e civile intrecciata alle vicende del Risorgimento. Il percorso ricostruisce la breve ma intensa esperienza dei Macchiaioli, raccontando l'esperimento nazionale o il progetto risorgimentale di pittori colti che si riconobbero tanto nelle idee di Mazzini che nelle stanze del positivismo venute dalla Francia e che combatterono con passione per cambiare la società attraverso la loro arte, in un momento storico favorevole come fu quello dell'unificazione italiana. Fino al 14 giugno a Palazzo Reale a Milano. Dal 10 al 14 giugno Milano Green Week, una manifestazione di eventi organizzati per raccontare l'impegno di cittadini, associazioni ed enti che ogni giorno lavorano per una Milano attenta ai temi ambientali, alla cura del verde e che metta al centro il benessere delle persone. Dietro all'immagine di una città sempre più internazionale c'è anche una città fatta di quartieri, di associazionismo, di attivismo e cura, di giardini e orti condivisi. In questo periodo, sempre più segnato dalla crisi climatica e ambientale, la collaborazione tra amministrazione e cittadinanza sarà lo strumento per avviare quel cambiamento a tendere. Durante la Milano Green Week saranno organizzati moltissimi eventi, workshop, convegni, mostre, passeggiate, laboratori per grandi e piccoli, spettacoli che diventano l'occasione per creare sinergie e sperimentare il cambiamento. Gli eventi si terranno in varie location come Parco Sempione, Biblioteca degli Alberi nel quartiere di Porta Nuova, Politecnico di Milano e negli spazi di Milano Bicocca. Trattandosi di un evento molto diffuso, il programma completo varia di giorno in giorno. Puoi consultare la mappa interattiva e l'elenco completo di tutte le iniziative direttamente sul sito ufficiale della Milano Green Week o tramite il portale del Comune di Milano. Eccoci giunti al termine, speriamo che troverete qualcosa di interessante tra questi appuntamenti e ci sentiamo alla prossima.
2: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Scorriamo insieme alcuni degli appuntamenti della nostra emittente radio di sabato 6 giugno. Alle ore 9, Buona giornata con Gigi. A seguire alle ore 9.30, Orizzonti Magazine. Alle ore 10.05, Chiara e Aldo con Chuck e Sipario. Alle ore 10.30 e 19.10, Dalla parte del cittadino. Ospite di Gianni sarà Giovanni Volontè, che parlerà della cascina della vigna. Alle ore 11.05, replica alle 19.40, Il punto. Gianni Agostino intervistano Novella Ciceroni, consigliera comunale di Saronno, per Obiettivo Saronno. Alle ore 11.30, Nel blu dipinto di blu, con Massimo Tallarini. Alle ore 21, Blue Night, a cura di Gio Anastasi. Riascolta su Spotify Chuck e Sipario, Riflessi, Leggende Metropolitane, Dal dire al fare, Bianalisi, In buone mani, Parliamo di soldi in soldoni e In arrivo molti altri podcast.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno. Scuola salutata con un concerto. C'è fuori classe. Uboldo. Autobus extraurbani. Uboldo chiede rimedi. Caronno. Caronno reclama a gran voce un'aria cani. Saronno. Aperte le candidature per l'accreditamento per i servizi educativi per i minori e disabili. Un saluto cordiale a tutti e benvenuti a Orizzonte News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Duce Deglia, alla regia Antonio Colombo, buon ascolto. Saronno. L'estate a Saronno si accende già a partire dal fine settimana, con le tante varie iniziative e attività che saranno coordinate in città da parte dell'assessorato alla cultura di Maria Cornelia Proserpio. Domani, dalle 20, al parco dell'ex seminario in Viale Santuario, sarà allestito Fuori Classe, un concerto di fine anno scolastico che vedrà protagoniste diverse band del territorio. È un evento a cui teniamo molto, allestito per e in collaborazione con i giovani delle diverse scuole cittadine, un'iniziativa aggregativa che città in precedenza non c'era mai stata. Diverse altre proposte saranno poi organizzate in giugno, luglio e agosto e fino al prossimo mese di settembre. Uboldo. Ritardi, corse saltate, mancanza di bus in certe fasce orarie sono i problemi lamentati da tempo da chi usufruisce del trasporto pubblico per spostarsi da Uboldo a Saronno, Origgio, Legnano e Rho. La politica uboldese si è unita per chiedere il potenziamento del servizio Pullman. Maggioranza e opposizione hanno approvato in Consiglio Comunale un atto di indirizzo che impegna la Giunta ad analizzare la situazione dei collegamenti con scuole e stazioni dei comuni limitrofi e a segnalare le criticità alla Regione, affinché apporti migliorie nel prossimo bando in scadenza a settembre. La speranza è di fare in tempo a introdurre cambiamenti necessari per far sì che il trasporto risponda meglio alle esigenze di pendolari e famiglie. Anziani, famiglie e studenti hanno lamentato l'assenza di una copertura omogenea di corse durante l'arco della giornata e nei giorni festivi. A parte i ritardi, abbiamo appreso di corse cancellate e orari in cui non c'è servizio. Primo impegno è analizzare la consistenza del trasporto pubblico locale nei collegamenti interni a Uboldo e fra Uboldo e comuni vicini, con particolare attenzione ai collegamenti coi principali servizi extraterritoriali, ospedali, stazioni ferroviarie degli autobus, scuole, istituti di formazione e università. La finalità è attuare un piano di sviluppo della mobilità locale. L'amministrazione inoltre individuerà e segnalerà agli organi competenti le eventuali criticità rilevate. Caronno. Lanciata una petizione per chiedere un'area cani degna di questo nome. L'iniziativa è di un gruppo di caronnesi che ha deciso di trasformare il malcontento diffuso in città in un'azione concreta, aprendo la raccolta firme online. Il testo che accompagna la richiesta all'amministrazione racconta una quotidianità fatta di passeggiate sempre uguali, di giardini pubblici dove gli animali possono muoversi solo al guinzaglio e di una socialità canina che senza un luogo dedicato resta spesso confinata a incontri veloci lungo i marciapiedi. È un disagio che molti proprietari avevano già manifestato mesi fa, quando più voci avevano segnalato la mancanza di spazi attrezzati e sicuri, capaci di accogliere cani di taglie diverse e di garantire una convivenza serena tra chi li porta a sgambare e chi frequenta i parchi per altri motivi. Ebbene, la petizione chiede un luogo recintato e curato che permetta agli animali di muoversi liberamente, di imparare a relazionarsi con i loro simili e di farlo sotto lo sguardo dei proprietari, riducendo tensioni e incomprensioni. L'appello rivolto all'amministrazione è di destinare risorse a un intervento che avrebbe ricadute positive non solo per chi ha un cane, ma per l'intera comunità. Il Comune di Saronno aggiorna l'albo territoriale dei soggetti erogatori per i servizi educativi dedicati a minori e persone con disabilità. L'avviso è stato pubblicato dall'amministrazione comunale in qualità di ente capofila del piano di zona dell'ambito territoriale sociale di Saronno, che comprende oltre a Saronno i comuni di Caronno Pertusella, Cislago, Gerenzano, Origgio e Oboldo. L'obiettivo è ampliare e aggiornare l'elenco degli enti accreditati che operano nell'ambito dei servizi sociali educativi nei settori minori e famiglia e disabilità. Le candidature riguardano assistenza educativa domiciliare e scolastica nell'ambito del piano di zona territoriale con validità fino al 2029. La domanda va presentata entro il 30 giugno inviando la documentazione tramite posta elettronica certificata. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina al notiziario e da Varese News. Delia e Antonio alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
1: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
2: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: una lettura.
1: Le lodi, prima settimana. O Dio, vieni a salvarmi.
0: Signore, vieni presto e mi aiuti.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Alleluia. Rischiara, o Signore, chi giace nelle tenebre
0: e nell'ombra della morte.
1: Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
0: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo,
1: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
0: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così

0: Santa Alleanza,
1: del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
0: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
0: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
1: e dirigere i nostri passi sulla via della
0: gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
0: Rischiara,
1: o Signore, chi giace nelle tenebre e nell'ombra della morte. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Preghiamo. La tua

Maria, Vergine e Madre, e sia lieti del popolo dei suoi figli rigenerati nella fede e nel battesimo. Per Gesù Cristo.

0: strada libera
1: si aprì nel Mar Rosso. Tutta la creazione assumeva da capo nel suo genere nuova forma, obbedendo ai tuoi comandi, perché i tuoi figli fossero preservati sani e salvi. Si vide la nube coprire d'ombra l'accampamento, terra asciutta apparire dove prima c'era acqua, una strada libera aprirsi nel Mar Rosso e una verdeggiante pianura in luogo dei flutti violenti. Per essa passò tutto il tuo popolo, i protetti dalla tua mano, spettatori di prodigi stupendi. Come cavalli alla pastura, come agnelli esultanti, cantavano inni a te, Signore, che li avevi liberati. Ricordavano ancora i fatti del loro esilio, come la terra, invece di bestiame, produsse zanzare, come il fiume, invece di pesci, riversò una massa di rane. Più tardi videro anche una nuova produzione di uccelli, quando, spinti dall'appetito, chiesero cibi delicati, poiché per appagarli salirono dal mare le quaglie. In tutti i modi, o Dio, hai magnificato e reso glorioso il tuo popolo e non l'hai trascurato assistendolo in ogni tempo e in ogni luogo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Si vide apparire la terra asciutta e una strada libera si aprì nel Mar Rosso.
0: La verità del Signore
1: rimane in eterno.
0: Esultate giusti nel Signore, ai retti si addice la lode. Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa a 10 corde a Lui cantate.
1: Cantate al Signore un canto nuovo, suonate la cetra con arte e acclamate, poiché retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera.
0: Egli ama il diritto e la giustizia, della sua grazia è piena la terra. Dalla parola del Signore furono fatti i cieli, dal soffio della sua bocca ogni loro schiera.
1: Come in un otre raccoglie le acque del mare, chiude in riserve gli abissi.

0: tutto è fatto, comanda e tutto esiste.
1: Il Signore annulla i disegni delle nazioni, rende vani i progetti dei popoli, ma il piano del Signore sussiste per sempre, i pensieri del suo cuore per tutte le generazioni.
0: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
1: Perché forte è il suo amore per noi, e la fedeltà del Signore dura in
0: gloria
1: terra.
0: Al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. La verità del Signore rimane in eterno.
0: Venite, applaudiamo al Signore, acclamiamo alla roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie. A Lui acclamiamo con canti di gioia, poiché grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti gli dèi. Nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti, suo è il mare, egli l'ha fatto, le sue mani hanno plasmato la terra. Venite, prostrati, adoriamo in ginocchio davanti al Signore che ci ha creato.

0: che Egli conduce. Ascoltate oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere. Per 40 anni mi disgustai di quella generazione e dissi: sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie, perciò ho giurato nel mio sdegno, non entreranno nel luogo del mio riposo. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Elevi la nostra voce.
1: Gesù, che sei l'Amen, il testimone fedele, il principio della creazione di Dio, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che sei l'Alfa e l'Omega, colui che è, che era e che viene, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che scruti gli affetti e i pensieri degli uomini, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che rimproveri e correggi quelli che ami, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che stai alla nostra porta e bussi, Kyrie eleison. Tu che hai vinto e ti sei assiso sul tuo trono presso il Padre, Kyrie eleison. Benedicimi, Padre. Lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, dico ancora, per tutto il tempo che l'erede fanciullo non è per nulla differente da uno schiavo, benché sia padrone di tutto, ma dipende da tutori e amministratori fino al termine prestabilito dal padre. Così anche noi, quando eravamo fanciulli, eravamo schiavi degli elementi del mondo. Ma quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. Parola di Dio. Venite, adoriamo il Signore. Entrate. Prostrati adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. È Lui il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce. Se ascoltaste oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere. Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza, accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia.

0: Luca.
1: Gloria a te.
0: In quel tempo, quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire un sacrificio come una coppia di tortore di due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunziato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva,

0: vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: In questi giorni abbiamo letto il libro dell'Esodo, stiamo leggendo il libro dell'Esodo in settimana, e abbiamo letto come per liberare il suo popolo dalla schiavitù d'Egitto molti gesti, molti segni di richiamo, di prova, il Dio ha usato per convincere il cuore del Faraone di lasciar libero il suo popolo, fino al gesto estremo dell'uccisione dei primogeniti. E in quella notte della Pasqua, dove avvenne questa uccisione, questa morte dei primogeniti, l'angelo sterminatore passò oltre la soglia delle case degli ebrei, salvando i primogeniti di Israele. Nel ricordo di quel passaggio dell'angelo sterminatore che salvò i figli del popolo di Dio, Mosè aveva prescritto questo rito della presentazione dei primogeniti al Tempio di Gerusalemme. E Giuseppe e Maria con umiltà vanno al Tempio a offrire la loro creatura a Dio, al Tempio, a dichiarare che è un dono ricevuto da Dio, quel figlio, che è il figlio di Dio, un figlio che è stato salvato in mezzo a una generazione perversa, e Dio del suo popolo ha fatto dei suoi figli. Dichiarare che ogni figlio che il Signore ci dà è opera sua, è un suo figlio, non è proprietà nostra.

una colomba, due giovani colombi. Tre volte si dice che adempirono alla legge di Mosè. Ma quando abbiamo letto nella prima lettura oggi, ma quando venne la pienezza dei tempi, è esplicitato il contenuto più profondo di questo gesto che facevano gli antichi ebrei. Con Gesù questo riscatto, questa salvezza

adottivi di Dio per riscattare quelli che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. Non soltanto riconoscere che i nostri figli sono dono di Dio, ma con il battesimo, con il rito che riconosce e accoglie questo dono di Dio, il Signore li prende come partecipi della natura divina, partecipi della famiglia di Dio, figli adottivi, come Gesù, l'unigenito di Dio, da che è divenuto come uomo primogenito di molti fratelli, ha voluto che diventassimo come lui, figli ed eredi di Dio. Ecco il senso del nostro presentare i bambini appena nati al Signore oggi con il rito del battesimo, perché ricevano in un modo vero e reale la adozione a figli. È importante il rito del battesimo, il segno, il sacramento del battesimo che ci rende partecipi e possiamo chiamare Dio ed essere realmente figli che chiamano Dio col nome di Padre, di Abba. Insistiamo nei nostri giovani figli, genitori, di non trascurare fin dall'inizio questo grande regalo che il Signore fa a quelli che naturalmente hanno coscienza e voglia di abbandonare, di affidare a Dio come padre dei propri figli.

0: Dopo il Vangelo. Salve, Madre Santa, tu hai dato alla luce il Re che governa il cielo e la terra nei secoli, in eterno.
1: Con fiducia ora innalziamo al Signore le nostre umili suppliche.
0: Ascoltaci, Signore, perché la Chiesa non smetta mai di cercare nella storia i segni della tua presenza. Ti preghiamo. Convertici, perché il Vangelo sia sempre il punto di riferimento per ogni scelta. Ti preghiamo. Per tutte le donne, possano vivere con gioia e serenità la loro maternità. Ti preghiamo. Per tutti i defunti, e in particolare per Maestroni Michelina, che ricordiamo in questa Eucaristia, preghiamo.
1: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Scambiamoci, segno di pace. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
0: Benedetto nei secoli il Signore.

0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli il Signore.
0: Accetta, o Padre, i doni che ti offriamo e irradia nei nostri cuori la luce dello Spirito Santo, perché sull'esempio di Maria, Madre di Dio, sappiamo ascoltare e custodire la tua parola per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti a...
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona.
0: È veramente cosa buona.

eterno. Il Signore Gesù, fiore germinato da un grembo virginale, seguendo il tuo disegno d'amore, ha liberato il genere umano reso schiavo del peccato fin dalla sua origine. Avevi creato l'uomo mediante il tuo figlio e nel medesimo figlio fatto nostro fratello tu lo hai riportato alla nuova vita. Il demonio che aveva vinto in Adamo la fragile nostra natura per l'incarnazione del tuo unigenito dalla nostra stessa natura viene giustamente sconfitto. Per questo mistero di grazia si allietano gli angeli e adorano perennemente la gloria del tuo volto. Al loro canto si uniscono le nostre umili voci per elevare a te, o Padre, unico Dio col Figlio,

Apostolo Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Tu ci hai redento con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o

sbitteri e idiaco. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci

0: Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Allo spezzare del pane, l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore.
0: E ora preghiamo insieme come il Signore Gesù ci ha insegnato. Padre nostro
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
0: venga
1: il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
0: come
1: in cielo così in terra.
0: Dacci
1: oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
0: e non
1: abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria.
0: Signore Gesù Cristo,

0: e con il tuo spirito.
1: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
0: Oh Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvata. Alla comunione. Tutte le generazioni mi chiameranno beata, perché Dio ha guardato con bontà all'umile sua ancella. Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola.

0: preghiamo, o Dio, che in questa celebrazione in onore della Beata Vergine Maria ci hai nutrito dei tuoi sacramenti, fa che sul suo esempio collaboriamo fedelmente al mistero della redenzione per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.

0: Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo. Cristo.
2: Ave Maria.
3: Dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa. Un buon proseguimento di giornata sulle onde di Radio Orizzonti.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Buona giornata, il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Buongiorno carissimi radioascoltatori, buongiorno e ben ritrovati sull'88 MHz di Radio Orizzonti in Blu. Dagli studi di Saronno, Gigi Volpi al microfono e
3: Federica Batignani.
2: E alla regia abbiamo
4: Lorenzo
2: De Luca. Wow, non è arrivato in moto, ve lo posso garantire, c'ha sempre la tuta dell'Harley Davidson a portata di mano, ma lui non è arrivato in moto. Peccato, perché gli avrei portato via la moto, ma oggi invece siamo qui per parlare di questa giornata, una giornata particolare, e per iniziare una giornata particolare, una bella canzone scelta dalla regia.

0: guardano il cielo e ci credono davvero.
1: Il santo del giorno, San Norberto e Santo Edoardo Focherini. San Norberto, colpito e accecato, cadde da cavallo e allora capì qual era la giusta strada da seguire. Non si tratta della sintesi della storia di San Paolo, ma quello che accadde veramente a un santo medievale, Norberto. Questo testimone della fede, nato in Germania attorno al 1085, era già sacerdote, anche se senza troppo entusiasmo, quando venne quasi colpito da un fulmine. Da quel giorno rinacque a nuova vita, diventando un evangelizzatore instancabile tra Francia, Germania e Belgio. Nel 1121 fondò i Premonstratensi, un nuovo ordine monastico basato sulla regola di Agostino e sulla spiritualità benedettina, ma anche dedito all'evangelizzazione. Norberto divenne vescovo di Magdeburgo nel 1126 e morì nel 1134. Altra sorte è quella del beato Edoardo Focherini, che dalla prigionia in cui si trovava per aver messo in piedi una rete di sostegno per mettere in salvo decine di ebrei, scriveva alla moglie: in ogni ora nella preghiera ci ritroveremo anche davanti a Dio per pregarlo di aiutarci. Era nato a Carpi nel 1907, cresciuto in Azione Cattolica, sposò Maria Marchesi, ebbe 7 figli, era assicuratore ma collaborava con alcuni giornali cattolici come l'Avvenire d'Italia. Arrestato per l'aiuto dato agli ebrei, fu internato a Fossoli, Gries, Flossenburg e Hersbruck. In quest'ultimo morì tra il 24 e il 27 dicembre 1944.

0: E passiamo a parlare di temperatura, di meteorologia. Finalmente l'acqua ha finito di scendere, avremo ancora un po' di nuvole che gireranno un po' su Saronno e dintorni per qualche ora, ma dopo finalmente sole. Domani giornata di sole, per cui godiamoci questo sole, perché la settimana si presenterà un po' strana, ma lo vedremo nei prossimi giorni. Farmacia di turno, Farmacie Bravi, in via Clerici 196 a Gerenzano e alla rotonda di Saronno. A Federica invece le proposte cinematografiche.
1: Sì, ed eccoci qua con il cinema Silvio Pellico, Amarga Navidad, un film che presentiamo al sabato e alla domenica, sabato alle 16.45 e alle 21.15, mentre domenica 7 giugno la proiezione è alle 16.45 e alle 19. Poi abbiamo il film Principessa Mononoke, sabato alle 18.45 e domenica alle 21. E infine abbiamo Rufus, il draghetto marino, sabato alle 15.15 e domenica alle 15.15. Andiamo poi al cinema Prealpi, dove ci sarà la proiezione del film Smart Working, sabato alle 17 e alle 21, domenica alle 17 e alle 19. E poi Turner, l'accordatore, sabato alle 19 e domenica alle ore 21.
0: E chi meglio di lei vi voleva e vi poteva invitare alle proiezioni cinematografiche? Brava Federica! E adesso invece andiamo con Massimo Tallarini con Parole e Immagini.

0: Parole e immagini.
1: È quasi tramonto a Roma e si stende sul profilo del cupolone l'ombra del crepuscolo. Prima è tenue, lascia emergere il disegno dei costoloni, delle aperture, del pinnacolo. Poi tutto si cancellerebbe nell'indistinto dell'oscurità se non ci fosse l'irrompere dei fari elettrici. È questa del tramonto una metafora che Victor Hugo, il celebre autore francese, cita in una frase applicandola alla vicenda della fede. Dice così: quando l'ombra cresce è la fine della giornata, quando il dubbio aumenta è il tramonto della religione. Ecco, proprio perché credere non ha l'evidenza automatica di un teorema, ma è un'adesione intima, una verità, una persona, Dio, è naturale che la fede sia alonata dal dubbio. Anche il cuore di Abramo, mentre saliva all'erta del Monte Moria, sentendo echeggiare nella mente lo sconcertante imperativo divino sul sacrificio del figlio, doveva essere striato di tenebra. C'è un dubbio sano, almeno fisiologico. È men mal agitarsi nel dubbio che riposare nell'errore, diceva Manzoni. Il pericolo è quando il dubitare si trasforma in un sudario nero che dilaga dispiegandosi su tutta la mente e il cuore. Ciò che sta sotto scompare e si dissolve nel buio dell'incredulità o dell'indifferenza. In italiano diciamo non c'è ombra di dubbio quando è una cosa certa. Tuttavia, sopra diciamo che ci può essere un dubbio naturale nel credere, nell'amare. È in verità domande e richieste di fronte a una realtà vivente, non statica, personale, non matematica. Il rischio è quando il dubbio si allarga e diventa scetticismo e universale. I due estremi da evitare sono questi: non dubitare di niente e dubitare di tutto. E questa è una legge che può riguardare tutto il nostro pensare, il nostro agire, il nostro vivere.
2: E siamo arrivati proprio just in time, come si dice in un paese che non è il nostro, ma giusto in tempo, per gli auguri che ogni giorno Radio Orizzonti fa a chi oggi festeggia qualcosa di importante, di particolare. Che dire, noi ne abbiamo uno che però c'ha braccino corto, perché questo, pur di pagare una volta sola, festeggia onomastico e compleanno nello stesso giorno. Federica, ti sembra giusto?
3: Ma insomma, bisogna vedere, dipende.
2: Secondo me no, poi ha un grosso difetto che è interista, anche per cui, cioè, peggio di così non si può andare. Però che cosa fa? Devo dirlo, si chiama Norberto, di cognome Tallarini. Auguri, cosa vuoi che ti dica?
3: Auguri Norberto.
2: E sperando che uscendo dallo studio troviamo magari una bottiglia, non lo so, perché c'ha braccino corto.
3: Ah, ok.
2: Comunque, auguri, auguri, auguri, auguri e una bella

0: Antonella Mitola, il Papa è partito per il nuovo viaggio apostolico da oggi fino al 12 giugno in Spagna, nelle isole Canarie, prima tappa a Madrid.
1: Tornerà a Roma venerdì prossimo e dai tempi di Francesco in Brasile 2013 che un paese non ospita il Papa quasi una settimana. Del resto la Spagna non è un paese qualunque per la storia e la geografia della Chiesa. La secolarizzazione avanza anche qui, ma Leone ha ridestato un interesse che per molti è già entusiasmo. Agli eventi di Madrid già sono 500.000 gli iscritti e 44 spagnoli su 100 nell'immancabile sondaggio della vigilia hanno una buona opinione di Leone. Il favore rasenta il 50% anche attorno ad eventi come parlare al Parlamento e incontrare i migranti alle Canarie. Una ferita però ancora è aperta e sarà difficile ignorare. I casi di pedofilia che per 7 spagnoli su 10 la Chiesa copre ancora. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: La guerra in Iran, il comando centrale delle forze armate.

americane ha annunciato di aver colpito postazioni radar iraniane a Gurk sull'isola di Keshma a scopo difensivo. Il comando conferma inoltre di aver abbattuto 4 droni iraniani lanciati verso Hormuz. Nella notte sono risuonate le sirene in Kuwait e Bahrain per lanci di missili e droni dall'Iran. Le guardie rivoluzionarie rivendicano gli attacchi in seguito ai raid statunitensi. Guerra russo-ucraina, nuovo attacco delle forze di Mosca su Zaporizhzhia, 2 persone sono rimaste uccise. La Russia denuncia l'abbattimento di 86 droni sulla regione di Leningrado, con la città di San Pietroburgo bersaglio di un attacco su larga scala, quanto dichiara il governatore della città. Torniamo in Italia. Il governo valuta il taglio delle accise sui carburanti fino a fine giugno. L'esecutivo studia inoltre come usare la flessibilità per l'energia concessa da Bruxelles. Dopo il no della Lega è saltato il voucher di 100 euro per le famiglie fragili. Intanto l'opposizione va all'attacco della Meloni dopo il forfè della Premier al vertice sui Balcani in Montenegro. E di un morto e 2 feriti il bilancio di una forte esplosione che ha provocato il crollo di una palazzina questa mattina a Porto Sant'Elpidio nel Fermano. A provocare la deflagrazione, avvenuta poco prima delle 6, secondo le prime informazioni, sarebbe stata una fuga di gas. I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo senza vita di un uomo e soccorso subito i 2 feriti. Un ragazzo è stato appena estratto dalle macerie mentre è in corso la ricerca di una donna dispersa. Il tennis: Matteo Arnaldi si è ritirato per un virus poco prima di disputare la semifinale tutta italiana del Roland Garros di Parigi contro Flavio Cobolli. Domenica alle 15, quindi Cobolli affronterà in finale il tedesco Alexander Zverev. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Vuoi fare il pieno di news, gossip e anteprime? Inizia il tuo lunedì con uno sprint di notizie. Su Radio Orizzonti, ogni lunedì alle 10.05 c'è il Saronno, Storie e Orizzonti. In meno di 20 minuti tutto ciò che serve per restare aggiornati. Con Sara Giudici, direttrice del Saronno, e Gianni Branca.
2: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8.25 e la sera alle 19.40 qui su Radio Orizzonti. Ciao a tutti!
3: Gente
4: di ieri,
3: d'inque
4: e de demain.
3: Ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
4: e in replica alle 19.10
3: va in onda il
4: Cicciaremo un Cicinin con Anna e Anna.
5: Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
6: E ben ritrovati carissimi radioascoltatori, ben ritrovati sempre dagli studi di Saranno di Radio Orizzonti in Blu, Gigi Rivolpi al microfono, e siccome io non riesco a restare solo, prima avevo Federica in buona giornata, invece adesso c'è Gabriella, no, perché io c'è sempre una voce femminile, la devo avere a fianco. Buongiorno Gabriella, ben ritrovata.
7: Buongiorno ai nostri radioascoltatori.
6: Lei ride, non ho capito il perché, perché forse magari ho la faccia da dire. Vabbè, quello che è. Ringrazio invece Lorenzo di essere con noi alla regia. Lui è un top, è il migliore. Quando uno è migliore, è migliore. E non abbiamo avuto tempo, purtroppo, per ragioni di tempo, di darvi notizie sui programmi della radio, per cui li diamo adesso, perché faremo una trasmissione un po' di intervallata fra notizie, appuntamenti, canzoni e sì, quant'altro. Ai programmi della giornata, siamo adesso nella parte di Orizzonti Magazine, trasmissione inventata, dopodiché alle 10.05 Chiara e Aldo avranno Chuck e Sipario, si parla di teatro, di cinema e di quant'altro. Dalle 10.30 con replica alle 19.10 dalla parte del cittadino, ospite di Gianni Branca, Giovanni Volonté, che parlerà della Cascina della Vigna, la famosa Cascina Poiosa che hanno finalmente riaperto e rifatto vivere. Alle ore 11.05 e 19.40 la replica, il punto, Gianni e Agostino intervistano Novella Ciceroni, consigliera comunale di Saronno per Obiettivo Saronno, mentre alle 11.30 nel Blu dipinto di blu con Massimo Tallarini gli speciali americani. Pomeriggio 15.03 Lifestyle replica e alle ore 21 Blue Night a cura di John Astasi. No, riascoltate poi se volete su Spotify Sax Sipario, Riflessi, Leggende Metropolitane, Dal Dire al Fare, Bianalisi, In Buone Mani, Parliamo di Soldi e Soldoni, e in arrivo anche altri molti podcast. Questo cosa vuol dire? Che se andate sul sito della radio
7: troviamo,
6: avete
7: tutto,
6: possibilità di trovare tutte le trasmissioni. Siccome io devo fermarmi con la voce, direi che è il momento di mandare una canzone e poi Gabriella continuerà con i programmi di domani.

0: Ecco, cari radioascoltatori, riprendiamo con gli ospiti e le trasmissioni della nostra radio di domenica 7 maggio. La giornata inizia alle ore 8:27 con le fiabe di Sissi, in replica alle ore 19:40. Alle ore 8:57 nel blu dipinto di blu con Massimo Tallarini. Alle 9:27 Ciceremo un Cicinin, in replica alle 19:10 con Anna e Anna. Alle ore 10 la Santa Messa dalla prepositurale, anche sul canale YouTube Radio Orizzonti. Alle ore 11 Onda Libera con Gisella. Alle ore 12 L'Angelus del Papa. Alle ore 13 Viva Tutto alla Radio con Mattia Savioni. Alle ore 14 Liberi Tutti con Daniele Sbriglio. Alle ore 15 Watsaname con Lele e Stefano. Alle 17 Revolution, storia dei Queen a cura di Walter Morganella. Alle ore 17:55 A tutta musica con il maestro Claudio Borroni. Alle ore 21 Watsaname Sunday Night. Alle ore 22 Leggende metropolitane a cura di Stefano Meloncelli. Ogni giorno è possibile seguire la Santa Messa feriale e festiva anche sul canale YouTube in audio streaming. Inoltre su Spotify spazio a Riflessi, Leggende metropolitane dal dire al fare, Bianalisi in buone mani e parliamo di soldi in soldoni. Restate quindi con sempre in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: E questa era Gabriella che ci ha letto i programmi della domenica, ha parlato anche di soldi se non sbaglio, e a questo punto prendo lo spunto perché la radio è la radio più vicina a voi, ma la radio va aiutata perché è una radio di volontari, e a questo proposito noi vi chiediamo, se lo credete opportuno, visto che siamo in tema di 7:30, 7:40, 7:50, che non sono dei calibri ma sono proprio la dichiarazione dei redditi, se voi pensate e credete opportuno di versare il 5 per 1000 alla radio, non fate altro che aiutare la radio comunitaria più vicina a voi. Andiamo invece ai programmi, agli appuntamenti e agli eventi del Saronnese. Oggi alle ore 14:30, dalle 14:30 alle 18:30, presso il centro sociale di Cascina Ferrara in via Prampolini 2, ci sarà il Repair Caffè. Porta i tuoi oggetti guasti o danneggiati per essere riparati con l'aiuto dei volontari.
0: Sempre oggi presso Villa Gianetti in via Roma 20 l'opera Al Tempo di Giuditta Pasta, istruzioni per l'uso. L'incontro accompagnerà i partecipanti in un viaggio alla scoperta del meccanismo dell'opera tra gli anni 20 e 30 dell'Ottocento.
1: Sempre oggi alle ore 19:30 presso il parco dell'ex seminario Fuori Classe, concerto di fine anno scolastico degli istituti scolastici saronnesi. Questo concerto apre la rassegna degli eventi estivi promossa dal comune di Saronno. Io direi di mandare uno stacco musicale, ripariamo la nostra voce visto che abbiamo parlato di Repair Caffè e noi Repair Voice.

0: Bellissima la canzone scelta dalla regia, qui già c'è un problema, adesso io non so Gabriella che cosa ha fatto con il microfono, no, adesso vedremo di sistemarlo, no? Se il regista magari arriva e dà una mano, grazie mille, perché qui succedono delle cose impreviste, si è sganciato un microfono dal sua postazione, ma adesso Gabriella si è già messa in un'altra postazione, è al microfono 2. Gabriella.
1: Sì, dimmi Gigi.
0: So che sei preoccupata, perché sì, tu non sai
1: lo devo dire anche ai nostri radioascoltatori.
0: Sei preoccupata?
1: È una sorpresa, perché sta andando a braccio libero, io non so nemmeno di cosa abbia intenzione di parlare.
0: Ma semplicemente di quel, fra un po' finisce il palinsesto del 2026, perché i nostri radioascoltatori non sanno che noi siamo un po' come i paesi asiatici o di altre religioni, che noi abbiamo un calendario diverso, no? La Pasqua per noi è diversa, Capodanno è diverso, Natale è diverso, perché noi iniziamo il primo di gennaio, per noi è settembre,
1: no? È vero, seguiamo
0: il 31 dicembre è il 30 di giugno.
1: Sì, noi abbiamo il calendario scolastico.
0: Abbiamo un calendario particolare, tanto è vero che è scolastico, perché la maggior parte delle volontarie di Radio Orizzonti hanno una storicità scolastica, erano le famose,
1: quindi siamo ben inserite,
0: famose maestrine che ci mettevano dietro la scrivania. Io la mia fortuna è che c'avevo la scrivania a muro, per cui non mi potevano mettere dietro, però mi mettevano fuori.
1: Secondo me ti mettevano anche sui ceci in ginocchio.
0: No, fuori, ma sai quante volte fuori, no? E una volta mi ricordo un professore, poverino, bravissimo, che mi fa: Volpi, cosa sei venuto a fare? Sono venuto per sport, te lo do io lo sport, fuori, subito, 2 secondi ci ha messo.
1: Tu adesso saresti bollato, diciamo, come alcuni giovani, non proprio... Per la quale?
0: Ma la scuola deve essere anche allegra, non deve essere monotona, così sempre lì, no, c'è un po' di spirito,
1: No. Sì, ma ce ne sono 30, ma ce n'erano 30 di ragazzi che, se tutti avessero avuto lo spirito libero,
0: sarebbe stata un'altra scuola, un altro insegnamento, e noi saremmo ancora più avanti, no? Giusto, dalla regia mi dicono di sì. No, io invece volevo parlare logicamente dell'esperienza che io e Gabriella abbiamo avuto, sì, in radio per quest'anno che sta per finire.
1: Certo.
0: Ecco perché abbiamo parlato di un calendario particolare che si chiama palinsesto, no? Noi seguiamo una linea editoriale, logicamente, come tutte le trasmissioni, sì, della radio, che ci vengono dettate dalla direzione artistica, no? E dove nelle riunioni di redazione poi studiamo quali sono gli argomenti e quali sono poi gli ospiti e i vari.
1: Certo.
0: No? E noi ci occupiamo di cosa solitamente?
1: Gigi, noi ci occupiamo molto di sociale, di cultura, di lavoro, e anche di medicina, perché
0: medicina, sponsor e quant'altro, per cui no.
1: Tu in più hai anche, dovresti ricordarlo, assicurazioni. In modo specifico anche
0: abbiamo il Grifo Group, ecco. Asfaglia, abbiamo la Sarono Point, abbiamo Bianalisi Meditel,
1: bravo, quello, no? Sì, che riguarda la medicina, diciamo, no?
0: Assolutamente.
1: Perché ci portano degli specialisti anche molto competenti e si analizzano magari dei problemi.
0: E questo,
1: diciamo,
0: è un invito che facciamo a tutti quelli che ci stanno ascoltando, dando prima di tutto l'avviso che Radio Orizzonti non è solamente in FM 88.
1: Bravo.
0: Siamo sul DAB, sulla tecnologia nuova della radio, e occupiamo quasi la totalità della Lombardia, no? Occupiamo, nel senso che i nostri programmi arrivano senza problemi sulla totalità della Lombardia e anche nel Novarese. In più abbiamo i nostri video, no? Perché siamo anche su YouTube con i video, e se andate sul sito della radio voi avete la possibilità di vedere e risentire le trasmissioni che magari non avete avuto il tempo e modo di seguire in diretta nelle famose versioni podcast, no? Sia per il sociale, per la politica, per la medicina, per il divertimento, l'intrattenimento e quant'altro, no? Per cui capite che la vita della radio è una vita veramente intensa, intensa e noi cerchiamo sempre di dare il nostro meglio per comunicare, intrattenere, anche divertire, perché comunque la radio deve essere anche spiritosa, brillante, e far sì che la gente, quando
1: non si annoia,
0: accende
1: anche
0: alla radio, abbia possibilità anche di fare e di sorridere. Per cui
1: certo, parlavi poi di divertimento, e io vorrei ricordare la trasmissione che fai tu al martedì sera insieme ad altri.
0: Ecco, quella è una trasmissione che magari la direzione editoriale già criticherebbe un attimino, perché è un po' osé, no? Ma nella vita, cioè, un po' di piccante ci vuole, perché altrimenti la vita è monotona, diventa piatta.
1: Ricordiamo,
0: no?
1: I tuoi compagni.
0: Facciamo di peggio.
1: Di merende.
0: Non di meglio, di peggio.
1: Vorrei,
0: no?
1: Che li ricordassi.
0: I miei compagni di merenda sono Lorenzo Guzzetti, che saluto, Franco Colombo, Chiara Giancotti, che ha un periodo adesso difficile, ma gli faremo tanti auguri, ma ritornerà con noi magari da settembre in trasmissione, e sottoscritto.
1: Esatto, ecco, avete capito il palinsesto di quella serata.
0: Ma noi parliamo di tutti in maniera scherzosa, perché li coinvolgiamo tutti, anzi e magari in maniera anche irriverente tante volte, no? Ma ci vuole anche
1: un po' di ironia.
0: Noi lo facciamo soprattutto senza malizia e cattiveria, quello è fuori discussione.
1: Ecco, poi volevo...
0: è una trasmissione che dura 2 ore oltretutto,
1: esatto.
0: Per cui non è semplice da condurre,
1: da tenere, anzi, cioè, vi ammiro nel senso che riuscite a tenere l'ascoltatore anche molto agganciato, diciamo, alla radio, e che vuol vedere dove
0: sì,
1: andate a parlare.
0: Con insulti e querele anche se per questo, però va bene, perché comunque nella vita ci vuole anche questo. Io direi, se non riusciamo a mandare lo stacco musicale, mandiamo lo stacco musicale e ritorniamo poi a parlare con Gabriele, forse anche in arrivo Federica, per concludere questo Orizzonti Magazine della giornata.

0: modo tutto dipende da che cosa non si sa, ma presto lo sapremo. Ma Gabriella, volevi concludere il discorso che stavamo facendo prima dello stacco musicale?
1: Certo. E ho il piacere anche di avere uno dei nostri graditissimi ospiti, anche gradito molto dal nostro pubblico, che è il dottor Fabris. Che spesso è nelle nostre trasmissioni di fare radio.
0: Fare radio per fare rete, ma dopo avrete modo di ascoltarlo anche proprio nelle prossime settimane. E con noi è ritornata Federica, no? Perché per par condicio c'è un uomo, ma c'è anche un'altra donna.
2: Ovviamente.
0: Per cui è tornata anche Federica. Ma il concetto che volevi chiudere della trasmissione di prima, no?
1: Ah, beh, insomma, tu poi hai anche tante volte il sabato. E a volte anche il martedì, cioè fai...
0: Sì, a volte ho anche una famiglia, a volte, però me lo ricordano quando torno a casa e mi dicono: ma tu a casa non ci sei mai, ma vabbè, questo è l'elisir di, si chiama elisir di lunga vita. Si chiama elisir di lunga vita. Lui è uno psicologo, potrebbe dirmi sì, c'hai ragione, vero?
3: Ma a una certa età bisogna anche rallentare,
0: No, una certa età già, cioè detta da te, una certa età, io sono diversamente giovane, però ti posso garantire che adesso esiste anche la quarta età, io sono ancora della terza età, per cui mi sento ancora più giovane.
2: Vabbè, allora io sono della prima.
1: Ma io sono appena entrata nella seconda.
3: Io metto la retromarcia a questo punto.
1: No, hai toccato un tasto dolente di Gigi.
0: Vabbè, io non so se riuscirò a finire questa trasmissione, però
3: allo spirito di un bambino, però allo spirito di un bambino.
1: Sì, certo, io ciò si comporta. Cioè, però
0: io mi dovevo
1: chiamare
0: Peter.
1: Sì, Peter Pan. No, voglio dire che spesso abbiamo anche in trasmissione alcuni ospiti di rappresentanti di gruppi anziani. Tutto. A volte non vorrebbe neanche entrare lui perché non si ritiene.
0: No, io gruppo. Assolutamente no.
2: Mi sembra giusto. Ah,
0: non esiste la parola anziani, ma neanche persone diversamente giovani si chiamano.
1: Allora adesso l'abbiamo detto anche al nostro psicologo, mi raccomando, perché.
0: Ecco, mi raccomando, quando poi insegni, ricordati, si chiamano diversamente giovani.
3: Assolutamente.
0: Oh, okay. Sì, definizione. Terza, quarta età, fra un po' arriverà anche la quinta, no? Che non sono le taglie dei reggiseni, mi raccomando, ma sono proprio le classi di appartenenza a una data di età. Dalla regia mi dicono sì, è vero, per cui è giusto, io la confermo dalla regia. Vabbè, vogliamo andare con qualche appuntamento.
1: Finiamo
0: visto che abbiamo degli appuntamenti
1: per la settimana,
0: perché guarda, abbiamo 2 minuti,
1: sì,
0: qui il tempo vola,
1: esatto.
0: Ed è colpa mia.
2: Bene, allora domenica 7 giugno alle ore 21 abbiamo la processione eucaristica da Regina Pacis a Santi Pietro e Paolo a Saronno. Poi abbiamo sabato
1: oggi,
2: 6 e domenica, quindi oggi e domani, domenica 7 giugno, dalle ore 10:30 alle ore 12 e dalle ore 15:30 alle ore 18, presso la sala consiliare Libere Sempre, una mostra dedicata alle donne della Resistenza in Brianza. Poi abbiamo
1: sempre
2: ancora
1: oggi e domani
2: presso lo stadio comunale di via Nino Bifi 1, 24 per un'ora. È una staffetta podistica non competitiva organizzata da GAP Saronno e una parte del ricavato verrà devoluto ad associazioni benefiche.
0: Io direi, visto che il tempo purtroppo è arrivato ai saluti, di salutare veramente il nostro pubblico, i nostri graditi radioascoltatori. È stata una trasmissione così, una trasmissione di pancia, come si suol dire in gergo radiofonico. Hai rischiato, ma vabbè, diciamo che sei meno, dai, te la sei cavata. Federica 8 più. Federica 8 più. Lui, da quando mi ha offeso con la terza età e compagnia bella, 5 meno, veramente.
3: Ma mi recupererò.
0: Recupererai a settembre.
1: Per me, Matteo è sempre 10 lode.
0: Mentre Lorenzo 10 lode. È sempre sul pezzo. Ciao, grazie. Grazie a tutti, mi raccomando, rimanete su Radio Horizonte Blu.
2: Grazie a tutti.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. Papa Leone sta per arrivare a Madrid, prima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna e poi alle Isole Canarie. Alle 11.30 è prevista la cerimonia di benvenuto nel Palazzo Reale, la visita di cortesie reali di Spagna, poi l'incontro con le autorità con il primo discorso del pontefice. Il comando centrale delle forze americane ha annunciato di aver colpito postazioni radar iraniane a Gurk sull'isola di Kesm a scopo difensivo. Il comando conferma inoltre di aver abbattuto 4 droni iraniani lanciati verso Hormuz. Droni sono stati lanciati anche dall'Iran verso il Kuwait e il Bahrain. Le guardie rivoluzionarie hanno rivendicato gli attacchi contro le basi nemiche in seguito ai raid aerei statunitensi. La guerra russo-ucraina, almeno 5 droni sono stati abbattuti durante la notte mentre si avvicinavano a Mosca, lo ha dichiarato il sindaco della capitale russa Sobanin. Lanciati droni anche verso varie regioni russe, fra cui quella di San Pietroburgo, mentre le forze di Mosca hanno colpito stamattina Zaporizhia, uccidendo 2 persone, secondo quanto riferisce l'amministrazione militare regionale. La strage di Cran Montanaie, i coniugi Moretti, proprietari del locale dove sono morti 41 giovani la notte di Capodanno, sono comparsi davanti ai giudici.
1: Sono arrivati a bordo di un'auto della polizia e sono entrati al Politecnico di Sion da un ingresso secondario. I coniugi Moretti hanno evitato le telecamere ma non si sono sottratti alle domande dei magistrati. Stavolta si tratta di un'udienza di confronto a cui hanno partecipato anche 70 avvocati civili e le famiglie di alcune vittime. È la seconda volta che la coppia si trova davanti agli inquirenti. Al centro dei colloqui la gestione della serata e la formazione dei dipendenti in tema di sicurezza. Sono pronta a collaborare, avrebbe detto la titolare del locale. Su di lei, oltre all'omicidio, alle lesioni e all'incendio colposo, da oggi pende anche l'accusa di falso. Le è stata notificata durante l'interrogatorio. Avrebbe alterato la fattura di acquisto proprio della schiuma fonoassorbente al centro dell'inchiesta, quella che avrebbe fatto divampare l'incendio senza dare scampo ai ragazzi. Beatrice Bossi, linea allo studio.
0: Una palazzina è crollata dopo un'esplosione nel Fermano, una persona è morta e 2 sono rimaste ferite. Accaduto a Porto Sant'Elpidio intorno alle 6 di questa mattina. Un ragazzo è stato estratto vivo mentre si cerca ancora una donna. La deflagrazione, secondo i primi accertamenti, sarebbe stata causata dallo scoppio di una bombola di gas. È stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto con l'accusa di omicidio un ragazzo di 19 anni ritenuto coinvolto in prima persona nell'aggressione alla stazione Milano Certosa di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne morto la sera del 26 maggio in ospedale per le lesioni d'arma da taglio subite. Si tratta di uno degli 8 giovani sudamericani perquisiti. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
3: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10.30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Onda Libera è il programma che conduco a Radio Orizzonti Blu ogni domenica alle ore 11. È la trasmissione di curiosità a 360 gradi della nostra radio. Sono Gisella Viccardi e ti aspetto. Non mancare!
1: Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.

0: Chuck e Sipario del sabato.
1: Cinema e teatro alla radio. E buongiorno all'edizione del sabato di Chuck e Sipario. Allora, oggi sono Aldo Guidi, parto io, alla console c'è Lorenzo e poi ci sarà un'intervista di Chiara Palumbo che sentiremo più tardi. Io volevo segnalarvi oggi però, parlarvi soltanto di due film. Uno è l'ultimo lavoro di Pedro Almodovar, che è stato presentato all'ultimo Festival di Cannes, che potete vedere al Silvio Pellico, che è Amarga Navidad, e l'altro invece settimana prossima, a partire da mercoledì, è l'ultimo film firmato da Steven Spielberg, che si chiama Disclosure Day. Allora, sono due film completamente diversi. Allora, Amarga Navidad, che significa in spagnolo, significa Natale amaro, è quello che si chiama, ne abbiamo già parlato anche nelle puntate precedenti, è quello che si chiama un film dentro un film, perché è la storia di un regista che sta scrivendo una sceneggiatura e noi vediamo quello che lui scrive, che è la storia di una regista che scrive una sceneggiatura. Quindi potete immaginare il gioco di specchi, eccetera eccetera. In tutto questo si vede anche, se volete, anche il Pedro Almodovar stesso, no? Questo ormai è un lavoro di autofiction, e con i personaggi reali che si ribellano al fatto di diventare personaggi cinematografici. Forse non è il film migliore della filmografia di Almodovar, è comunque un film interessante per le tematiche che propone, ed è poi recitato benissimo. Tra l'altro vedremo ancora quelle che sono le muse di Almodovar, ma con delle new entry molto molto interessanti. Disclosure Day invece di Steven Spielberg è un ritorno di Spielberg al discorso della fantascienza molto, molto intrigante, con una Emily Blunt che l'avevamo vista recentemente in altri panni, e qui è invece è veramente una prova di attoriale non indifferente. Sono tutte e due in proiezione al Silvio Pellico di Saronno, e quindi vi ricordo, allora, Almodovar questo weekend, Spielberg a partire da mercoledì prossimo. Altri film da segnalare? C'è qualcosa per... c'è un grande film dello studio Ghibli, Miyazaki, La principessa Mononoke, che viene riproposta in una versione a 4K. Ma adesso io direi di passare la parola a Chiara Palumbo con la sua intervista.
2: Bentornata a Nadia Fulco su Chuck e Sipario anche di sabato, stavolta perché siamo in una fase di programmazioni estive e quindi torna una rassegna di cui abbiamo già parlato, ma è sempre importante ogni anno rifarlo e sarà importante in particolare anche quest'anno, perché torna appunto La prima stella della sera dall'11 al 16 giugno, giusto Nadia?
3: Giustissimo.
2: Ok, ciao, importante, intanto. Ciao, benvenuta.
3: Grazie.
2: Ormai ti tratto come una di casa perché lo sei. dicevo, sono molto contenta di tornare a parlare della rassegna che organizzate come ATIR al Parco di Chiesa Rossa, perché è una rassegna che davvero dialoga un po', come ha sempre fatto ATIR, con la città, in un posto che è veramente un posto da scoprire. Quest'anno fate una scelta particolare, che adesso poi torniamo, intanto partite dai corpi, ma poi sui corpi ci torniamo, però ho visto che nella scelta di programmazione di quest'anno c'è un sacco di sport, un sacco di epiche sportive, diciamo così, e quindi volevo partire chiedendoti come mai questa settima edizione ha preso questa forma. Cosa ci raccontano di noi queste storie?
3: Allora, intanto c'è da dire che Adir ha sempre il desiderio di stare, attraversare i tempi in cui vive, e quest'anno era un anno particolare che sicuramente ha investito la città, no? Con le Olimpiadi per la cultura, e noi abbiamo partecipato al bando della regione Olimpiadi per la cultura, perché come sai comunque cerchiamo sempre di stare avvinti a quello che accade, ed è stato sicuramente un anno particolare. La regione ha pubblicato questo bando Olimpiadi per la cultura e noi abbiamo provato ad abitarlo con un progetto che ha vinto e che però metteva al centro il corpo, sicuramente partendo dallo sport. La rassegna quest'anno, come sai, la rassegna ogni anno ha una cornice tematica che fa da fil rouge, no? Tra gli spettacoli in palinsesto, le attività comunitarie. L'anno scorso, ricorderai, è stata la pace, l'anno prima ancora l'informazione, l'anno prima ancora il cibo inteso come nutrimento dell'anima, l'anno prima ancora la cura. Quest'anno, proprio rientrando nel progetto con il quale abbiamo vinto al bando Olimpiadi per la cultura, per il quale quindi abbiamo il contributo della regione, che si chiama Corpus, abbiamo messo al centro il corpo, partendo dallo sport, che ovviamente è uno spazio in cui il corpo si esprime sicuramente al massimo delle sue potenzialità e anche con le sue fragilità. Quindi il corpo diventa il centro dei nostri ragionamenti e gli spettacoli partono dallo sport, interfacciandosi appunto con quella linea di confine così delicata, no? Che è l'elemento premiante dello sport, ma può diventarne anche un aspetto invece fragile, che è il limite, per cui si parte da Bravissime, che è la nostra produzione in palinsesto, con la regia di Marcella Serri e con la drammaturgia di Marcella Serri e Giulia Trivero, in scena Giulia Bertasi, Matilde Facheris e Virginia Zini, dove si parte proprio dall'esperienza del corpo performativo dell'agonismo, che alle volte è schiacciante, e ci sono casi ovviamente sempre più eclatanti in questo senso, per parlare invece anche di esperienze virtuose del rapporto con il limite nello sport, no? E con il superamento del limite, quindi con spettacoli come I sogni non sono in discesa di Simone Moro, con drammaturgia e voce narrante di Marika Pensa e con l'accompagnamento musicale di Omar Neggiari. Poi ci sarà anche Luca Radaelli con alla chitarra Maurizio Aliffi, che invece racconteranno la storia di Bonatti, quindi al centro sarà la storia di questo uomo alpinista, esploratore, che in qualche modo ha fondato proprio la sua esperienza, il suo rapporto con l'alpinismo nel rapporto con il limite, anche con il superamento del limite. E poi avremo invece anche momenti in cui lo sport è inteso in maniera più larga, cioè con il rapporto che spesso lo sport porta con la natura, anche con l'elemento del gioco e l'esperienza umana che comunque lo sport si porta dietro, quindi con ad esempio uno spettacolo rivolto a famiglie con Chiara Stoppa al violino, Marta Pistocchi, da un romanzo di Maria Parr, Tonia Valdiluce, che è la storia di una bambina che vive tra le montagne, una bimba con tutte le qualità di un bimbo, di grande libertà, insomma, il suo rapporto dentro alla natura e le relazioni che fonda dentro a questo ambiente e con la sua natura appunto impetuosa di bimba. Quindi lo sport negli spettacoli viene sicuramente a essere un elemento fondamentale per poi ragionare sul corpo, ma poi il corpo è per noi al centro anche dentro l'attività quotidiana che facciamo attraverso il teatro, che comunque è un altro ambito privilegiato di espressione del corpo, poiché il corpo è al centro,
2: lo strumento, no,
3: dell'esperienza viva che c'è fra gli attori. E tu sai che noi da tantissimi anni facciamo laboratori per cittadini con tutte le età, le storie, le abilità, che sono un po' una delle anime identitarie di ATIR, sì. E anche i nostri laboratori quest'anno hanno avuto al centro, partendo dallo sport ma anche appunto allontanandosi dallo sport, hanno avuto al centro il corpo, e una delle serate ad esempio sarà dedicata a valorizzare frammenti dei saggi che i nostri laboratori con persone over 60 o i laboratori integrati con persone abili e con disabilità o quelli con adolescenti o i King eccetera hanno svolto proprio ragionando su questi temi, e quelli sono sicuramente corpi che raccontano tantissimo e che attraverso l'esperienza teatrale in tutti questi anni hanno avuto la possibilità anche di mettere in discussione anche dei tre giudizi che ci sono rispetto a corpi che non sono visti come corpi performanti, no?
2: Certo.
3: E che invece hanno una grazia ineguagliabile, ecco, e quindi una delle serate sarà proprio dedicata a questo. Poi ci sono un sacco di attività collaterali, ma mi faccio fare le domande, se no parlo.
2: No, vai, anche perché la cosa bellissima di parlare con te, Nadia, è che ormai ci conosciamo abbastanza bene, per cui tu previeni le mie domande,
3: ecco.
2: Perché quella che volevo farti era esattamente questa riflessione sul corpo che tu hai così acutamente fatto ora, nel senso che il corpo come strumento per l'attore, per gli attori, ma anche appunto per tutte le varie soggettività che poi ATIR con cui ATIR lavora da tanti anni, apre poi anche delle chiavi di lettura importanti rispetto a quel concetto di limite di cui parlavi prima, cioè è forse lo spazio privilegiato per mettersi in gioco e per riflettere lo strumento dell'arte fatta con i corpi, che poi è il teatro, e di quell'incontro di corpi che è lo spettacolo dal vivo, per cui però l'hai detto molto meglio tu di come lo posso dire io.
3: No, tu lo dici benissimo, ma proprio per dirti quanto poi questo sia alla fine quello che ci interessa di più, una delle serate, l'ultima, è dedicata, ad esempio, non ci sarà spettacolo, ma avremo una Lectio Magistralis con Massimo Recalcati, che è fondatore di IONAS, e Telemaco, che è un'associazione di IONAS, è uno dei partner del progetto. Per noi è bellissimo avere Recalcati, perché porterà uno sguardo su tutto questo che andrà oltre lo sport, ben oltre, insomma, sarà intorno proprio al corpo, in particolare il titolo di questa lezione è Adolescenza, Corpo e Desiderio, e quindi proprio per darti misura del fatto che per noi poi il tema centrale resta il corpo e ragionare intorno a questo. Fra l'altro credo, mi viene da pensare che l'altra cosa importante che un po' fa da fil rouge di tutte le nostre rassegne, a maggior ragione di questa, è proprio la ricostruzione di un corpo sociale, nel senso che quello che noi cerchiamo di fare in genere, come tanti, ma insomma che facciamo con tanta passione e che in questo appuntamento, oramai alla sua settima edizione, incarna propriamente, è proprio andare a ricostruire e a sviluppare una comunità, partendo da un lavoro oramai trentennale che portiamo avanti in quel territorio, mettendo in relazione realtà preziose che ci sono in quel territorio, con cui in questi anni di nomadismo abbiamo avuto il privilegio di costruire delle collaborazioni molto feconde, davvero, davvero belle, quindi a partire dai Frati Minori Cappuccini, che ci ospitano sempre e che partecipano attivamente alla coprogettazione, la Biblioteca Chiesa Rossa, che è un luogo veramente magico che c'è in quel parco, un luogo importantissimo per la città, estremamente innovativo, che propone tantissimi momenti di riflessione, tantissime iniziative ben oltre la già meravigliosa possibilità, no, di immergersi nel mondo del libro e della cultura. E Micro, che è il bar, no, che è proprio di fianco ai Frati Minori Cappuccini e che fra l'altro è ovviamente un punto fondamentale di ristoro per le persone che vengano a godere delle proposte della rassegna. e tante altre realtà che sempre partecipano del territorio alla rassegna. Poi quest'anno, fra l'altro, le collaborazioni sono anche legate proprio al progetto Corpus, mm-hmm. dicevo, per cui ad esempio partecipa alla rassegna Playmore, che è un'organizzazione no profit che si occupa di sport inclusivo, ancora una volta, e che terrà una mattinata di giochi inclusivi, quindi per tutti e tutte, al di là di qualsiasi possibile differenza, sabato 13 mattina. E poi, come sempre, al nostro fianco c'è il Municipio 5, che davvero, devo dire, è sempre vicinissimo a tutte le realtà del territorio, e a noi, devo dire, in questi anni di nomadismo è stato di grande veramente sostegno, e quindi ci patrocina. E quindi, insomma, e poi, no, scusami, Telemaco, che è l'associazione di cui ti dicevo, che non partecipa solo con questa bellissima serata in cui che ci regalerà Recalcati, mm-hmm. ma ha partecipato a tutto il progetto, quindi ci saranno vari momenti di Telemaco nelle attività che animano la rassegna al di là del palinsesto di spettacoli. Ad esempio, loro hanno seguito per tutto il corso dell'anno i laboratori per i cittadini, cioè

0: dove ci sarà un incontro guidato da Telemaco con una tavola rotonda con atleti paralimpici, che si chiama Oltre il limite, testimonianze di atleti paralimpici, il 13 giugno alle 17 in Biblioteca Chiesa Rossa, e poi come sempre ci saranno delle cartoline, perché noi abbiamo questa consuetudine di aprire le serate e gli spettacoli con dei brevissimi interventi di realtà o persone il cui pensiero pensiamo possa essere estremamente nutriente rispetto a quello di cui ci occupiamo nella rassegna. Per cui ad esempio avremo Sergio Giuntini, che è presidente della Società Italiana di Storia dello Sport, è stato un docente di storia dello sport, quindi porterà un pensiero sicuramente colto, molto colto rispetto proprio allo sport, così come avremo dei gruppi, dei gruppi sportivi, perché appunto a proposito di comunità ci piaceva l'idea che ci fossero anche proprio esperienze collettive, quindi per esempio avremo la squadra Milan Kingsgrove Cricket Club, di cui siamo fierissimi, che è una squadra che ha avuto grandissimi successi in termini sportivi, 4 scudetti in Serie A, e che proprio ha come sua cifra specifica proprio l'inclusività, è simbolo del multiculturalismo cittadino, i giocatori sono prevalentemente originari dello Sri Lanka, del Pakistan. Poi avremo la squadra di basket integrato Enjoy Shark Cernusco, che sono campioni italiani. Poi avremo l'esperienza di una comunità che si occupa di dipendenze, fra l'altro in questa esperienza ci è stata proposta proprio dai frati minori cappuccini, questo per dirti che veramente è sempre
1: il corpo sociale,
0: progettazione, sì, esatto, e qui loro porteranno e loro saranno quelli che fanno la cartolina proprio della giornata dei laboratori, porteranno l'esperienza che loro fanno di trasformativa attraverso, attraverso lo sport, quindi attraverso il rapporto con la natura e con lo sport, e ci sembrava giustissimo che aprissero proprio la serata dei laboratori, perché in fondo facciamo la stessa cosa con il teatro.
1: Assolutamente. Nadia, io di nuovo mi hai anticipato tu, perché appunto questo discorso del corpo sociale era proprio quello che volevo fare, l'abbiamo fatto. Io non so se abbiamo, perché il sabato abbiamo qualche minuto di meno, quindi io direi che la carrellata è stata assolutamente esaustiva, tutto il resto
0: posso
1: lo trovate, certo, vai.
0: Cioè che naturalmente se volete incominciate a prendere i biglietti, nel senso che
1: assolutamente
0: si può fare online,
1: sì.
0: Si può fare sul sito dell'Atir oppure su MailTicket, e sono 10 euro, quindi assolutamente contenuto, venite, più prevendita, eventualmente si può prendere anche il biglietto la sera stessa, arrivando verso le 18:30. Ecco.
1: Perfetto, hai fatto anche le note.

0: parte del cittadino. Politica, risposte ed eventi.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Gianni ai microfoni con Antonella.
2: Buongiorno a tutti.
1: E Giancarlo alla regia. Oggi abbiamo come ospiti, per parlare della Cascina della Vigna, che è stata ormai affidata ed è ripartita, insomma, anche da un punto di vista operativo per quanto riguarda un punto di riferimento presso il Parco dell'Ura, abbiamo l'ingegnere Giovanni Volontè, presidente di CLS. Buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno a voi, grazie.
1: E poi abbiamo Angela Codari di Semplice Terra. Buongiorno,
4: buongiorno anche a lei.
1: Ecco, sono due che fanno parte appunto dell'organizzazione che ha dato vita alla Cascina della Vigna. Allora l'introduzione la lascio all'ingegnere Volontè, prego.
3: Grazie. Mi sembra giusto illustrare un po' il progetto e anche come siamo riusciti ad arrivare alla conclusione di questo iter, perché tutto nasce da un bando che è stato presentato dal Comune più o meno un anno fa su un progetto che prevedeva l'uso della cascina con un obiettivo che era quello di coinvolgere più attività possibili per rendere quel punto, che è un punto di riferimento per il Parco Lura, accessibile per varie iniziative, tra cui la più importante, che è sicuramente il punto ristoro, per cui è la struttura della cascina si presenta come bar, ristorante, e a tutti gli effetti quello era il punto principale di partenza, con attività collegate e correlate, tra cui la gestione della parte verde, per cui tutto il pratone che c'è antistante, e i servizi che possono essere svolti all'interno di queste attività, come noleggio delle biciclette, come attività sportive, come iniziative verso il Parco Lura, anche per quello che possono essere dei percorsi di vita, per cui anche il coinvolgimento di associazioni che fanno proprio percorsi all'interno del parco. Questo è un po' la base che ha permesso di costruire un gruppo di persone che già vivono all'interno del nostro territorio e che ha costituito la partenza del progetto. Il capofila di tutto questo è IAL, che è l'istituto alberghiero che è presente a Saronno in due sedi, perché hanno la sede in via Marx e in sede in via Borella, e con questo sarebbe un terzo punto per loro di riferimento per quello che riguarda le attività scolastiche, per cui i laboratori dei ragazzi che svolgono le attività del bar, ristorazione. E come partner di, come in realtà è una, abbiamo costituito una ATS con capofila IAL e cooperativa CLS come membro della ATS, con vari partner. CLS si occuperà prevalentemente delle attività di noleggio bici, perché con la vicinanza che abbiamo anche della nostra struttura di via Volpi, l'idea era di coinvolgere i ragazzi che vivono all'interno della struttura, per cui quelli che sono all'interno della comunità alloggio, per poter fare delle attività soprattutto nel periodo estivo, tra cui proprio il noleggio delle bici, e magari anche altre attività che possono essere poi correlate alle associazioni che interverranno anche in seguito, tra cui quello di Semplice Terra per il discorso degli orti. Gli altri partner sono Semplice Terra, che si occuperà, ma poi penso che dirà tutto Angela, della parte verde degli orti, il Nordic Walk, che è l'associazione che fa i percorsi nel parco con i bastoncini, sempre che sia giusto il termine, che prenderebbe come partenza del percorso, perché il Parco Lura è un parco che ha già una certificazione per questo tipo di percorso, ma non aveva la base di appoggio, per cui diventerà il punto di riferimento di questa associazione, con anche una gestione di un info point che possa dare delle informazioni su quelle che sono le attività di tutto il Parco Lura, che ricordiamo non è solo di Saronno, ma è un comprensorio di più territori, perché si sviluppa verso nord andando fino a toccare gli altri paesi, Misintolo, Vellasca. Terzo punto è proprio il Parco Lura. Il Parco Lura è parte attiva del progetto, perché la gestione di tutta questa area è in capo a loro, perché è un territorio vincolato e è sottoposto alla loro tutela, per cui il Parco Lura è parte attiva, nel senso che tutto quello che noi faremo sarà fatto insieme al parco. Bellissimo. Con anche il loro supporto, perché loro garantiranno alcuni servizi nella gestione di questa, della cascina, per cui tutta la parte verde, la gestione dei vialetti, sono tutte cose che se ne occuperà ancora il parco e ci darà una gran mano anche per il risultato di questa iniziativa.
1: Bene, allora diamo la parola a Angela Codari, ci parlerà di Semplice Terra. E qual è la loro mission?
2: Certo. Prego. Allora, innanzitutto vorrei ricordare, allora io sono stata eletta recentemente come presidente dopo aver avuto l'incarico di vicepresidente per diversi anni. I miei due precedenti presidenti, vorrei qui ricordarli, Giorgio Pozzi e Franco Turconi, e li voglio ricordare perché hanno creduto fortemente nella riqualificazione, nella rivitalizzazione della cascina della vigna, soprattutto da ultimo Franco Turconi, che ci ha lasciato recentemente. Allora, Semplice Terra ha condiviso immediatamente il progetto presentato da IAL e CLS, perché è nella mission, fa parte di quello che Semplice Terra ha fra i suoi obiettivi. Semplice Terra è un'associazione di promozione sociale che si occupa di orti urbani, orti sociali, orti didattici, è presente in quasi tutte le scuole di Saronno con degli interventi diretti in classe e anche proprio in terra, nel terreno. Con i bambini, ecco, certo. Quindi questa è una delle mission, non solo questa. Il nostro motto, voluto proprio da Turconi Franco, è custodi della terra per un futuro sostenibile. In questo motto c'è tutto quello che Semplice Terra vuole portare avanti, custodi della terra. Direi che è fondamentale occuparci della terra,
4: c'è tutto in questa parola,
2: così pure, infatti, custodi della terra, perché questa terra ha bisogno di essere custodita, ha bisogno che della terra ci si prenda cura e dell'ambiente anche. Perché? Perché vogliamo lasciare alle nuove generazioni un futuro sostenibile, e noi nel nostro piccolo, come Semplice Terra, cerchiamo di portare avanti questo obiettivo con i nostri orti, e nei nostri orti, oltre a curarci del territorio, facciamo comunità. È un'associazione di promozione sociale, quindi chi entra in Semplice Terra diventa socio e deve fare comunità, oltre al fatto che un altro dei nostri obiettivi è fare rete. Ecco perché il fatto di entrare in questo progetto come partner vuol dire fare rete con le altre associazioni, con CLS, con Nordic Walking, fare rete, come facciamo rete con Villaggio Sosto e con Sandalo, con altre associazioni. E secondo me è fondamentale, visto che a Saronno è una realtà importantissima dal punto di vista associativo, per cui perché no, è importantissimo lavorare insieme. Abbiamo una realtà importante, ormai siamo arrivati ad avere quasi 250 soci e circa 130-140 appezzamenti orticoli già assegnati. Ultimamente abbiamo avuto anche abbiamo vinto il bando con il comune di Ceriano, quindi avremo altri orti e gestiamo gli orti comunali.
4: Ecco, sono tutti orti comunali?
2: No, non tutti.
4: Non tutti.
2: Abbiamo
4: anche dei privati?
2: Certo. Per cui, anzi, approfitto per invitare i privati che avessero dei terreni abbandonati di contattarci, perché noi lavoriamo molto anche coi privati che ci danno questi appezzamenti di terreno incomodato d'uso gratuito, poi inseriamo i nostri soci. Gestiamo i tre orti comunali di Saronno, via Don Bellavita, via Beato Angelico e via dell'Orto, e ora anche l'orto comunale di Ceriano. Nel progetto della cascina della vigna, ripeto, nel quale crediamo fortemente, ci auguriamo, questo è il nostro obiettivo, di poter realizzare qualche appezzamento orticolo accanto proprio alla cascina. Perché vuol dire far portare anche le classi, portare i bambini a vedere a lavorare direttamente, certo, a vedere come si lavora. Da lì poi un altro nostro obiettivo è far partire delle visite guidate al parco, cosa che abbiamo già fatto circa 2 settimane fa con il nostro agronomo, con Unitre, perché noi abbiamo un agronomo che insegna Unitre, all'interno di Unitre, come per semplice terra, e ha fatto una, portato un bel gruppo di suoi studenti dell'Unitre a visitare il parco con degli approfondimenti sulle piante, sulle essenze arboree,
4: certo, anche per conoscere un po', perché un conto è passeggiare conoscendo, certo, e facendo, certo, anche un po'
2: per
4: proprio...
2: cui anche questo sarà uno degli obiettivi che porteremo avanti, perché partiremo dalla cascina della vigna e ritorneremo in cascina, quindi cerchiamo di dare valore anche all'intervento di IAL proprio come presidio e di, come info point e punto di partenza per tutte le iniziative, così come contiamo di poter organizzare partecipare a degli eventi che verranno proposti in cascina con i nostri laboratori. In genere noi proponiamo un laboratorio di semina e trapianto con i bambini, per cui ogni bimbo può avvicinarsi al nostro stand e con le proprie manine lavorare la terra, preparare il vasettino, metterci il seminio o la piantina e poi se la porta via e si impegnerà a curarla.
4: Bello,
2: quindi
4: bello,
2: questo è
4: un
2: nostre...
4: bellissimo progetto proprio di avvicinamento alla natura, di contatto.
2: Abbiamo fatto anche
4: bello.
2: Interventi nell'RSA con gli anziani, per cui con gli ospiti dell'RSA Gianetti, e anche questo è un altro progetto che porteremo avanti.
1: Si diceva
2: tante
1: prima
2: cose, tante cose,
1: che vicino alla cascina ci sarà un appezzamento che potrebbe essere utilizzato.
2: Sì, ce lo auguriamo.
1: È molto grande,
2: proprio,
1: no? Piccolo, com'è?
2: Potrebbero essere 3-4 appezzamenti orticoli, ce lo auguriamo. Anche come diceva Giovanni prima, dobbiamo necessariamente confrontarci con il Parco Lura, perché siamo
4: del
2: in un'area
4: Lura,
2: parco,
4: certo.
2: Oltre al fatto che c'è la vigna, per cui la vigna ha necessità di uno spazio attorno proprio alla vigna stessa, uno spazio abbastanza grande per consentire ai mezzi che si occupano della cura della vigna, certo, di poter tranquillamente intervenire. Quindi confidiamo di poter realizzare 3-4 appezzamenti orticoli. Abbiamo già dei soci molto interessati ad avere l'appezzamento proprio lì, o perché abitano in zona o perché vogliono proprio dare valore alla cascina, certo, della vigna con questo nuovo progetto, per cui lavoreremo insieme con il Parco Lura per cercare di capire come e quando poter realizzare gli orti. Abbiamo qualche piccolo problema da risolvere legato alla recinzione, perché non possiamo pensare di lasciare
4: certo,
2: gli orti,
4: diciamo,
2: completamente liberi, un minimo di recinzione deve essere fatta.
4: Un po' per protezione, un po' perché alla sera ci sono anche animali che girano.
2: Esatto,
4: e quindi
2: possono... adesso poi ci sono tantissimi coniglietti che girano dovunque,
1: certo,
2: per cui una piccola recinzione
1: insalata
2: deve essere
1: la
2: prevista.
1: Mangerebbero loro.
2: Per quanto riguarda il ricovero degli attrezzi, io penso che riusciremo con la cascina a trovare un angolino dove poter permettere il ricovero degli attrezzi dei nostri ortisti. Quindi questo è quello che confidiamo di riuscire a realizzare.
1: Bene, allora ci fermiamo un momento per un break musicale. Salutiamo Angela Codari, la ringraziamo della sua partecipazione.
2: Grazie,
1: ci risentiamo fra qualche minuto.
4: Fra qualche
1: buongiorno
4: minuto.
1: Grazie.
2: Grazie.
4: Ciao,
2: a voi. Grazie.

0: Bene, riprendiamo allora la nostra chiacchierata intervista. Abbiamo salutato Angela Codari, con noi c'è ancora l'ingegner Giovanni Volontè e ci ha raggiunto il professor Stefano Calzolari dello IAL. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Lo IAL, partner principale, no, il capofila del progetto, e quindi ci parli di questo progetto e del vostro intervento e di quello che sarà.
1: Sì, prego. È un progetto che ha origini molto datate, nel senso che è davvero tanti anni che si stava lavorando per rendere quel posto un posto fruibile da tutti, quindi davvero sono tanti anni che se ne parlava. È stato un percorso complesso per arrivare a quello che è oggi, e rubo le parole della nostra direttrice che dice sì, è un punto d'arrivo ma è un punto di partenza, proprio perché finalmente è diventato uno spazio aperto alla cittadinanza, prima di tutto.
2: Questo è importantissimo.
1: Che è importantissimo anche perché è un bellissimo posto che aveva bisogno di diventare un posto,
2: certo,
1: vivo.
2: Una bella struttura, però un po' abbandonata.
1: Un po' abbandonata. Ecco. Oggi non l'è più abbandonata. Chi passerà di lì vedrà spessissimo i nostri ragazzi e poi le persone del CLS che collaborano con noi nella gestione dello spazio e gli altri partner. Perché la parte bella del progetto è proprio l'unione delle associazioni, e noi come gli come capofila che mantengono vivo lo spazio. Da solo IAL non sarebbe stato in grado di garantire tutto quello che si vuole garantire all'interno di questo spazio. Invece creando proprio questa associazione, cioè questa unione di forze, si dà la possibilità di diciamo così, di presidiare quegli spazi, di renderli vivi mettendo a disposizione ognuno la propria professionalità. E questo è un qualche cosa di davvero molto importante. Ci tengo però a sottolineare fin da subito che tutto questo ha potuto vedere la luce perché c'è stato un solido impegno da parte dell'amministrazione comunale. Se non ci fosse stato quello, cioè se non ci fosse stata poi la concessione degli spazi, l'essere anche
2: tutta quella serie di permessi, insomma,
1: ma anche la parte di ristrutturazione, gli investimenti che sono stati fatti. Lo spazio, per chi lo conosce, è grande, ha bisogno comunque di ha avuto bisogno di tanti interventi anche per metterlo nelle condizioni di operare così come opererà in questi giorni. Per cui davvero è diventato uno spazio molto molto bello, innanzitutto molto bello, molto colorato, perché i colori che sono stati scelti, cioè, l'ha reso veramente vivo. Per noi sarà principalmente un laboratorio, i nostri ragazzi del settore sala bar lavoreranno lì. Abbiamo trasferito il nostro laboratorio presente prima nei nostri spazi dello IAL, è stato trasferito lì, ma non sarà solo un laboratorio, è aperto al pubblico, è aperto da mattina a sera. Si sta ancora ragionando su quello che sarà l'estivo, tenete presente
2: l'orario estivo,
1: siamo partiti
2: magari
1: da un mese circa, anche meno,
2: però per l'orario estivo magari
1: l'orario estivo ha bisogno ma devo dire che già le persone hanno iniziato ad apprezzare il posto, vengono, ci conoscono, sono curiosi, quindi vogliono capire. Il vedere i ragazzi che lavorano è comunque sempre un qualche cosa di piacevole. Tenete presente che, come voi sapete, abbiamo anche tutta la parte dei ragazzi con disabilità da noi in IAL, che vanno a fare le loro parti di esercitazioni all'interno della cascina, per cui chi ci verrà a trovare in quelle particolari giornate dovrà avere anche quell'attimino di pazienza, che devo dire le persone che ho incontrato adesso non solo ce l'hanno, ma anzi diventa anche un motivo piacevole per passare un momento diverso, una pausa durante la passeggiata al parco, la pausa pranzo, l'aperitivo, insomma qualcosa di interessante, di bello e di, ci auguriamo, utile non solo ai nostri ragazzi, quello lo sarà sicuramente, ma uno spazio proprio per la città.
0: Beh, certo, molto interessante. Ci saranno dei professori che seguono i ragazzi, certo, quindi nell'orario scolastico?
1: Durante l'orario scolastico sono esercitazioni di laboratorio per i nostri ragazzi, ecco. Quindi c'è sempre il docente di riferimento, ma le esercitazioni sono fatte in un modo un po' più particolare. I ragazzi arrivano al mattino molto prima rispetto all'orario di apertura al pubblico, preparano tutto quello che devono preparare, quindi fanno la parte, diciamo così, di certo. scuola, mettiamola in questo modo, e poi dall'apertura al pubblico continuano la loro parte di esercitazione con un'attività reale. Uno dei grandi progetti della formazione professionale, questo da sempre, è quello di creare l'impresa simulata. Ecco, la nostra di simulata non ha proprio più niente, è un'impresa reale, perché mentre prima si faceva
2: una simulazione. Ecco, certo,
1: i docenti facevano i clienti,
2: certo,
1: funzionava,
2: proprio a questo.
1: Ma non è la stessa cosa.
2: Qui siamo nella vita reale proprio.
1: Le persone che vengono pagano regolarmente quello che prendono e non ci sono dei prezzi che dici sono prezzi estremamente calmierati perché c'è la scuola. No, perché giustamente ci sono anche le altre attività per cui si entra in concorrenza, passatemi questo. Per cui per i ragazzi è un gradino in più, cioè mi vado a occupare di un cliente che è davvero un cliente, non è il mio docente di matematica
2: che
1: finge di fare il cliente e che se non funziona al massimo prendo un brutto voto, ecco quello lì se non funziona c'è una lamentela di un cliente che va gestita. È davvero un modo di fare formazione di livello superiore rispetto a quello che normalmente può essere fatto, e ci saranno poi delle sorprese anche per il prossimo anno formativo, perché giustamente adesso siamo partiti, ci stiamo rodando in tutto e per tutto, ma poi una volta che entrerà a regime la parte
0: potrà fare qualcosa di più.
1: Sì, il discorso appunto legato alla gestione di questo spazio, oggi c'è il docente e il docente ha la responsabilità diretta, ce l'avrà anche in futuro, ma noi da qualche anno abbiamo un corso di specializzazione di alta formazione enogastronomica che normalmente veniva svolto nella nostra sede di Legnano. No, noi abbiamo più sedi nel territorio della Lombardia, nella sede di Legnano c'era c'è tuttora questo corso. Si sta valutando e molto probabilmente, non è ancora certo perché l'anno scolastico deve ancora chiudersi, quindi stiamo parlando del prossimo, ma di trasferire lì il corso, dove i ragazzi, sono ragazzi più grandi perché sono del quinto anno della formazione professionale, possono davvero mettere in pratica la parte gestionale di un'azienda, non solo il servizio, come funziona la parte gestionale, i rapporti con i fornitori, la parte promozionale verso la clientela, lo studio del menù, insomma un qualche cosa di un livello un pochettino un po' più alto. E resteranno sempre gli altri corsi, per cui si vedranno i ragazzi del primo anno, del secondo, del terzo e via dicendo. Insomma, per noi è davvero una bellissima possibilità, e poi è a un tiro di schioppo dalla nostra sede storica di Via Marx, perché è a poche centinaia di metri.
0: L'orario d'apertura al pubblico?
1: Allora, al momento apre dalle 11 alle 14 per la pausa pranzo e poi dalle 16 alle 20. Questo è l'orario di questi giorni, di questo periodo. Poi, dicevamo, per il periodo estivo con la cooperativa CLS che si occupa della gestione dell'apertura dello spazio, quando non ci sono i nostri ragazzi, perché ovviamente i nostri ragazzi fanno scuola e a un certo punto la scuola finisce e loro rientrano a casa, subentra appunto la cooperativa che mantiene vivo lo spazio e aperto negli orari, diciamo così, concordati, dove non è presente la scuola.
0: La CLS ha già l'altro impegno del Palaesbo, quindi insomma si è arricchita di un ulteriore spazio.
2: Però è bella anche questa sinergia, questa collaborazione, certo, che permette alla scuola di funzionare, però nei momenti in cui i ragazzi hanno l'impegno della scuola c'è la CLS che comunque col personale che ha e con le persone che frequentano la CLS riesce a sopperire a quando non ci sono i ragazzi, insomma, ecco, quindi è molto bello questo rapporto.
3: In realtà bisogna dire che noi siamo riusciti ad aprire il CLS Bistro altro anche grazie a IAL, perché
2: quindi avete una collaborazione già consolidata,
1: sì,
2: diciamo,
1: da
2: un po' di tempo, e quindi questo è molto bello, è molto
1: beh, lavorare in partnership è un qualcosa di importante. Il creare rete, se ne parla tantissimo, sì. Creiamo rete, facciamo rete, fare rete è questo, cioè si mette assieme, si condivide un progetto, ognuno mette la propria professionalità a disposizione della rete, si prende il meglio di ogni partner e si cresce assieme, perché poi l'aspetto bello è proprio questo, che i contributi che ognuno porta fa crescere il partner inevitabilmente.
2: Certo.
3: Anche frequentando i due ambienti vedrete anche le stesse facce, perché i ragazzi
2: di qui e poi li vedo di là
3: sono anche
2: sono quelli che poi sono
3: intercambiabili.
2: Alla CLS è bello, comunque invitiamo i nostri ascoltatori a
0: ad approfittare di questa opportunità, a visitare
2: questa struttura che è veramente bella. Poi questa del Parco Lura è lì in una location stupenda, perché c'è tutto
1: molto
2: verde, c'è la possibilità di camminare, di passeggiare, e un punto di ristoro mancava proprio, perché mancava proprio, perché tu puoi portarti l'acqua, però poi finisci l'acqua, ci viene il bambino o ha bisogno di bere, ma anche il bagno, insomma tutto, c'è la possibilità di avere un appoggio indispensabile.
0: Va bene, allora ringraziamo il professor Stefano Calzolari di IAL, che è stato chiaro nello spiegare quello che sarà il loro apporto alla Cascina della Vigna, l'ingegnere Giovanni Volontè, presidente di CLS, che anche lui con il suo contributo, insomma, ha spiegato e dato manforte a questo progetto. Grazie a entrambi, una buona giornata a voi e a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie, buona giornata.
2: Buona giornata.
3: Buona giornata.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: In Blu 2000, news.
2: Buongiorno da Antonella Mitola. Papa Leone è arrivato a Madrid in Spagna, prima tappa del suo viaggio che lo porterà anche alle isole Canarie. Il pontefice è stato accolto in aeroporto dai reali di Spagna, re Felipe, la regina Letizia e dal premier Sanchez. Sull'aereo il pontefice ha parlato di Ucraina, ribadendo che occorre spingere sul negoziato. E la guerra comunque va avanti. Almeno 5 droni sono stati abbattuti durante la notte mentre si avvicinavano a Mosca, lo ha dichiarato il sindaco della capitale russa. Attacchi anche su varie regioni russe, fra cui quella di San Pietroburgo, dove sono stati intercettati 86 droni. Le autorità invitano i residenti a non uscire in strada. Le forze di Mosca hanno colpito stamattina Zaporizhia, uccidendo 2 persone. La guerra in Iran. Il comando centrale delle forze armate americane annuncia di aver colpito postazioni radar iraniane a Goruk sull'isola di Kesma a scopo difensivo. Il CENTCOM conferma di aver anche abbattuto 4 droni iraniani lanciati verso Hormuz. E missili sono stati lanciati verso il Kuwait e il Bahrain. Le guardie rivoluzionarie hanno rivendicato gli attacchi contro le basi nemiche statunitensi. Oggi ad Amiolara la manifestazione contro il caporalato. Ieri il giudice delle indagini preliminari di Castrovillari ha disposto la misura cautelare in carcere di 2 pakistani accusati di aver ucciso con brutalità 4 braccianti.
3: Hanno mostrato crudeltà ed estrema pericolosità Ahmed Safer e Ali Reza, i 2 caporali pakistani fermati per aver dato alle fiamme 5 braccianti agricoli, dei quali uno solo è sopravvissuto. È quanto emerge dal provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari di Castrovillari ha disposto la custodia cautelare in carcere per i 2 trentunenni che lunedì ad Amendolara, nel Cosentino, hanno ucciso, bruciandoli vivi, 3 afghani e un pakistano, mostrando, continua il GIP, una ferma e glaciale risoluzione criminale per tutto il tempo necessario per vederli consumare dal rogo. Stando alla testimonianza resa dall'unico superstite della strage, Taji Mohammed Al-Amyar, a scatenare l'intento omicida, determinando anche l'aggravante dei futili motivi, le richieste avanzate dai lavoratori e ai caporali, ovvero una regolarizzazione contrattuale, un giusto compenso e la dignità di non dover condividere in 10 una unica stanza per dormire. Amelia Cartia, linea allo studio.
2: È di un morto e 2 feriti il bilancio di una forte esplosione che ha provocato il crollo di una palazzina stamani a Porto Sant'Elpidio nel Fermano. A provocare la deflagrazione avvenuta poco prima delle 6 sarebbe stata una fuga di gas. I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo senza vita di un uomo e soccorso subito 2 feriti. Un ragazzo è stato estratto dalle macerie mentre si cerca una donna dispersa. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
4: Ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
5: Anche Radio Orizzonti si occupa di arte. Sono Teresella e ti aspetto ogni giovedì alle 9.30 e alle 17.10 per parlare con i miei ospiti dello straordinario mondo dell'arte. Arte Artisti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
6: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto
7: Ciao,
6: credi.
7: Ciao Chiara.
8: Ciao Aldo.
7: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
8: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
7: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
8: E che tu parli di cinema. Tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
7: Perfetto. Ciak e Sipario.
8: Tutti i giovedì alle 11.30.
7: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
8: La radio più vicina a te.

0: Il punto, le risposte dei consiglieri comunali alle domande della città.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni con Agostino Masini.
2: Buongiorno a tutti.
1: E poi abbiamo Lorenzo in regia e oggi nostra ospite Novella Ciceroni, buongiorno, benvenuta.
3: Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori di Radio Orizzonti.
1: Consigliera comunale presso il comune di Saronno e come obiettivo Saronno, lista civica di Saronno.
3: Sì, capogruppo consigliare di obiettivo Saronno.
1: Perfetto, benissimo. Adesso lascio Agostino Masini che ha una serie di domande da fare.
2: Una serie. Facciamo una chiacchierata libera e tranquilla.
3: Una serie di domande che non si sanno.
2: Iniziamo sull'argomento che è molto a cuore a Novella Ciceroni e a Obiettivo Saronno, il commercio. Ultimamente il Comune ha emesso una serie di iniziative estive per poter riabilitare il commercio, ma Obiettivo Saronno ha messo il dito dicendo in tutte queste iniziative manca una cosa importante, la notte bianca. Ecco, Novella Ciceroni, come Obiettivo Saronno, come ha preso questa notizia e come la giudica questa scelta del Comune di non ripetere la notte bianca?
3: Ma noi non siamo d'accordo sulla decisione dell'amministrazione comunale di non fare la notte bianca, anche se l'amministrazione comunale stessa non ha detto che proprio non la farà più, cioè non la fa. Anche loro secondo me non sono tanto convinti di questa scelta, perché comunque la stanno già ritrattando, hanno detto proviamo a fare ma poi magari la ripristiniamo in un altro modo, non si capisce quale sia quest'altro modo. Comunque vediamo che certamente i commercianti non sono contenti, non sanno che cosa aspettarsi, perché poi le novità sono sempre un punto interrogativo. Vediamo se saranno in grado di proporre qualcosa di migliore, perché deve essere un qualcosa di migliorativo.
2: Hanno annunciato che vorrebbero spacchettarli in 3 serate a settembre.
3: Vediamo come saranno queste 3 serate. Esatto.
2: Noi
3: non ci fidiamo molto di quello che dicono, no? Perché hanno detto che avrebbero fatto l'apertura di Palazzo Visconti con un evento, adesso poi l'hanno riprogrammato per settembre, hanno detto che non l'avrebbero fatto perché non avevano i soldi, e adesso l'hanno riprogrammato per settembre, ma nel frattempo il 13 fanno qualche cosa che non si capisce bene che cosa sia. Diciamo che le cose fatte così non è che ci danno tanta sicurezza, ecco, non danno sicurezza ai cittadini effettiva realizzazione delle proposte che l'amministrazione fa. Perché qui il tema è che gli eventi vanno benissimo, ma devono essere programmati, devono essere pubblicizzati, devono avere una continuità, altrimenti le persone non sanno che c'è questa. Mi ricordo una volta era stata organizzata una street food in Viale Rimembranze, e poi dopo praticamente non è stata più fatta. C'è stata gente di Saronno che è venuta per partecipare, non ha trovato niente, e la prossima volta non verranno più. Quindi qui a Saronno c'è un tema di essere credibili nelle proposte e nelle cose che si fanno. Purtroppo devo dire, io ho aspettato, perché comunque bisogna dare sempre tempo a un'amministrazione comunale di prendere piede, di organizzarsi, insomma, il tempo per amministrare una città come Saronno serve, però io a distanza di un anno non vedo proprio nessun cambiamento, non vedo una luce in fondo al tunnel, ecco.
2: Fermiamoci un po' su questi eventi estivi che sono stati pubblicizzati, e forse giustamente, come dice lei, forse occorre anche un supporto di comunicazione a questi eventi che forse manca. Ecco, come giudica questa? C'è una discontinuità col passato o una continuità di quello che è sempre stato fatto come eventi estivi? C'è qualche novità secondo lei?
3: Secondo me c'è un qualcosa di nuovo, di, di più leggero, no? Perché le persone vogliono anche un po' di leggerezza, vogliono dopo una giornata di lavoro uscire, insomma fare una serata più in allegria, in leggerezza, ecco. Quindi c'è una proposte musicali, qualcosa di nuovo c'è. A me diciamo che l'assessore Proserpio penso che si stia dando molto, molto da fare. Certo, serve, nel senso, come è messa adesso Saronno non basta, ecco, cioè deve continuare su questa linea e deve intensificare, deve cercare di essere, insomma, sempre più, deve fare in modo che, insomma, la città sia sempre più viva, ecco, perché anche ai fini del commercio. Io devo dire che questa vanno bene gli eventi, e vanno benissimo, nel senso che uno dei modi anche per combattere la mancanza di sicurezza in città è questo, lo abbiamo sempre detto anche noi. Invito la giunta e l'assessore a mettere in piedi delle azioni di più grande respiro, cioè facendo vivere il parco dell'ex seminario, che ormai ce l'abbiamo, e quindi insomma dando vita, ma con una programmazione strutturata, questo parco, che ormai è stato sventrato, però ormai ce l'abbiamo così e dobbiamo però utilizzarlo. Questo e anche il cortile di Palazzo Visconti, visto che è stata fatta la scelta di non buttare all'aria i 900.000 euro dai bandi regionali, e che erano stati acquisiti dalla precedente amministrazione.
2: Scusi, sul parco del seminario che lei ha citato, quali sono i correttivi che lei apporterebbe col parco?
3: Allora, il parco ha dei problemi strutturali molto importanti, in alcuni locali manca la corrente, ha dei problemi di anche il palco ha dei problemi anche di suoni, cioè di
2: acustica.
3: Di acustica, esatto. Quindi diciamo il parco ha dei problemi strutturali importanti a cui bisognerebbe, diciamo, fare la lista della spesa, che poi Obiettivo Saronno ha fatto tramite un comunicato di Luca Davide, che è un po' anche, noi abbiamo anche degli esperti nel settore, quindi abbiamo anche fatto la lista della spesa. Ma lì intervenire significa spendere ancora, però probabilmente senza questa ulteriore spesa il parco come sede di eventi di un certo livello diventa non utilizzabile, ecco. E quindi bisogna avere il coraggio di fare questa scelta di investire ancora e di sistemare quello che c'è da sistemare, con tutte le critiche che arriveranno, perché arriveranno sicuramente, perché abbiamo speso 2 milioni di euro del PNRR che l'ex sindaco dice che non sono soldi dei cittadini perché sono soldi del PNRR, cioè, adesso voglio dire alcune cose non si possono sentire. Sono stati spesi questi soldi che io rivendico il fatto che fanno parte dei 5 milioni di PNRR del PNRR che erano stati acquisiti dall'amministrazione sotto il mio assessorato, ma per fare altro, non per fare il parco dell'ex seminario. Io ho mai sentito parlare di riqualificazione del parco dell'ex seminario, lo voglio dire, non ho mai sentito parlare di questo quando abbiamo partecipato a quel bando.
2: Senta, uno dei cavalli di battaglia di Gianola Ciceroni e di Obiettivo Saronno è il commercio. Se ne parla tanto, con tanti fiumi di parole, però l'opinione pubblica si confronta con queste esternazioni dei politici, ma di concreto non c'è una proposta tangibile che si possa capire, che possa diventare realizzabile. Nessuno propone tutti hanno analizzato la malattia, ma le medicine, chi le dà le medicine? O bisogna andare in sala operatoria? Ma andiamo nelle medicine. La medicina che propone l'obiettivo Saronno per risolvere il problema del commercio, qual è concretamente?
3: Allora, sono due in questo momento. Una è lavorare sulla sicurezza della città come tema prioritario. Deve diventare il tema prioritario di questa amministrazione. Non lo è perché non. Allora, questa amministrazione, se lei sente parlare dell'assessore al commercio, che è l'ultima commissione che c'è stata qualche settimana fa, e l'assessore minimizza. L'amministrazione minimizza sul tema della sicurezza, dice ma è un problema di tutte le città, e non è vero, perché abbiamo esempi come Como, Legnano, che sono città più grandi di Saronno, che comunque questa emergenza che c'è a Saronno non c'è. E l'altro tema, secondo noi importante, quindi il tema della sicurezza deve diventare prioritario, e l'amministrazione comunale non deve minimizzare, non deve far finta di niente e intervenire solo quando succede qualcosa, non rispondere ai cittadini. Cioè, il sindaco deve essere, ha dei ruoli importanti per il tema di sicurezza. Non è vero che non può fare niente. Certo, non si chiede a un sindaco di risolvere i problemi dell'immigrazione irregolare a livello nazionale, ma si chiede al sindaco di essere presente, determinata a contribuire in tutti i modi che a lei competono per risolvere questo problema. Noi abbiamo speso per la polizia locale, ecco, uno dei temi importanti di un sindaco è quello di coordinare la polizia locale, ok? Noi, da quando c'è stata la commissaria, abbiamo speso quasi 200.000 euro per un piano di sicurezza, cioè per far fare gli straordinari alla polizia locale. Ma negli ultimi episodi che ci sono stati recentemente, la sera, ma non tardi, dalle 9 in poi, non si è visto nessuno della polizia locale, non c'era nessuno in giro. Noi abbiamo Piazza Libertà, che è una piazza di spaccio, e abbiamo i nostri cittadini, e io li conosco uno per uno, nome e cognome, che saprebbero fare l'identikit degli spacciatori saronnesi, cioè che stanno a Saronno. Quindi non è un tema solo di stazione, è un tema anche di centro città, di Piazza Libertà, che da un certo orario in poi diventa piazza di spaccio, e i negozi chiudono prima, perché devono fare in tempo andare a casa per non incontrare lo spacciatore e non essere coinvolti in qualche aggressione. Quindi questa cosa è inaccettabile, né che i commercianti debbano chiudere prima o aspettarsi per andare a prendere la macchina al parcheggio e per non andare da soli, oppure e che poi chiudano i negozi, no? Perché i negozi non solo chiudono, ma non riaprono, non aprono nuove attività. Noi abbiamo dei giovani che avevano provato a investire a Saronno, avevano aperto un'attività, avevano anche cercato di rifarla funzionare per qualche anno, e se ne sono andati. E a Saronno scappano tutti, scappano i commercianti, nessuno investe più a Saronno, gli anziani non possono uscire di casa perché hanno paura di uscire, non escono più, dopo una certa ora non escono. I giovani, io ho una figlia 17enne che ogni sabato sera che esce e va in giro per Saronno, me ne prendo un colpo, cioè e con chi stai, e attenzione, perché può imbattersi in qualche situazione come quelle che ci sono state. Quindi la polizia locale deve essere presente, soprattutto perché abbiamo l'ultimo piano di sicurezza, abbiamo speso noi cittadini 100.000 euro per i loro straordinari. Quindi non solo deve essere presente, ma deve essere attiva. Non deve essere presente. Io vado a scuola tutti i giorni e ci sono sempre due persone della polizia locale davanti al santuario, ma anche mi dicono al mercato. Voglio dire, non è che devi solo stare lì, devi, quando c'è qualche movimento strano, li vedo io, penso che li vedono anche loro, bisogna intervenire dando fastidio. Certo, non è che possono arrestare le persone, ma devono chiedere i documenti, li chiedi una volta, li chiedi due volte, li chiedi tre volte, la quarta volta questa gente si stufa di essere, bisogna allontanare queste persone. Ok,
2: però una cosa che gli devo dire, l'obiezione che fa l'amministrazione è a questo problema, dice: signori, io ho il massimo dei vigili, ne ho 34 che è il massimo che posso assumere, ho dato la diretta di straordinari, ho cambiato la turnistica per la vigilanza. Da quello che dice lei, allora non è un discorso di forze, è un discorso di organizzazione della sicurezza, e lei mette un tasto ben diverso, non è una competenza dell'amministrazione, ma di chi gestisce forse il servizio della polizia urbana.
3: Ho capito, ma
2: se le cose non
3: se le cose non funzionano, cioè uno fa un piano di sicurezza perché deve essere attivato, deve funzionare, no? Noi è un anno che chiediamo i risultati del primo piano di sicurezza del commissario, cioè per capire, no? Analizzare le cose, cioè che cosa ha funzionato, che cosa non ha funzionato, che cosa bisogna cambiare. Questo è il lavoro che si deve fare. Non è che uno fa un piano di sicurezza, investe 100.000 euro, ho investito 100.000 euro e ho finito. No, perché devi monitorare la situazione. Se c'è qualcosa che devi cambiare, che bisogna cambiare, si cambia, si cambiano gli orari, si cambiano.
2: Scusi, il problema del commercio si risolve solo con la sicurezza.
3: Con la sicurezza sicuramente, perché adesso è diventata un'emergenza. Cioè, la gente non gira più.

0: di più, perché abbiamo una stazione, abbiamo un con 20 minuti siamo a Milano. Cioè, Sanonno ha delle potenzialità enormi. Non abbiamo niente di meno di Legnano. Dobbiamo anche guardare agli altri quello che fanno. Adesso nell'area dismessa, dove verrà la facoltà di medicina, lì faranno un altro grosso parcheggio. E noi anche dobbiamo fare i parcheggi, non dobbiamo toglierli, dobbiamo aumentarli, non toglierli.
1: Bisogna anche localizzare il posto, però, eh?
0: Allora,
1: sappiamo tutti come è ubicata.
0: Di idee ce ne potrebbero essere tante. Intanto tutti i parcheggi che sono stati. Intanto cominciamo a realizzare quello per cui si è votato in consiglio comunale per quanto riguarda i piani attuativi delle varie aree dismesse, no? Cominciamo a realizzare il parcheggio delle Ferrovie Nord, che la Ferrovie Nord ci aveva promesso come una delle cose che avrebbe fatto per Saronno, a fronte dei 50 milioni di euro che stanno investendo su Saronno e che noi abbiamo permesso di investire, tutto per a loro vantaggio. Certo, un indotto credo che lo porterà questa realizzazione degli uffici, diciamo, di Ferrovie Nord a Saronno, però noi avevamo da spendere originariamente, eravamo noi in maggioranza quando abbiamo firmato abbiamo approvato il piano, 10 milioni di euro Ferrovie Nord doveva spendere per Saronno. Dove sono questi soldi? Cosa farà? È sparito tutto, sul sito di Ferrovie Nord non c'è più niente, dei progetti che doveva fare per Saronno, parcheggio compreso, non c'è più niente.
1: Con questi suoi interrogativi noi siamo costretti a chiudere la trasmissione, perché i 25 minuti sono passati, non ci rimane altro che ringraziare la Ciceroni.
0: Grazie a voi. Fagli
1: auguri di buon lavoro in consiglio comunale.
0: Grazie a voi.
1: Ci sentiamo presto con l'appuntamento sempre con il consigliere. A tutti,
0: grazie.
1: Buona giornata sempre.
0: Buona
1: con
0: giornata a tutti. Orizzonti.

0: Fuori Porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
1: Buongiorno ai nostri radioascoltatori da Delia Duce e con me oggi alla regia Matteo Serenelli. Per voi abbiamo selezionato spettacoli, mostre e tanto altro. Fuori Porta. Lunedì 8 giugno alle ore 20:30 presso il Teatro Sociale di Como. Lascia passare, una riflessione a tre voci sull'arte difficile di fare spazio all'altro, organizzato da Attivamente e Rotary Club di Como. Fare spazio all'altro è una delle cose più difficili che gli esseri umani facciano, è una delle meno insegnate. Lo diamo per scontato, ma non lo è. La capacità di stare accanto a qualcuno richiede attenzione, pratica e consapevolezza. Fare spazio non significa farsi da parte, non è una rinuncia, è qualcosa di più preciso. Riconoscere che l'altro esiste, sospendere il giudizio abbastanza lungo da poterlo vedere, accettare che la sua presenza modifichi la nostra. Al Teatro Sociale di Como, lunedì 8 giugno alle ore 20:30. A Palazzo Reale, in Piazza del Duomo 12 a Milano, debutta la nuova grande mostra I Macchiaioli. Fino al 14 giugno, da martedì a domenica, dalle 10 alle 19:30 e giovedì chiusura straordinaria alle ore 22:30. La mostra I Macchiaioli porta a Milano per la prima volta una grande retrospettiva dedicata al movimento che rivoluzionò la pittura italiana dell'Ottocento. Oltre 100 opere provenienti dai maggiori musei italiani ricostruiscono l'avventura di artisti come Fattori, Lega e Signorini, che combatterono con pennelli e colori una battaglia estetica e civile, intrecciata

0: Alle vicende del Risorgimento. Il percorso ricostruisce la breve ma intensa esperienza dei macchiaioli, raccontando l'esperimento nazionale o il progetto risorgimentale di pittori colti che si riconobbero tanto nelle idee di Mazzini che nelle istanze del positivismo venute dalla Francia e che combatterono con passione per cambiare la società attraverso la loro arte. In un momento storico favorevole come fu quello dell'unificazione italiana, fino al 14 giugno a Palazzo Reale a Milano. Dal 10 al 14 giugno Milano Green Week, una manifestazione di eventi organizzati per raccontare l'impegno di cittadini, associazioni ed enti che ogni giorno lavorano per una Milano attenta ai temi ambientali, alla cura del verde e che metta al centro il benessere delle persone. Dietro all'immagine di una città sempre più internazionale c'è anche una città fatta di quartieri, di associazionismo, di attivismo e cura, di giardini e orti condivisi. In questo periodo, sempre più segnato dalla crisi climatica e ambientale, la collaborazione tra amministrazione e cittadinanza sarà lo strumento per avviare quel cambiamento a tendere. Durante la Milano Green Week saranno organizzati moltissimi eventi, workshop, convegni, mostre, passeggiate, laboratori per grandi e piccoli, spettacoli, che diventano l'occasione per creare sinergie e sperimentare il cambiamento. Gli eventi si terranno in varie location come Parco Sempione, Biblioteca degli Alberi nel quartiere di Porta Nuova, Politecnico di Milano e negli spazi di Milano Bicocca. Trattandosi di un evento molto diffuso, il programma completo varia di giorno in giorno. Puoi consultare la mappa interattiva e l'elenco completo di tutte le iniziative direttamente sul sito ufficiale della Milano Green Week o tramite il portale del Comune di Milano. Eccoci giunti al termine, speriamo che troverete qualcosa di interessante tra questi appuntamenti e ci sentiamo alla prossima.
1: Nel blu dipinto di blu, 60 anni della nostra storia, gli americani.

con Volare. Un saluto a tutti voi carissimi radioascoltatori di Radio Orizzonti e ben sintonizzati ancora una volta sulle nostre frequenze con il Blu dipinto di blu, puntata in particolare dedicata agli americani, cioè alle canzoni che dagli Stati Uniti sono arrivate dagli anni 50, 60 in avanti. Ci soffermiamo ovviamente sui 50, 60 e 70 perché sono quelle che hanno, come dire, sottolineato a livello sociale il cambiamento di un'epoca. E allora andiamo immediatamente a cominciare con la prima che vi presento, che è Connie Francis, pseudonimo di Concetta Rosa Maria Franconero, cioè iniziamo subito da una italo-americana nata a Newark nel 1937 e morta a Pompano Beach nel 2025. Una cantante e attrice statunitense ampiamente riconosciuta come la prima regina dei rock and roll, avendo venduto più di 100 milioni di dischi, la prima donna nella storia a raggiungere il numero uno nella classifica del Billboard Hot 100, con 53 canzoni diventate hit nel corso della sua carriera. Era nata in una famiglia di origine italiana e la giovane Concetta imparò l'italiano e lo Yiddish in parallelo all'inglese, sua lingua madre, vivendo in un quartiere dalla forte presenza ebraica. Grande lancio arrivò nel 58, entrando prepotentemente nelle classifiche americane e inglesi. Di lei ascoltiamo uno dei più grandi successi, che è Stupid Cupid.

Ed era Stupid Cupid della nostra paradossale Connie Francis, grande cantante che ha lanciato il rock and roll, prima donna ad essere lanciata nel rock and roll, veramente incredibile. Beh, si capiva anche dalla freschezza, dalla velocità, dalla rapidità anche delle canzoni di un tempo. Andiamo ad un altro personaggio a questo punto, ci spostiamo su Polanka. Nato ad Ottawa il 30 luglio del 1941, cantante, compositore, attore canadese, naturalizzato statunitense. Nella sua lunghissima carriera ha scritto alcune delle canzoni più celebri e rappresentative degli anni 50 e 60, ad esempio Diana, Lonely Boy, Put Your Head on My Shoulder, Puppy Love, You Are My Destiny, Crazy Love, My Hometown, che ovviamente molti di voi conosceranno, ma vale la pena di farle conoscere anche a chi non le ha ascoltate sin da bambino o da ragazzo. Perché? Perché sono canzoni che hanno costruito la storia della musica in America, ovviamente negli Stati Uniti, in Canada, ma poi importate immediatamente in Italia, hanno permesso al rock and roll e quindi a tutte le forme musicali che ne sono derivate di ottenere il loro successo e la loro evoluzione. Ha continuato una carriera di successo anche nei decenni successivi grazie alla composizione ed interpretazione di altre hit importanti, la versione inglese di My Way composta per Frank Sinatra, She's a Lady interpretata da Tom Jones e This Is It scritta insieme a Michael Jackson, quindi certamente un personaggio che ha costruito non solo gli anni 50 e 60 ma poi è andato avanti con altri personaggi a imporsi sul panorama internazionale e americano. Diana, che è la canzone che vi presento oggi, è una canzone del 57 scritta da Polanka, la canzone scritta insieme a Josh Herman, dedicata ad una ragazza, Diana Hayub, di alcuni anni più grande di lui, che nel periodo di composizione della canzone era anche la sua babysitter, da cui il testo che inizia con una strofa piuttosto inusuale per l'epoca: I'm so young and you're so old, quindi io sono giovane e tu sei vecchia, so Diana I've been told, e quindi Diana cara mia, insomma, forse tutto è perduto. La composizione, arrangiata da Don Costa, ha venduto 20 milioni di copie, arrivando in prima posizione per 9 settimane e nei Paesi Bassi per 4 settimane, in Australia e in Canada in seconda posizione negli Stati Uniti. Tra i musicisti che hanno partecipato alla registrazione vanno ricordato Bucky Pizzarelli alla chitarra, Irvin Wexler al piano, Jerry Bruno al contrabbasso, sì, il mitico Jerry Bruno, che ricordiamo nei cabaret italiani, ma che aveva iniziato anche suonando per cantanti di questo tipo in America, Panama Francis alla batteria, effettuata negli studi della RCA nel maggio del 57. La canzone poi è stata anche frutto di cover, Ricky Martin l'ha cantata in duetto con lo stesso Polanka, i Misfits hanno registrato una loro versione nell'album Project 1950 e ovviamente anche Adriano Celentano l'ha rielaborata nel 2006. Diana.

Ed era Diana del nostro, per appunto, Polanka, ma di Polanka riusciremo ancora a parlarne successivamente, come anche di Connie Francis, perché ovviamente vale la pena di parlarne, perché hanno composto tante canzoni appunto negli anni 50 e 60. Ci spostiamo su un altro gruppo, questa volta andiamo a parlare dei The Platters, formatisi nel 53, gruppo vocale statunitense particolarmente famoso nella seconda metà degli anni 50. Si sono formati a Los Angeles e si caratterizzano per quella particolare tecnica vocale conosciuta come doo-wop, che consiste nel rinforzare il canto solista con armonie vocali sincopate e core utilizzate più come strumenti d'accompagnamento che come voci vere e proprie. Il primo grande successo arriva quando i Platters vengono scritturati dalla Mercury Records e il produttore musicista Buck Rahm nel 55 propone loro di rilanciare un brano che avevano già registrato per la loro precedente casa discografica, la Federal Records, ma non era stato pubblicato. Il brano è Only You, che viene riarrangiato da Ernie Freeman, che in seguito scriverà partitura anche per Polanka e Frank Sinatra, ma distribuito nel limitato circuito nero. Perché? Perché i The Platters erano tutti di colore, e quindi siamo negli anni 50 in un'America particolarmente attenta non dico alla segregazione razziale, ma comunque, insomma, eravamo ancora in quegli anni in cui certamente, soprattutto in alcuni stati dell'America, c'era ancora questa forte distinzione. Qualche mese dopo il disco viene recapitato al famoso disc jockey Alan Freed di Cleveland, che comincia a trasmetterlo nelle radio locali. Fra l'altro mi viene in mente che, proprio per capire anche la situazione storica che si stesse vivendo in America, si possono vedere tantissimi film sugli anni 50 dell'America. Cito per esempio Mississippi Burning, per esempio, che è un film del 1988 ispirato all'indagine sugli omicidi di attivisti per i diritti civili nel Mississippi segregato degli anni 60. Oppure ricordiamo anche Hidden Figures, che in italiano è diventato Il diritto di contare, basato sulla storia vera di tre matematiche afroamericane alla NASA negli anni 50 e 60, in piena segregazione. Questo perché l'ho voluto richiamare? Perché ovviamente, parlando di circuito nero limitato in cui vennero distribuite le canzoni, come per esempio Only You, che tra poco ascolteremo, è ovvio che si parla ancora di segregazione razziale negli anni 50, siamo nel 57 con questa canzone, perché l'abolizione della schiavitù risale alla fine dell'Ottocento con la guerra civile negli Stati Uniti, ma dall'abolizione della schiavitù alla segregazione razziale ce ne deve passare, forse ancora oggi non è stata, non dico la segregazione, ma certamente un certo modo di interpretare la popolazione di colore afroamericana cosiddetta non è ancora passato di moda. Ce ne vuole di tempo, di acqua sotto i ponti ne deve ancora passare tanta. Ma torniamo al discorso che stavamo facendo sui Platters, in quanto stavo per l'appunto dicendo che solo dopo qualche mese il disco Only You, prima distribuito nel circuito nero, viene recapitato al famoso disc jockey Alan Freed di Cleveland, che comincia a trasmetterlo nelle radio locali. Di qui nasce l'interesse degli ascoltatori, la scalata alle classifiche nazionali determinata da una serie di novità che caratterizzano il gruppo. In primo luogo la voce solista di Tony Williams, elegante e impostata, proveniente dalla tradizione gospel, che utilizza per la prima volta il famoso singhiozzo per spezzettare le note, e poi la presenza di un elemento femminile, Zola Taylor, giovanissima, che rende unici gli impasti vocali, e infine la presenza degli archi per gli arrangiamenti, una novità assoluta per gruppi di colore.

Ed erano i Platters con Only You, di cui per l'appunto vi stavo dicendo in precedenza. Andiamo a Frankie Avalon, pseudonimo di Francis Thomas Avallone, nato a Filadelfia nel 1940, cantante e attore statunitense che anch'esso tra gli anni 50 e 60 tra i più noti cantanti degli Stati Uniti, perché nella sua carriera ha raggiunto due volte la prima posizione delle classifiche statunitensi, prima con Venus e poi con Why, entrambe del 59. Solamente tra il 58 e il 62 è riuscito a piazzare 31 brani nel Billboard 100, la classifica dei brani più venduti negli Stati Uniti. Ovviamente era di origini italiane, da Filadelfia, precisamente salernitane dalla parte del padre e siciliane da parte della madre, e da piccolo imparò a suonare la tromba per poi cominciare la carriera da cantante. Parallelamente alla sua carriera di artista musicale, Avalon ha anche intrapreso una carriera da attore. È stato fra gli scopritori del cantante Fabian, suo concittadino più giovane di lui. Nel 64 ha partecipato a Sanremo con Motivo d'amore di Pino Donaggio, strumentata e diretta da Francesco Tommassini, e I sorrisi di sera, proposti in abbinamento con Tonis Renis. Avalon non ha mai preso pause dalle tournée e dai suoi ruoli di attore. Insomma, una vita di intensa musica, potremmo dire. E allora ci dedichiamo all'ascolto di Venus, Frankie Avalon.

ed era Frankie Avalon con Venus. Io ho pronunciato Venus all'italiana, potremmo dire, vedete come lui era molto più anglofono anche nella pronuncia. Allora andiamo direttamente su altri americani doc, andiamo in California questa volta, perché vi porto con i Beach Boys e la loro Surfer Gold, terzo album in studio del gruppo surf rock statunitense, pubblicata nel 63 dalla Capitol Records. Il primo disco dei Beach Boys ad essere prodotto da Brian Wilson, perché Surfer Girl raggiunse la posizione numero 7 in classifica negli Stati Uniti e vi restò per 56 settimane. In Gran Bretagna l'album venne ristampato nel 67 raggiungendo la posizione numero 13. Insomma, venne usato anche per un album compilation del 73. In questo LP, con l'aiuto di Mike Love, Gary Usher e Roger Christian, produsse Brian Wilson alcune delle canzoni più celebrate. La title track Surfer Girl è la prima canzone che Brian avesse mai composto all'età di 19 anni, prendendo a modello When You Wish You Upon a Star. Essendo una ballad, la sua pubblicazione come singolo era una mossa un po' azzardata, ma la sua indubbia qualità superò qualsiasi rischio commerciale, ed eccola qui la nostra Surfer Girl dei Beach Boys.

e da Surfer Girl degli Beach Boys, magari ha una sonorità diversa da quella a cui siamo abituati, ma nelle puntate che dedicheremo ancora agli americani e ai non americani, non solo americani potremmo dire, certamente avremo modo di riascoltare anche altre sonorità differenti, magari molto più movimentate proprio da surfisti americani e californiani. Andiamo velocemente a Paul e Paula con la loro Hey Paula.

Ed erano Paul e Paula in Hey Paula, per l'appunto. Andiamo all'ultimo cantante che vi presento oggi, che è Jerry Lee Lewis, nato a Faraday in Louisiana nel 35, muore nel 2022 in Mississippi. È stato un cantante e pianista statunitense soprannominato The Killer per il suo modo selvaggio, anticonformista e ribelle di esibirsi dal vivo. E Jerry Lee Lewis, per l'appunto, che già stiamo ascoltando nelle note della sua canzone, viene considerato come uno dei più importanti artisti della musica popolare. Ascoltiamo la sua canzone e poi ne parliamo insieme.

Stiamo ascoltando Jerry Lee Lewis nella sua Wolotta Shaking Going On, ma la sua carriera poi si interruppe bruscamente nel 58 quando venne rese noto che gli aveva sposato Mira Lewis Williams, sua cugina di secondo grado tredicenne, e a seguito delle varie controversie la sua carriera, diciamo, andò un po' in declino più a livello nazionale per la musica country, dove ottenne un discreto successo.

E questo era Jerry Lee Lewis con la sua Wolota Shaking Going On, per l'appunto. Grazie a tutti voi per aver seguito questa puntata di Nel Blu Dipinto di Blu. Vi lascio con le note per gli ultimi secondi che ci fanno concludere la puntata di Modugno con la sua Nel Blu Dipinto di Blu, e alla prossima sempre su Radio Orizzonti in Blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Papa Leone è arrivato a Madrid in Spagna, prima tappa del suo viaggio che lo porterà anche alle Isole Canarie. In corso a Madrid la cerimonia di benvenuto. Sull'aereo il pontefice ha parlato di Ucraina, ribadendo che occorre spingere sul negoziato, e di Libano, dove la situazione è complessa, e sugli abusi. Il Papa ha parlato di ferita ancora aperta. Fra poco l'incontro con le autorità e il primo discorso del pontefice. Gli Stati Uniti hanno colpito postazioni radar iraniane a Goruk e sull'isola di Keshm. Lo ha annunciato il comando centrale americano, confermando di aver abbattuto 4 droni d'attacco iraniani lanciati verso lo stretto di Hormuz. Le forze armate kuwaitiane fanno sapere che le difese aeree stanno respingendo attacchi ostili di droni dall'Iran. I Pasdaran parlano di risposta ai raid americani. Zelensky e Putin se la sbrighino tra loro, così Trump esprime il sostegno ad un negoziato diretto tra Kiev e Mosca e si dice certo che ci stiamo avvicinando ad una soluzione. Sul terreno però continuano i raid russi. Un drone nel Kherson ha provocato 2 morti, altre 2 persone sono decedute per un attacco a Zaporizhia. Droni ucraini su diverse regioni russe, 86 sono stati intercettati nella regione di San Pietroburgo, dove le autorità hanno chiesto ai residenti di non uscire in strada. Un ragazzo di 19 anni è morto dopo essere stato investito mentre si trovava a bordo della sua bicicletta a Brescello, nel Reggiano. La vittima si trovava insieme a un amico di 18 anni che è rimasto ferito a sua volta e trasportato in ospedale. Secondo una prima ricostruzione, i due sarebbero stati urtati da un'auto guidata da un 43enne intorno alle 3:30 del mattino lungo la strada provinciale. Inutili i soccorsi dei sanitari per cercare di rianimare il giovane. Il tennis, Arnaldi, colpito da un virus, salta alla semifinale di Parigi contro Cobolli, che domani giocherà per il titolo contro Zverev.
2: Sul più bello un virus ferma il sogno di Arnaldi, che ieri ha dato forfè alla semifinale tricolore contro Cobolli. Non ho dormito, ho avuto forti e ripetuti problemi di stomaco, impossibile giocare, ha spiegato il tennista azzurro, che così ha spianato l'accesso alla finalissima di Cobolli, che domani a Parigi avrà la possibilità di vincere il suo primo slam. Nell'ultimo atto del torneo d'Oltralpe, la sfida contro il tedesco Zverev, numero 3 al mondo, che in semifinale ha battuto il ceco Mensik. Ieri Bolelli e Vavassori si sono arresi in semifinale, battuti da Granollers e Zeballos. Oggi alle 15 infine la finale femminile tra Maja Chalinska e Mirra Andreeva. Ugo Scali, linea allo studio.
1: Una palazzina è crollata all'alba dopo una forte deflagrazione, forse causata dallo scoppio di una bombola di gas a Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo. Morto un uomo, un ragazzo è stato estratto vivo dalle macerie, mentre si cerca ancora una donna. Altre 2 persone, gli anziani genitori della vittima, erano già state soccorse e trasferite in 2 diversi ospedali. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Tutti giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu Lifestyle dalle ore 21 alle 22:30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita, e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.
4: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Eccellenze in tavola.
6: Breve storia delle eccellenze agroalimentari italiane.
5: Il nuovo programma di Carla e Niva andrà in onda tutti i mercoledì alle ore 11:30.
6: Vi aspettiamo.
7: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu. Tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi. Per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, Electrolux, sindacati uniti. Caronno per Tusella, Teva taglia 93 posti. Origgio, concerto e mostra. Uboldo, festa del fieno. Un cordiale saluto a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Federica Batignani e alla regia Antonio Colombo. Buon ascolto. A Saronno, la crisi Electrolux. Sono 111 giovani lavoratori a tempo determinato dello stabilimento delle lavastoviglie che si trova alle porte di Saronno, che potrebbero, con l'estate, restare senza impiego. Di loro non parla mai nessuno, ma ci sono anche questi ragazzi, ha ricordato una delegata sindacale interna allo stabilimento. Un incontro che si è svolto con la delegata sindacale nella sala polifunzionale solarese di via San Francesco, presenti rappresentanti di tutte le istituzioni locali, compresa la sindaca di Saronno. All'assemblea di Solaro tutti i presenti hanno ribadito le posizioni già espresse nei giorni scorsi, ovvero la richiesta a Electrolux di fare marcia indietro. C'erano con la sindaca Nilde Moretti e la saronnese Pagani anche i sindaci di Ceriano Laghetti, Massimiliano Occa e di Cesano Maderno. Solaro, i dipendenti abitano in tutto il circondario, con i sindaci anche rappresentati dalla regione Lombardia e dalla provincia di Varese e dalla città metropolitana. È un problema che riguarda non solo Solaro, ma tutto il territorio. La serata di mobilitazione del corteo per la Electrolux è iniziata alle 20 con un raduno davanti ai cancelli aziendali di Corso Europa, poi il corteo fino alla sala polifunzionale. Dopo la prima riunione che c'è stata a Roma il 25 maggio e il tavolo di confronto tra la proprietà e i sindacati e le istituzioni, un nuovo appuntamento al Ministero delle Imprese è previsto per il 15 giugno. A Caronno per Tusella, la farmaceutica Teva taglia posti di lavoro. Sarà interessato anche il plesso aziendale che si trova alla periferia di Caronno. Così i dipendenti hanno proclamato lo sciopero previsto per la mattina di lunedì 8 e per 8 ore. Complessivamente la procedura di licenziamento collettivo avviata da SICOR, società della divisione TAPI di Teva, interessa 93 addetti a livello italiano, dove i dipendenti sono 500 suddivisi in 4 stabilimenti. Secondo i sindacati di base è un intervento questo particolarmente pesante sul fronte occupazionale. Per questo motivo, oltre allo sciopero, è stato dichiarato lo stato di agitazione con il blocco degli straordinari e delle flessibilità. In una nota i sindacati esprimono la più totale e ferma condanna nei confronti delle gravi decisioni prese. Nella fabbrica caronnese la società produce i principi attivi per i più noti medicinali. Rete Rosa festeggia i 14 anni di attività a Saronno, in Piazza Libertà, ciliegie per tutti. 14 anni di impegno accanto alle donne vittime di violenza e alle loro famiglie. Rete Rosa celebra l'anniversario con un'iniziativa aperta alla cittadinanza in programma in Piazza Libertà a Saronno. Lo slogan scelto per l'evento è «Una tira l'altra, una salva l'altra». Un richiamo alle ciliegie protagoniste della giornata, ma anche un messaggio simbolico che richiama la solidarietà e il sostegno reciproco tra donne. Valori che da sempre caratterizzano l'attività dell'associazione. A Uboldo la festa del fieno. Per l'allerta gialla diramata dalla Protezione Civile per il rischio idraulico e idrogeologico e le previsioni meteo avverse, è stata annullata la festa del fieno alla cascina Regusella del Parco dei Mughetti. L'evento si terrà quando nel verde della nazione avrà luogo la sagra che si propone come giornata immersiva tra la natura, tradizione e comunità, con un ricco programma di laboratori. Il Parco dei Mughetti è presenta l'Associazione del Territorio e dei Produttori Locali. Zorro, il cane stacanovista. Dov'è Zorro? Scontato, un giro per la città dove c'è bisogno di lui e con il suo comprovato fiuto per garantire il rispetto della legalità. Siamo a Gallarate. Magari non lo si nota perché i servizi sono sempre mirati in zone particolari di Gallarate a rischio, o semplicemente perché non capita di incrociarlo durante il pattugliamento, ma l'agente Zorro a quattro zampe è uno splendido esemplare di pastore tedesco specializzato nel contrasto della droga. Lui, Zorro, e l'intera unità cinofila, attiva da oltre 7 anni al comando di Via Ferraris, è una squadra ormai come punto di riferimento, una delle realtà operative più apprezzate del territorio, come tiene a precisare l'assessore. Vale quindi la pena vedere come dal 2019 ad oggi il servizio, partito in forma sperimentale e divenuto un unicum nella zona, si sia sviluppato. Come ogni risorsa ha un valore, in tal caso sia di carattere economico sia di impegno del personale. Il mantenimento e l'accudimento del pastore tedesco è una voce specifica della polizia locale, 15.000 euro all'anno, mentre l'unità cinofila è composta da 5 agenti o un ufficiale, sono sempre gli stessi per ovvi motivi di fiducia e intesa costruita con l'animale a condurlo, mentre l'operatività è di fatto quotidiana e dedicata anche ai parchi pubblici e alla stazione ferroviaria. Era questa l'ultima notizia di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Federica Batignani e alla regia Antonio Colombo. Buon ascolto. Farmacia di turno a Gerenzano, Farmacia Bravi, via Clerici 196, telefono 02 3329 6246. Al cinema, bene, al cinema Silvio Pellico il 5 giugno, il film Amarga Navidad, genere drammatico, orario di proiezione 21:15. Al cinema Prealpi, sabato 6 giugno, il film Smart Working, genere commedia, proiezione alle ore 21. Dona il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te, Radio Orizzonti, la tua radio comunitaria, codice radio 0328 239 0123, oppure chiama 02 9602 728. A Saronno sabato 6 giugno dalle 14:30 alle 18:30 presso il centro sociale di Cassina Ferrara, via Prampolini 2, Repair Caffè. Porta i tuoi oggetti guasti o danneggiati per essere riparati con l'aiuto dei volontari. Presso Villa Gianetti in via Roma 20, l'opera al tempo di Giuditta Pasta, istruzioni per l'uso. L'incontro accompagnerà i partecipanti in un viaggio alla scoperta del meccanismo dell'opera tra gli anni 20 e 30 dell'Ottocento. Domenica 7 giugno alle ore 21, processione eucaristica da Regina Pacis a Santi Pietro e Paolo. Sabato 6 domenica 7 giugno presso lo stadio comunale di via Nino Biffi 1, 24 per un'ora, staffetta podistica non competitiva organizzata da GAP Saronno. Parte del ricavato verrà devoluto ad associazioni benefiche locali. Lunedì 8 giugno alle 21 presso la civica sala consiliare, convocazione in seduta straordinaria del Consiglio Comunale. È possibile ascoltarlo sulle frequenze della nostra radio. Lunedì 8 giugno alle 17:30 Santo Rosario, partendo dal chiostro ed arrivando in santuario, e alle ore 18 Santa Messa al termine benedizione dei pellegrini. Fino al 30 giugno ci sarà l'esposizione temporanea presso la Villa Gianetti, martedì e giovedì dalle 15 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, presso la sala lettura della Biblioteca Civica, sabato e domenica dalle 14 alle 17:45 del Legnanino. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: E ora diamo uno sguardo insieme a ospiti e trasmissioni della nostra radio di domenica 7 maggio. La giornata inizia alle 8:27 con Le Fiamme di Sissi, in replica alle ore 19:40. Alle ore 8:57 Nel Blu dipinto di blu con Massimo Tallarini. Alle 9:27 Cicerem un cicinin, in replica alle ore 19:10 con Anna e Anna. Alle ore 10 la Santa Messa dalla Prepositurale, anche sul canale YouTube di Radio Orizzonti. Alle ore 11 Onda Libera con Gisella. Alle ore 12 l'Angelus del Papa. Alle ore 13 Viva tutto alla radio con Mattia Savoini. Alle ore 14 Liberi tutti con Daniele Sbriglio. E alle ore 15 Wozzanane con Lele e Stefano. Alle ore 17 Revolution, storia dei Queen, a cura di Walter Morganella. Alle ore 17:55 A tutta musica con il maestro Claudio Borroni. Alle ore 21 Wozzanane Sunday Night. E alle ore 22 Leggende metropolitane a cura di Stefano Meloncelli. Restate dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Radio Orizzonti in Blu,

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Bentrovati all'ascolto di questa nuova puntata di Vocazioni, bentrovata Samira Rocchetti che è in regia. Tutto è pronto per un nuovo incontro, un incontro con chi ha detto un sì che cambia la vita, e oggi è con noi Suor Roberta Ladaga, ben arrivata!
2: Ciao, ciao!
1: Che bello averti qua con noi. Io non ho raccontato nulla di Suor Roberta, perché ci racconta tutto lei. Suor Roberta, che fai?
2: Allora, io sono una suora apostolina, che è uno dei rami della famiglia Paolina fondata dal Beato Giacomo Alberione, e faccio molte cose. La nostra missione è principalmente vocazionale, quindi aiutare i giovani, consacrati e chiunque a trovare il proprio posto nel mondo, e per questo io faccio diverse cose. Innanzitutto, da un po' di mesi sono diventata formatrice delle ragazze che si avvicinano alla nostra missione, poverine aggiungerei, e poi mi occupo della nostra rivista vocazionale che si chiama Se Vuoi, in particolare della parte social, e apostolato con tanti giovani. Quindi da qualche anno noi siamo nella diocesi di Melfi una volta al mese per aiutare i giovani, e non solo i giovani appunto, a farsi domande sulla propria vocazione, a riconoscere che ciascuno è chiamato soprattutto perché è amato. Questo proprio in sintesi, diciamo così.
1: Sintesi che fa capire anche perché ho chiesto a Suor Roberta di essere con noi qui, una trasmissione che si intitola proprio Vocazioni, e tra l'altro l'entusiasmo con cui racconti quello che fa mi fa supporre che invece chi ha a che fare con te sia molto fortunato, perché è un entusiasmo che secondo me tu riesci a trasmettere molto molto bene. Siete infatti io ero andata a curiosare sul sito, no, delle suore apostoline, e ho visto le suore che pongono le domande, quindi le domande sono fondamentali.
2: Sì, diciamo che le domande, nonostante ci inquietino e ci mettano un po' d'ansia, in realtà io credo che siano proprio il canale attraverso il quale Dio ci chiama e ci invita ad essere autentici, no? Diceva Don Tonino Bello che è importante avere questa sete di trasparenza, e quando noi ci avviciniamo alle domande importanti, poi non ci lasciano più, ci tormentano in qualche modo, però sono anche il luogo dove poi impariamo veramente ad essere liberi e noi stessi.
1: È così. Tu sai che io, insomma, per lavoro di domande ne faccio tante, e quindi la domanda che invece ti faccio è: quando tu hai cominciato a porti queste domande importanti nella tua vita?
2: Allora, diciamo che io non ho una storia particolarmente entusiasmante, però è la mia storia e sento che comunque qualcosa di bello, perché è stato toccato dal Signore. Io non sono mai stata una persona particolarmente contemplativa, diciamo così, anche se comunque riconosco la preghiera al centro della mia vita poi col tempo, diciamo, e ho sempre cercato concretezza nella mia vita. In particolare, quando avevo 17 anni è venuta a mancare una mia compagna di classe alla quale io ero molto molto molto legata, che mi aveva anche aiutato a uscire da una situazione difficile, e questa cosa mi ha portata ad arrabbiarmi molto col Signore, al quale oltretutto mi avevo avvicinata lei, quindi per me è stato proprio una grande sofferenza, e a domandargli: ma che gioco fai? Cioè, che cos'è questa roba che stai facendo? E perché lei non c'è più e io ci sono ancora? E cosa mi stai chiedendo? Cosa vuoi da me? Questa sofferenza in realtà è stato il punto esatto in cui credo che il Signore abbia lui fasciato le mie ferite col nardo, possiamo dire, perché da lì in poi ho cominciato a rendermi conto che il motivo per cui io c'ero ancora e lei non c'era più era perché probabilmente io avevo una missione ancora da portare avanti. E quindi col tempo mi sono domandata quale fosse, con molta fatica. Io ci ho messo circa 10 anni a decidere poi di entrare in convento, perché scappavo, mi innamoravo, pensavo che dovessi sposarmi, sentivo questa chiamata ad avere tanti figli, ad essere mamma, e invece poi mi rendevo conto, anche quando mi fidanzavo, che il tempo che potevo dedicare al Signore era sempre troppo poco, e io non volevo fosse un part time, e quindi da lì ho cominciato poi piano piano.
1: Mamma mia, che storia. E beh, quindi, però a volte quando si arriva ad una scelta, no, prendo una scelta in maniera così sofferta, poi però, voglio dire, quando arriva il momento, la soddisfazione è enorme. Il senso, qual è stato un senso di appagamento, di serenità, cioè nel momento in cui tutta questa travagliata fase di domande, no, di guardarti dentro è arrivata a quel punto, no? Come ti sei sentita?
2: Credo di essermi sentita in un modo molto particolare, perché molto spesso quando si parla di vocazione si dice che poi quando trovi il tuo posto è come sentire l'abito cucito apposta per te. In realtà io non credo sia così. Io ho capito che il Signore voleva costruire con me la mia vocazione, e che non c'è un tassellino sul quale arrivare, sai, come i giochi di società di un tempo, no? Dove tu arrivi lì e pensi di aver vinto. Non c'è un posto dove il Signore dice: ok, finché tu non fai questo non sarai felice. Io credo, e ho capito poi col tempo, con la mia vita, che il Signore la mia felicità la vuole costruire con me, non a prescindere da me, non al di là di quello che volevo io. Molto spesso si dice: bisogna rinunciare ai propri progetti per sentire la volontà di Dio. Io credo che il Signore, appunto, attraverso quello che io desideravo, mi abbia fatto capire che in realtà il mio posto era qua. E quando l'ho sentito, in particolare, io lo sento tutte le volte che mi capita di parlare con qualcuno, di ascoltare giovani e di poterli salutare con un abbraccio. Ecco, io credo che la firma di Dio nel mondo sia proprio l'abbraccio. Quindi in quell'abbraccio io riconosco che veramente quello è il mio posto. È come se si alimentasse in qualche modo una fiamma che io sento nel cuore, e quindi credo sia questo. Poi il momento preciso credo sia stato proprio quello della professione, alla quale sono arrivata anche io con tanta fatica e con tanti passi concreti, però in quel giorno io ho sentito che veramente il Signore mi stava liberando il cuore, che non vuol dire avercelo libero per sempre, ma non dimenticarsi che il Signore è capace di fare questo nella nostra vita.
1: Bello. La tua professione alla fine del 2021?
2: Allora, la perpetua sì, nel 2021, la prima professione, quella semplice, è stata nel 2015.
1: Senti, ma il tuo percorso è stato un percorso lungo e non repentino, quindi la tua famiglia si è abituata all'idea, ma la prima volta che tu ti sei confidata con loro di quello che ti si stava muovendo dentro, che tipo di appoggio hai avuto?
2: È stato molto interessante, perché i miei genitori non sono mai stati molto praticanti, diciamo che della famiglia quella più praticante sono sempre stata io, e io ricordo che mia mamma mi disse: io l'ho sempre saputo, e mentre mio padre mi disse: se sei felice tu, lo sono anch'io. E ricordo, sì, che in quel periodo io avevo molta preoccupazione di quale poteva essere la loro reazione, e quando loro hanno reagito in questo modo, io ho proprio sentito la strada che si apriva. Per me è stata una grande conferma la loro reazione. Non che i genitori che ostacolano la vocazione siano segno di non conferma, però io credo che il Signore passi attraverso le strade di cui abbiamo bisogno, e lì per me è stato proprio un grande segno, insomma.
1: Beh sì, lo è stato sicuramente, ma immagino per te sia stato importantissimo, no?
2: Ah sì sì, anche perché adesso loro sono, cioè mia mamma, mio padre non c'è più purtroppo, però mia mamma è stata veramente, è molto presa adesso da tutto ciò che è la relazione col Signore.
1: Bello, bellissimo, è un percorso poi che insomma si fa anche con la famiglia, cioè la famiglia fa parte della vocazione.
2: Eh sì.
1: E a me è piaciuto molto quando all'inizio insomma ci raccontavi un pochino la missione, no, della vostra congregazione,
2: sì.
1: Quindi la vocazione intesa come trovare il proprio posto nel mondo, quindi valida per tutti, e chissà quante storie ha intercettato in questi anni.
2: Sì, sì, sì. E tra l'altro io credo che la pedagogia di Dio sia molto buffa, perché il Signore, almeno per quanto riguarda me, mi permette di incontrare le persone, non tutte le persone, però tante persone che magari hanno vissuto la mia stessa fatica. E questo veramente mi fa dire che il Signore non butta niente di quello che è il nostro cammino, che ci chiede di attraversare anche dei momenti difficili, o comunque li attraversa con noi, affinché quella stessa resurrezione che noi poi possiamo vivere in questi momenti bui possa servire a qualcun altro. E questo è molto molto molto bello.
1: Verissimo, verissimo. Quindi proprio mettere al servizio tutto quello, no, che la vita ti riserva, al servizio degli altri.
2: Sì.
1: Allora, Suor Roberta, come a tutti i miei ospiti, ho chiesto di scegliere la musica che ascoltiamo quest'oggi, e devo dire che Suor Roberta mi ha sorpreso, perché ci permetterà di ascoltare due canzoni molto belle, la prima delle quali ci riporta indietro, se non sbaglio, alla fine degli anni 90, cioè un brano del 1998. Intanto posso chiederti che rapporto hai con la musica?
2: Allora, io ho molto bello, nel senso, mi piace molto cantare, purtroppo non so suonare nessuno strumento, anche se avrei voluto imparare, ma c'è sempre tempo. E però diciamo che la musica per me è una grandissima forma di espressione. Tante volte io prego ascoltando anche canzoni non necessariamente religiose, quindi è come se attraverso la musica io riconoscessi quella parola che è per me e quella parola che magari io desidero dire al Signore, o che comunque a prescindere dalla fede fa bene alla mia vita.
1: E quanto bene ha fatto e come ha fatto bene alla tua vita questa canzone che andremo a sentire di Eramo e Passavanti?
2: Questa canzone è stata particolare perché io, essendo giustamente degli anni 90, per me è un po' legata al mio cammino di discernimento avvenuto dal 2010 in poi, diciamo, e mi ha fatto bene perché appunto secondo me, anche se non è stata scritta per una relazione di fede, diciamo così, però ascoltando le parole vi renderete conto di quanto è vocazionale, perché appunto ci sono delle parole che dicono troverò il mio posto se mi aspetterai, no? E la sensazione di camminare sopra un filo, era proprio diciamo l'espressione di come io mi sentivo in quel tempo, e quindi sono legata a questa canzone perché mi riporta là e riaccende in me anche quelle vibes, direbbero i giovani, in qualche modo che mi rimandano là e mi fanno ricordare che il Signore sulla nostra vita non cambia idea.
1: La canzone si intitola Fai che non sia mai.
2: Sì, esatto.

0: bello è stato riascoltare questa canzone. Grazie, sono Roberta, grazie per questa scelta. Senti, poi hai usato prima un termine molto giovane, le vibes, ma tu del resto sei circondata sempre da giovani.
1: Sì, diciamo che in alcuni apostolati in particolare, e comunque io sento che i giovani sono il posto dove sono chiamata ad andare, no? Il nostro fondatore ci invitava tutta la famiglia paolina ad andare a tutti, e in questo tutti io riconosco che è lì che il Signore mi ha chiamato. Io sento molta vicinanza per esempio con i ragazzi, anche che non credono, anche quelli un po' più lontani o di altre confessioni religiose, perché veramente io lì non sento solo che è il posto in cui Dio mi chiama, ma per me loro sono il posto in cui Lui mi incontra.
0: Bello. Sei molto giovane anche tu, Suor Roberta, però.
1: Ma insomma, però vabbè.
0: Ma che ragazza eri?
1: Allora, diciamo, ho avuto varie fasi di vita. Diciamo, nell'adolescenza io non ero proprio la ragazza che avrei voluto essere, diciamo così, ero un po' chiusa in me stessa, avevo tanto paura del giudizio degli altri, e quindi era anche difficile fidarmi, no? Di qualcuno. Però poi quando ho capito che le relazioni sono quelle che ci tengono in vita, e anche quelle che a volte ci deludono e ci fanno male, ma anche quella delusione in realtà ci viene a raccontare qualcosa di noi, che sia di ciò che riguarda le aspettative che avevamo magari sugli altri o le incomprensioni, e in realtà quando ho scoperto che le relazioni sono il centro della nostra vita, ho imparato a fidarmi, e devo riconoscere che nel cammino poi fatto sia in parrocchia ma anche qui tra le apostoline, io sono in qualche modo venuta alla luce, mi viene da dire, no? Quindi anche la timidezza iniziale, l'imbarazzo, se penso alla me di quando ero giovane, veramente mi riconosco un'altra persona e dico, il Signore fa cose grandi se noi glielo permettiamo nella nostra vita.
0: Se noi glielo permettiamo, certo. Senti, le relazioni e gli incontri credo nella tua vita anche insomma anche negli ultimi anni siano state fondamentali. Ti capita mai di prenderti il tempo di guardare la tua vita al ritroso, no? Come dentro un film, e fare caso a quanti incontri importanti hai fatto?
1: Sì, e molto spesso io veramente mi rendo conto che se io non avessi fatto questa scelta di vita, io tutte queste persone nel mio cuore non le avrei inserite, perché comunque una scelta come quella della consacrazione o di donazione totale, che sia attraverso appunto una vita consacrata oppure no, e in realtà ti permette di allargare il cuore, cioè di renderti conto di come le persone che passano e che magari neanche si ricorderanno più di te, o delle quali magari non di tutte tu ricordi i nomi. A volte a me capita di incontrare persone che ho conosciuto, con le quali magari ho anche tanto parlato, ma di non riuscire ad associare subito il volto al nome e alla situazione, e a rendermi conto che in realtà in quella che può sembrare una dimenticanza da parte mia, in realtà c'è una grande forma di gratuità che il Signore ci chiede di mettere a servizio, perché ci chiede di non legare le persone a noi, ma di rendersi veramente libere, di essere una parola buona per loro, e senza appunto dover creare chissà che legami duraturi. A volte sì, io riconosco che ho delle amicizie nella mia vita che mi salvano ogni giorno, non necessariamente persone credenti, e questo mi fa tanto bene, perché veramente mi rendo conto di come rispondere al Signore significa dare a Lui la nostra vita, col rischio di riprendersela ogni tanto, ma dare a Lui la nostra vita e renderci conto che Lui fa molto più di quello che noi avremmo pensato. Tante volte a me capita di fermarmi e dire, mamma mia Signore, ma chi l'avrebbe mai detto? Chi l'avrebbe mai detto?
0: Beh, immagino che ti capiti spesso. Comunque l'apertura all'altro è sempre fondamentale, mai chiudersi in se stessi.
1: Eh sì, anche perché se almeno per chi sceglie di dare la vita al Signore, è quello che ha fatto Lui, no? Non ha rifiutato nessuno, è stato accanto a tutti, dove tutti e veramente tutti. E io mi rendo conto che nel mio cuore questo desiderio è tanto tanto forte, cioè che se non fosse qui non poteva essere nulla di diverso, ecco.
0: Ma quindi momenti di dubbio non ne hai mai avuti?
1: Ah sì sì, sì, tantissimi. C'è stato un periodo molto lungo della mia vita in cui io ho vissuto una grande difficoltà e tanti dubbi anche sulla mia vocazione, però c'è stato un momento in cui ho chiaramente percepito nel mio cuore che il Signore mi diceva, guarda, rilassati, perché se anche tu dovessi cambiare strada, io ti amerei lo stesso. E questa certezza veramente mi ha liberato il cuore e mi ha portato a risceglierlo, a dire no, ma se tu sei Dio così, io voglio stare con te, cioè non c'è nient'altro che potrebbe in qualche modo riempire il mio cuore come fai tu. Questo non significa che la mia vocazione è sempre a mille, eh? Ci sono tanti momenti difficili, tanti momenti di buio, però io credo che i momenti difficili siano quelli in cui noi veramente facciamo il pit stop e ci ricordiamo di chi siamo, per chi abbiamo scelto di dare la vita. E nei giorni scorsi il Vangelo diceva spesso rimanete nel mio amore, ecco, il Signore non dice rimanete nella mia congregazione, rimanete nella mia casa, rimanete nella mia gente, dice prima di tutto rimanete nel mio amore, e il frutto di questo amore è la gioia. Infatti io credo che non esista una vera felicità, perché la felicità è un fuoco d'artificio, mentre la pace del cuore è il segno che Dio passa, perché è una cosa che resta nel profondo anche quando ci sono delle notti un po' più lunghe.
0: Che bello quando prima ricordavi, no? Che comunque il Signore ci ama a prescindere, un po' come noi i genitori, insomma le mamme.
1: Sì.
0: È una cosa bellissima questo sentirsi amati sempre e comunque.
1: Eh sì, è anche una cosa che è solo di Dio, secondo me, perché noi umanamente non ce la facciamo, no? Invece lui veramente, cioè lui vuole che noi stiamo bene, che siamo felici, almeno io credo, e poi magari un giorno mi dirà ma cosa hai detto in quell'intervista, non era vero, però intanto io credo sia così, che veramente lui voglia la nostra felicità, non la nostra frustrazione, non rinunciare alle cose che ci rendono vivi. Ecco.
0: Come mai hai scelto proprio questa congregazione?
1: Allora, diciamo che è molto particolare questa cosa, perché appunto dicevo, io ci ho messo un po' di tempo a decidere, fino al punto in cui mi sono accorta che veramente sentivo di voler dare la mia vita al Signore full time, e la mia guida spirituale, che è una laica consacrata all'Ordo Virginum, mi aveva detto guarda, io per te penserei a due congregazioni, che sono le pastorelle e le apostoline, sono entrambi i rami della famiglia paolina. Però io ero in una fase molto diciamo bucolica della mia vita, e quindi l'idea del pastore, delle pecorelle, non lo so, questa cosa romantica, anche se poi non sono una persona molto romantica, in realtà mi aveva entusiasmato. E quindi io le dissi ah bellissimo le pastorelle, e lei mi disse vabbè facciamo, io non le conosco, lei non conosceva nessuno, nessuna suora di queste congregazioni, e già questo dice la gratuità dell'accompagnamento, e lei mi disse beh facciamo che ti mando il sito delle suore che trovo, e così mi mandò il sito delle suore apostoline, e con mio grande scoraggiamento, perché mi piacevano le pastorelle, e aprì questo sito, oltretutto veramente brutto all'epoca, sì, era veramente brutto, sbirciando un po' sul sito trovai la storia di una suora che raccontava la sua vita, e io in quello che diceva mi sentii veramente letta dentro, e quando poi ho cominciato a frequentare le apostoline io mi sono accorta che facevano quello che io facevo tutti i giorni in parrocchia, cioè cercare di stare vicino ai giovani, alle persone, a parlare di questo Dio che ti chiama, che vuole fare cose grandi con te, che non sei nato a caso così a un certo punto buttato sulla terra, ma che veramente il Signore ha qualcosa in mente per te. E quando ho capito che loro facevano questo della loro vita, io mi sono detta ma qui io devo stare, e da lì poi ho cominciato un percorso un po' più serio, diciamo.
0: Bello, bellissimo. Senti, facciamo un'altra pausa musicale se ti va. E qui hai scelto un artista che a me piace tanto, dico la verità, anche perché trasmette sempre nelle sue canzoni, secondo me, degli stimoli importanti, anche molto diversi tra di loro. Tu di Joe Evan hai scelto Chantilly, come mai?
1: Perché Chantilly, a parte mi ricorda degli incontri fatti nelle classi di una scuola superiore, con dei ragazzi, giustamente, e il loro vedere come entravano e si sentivano riconosciuti in questa canzone mi ha fatto rendere conto di come Dio veramente è nel cuore degli uomini, no? E ci chiamano, e Sant'Agostino dice il mio cuore non trova pace finché non riposa in te, ma l'ho scelta anche perché in realtà parla della fragilità, e la mia vocazione ha cominciato così a pulsare nel riconoscermi fragile, dove fragile non è sbagliato, ma fragile forse è amato di più. E quindi da lì io sento, grazie a questa canzone, ancora una volta mi sono resa conto di come sia importante parlare ai ragazzi e ai giovani, ma anche a noi stessi, perché a volte siamo bravi a parlare di Dio ma poco con Dio, o comunque a pensare che quello che diciamo è per gli altri, non è per noi. In realtà nulla di quello che noi diciamo agli altri ha senso se non attraversa la nostra vita, e la fragilità credo che sia un punto in comune che io sento mio e anche con quello dei ragazzi.
2: La prima volta creduto l'abbia detto in treno, era mattina e bevevamo un caffè freddo. Mi ha detto fragile, sono fragile, non riesco. Tutto il mondo fuori sembra che mi viva dentro. Sento il dolore degli altri a mille miglia di distanza. Se mi guardi nella pancia una foto di famiglia. Mamma l'ho persa presto.

0: prima volta che mi hai detto di essere fragile è stata anche la prima volta che ho conosciuto la tua forza.
1: Fragilità è il tema, insomma, di questa canzone, e di fragilità ci parlavi, sua Roberta. I giovani come la vivono la propria fragilità? Riescono ad accettarla?
2: Diciamo che oggi è molto difficile, ma è difficile in ogni epoca, perché nessuno va a sventolare le proprie fragilità in giro. E da una parte mi viene da dire meno male, perché non sai mai che cosa se ne fa di quello che tu dici di te. I giovani, secondo me, vorrebbero avere più spazio per poterlo essere. E credo che ci diamo, e anche loro si danno, pochi permessi per essere fragili. E invece il Signore è uno che ha pianto, è uno che si è arrabbiato, è uno che ha sofferto, che avrebbe voluto un finale diverso, certe volte mi è da pensare. Però sì, i giovani la nascondono o comunque la affidano solo a poche persone, e questo mi sembra una cosa molto bella. Però non mi viene da dire loro, ma anche noi ci diamo pochi permessi per essere fragili e per riconoscere che abbiamo bisogno d'aiuto. In qualche modo la società oggi ci chiede di stare sempre sul pezzo, di essere al top, e chiaramente in un contesto del genere, anche alimentato dai social, non c'è spazio per poter essere veramente se stessi e riconoscere che nell'essere piccoli in realtà c'è l'essere grandi.
1: Vero, verissimo. Certo, i social possono essere utilizzati anche in maniera intelligente. Te li utilizzi?
2: Sì, io ho studiato scienze della comunicazione sociale alla Salesiana, e diciamo che tutto è nato in tempo di pandemia, perché l'unico canale possibile erano i social per annunciare, per incontrare le persone. Da lì mi sono accorta che c'è una grande potenzialità nei social, ma anche una grande attenzione da fare, perché non nascono certo per diffondere la parola di Dio. Però credo che siano un canale molto buono, da non sostituire assolutamente all'incontro vis-à-vis, ma che possano essere un inizio per incontrare le persone, avvicinarle e magari poi pensare a un incontro di persona. Ecco, credo che ci permettano anche accompagnamenti a distanza, dove però mi piace precisare che è importante che ci sia anche e soprattutto quell'empatia che non può essere sostituita da uno schermo, no? Quell'empatia che si percepisce anche in presenza. Ecco, quindi un po' è un po', mi viene da dire.
1: Certo, può essere anche un modo per raggiungere qualcuno che diversamente non avresti raggiunto,
2: sì, sì.
1: E poi però insomma non deve sostituire, sono pienamente d'accordo, il rapporto vero. Noi siamo in chiusura, io ti ho rubato un sacco di minuti, su Roberta te ne rubo ancora un paio, solo perché l'ultima domanda che faccio ai miei ospiti è il mio tentativo di trovare una definizione, che non esiste per fortuna, di vocazione. Qual è la tua personale definizione di vocazione?
2: Allora, per me è riconoscere che il Signore chiama perché si fida di noi. Ecco, a me viene sempre da dire questo, no? Noi pensiamo che la vocazione è avere fede e credere in Dio. Ecco, per me vocazione è capire che c'è un Dio che crede in te.
1: Bellissimo. E queste parole me le tengo nel cuore, così come devo dire tengo con me tutta l'energia che mi hai regalato quest'oggi. Io ti ringrazio tantissimo,
2: grazie
1: anche per questo tu confidenziale che mi ha permesso, insomma, di dialogare con te in maniera così bella. Grazie mille.
2: Grazie a te, a tutti voi, e saluto.
1: Del nostro viaggio settimanale di vocazioni è stata con noi sua Roberta Ladaga, la ringraziamo per questa conversazione preziosa che ci ha guidato attraverso i sentieri della vulnerabilità e dell'ascolto, ricordandoci che la vera grandezza spesso risiede nel saper accogliere la nostra piccolezza e nel riconoscerci amati da Dio, ovviamente, a prescindere da tutto. Quindi grazie a sua Roberta per la sua contagiosa e autentica testimonianza, e a tutti voi per essere stati con noi. Naturalmente ritorneremo tra 7 giorni, potete ascoltare altre puntate su Play 2000, e grazie in chiusura a Samira Rocchetti che mi ha accompagnato anche oggi in regia.
3: Vocazioni a cura di Daniela Lami.
4: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
3: In Blu 2000 News.
5: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Papa Leone è arrivato in Spagna, prima tappa, la capitale Madrid, alza lo sguardo, il motto del viaggio che porterà il pontefice anche alle isole Canarie. Torna ad infiammarsi il Medio Oriente, gli Stati Uniti colpiscono postazioni radar iraniane, Teheran annuncia missili verso Kuwait e Bahrain. La guerra russo-ucraina, ancora attacchi incrociati fra Mosca e Kiev, droni su San Pietroburgo. Basta con il caporalato ad Amendolara, dove sono stati uccisi brutalmente 4 bracciali. avanti questo pomeriggio la manifestazione indetta dai sindacati per dire no allo sfruttamento e al lavoro nero. Buongiorno da Antonella Mitola. Papa Leone è arrivato in Spagna, Madrid, prima tappa del suo viaggio che lo porterà anche alle isole Canarie. Dopo la cerimonia di benvenuto è in corso il discorso alle autorità e noi ci colleghiamo in diretta con Paolo Fucili. Buongiorno.
6: Buongiorno a tutti. Il discorso del Papa è iniziato davvero da pochissimi istanti. Si sta rivolgendo alle autorità civili, alla società civile, al corpo diplomatico. Sono le sue prime parole in pubblico in terra spagnola. È atterrato alle 10:15, accoglienza formale in aeroporto, poi cerimonia di benvenuto molto solenne nel cortile del Palazzo Reale, da dove vi parlo. L'incontro che si sta svolgendo in questi istanti si svolge invece nel Salon de Columnas, un locale interno del palazzo. Ci sono anche prima le parole che il Papa ha rivolto ad alcuni giornalisti in risposta ad alcune domande con la stampa al seguito. Ha parlato di abusi, lo scandalo abusi sessuali nella Chiesa, la pedofilia, che è un tema vivo in Spagna. Ha detto che ha sempre lottato contro, sempre lo farà. Incontrerà alcune vittime di abuso qui in Spagna. Purtroppo, dice con rammarico, non è possibile incontrare tutti quelli che lo chiedono. E poi il tema guerra, soprattutto la guerra giusta, teoria che viene da secoli passati, ha detto, ma quando non si immaginava la capacità di distruzione che hanno le armi di oggi, quindi una teoria superata. Poi la ricerca di spiritualità dei giovani, altro tema. Stasera ci sarà una grande veglia con i giovani del centro di Madrid. E da Madrid per adesso è tutto.
5: Grazie a Paolo Fucili. La crisi tra Stati Uniti e Iran, le forze americane hanno colpito anche alcune postazioni radar iraniane. Teheran ha risposto con il lancio di missili e droni contro le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Sentiamo Marco Burini.
7: La guerra in Medio Oriente non accenna a finire. L'esercito statunitense ha colpito droni e radar iraniani nei pressi dello stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno reagito lanciando missili balistici sulle basi americane in Kuwait e Bahrain. Mentre in risposta ai continui lanci di droni sul nord di Israele da parte di Hezbollah, Tsahal devasta il sud del Libano. Ieri almeno 21 morti, tra cui due bambini. E dalle parti di Nabatea un re di israeliano ha ucciso diversi soldati libanesi. Il presidente Aoun accusa l'Iran di trattare il Libano come merce di scambio nel negoziato con gli americani e chiede di non interferire. Il vostro vero nemico è Israele, ribatte il ministro degli esteri iraniano Arachki, mentre un consigliere di Khamenei dice che il negoziato è in stallo perché Washington non sblocca 24 miliardi di dollari di beni congelati. E i palestinesi? A Hebron, Cisgiordania, ucciso un bimbo di 7 mesi. A Khan Yunis, striscia di Gaza, colpito a morte nella sua tenda un giovane che proprio oggi avrebbe dovuto sposarsi. Marco Burini, linea allo studio.
5: E continuano gli attacchi incrociati fra Russia e Ucraina. Massiccio lancio di droni di Kiev su San Pietroburgo. Le forze di Mosca invece hanno colpito la regione di Kherson. Sentiamo Leonardo Possati.
8: Una pioggia di velivoli senza pilota. I droni lanciati da Kiev hanno puntato su diverse regioni russe. 376 sono stati abbattuti mentre sorvolavano la regione di Mosca e la Crimea, mentre un massiccio attacco ha colpito San Pietroburgo, dove il governatore ha ordinato ai cittadini di restare in casa mentre le difese aeree entravano in azione. Al contempo non si ferma nemmeno l'offensiva russa. All'alba droni, questa volta lanciati da Mosca, hanno colpito infrastrutture critiche a Zaporizhia, causando la morte di 2 operai. Sul fronte politico il muro è totale. Dal forum economico di San Pietroburgo Vladimir Putin ha chiuso a ogni colloquio con Zelensky, accusandolo di voler solo fermare l'avanzata russa. Di contro, il leader ucraino, che si appresta a incontrare Macron e Starmer, ha incassato il primo via libera dagli Stati Uniti per un nuovo pacchetto di aiuti da 8 miliardi di dollari. Donald Trump esorta le parti a sbrigarsela da sole, convinto che una soluzione sia possibile. Leonardo Possati, linea allo studio.
5: Manifestazione contro il caporalato ad Amendolara, dove lunedì scorso 4 braccianti sono stati arsi vivi. Il ministro del lavoro Calderone assicura controlli rafforzati. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
9: Scende oggi in piazza ad Amendolara la CGIL per manifestare contro il caporalato e per chiedere maggiore tutela e legalità. Intanto il ministro del lavoro Calderone ha preannunciato che da metà giugno partirà una campagna di ispezioni aggiuntive su tutto il territorio nazionale nel comparto agricolo. Uno studio elaborato dalla CGA sottolinea poi che tra caporalato e lavoro nero il giro d'affari generato dall'economia sommersa supera ormai 77 miliardi di euro l'anno. Paolo Zabbeo, coordinatore dell'ufficio studi CGA.
10: Per contrastare questo fenomeno serve la repressione ragione, ma soprattutto va ritrovato il senso della legalità e il rispetto delle regole. Dove prosperano le mafie, infatti, vengono calpestati i diritti dei lavoratori, soffocata la concorrenza onesta e avvelenato il tessuto economico e civile del territorio.
9: Le aree regionali dove è più diffuso il lavoro sommerso, secondo l'indagine della CGA, sono Calabria, Campania e Sicilia. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
5: Un ragazzo di 19 anni è morto dopo essere stato investito mentre si trovava a bordo della sua bicicletta a Brescello, nel Reggiano. La vittima si trovava insieme ad un amico di 18 anni che è rimasto ferito a sua volta ed è stato trasportato in ospedale. Secondo una prima ricostruzione, i due sarebbero stati urtati da un'auto guidata da un 43enne intorno alle 3:30 del mattino lungo la strada provinciale 62 Cisa. Inutili soccorsi dei sanitari per rianimare il giovane. Un morto e tre feriti è il bilancio provvisorio dell'esplosione verificatasi in una palazzina a Porto Sant'Elpidio nelle Marche. A causare lo scoppio probabilmente la fuga di gas da una bombola. Sentiamo Federico Plotti.
11: Un morto, tre feriti e una donna ancora dispersa. Il bilancio provvisorio dell'esplosione che ha distrutto una palazzina di due piani a Sant'Elpidio, in provincia di Fermo, nelle Marche. La potente deflagrazione si è verificata intorno alle 6 del mattino al secondo piano dello stabile in cui vivevano due famiglie. Non c'è stato nulla da fare per un 55enne estratti vivi dalle macerie dai vigili del fuoco, i due anziani genitori ora ricoverati in ospedale. Al pian terreno erano in due in casa, madre e figlio. La prima la stanno ancora cercando sotto i resti dell'abitazione. Il ragazzo invece è stato messo in salvo. Lo scoppio fortissimo ha mandato in frantumi i vetri dei negozi e delle case vicine in un raggio di un centinaio di metri. Evacuata per precauzione una palazzina adiacente a quella distrutta. Forse una fuga di gas all'origine dell'esplosione. Federico Plotti, linea allo studio.
5: È stato sottoposto a fermo indiziario di delitto con l'accusa di omicidio un ragazzo di 19 anni peruviano ritenuto coinvolto in prima persona nell'aggressione alla stazione di Milano Certosa di Gianluca Ibar Silvera, il 22enne, morto la sera del 26 maggio in ospedale per le lesioni d'arma da taglio subite. La polizia ha individuato un secondo giovane che farebbe parte del gruppo degli otto che ha partecipato all'aggressione che ha causato la morte appunto del 22enne. In Congo torna ad accendersi l'allarme per la diffusione del virus Ebola, 71 i nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore. Sentiamo Rita Salerno.
12: Sono 71 i nuovi casi di Ebola registrati nella Repubblica Democratica del Congo. Il dato diffuso dall'agenzia locale WHAM è stato reso noto dal Ministero della Salute congolese, secondo cui il numero totale di casi confermati è di 452 dall'inizio dell'epidemia dovuto ad un raro ceppo, mentre il bilancio delle vittime documentate è salito a quota 82. Per l'Unione Europea, riunita ieri in videoconferenza a Bruxelles per discutere del caso, il rischio resta basso, ma i paesi membri mantengono la guardia alta, pronti a rispondere alle possibili minacce alla salute pubblica. In questa fase, fa sapere il Comitato per la Salute e la Sicurezza dell'UE, non è necessario lo screening dei viaggiatori in arrivo o in transito in Europa. Intanto nella Repubblica Democratica del Congo, la Chiesa Cattolica locale, attraverso la rete Caritas, si è mobilitata fin dal giorno della dichiarazione ufficiale dell'epidemia il 15 maggio scorso. Rita Salerno, linea allo studio.
5: Il governo colombiano ha inviato a Cuba una nave con circa 100 tonnellate di aiuti umanitari per mitigare gli effetti del passaggio dell'uragano Melissa sull'isola e le carenze causate dalla crisi energetica ed economica aggravata dall'embargo statunitense. Air Canada ha annunciato la sospensione a tempo indeterminato dei voli per Cuba, citando l'incertezza politica ed economica sull'isola che sta subendo crescenti pressioni da parte del presidente americano Trump. E questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Davide Dedè che ci ha seguito in regia, da Antonella Mitolo una buona giornata.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Oh oh, guarda il cielo quanto è bello, sembra Purple Rain.
2: Guarda!
1: Yeah, dico bella mio fratello e poi ti amo a lei.
2: No,
1: no, no, poi scendiamo sotto casa e ne

essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi m'hai sparato un colpo. Se non mi guardi indietro giuro che poi torna tutto a posto, ma non ne faccio a meno, quindi mi giro e muoio. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù, se non mi vuoi o non ti voglio. E quanto ho detto non ci casco più, e poi ci casco sempre, due cuori ed una mente, vince sempre chi mente.

prendere alla mia e me ne vado via, e tu prendere alla mia. Mi hai fatto credere di amarmi perché sei brava a mentire. Mi dici che ti manco, non ti voglio sentire. Le bugie bianche sono tali quando non si sporco dentro. Ma tu sei così marcia che non spreco

0: via e tu brinderai alla mia. Mi ha fatto credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

tengo il passo sul mio tempo, concentrato come un pugile. Sarà il peso del mio karma o la mia fortitudine. Con in mano una chitarra e un mazzo di fiori distorti, per far pace con il

0: arriva, serata iconica.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
2: Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassi

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore. È la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come sollevare il mondo.

Apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.

0: Edizione delle 14, buonasera da Franco Rossi, Papa Leone XIV a Madrid per la sua visita pastorale in Spagna e nelle Canarie. Il primo discorso nell'incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico. In diretta da Madrid, Paolo Fucili.
1: Buongiorno a tutti da Madrid. Leone si è tenuto il suo primo discorso, concluso circa una mezz'ora fa, all'autorità civile, corpo diplomatico, società civile. Un discorso indirizzato a tutta la Spagna, con un invito ad abbandonare le narrazioni divisive e polarizzanti della vostra storia e della vostra realtà sociale, ha detto il Papa. Un altro invito a rifuggire approcci identitari che sembrano rendere tutto chiaro, popolano il mondo di fantasmi e di nemici. Ultimo punto, l'apprezzamento del Papa alla Spagna per la fedeltà al diritto internazionale e al multilateralismo, al suo attivo impegno per la pace. Lui adesso è in nunziatura apostolica, la sua presidenza in questo viaggio spagnolo, pranzo, un po' di sesta, cioè ci sono gli appuntamenti del pomeriggio, una visita al Sedia 24 ore su un centro caritativo e poi la veglia di stasera con i giovani. Da Madrid è tutto.
0: Grazie a Paolo Fucili. E il Papa ha parlato anche di abusi sessuali, lo ha fatto parlando con i giornalisti a bordo del volo papale diretto a Madrid e ha detto che sono una ferita ancora aperta. Il pontefice ha aggiunto che incontrerà anche alcune vittime di abusi. Parliamo del Medio Oriente. L'esercito libanese ha dichiarato che diversi soldati sono rimasti uccisi in un attacco israeliano contro un veicolo nel sud del paese. L'IDF ha ammesso di aver ucciso per errore un generale, un alto ufficiale e un soldato libanese in un raid aereo su un veicolo nel sud del paese. In Kuwait, chiuso l'aeroporto per attacchi di droni iraniani, raggiunto da droni iraniani anche il Bahrain. La guerra in Ucraina, sul terreno continuano i raid russi. Un drone nel Kherson ha provocato due morti, altre due persone sono decedute per un attacco a Zaporizhia. San Pietroburgo in Russia è stato bersaglio di un attacco su larga scala condotto da droni ucraini, lo ha dichiarato il governatore, esortando i residenti a rimanere in casa. Il Papa da oggi in Spagna ha dichiarato in nero che bisogna sostenere i colloqui di pace, che bisogna spingere perché la violenza abbia una conclusione. È prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio, lo si legge nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Gli sconti scattano da domani 7 giugno 2026 fino al 3 luglio, resta di 5 centesimi il taglio delle accise sulla benzina, mentre si riduce a 5 centesimi lo sconto per il gasolio. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: del weekend. Cinema, musica, libri, le classifiche del weekend con Max Occhiato.
1: In questo che effettivamente è il primo weekend ufficiale di giugno, ben ritrovati con la prima classifica del weekend di giugno, l'appuntamento allo spazio con le classifiche del weekend qui su Blu 2000, e naturalmente un'ora bella piena di musica, di tutto quello che abbiamo vissuto, ascoltato, scalato per quanto riguarda le chart della settimana all'interno delle classifiche di Blu 2000 dal lunedì al venerdì, ve lo ricordo, dalle 14 alle 15. Ma in questo fine settimana c'è il momento riassuntivo, quindi dalla chart Italia ai libri, al cinema, tutto quello che abbiamo raccontato anche nella nostra classifica personale di Blu 2000, che oggi avrà uno spazio maggiore perché questa settimana che ci stiamo lasciando alle spalle abbiamo, diciamo, per un momento messo in pausa le classifiche internazionali per quanto riguarda la Billboard 800, ma la ritroveremo la prossima settimana, non temete, e naturalmente ci sono tante canzoni anche internazionali da ascoltare nella nostra classifica dei più programmati su Blu 2000. E poi, che dire, anche l'ultima classifica in ordine d'arrivo, quella di venerdì scorso con i dati di R1. Ma andiamo con ordine, iniziamo subito con la chart Italia della settimana, che ha visto al numero 10 l'ingresso nella top 10 in salita di questa canzone. Lui è Fulminacci con Maledetto Me.

0: maledetto me.
1: Queste sono le classifiche del weekend. Un saluto a chi ci scrive a diretta@radioinblu.it. Questo è il nostro indirizzo di posta elettronica, quindi scatenatevi anche in questo fine settimana di giugno. E naturalmente anche l'invito a scaricare la nostra app, che è Play 2000, per il vostro smartphone, è totalmente gratuita. Da lì ci seguite in streaming, riascoltate anche tutti i nostri contenuti on demand, anche quelli della televisione di TV 2000. E poi un saluto a quelli che ci seguono dal digitale terrestre, e ogni tanto li salutiamo, è giusto farlo, al canale 728. E allora, abbiamo inaugurato la Chart Italia di questa settimana, che vi abbiamo raccontato mercoledì scorso, con Fulminacci, la sua Maledetto Me, alla numero 10. Numero 9 in discesa, Madame e Marrakesh insieme con Volevo Capire con Marrakesh. Alla numero 8 scende anche Annalisa con Canzone Estiva. Numero 7 per la discesa anche della canzone di Francesco Gabbani, Summer Funk. La numero 6 in salita, Gaia, una canzone che ascolteremo tra poco, non vi preoccupate, la nostra Gaia sempre nei nostri pensieri, nelle nostre preferenze, con Bossa Nostra. E poi la nuova entrata, l'abbiamo, l'unica nuova entrata nella top 10 della Chart Italia, e ce l'ascoltiamo. Alla numero 5 ci sono Giovanotti Alfa con Buon Vento.

Canzone che è stata anche il nostro disco in blu 2000 della settimana. Buon vento, questa bella fresca collaborazione estiva tra Jovanotti e Alfa, la più alta nuova entrata tra l'altro della settimana nella chart Italia, alla numero 5. Nelle classifiche del weekend scendono alla numero 4 per la classifica che vi stiamo raccontando Sorry Scusa Lo Siento, e loro sono i Pinguini Tattici Nucleari. Qualcosa per loro è cambiato, attenzione, per quanto riguarda invece l'airplay radiofonico nazionale degli ultimi giorni, e quindi lo scopriremo insieme oggi. Numero 3 in discesa anche The Colors con Rolling Stones. Nella chart Italia salgono ancora Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese alla numero 2. La nuova numero 1 è occupata dal re, ormai dall'ultimo festival di Sanremo, Re dei Tormentoni con Tu mi piaci tanto, canzone che ha funzionato benissimo anche in radio, e funziona benissimo anche questa Buona Domenica, che è la nuova numero 1 della settimana. Lui è Saif, chiamatelo un po' come volete, è la numero 1 della chart Italia.

0: La musica.
1: La musica si ritaglia uno spazio fondamentale da lunedì al venerdì all'interno delle classifiche di Blu 2000, tutti i giorni dalle 14 alle 15, ve lo ricordiamo, e poi in questo bel contenitore largo di un'ora del weekend in cui facciamo il riepilogo nelle classifiche del weekend. La musica protagonista anche della chart Italia, l'abbiamo detto, l'abbiamo archiviata da poco, ma adesso apriamo la chart ufficiale di Blu 2000 della settimana, quindi faremo ascoltare molte più canzoni rispetto alle settimane scorse in cui era predominante in questo spazio anche la Billboard 800. In questo caso vediamo quali sono i più programmati della nostra vostra radio preferita, cominciando proprio dalla numero 10. Vi ricordo che comunque c'è un'unica nuova entrata che abbiamo ascoltato anche prima, ovvero Jovanotti Alfa con Buon Vento alla numero 10. La numero 10 invece, entrando in top 10, è occupata nella chart di Blu 2000 da Olivia Rodrigo, che sale con Drop Dead.

Lei è sicuramente una beniamina dei social, non solo dei più giovani, ma Olivia Rodrigo ha un pubblico vasto, non soltanto legato alle nuove generazioni, anche ai gusti musicali dei giovanissimi. Drop Dead, la canzone che entra ufficialmente in top 10 questa settimana nella chart ufficiale di Inblu 2000 che vi stiamo raccontando, in salita. La numero 9, ci sono i grandissimi Rolling Stones, questa è In The Stars, stabile.

Non potevano mancare i libri all'interno delle classifiche del weekend, alternate alle nostre belle canzoni, quelle che fanno parte della chart ufficiale di In Blue 2000. E allora siamo pronti anche per raccontarvi quello che abbiamo scalato insieme a livello di classifica di libri, quindi le letture preferite degli italiani. Magari state sfogliando, avete in mano un libro di quelli che racconteremo in questa top 10, quindi raccontateci anche le vostre sensazioni, le vostre emozioni legate alla lettura, il vostro libro preferito del momento a diretta@radioinblue.it. Noi siamo qui per voi anche in questo pomeriggio. E allora abbiamo la numero 10 in apertura, L'orto semplice di Serena Rossi, che ritorna, anzi Benedetta Rossi scusate, che ritorna con il suo libro, ha abbandonato per un attimo diciamo le sue arti, maestrie culinarie per dedicarsi soltanto all'orto, l'orto semplice, con tanti consigli appunto legati all'orto. Mondadori Elettra per Benedetta Rossi, che ha pubblicato questo libro, un manuale ovviamente per tutta la famiglia. Numero 9, più che un manuale, qui abbiamo in posizione stabile Le emozioni del cinema, per tutti noi che siamo amanti della settima arte. Abbiamo il racconto di Walter Veltroni con Il bar di Cinecittà, edito da HarperCollins. Al numero 8 abbiamo Paura non abbiamo, di Serena Dandini, che scende di qualche posizione rispetto alla scorsa settimana, libro pubblicato da Einaudi. Andiamo alla numero 7, dove troviamo Karen B, questa scrittrice che si dedica fondamentalmente ai libri romance, quindi alle saghe romantiche con tanti protagonisti, soprattutto donne protagoniste, donne tenaci che non si fermano davanti a nulla. L'ennesimo capitolo di questa saga si intitola Tears on My Pen Drive, di Sperling & Kuffer, il libro scritto da Karen B, che è uno dei successi editoriali del momento, soprattutto in America. Oggi in Italia lo troviamo tra le letture preferite al numero 7. Andiamo al numero 6, dove rifà capolino questo libro illustrato ormai del notissimo illustratore italiano Pera Tunz, Il gioco delle risate, edito da Tunuè. Prima della top 5 ritorniamo alla classifica ufficiale di In Blue 2000. Abbiamo lasciato prima il grandissimo Alex Warren con Fever Dream in discesa alla numero 8, al numero 7 sale Fulminacci con Maledetto Me. Ci ascoltiamo la posizione numero 6, occupata stabilmente da Harry Styles con la sua American Girls.

sono le American Girls di Harry Styles, appena lasciate in musica qui all'interno della chart ufficiale di Blue 2000, e riprendiamo in mano quella che è la classifica della top 5 dedicata ai libri più venduti negli ultimi 7 giorni, dove ritroviamo l'ennesima saga familiare, soprattutto protagonista una donna, anche in questo caso Io sono Adele, di Xaba della Zorza, edito da Marsilio, al numero 5 new entry. La numero 4 è di Concita De Gregorio, grande successo editoriale in questo periodo per lei con La Cura, che troviamo appunto in questa posizione, in posizione stabile. Al numero 3 risale il romanzo di Luciana Littizzetto, che è stato presentato anche al recente Salone Internazionale del Libro di Torino, ovvero Il Tempo del La La La, edito da Mondadori. La numero 2 è stabile anche per quanto riguarda Emmanuel Carrer, con questo romanzo molto particolare dalle varie sfaccettature, Col Show, edito da Adelphi. E la numero 1 risale ancora una volta Maurizio De Giovanni con la sua saga dedicata ai protagonisti del Tempo dell'Orologiaio, che è il libro che risale in posizione numero 1, edito da Feltrinelli questa settimana. Quindi magari l'avete letto, fatemi sapere com'è, sono molto curioso, anche perché il libro mi intriga parecchio, quindi vorrei anche leggerlo, quindi sono curioso anche dei vostri pareri. Continuiamo anche con la musica, quella di Blue 2000. Abbiamo lasciato prima Harry Styles alla numero 6, il numero 5 nella nostra classifica dei più programmati scendono Sam Fender e Olivia Dean, questa è Rain In.

0: il cinema.
1: Ed è un momento cinema molto particolare all'interno delle classifiche del weekend. Ancora ben ritrovati in questo weekend di giugno, dove vi stiamo raccontando il riassunto della settimana di tutte le classifiche che vi abbiamo raccontato e scalato insieme. Ma attenzione, perché in questo caso c'è una classifica nuova in tempo reale con il box office italiano, quindi 5 film più visti attualmente in questo paese, e in questo nostro bel paese in cui non ci facciamo mancare nulla. Ci sono tante emozioni cinematografiche, dall'action al fantasy, al film drammatico, alla commedia romantica, anche allo sberleffo di film famosi, soprattutto in vetta, e tra poco ci arriveremo, capirete il perché. Quindi durante la settimana abbiamo parlato della classifica precedente della scorsa settimana, quindi non potevamo darvi una classifica un po' stantia, no? Vecchia in questo caso, e in questo caso abbiamo deciso di regalarvi questa classifica in tempo reale solo per i più fortunelli delle classifiche del weekend. Pensate come siete fortunati. Allora, iniziamo subito dalla numero 5. Fatemi poi tra l'altro sapere se avete visto o andrete a vedere in questo weekend uno di questi film. La top 5 è occupata da una riedizione in 4K. Sapete che ci sono anche insomma le manie, le mode di quest'ultimo periodo di rieditare giustamente i grandi capolavori del passato anche in versione restaurata. In questo caso un anime giapponese, Principessa Mononoke, che è stato rieditato in questo 2026 e che è entrato alla numero 5 direttamente New Entry in 4K questa settimana tra i film più visti in sala. La numero 4, e qui c'è un piccolo gioiello del cinema thriller horror che insomma è stato prodotto in America. Molti non gli davano, diciamo, due lire come Sopravvissuto nelle sale. In realtà è diventato un piccolo caso cinematografico realizzato veramente con poco, ma incassato tantissimo anche nel nostro paese, tanto che si è meritato la medaglia d'oro del film più visto qualche tempo fa, e in questo caso scende alla numero 4, ma rimane uno dei film più visti, questo Obsession, di cui tutti parlano, soprattutto in America. Entriamo nella top 3, dove abbiamo un altro film horror dal titolo Backrooms, anche questo un film che viaggia particolarmente bene in sala grazie al passaparola, film americano anche in questo caso. Mentre al numero 2 abbiamo una nuova entrata di indipendenti regionali. In questo caso è una saga di una serie a cartoni animati che viene riproposta al cinema. Si intitola The Amazing Digital Circus, The Last Act, e la ritroviamo questa pellicola numero 2 direttamente in nuova entrata. Prima di scoprire la vetta della settimana, noi siamo pronti anche per andare avanti con la nostra classifica di Blue 2000, dove alla 4 incontriamo i Pinguini Tattici Nucleari con Sento in salita. Al numero 3 stabile Safe con Buona Domenica, mentre al numero 2 sale Francesco Gabbani, questa è Summer.

Numero 2 continua a salire questo singolo nuovo di Francesco Gabbani, tra i più programmati qui su Blu 2000 nella nostra classifica che ogni settimana vi aggiorniamo e naturalmente vi comunichiamo e che stiamo scalando insieme nel riepilogo delle classifiche del weekend, proprio in questo momento, in questo weekend. Buon fine settimana a tutti voi, magari un fine settimana da trascorrere al cinema con tanti bei film molto molto belli e ricchi anche di spunti interessanti per discutere poi anche fuori dalla sala, mi sembra giusto. E vediamo lo sberleffo di cui parlavamo prima, cioè il film che ha preso in giro una saga horror molto famosa, ovvero quella di Scream, Scary Movie, che ritorna con l'ennesimo capitolo. Mi sono perso, non so quanti capitoli sono all'attivo, credo questo sia il sesto, ma potrei anche sbagliarmi. Eagle Pictures la distribuzione, film americano, Scary Movie, il nuovo capitolo approda in sala in Italia e arriva direttamente alla vetta, nuova entrata per il film più visto in assoluto degli ultimi 7 giorni. Archiviamo la classifica cinematografica e ci ascoltiamo a questo punto la vetta della classifica di Blu 2000, occupata in pianta stabile da 7 giorni, anzi da 2 settimane, questa è la seconda settimana, la numero 1 non cambia, è Gaia con Bossa Nostra.

0: La musica.
1: Ci sono ancora quattro belle canzoni da ascoltare direttamente dalla top 10 della classifica più nuova, quella di venerdì scorso, con i dati rilasciati di Air One per quanto riguarda l'airplay radiofonico nazionale, quindi i brani più ascoltati in radio in assoluto degli ultimi 7 giorni. C'è una surprise già alla numero 10 che ascoltiamo volentieri, perché risale dopo tante settimane l'ultimo singolo di Achille Lauro, numero 10 in salita con Comuni Immortali.
2: Ed

Achille Lauro davvero sulla bocca di tutti, ha assunto diciamo la direzione anche di un brand di moda, ha abbandonato X Factor, al suo posto è arrivato Irama, insomma se ne è parlato tanto negli ultimi giorni. Achille Lauro protagonista della classifica di Air One, l'ultima delle classifiche del weekend di oggi, con Comuni Immortali in salita alla numero 10. Numero 9 scende Harry Styles con American Girls, alla numero 8 c'è Francesco Gabbani in salita con Summer Funk, la numero 7 è occupata in salita da Drop Dead di Olivia Rodrigo, la numero 6 salgono Jovanotti Alfa con Buon Vento, sale anche Madonna ma in buona compagnia quella di Sabrina Carpenter con Bring Your Love alla numero 5, numero 4 stabile un altro duetto Lady Gaga e Daichi con Runaway, alla numero 3 sono stabili The Colors, ormai la conosciamo benissimo questa Rolling Stone.

Siamo nella top 3 della classifica di Air One di questa settimana, occupata al numero 3 stabilmente dai The Colors, ormai da qualche settimana con Rolling Stones. Al numero 2 salgono, questa è una delle mie canzoni preferite dell'estate 2026, forse insieme a quella di Gaia, Bossa Nostra, giusto per citare anche i miei gusti, le mie preferenze. Sorry, scusa, lo sento, salgono al numero 2 i Pinguini Tattici Nucleari.

Sorry, scusa, lo sento, è al numero 2 in salita nella classifica dei brani più trasmessi in radio negli ultimi 7 giorni. Chi ci sarà alla numero 1? Allora, prima di scoprirlo insieme, naturalmente doverosi saluti e ringraziamenti anche per tutti voi che ci avete seguito in questo weekend. Grazie davvero, continuate a seguirci da tutti i canali che vi abbiamo ricordato e soprattutto dall'app, scaricatela se andrete in viaggio in questo weekend, da Play 2000, ovviamente l'app gratuita sul vostro smartphone, oppure direttamente dal sito play2000.it. Riacciuffano la vetta e ritornano in vetta le regine dell'estate, perché agguantano la vetta della classifica di Air One e ritornano al numero 1 Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese. E con questo chiudiamo le classifiche del weekend, vi auguro un buon fine settimana ovviamente su Blu 2000.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio news.
1: Edizione delle 15, buonasera da Franco Rossi in studio. Papa Leone XIV a Madrid per la sua visita in Spagna e nelle Canarie. Il primo discorso nell'incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico. Sentiamo da Madrid in diretta il nostro Paolo Fucili. Buonasera Paolo.
2: Un invito alla Spagna ad abbandonare le narrazioni divisive e polarizzanti della storia e della realtà sociale, a rifuggire approcci identitari che sembrano rendere tutto chiaro ma in realtà popolano il mondo di fantasmi e nemici. Sono queste le prime parole, un invito di Papa Leone alla Spagna, il suo primo discorso tenuto qui. Siamo arrivati stamattina con l'aereo atterrato alle 10:15, accoglienza formale in aeroporto, poi cerimonia di benvenuto al Palazzo Reale. Papa Leone ha parlato anche durante il volo in aereo con i giornalisti al seguito, ha parlato di abusi, scandalo abusi nella Chiesa, una ferita ancora aperta, ha promesso ancora impegno contro questa ferita. Appunto, e poi un altro tema, la guerra, la teoria della guerra giusta ancora rinnegata da Papa Leone perché è una teoria detto vecchia di secoli, quando nemmeno si immaginavano gli armamenti di oggi con il loro potenziale distruttivo. Da Madrid per adesso è tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili. Intanto continuano i raid aerei israeliani sul Libano meridionale, 9 le persone uccise, tra cui 3 membri dell'esercito. Un raid aereo contro un veicolo sulla strada che collega la città di Nabatieh con la cittadina di Mariayun ha ucciso un generale di brigata, un capitano e un altro soldato. Un altro raid aereo su un villaggio meridionale di Saksakia ha ucciso altre 6 persone. La guerra in Ucraina, sul terreno continuano i raid russi, un drone nel Kherson ha provocato 2 morti e altre 2 persone sono morte per un attacco a Zaporizhia. San Pietroburgo in Russia è stato bersaglio di un attacco su larga scala condotto da droni militari, ha dichiarato il governatore della città, esortando i residenti a rimanere a casa e a non uscire. È prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio, lo si legge nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Gli sconti scattano dal 7 giugno 2026 e arrivano fino al 3 luglio. Resta quindi di 5 centesimi il taglio delle accise sulla benzina, mentre si riduce a 5 centesimi lo sconto per il gasolio. Sono 8 i giovani indagati per aver aggredito e ucciso Gianluca e Bara Silvera la sera del 26 maggio alla stazione Certosa di Milano, in concorso con altre 9 persone in corso di identificazione. Lo si legge nel decreto di fermo disposto dai PM di Milano nei confronti del 19enne peruviano fermato ieri sera. Ai loro PM contestano, oltre ad aver commesso l'omicidio di un gruppo di più di 5 persone, anche l'aggravante della premeditazione. È tutto, grazie per l'ascolto.

Eccoci qua, buonasera a tutti i radioascoltatori. Siamo come ogni giovedì sera su Lifestyle On Air su Radio Orizzonti in Blu. Non voglio mica la luna, vorrei due ari dagliante. Abbiamo messo questo brano musicale della mitica Fiordaliso perché parliamo di volare questa sera. Non parliamo di volare inteso come brano musicale mitico che fa grande l'Italia nel mondo da anni e anni. Parliamo di volare perché questa sera parliamo di droni, che ahimè se ne continua a sentir parlare ormai da 1 o 2 anni come strumento di morte, ma non è nato così. E ne parliamo soprattutto con Luca D'Alessandro, che io conosco ormai da penso 25 anni e che mi ricordo 20 anni fa, o forse anche un po' di più, quando nessuno ne parlava di droni, anzi manco si sapeva cos'era, con la sua azienda che è iper super specializzata in video, riprese video, immagini, siti web, eccetera, ebbe quest'idea di fare un grosso investimento, anche perché costavano un pacco di soldi 20 anni fa, e di comprare un drone, perché gli venne in mente che si potevano fare attraverso questi velivoli, che non ce n'erano, ripeto, tanti in produzione all'epoca, delle riprese collegando delle telecamere, utilizzandole attraverso dei joystick, e vide che venivano fuori delle riprese favolose. Quindi, quando nessuno ancora sapeva dell'esistenza di questi e magari non ci credeva nessuno, lui per primo investì. Quindi mi sembra l'ospite adatto per parlare di questo mezzo, perché ne vorrei parlare in maniera un po' più ampia, perché andando a far accomodare un attimino la guerra, che già ne sentiamo parlare fin troppo, se vi ricordate nelle ultime Olimpiadi invernali Milano-Cortina hanno parlato tutti di questi droni favolosi che facevano delle riprese ma io mi ricordo quando scendevano col Bob si vedevano ste palle che andavano giù, e io all'inizio ho detto: ma cos'è sta palla che segue il Bob? Era un drone, che però era dentro, era un drone a palla che quindi girava, cadeva giù anche lui, scivolava nel ghiaccio, però riusciva a mantenere la telecamera, cioè è una roba tecnologica pazzesca, e faceva delle riprese vicinissime. Oppure quando scendevano con lo sci, che si sentiva dalle riprese, io dicevo: ma cos'è questo rumore? Perché volavano dei droni vicinissimi agli sciatori e li riprendevano dall'alto. Quindi abbiamo assistito a delle Olimpiadi che a livello di riprese video coi droni sono state una roba paurosa, cioè pazzesca. Hanno dato un'emozione favolosa. Ok, quindi immaginiamo il drone soprattutto come utilizzo civile. La guerra la lasciamo lì, che già se ne parla troppo, e la puntata di questa sera esattamente si intitola "È l'era dei droni", perché ormai negli ultimi anni se ne parla tantissimo e il loro uso è impiegato veramente in tantissimi settori. Ma penso, poi sentiremo Luca cosa ci dirà, forse ne vedremo ancora di più il loro impiego, e vedremo magari dei droni iper super tecnologici, magari anche di misure più grandi o anche più piccoli, e con un utilizzo anche ancora più vasto. Vi leggo dal Saronno 7, pagina 14, Lifestyle, ospite Luca D'Alessandro, fondatore UXpo SRL, colui che già 20 anni fa nella sua attività di comunicazione e marketing li utilizzava, apparendo come un rivoluzionario. Il drone ormai è entrato nella nostra vita quotidiana, si usa per fare riprese emozionanti e fantastiche. Le ultime Olimpiadi invernali ne sono testimoni. Si usano per fare consegne, ahimè anche per fare le guerre. Parleremo dell'era droni, ormai iniziata da anni. E adesso, parola alla musica, sentiamo Volare con Fabio Rovazzi e Gianni Morandi.

0: fare foto.
1: E rieccoci qua, stiamo parlando di droni. Siamo nell'era dei droni, ma c'è chi, nostro ospite, che sentiremo tra un po', già 20 anni fa ci aveva scommesso. Secondo me adesso, con tutto il movimento che fanno questi droni, adesso, forse già da 2 o 3 anni, chissà quanti ragazzini ai propri genitori per il regalo di Natale o di compleanno hanno chiesto un drone, per magari divertirsi a fare gli scherzi al gatto, al cane o alla nonna, o magari per fare delle piccole riprese. Occhio che non è che si può comprare il drone e fare quel che si vuole, perché ci sono delle leggi da rispettare, perché comunque è un velivolo che si alza in cielo con tanto di dispositivo tecnologico e non è che può pigliare, alzarsi di 30 metri e andare in giro dove vuole, perché i cieli, quindi il volo nei cieli, è regolato dall'ENAC, l'ente nazionale, quindi italiano, sul volo. E ci sono droni e droni, perché superiore ai 250 grammi ci vuole un patentino, bisogna fare un corso e rilasciare l'esame, come per guidare il motorino, come per guidare qualsiasi cosa. Quindi attenzione, lo dico soprattutto giusto per tenere sempre le solite, i soliti nomi, al nipote della Sciura Maria, che magari la Sciura Maria gli ha regalato un drone a Natale. Cioè, occhio, guardate bene se è a posto con la legge tutto e se vi è consentito di utilizzarlo così o se avete bisogno di un patentino, e soprattutto ci sono delle regole e dei limiti da rispettare, ok? Torniamo a quello che abbiamo detto all'introduzione. Il drone è stato pensato in realtà già più di 20 anni fa, e guarda caso chi l'ha testato, sta parlando di Italia, per primi l'esercito, perché già si stava sperimentando, forse già anche da 40 anni, la possibilità di non impiegare umani, quindi non fargli rischiare la vita, e trovare il sistema di utilizzare dei mezzi pilotati da remoto in autonomia per far la guerra. Quindi già studiavano queste macchine, e non solo nei cieli ma anche sulla terra, anzi vi dico anche sotto la terra, nel senso sotto gli abissi, per cui già avevano trovato dei rudimentali droni pseudo mini sottomarini, pseudo mini cararmati, e stavano già studiando anche dei velivoli che potessero essere comandati, ok? Quindi già l'esercito, anche in Italia, non solo in America o in altri posti, stava già da anni, forse già da 40 anni, prima del 2000, stava già facendo degli esperimenti, ok? E come al solito, ahimè, la guerra, la difesa, le armi sono sempre quelli che precedono. Invece in campo civile, se vi ricordate, c'era il buon vecchio Bezos, uno giusto degli uomini più ricchi del mondo, che siccome la sua Amazon ormai veleggiava all'infinito, aveva iniziato a dire: ma adesso, siccome andiamo già benissimo, in America farò consegnare i pacchi con i droni. Che la gente dice: beh, che stai dicendo, sto qua fuori, no? Sarà anche fuori, ma già lo fanno in America. Qua da noi no, ma in America è già anni che lo fanno. Quindi voi siete a casa, sentite zzz, invece che il postino arriva prrr, questo qua che atterra e vi porta il vostro pacco, ok? Ma sui giornali si leggeva già anche 10 anni fa che alcune case di produzione di velivoli, tra cui Leonardo Augusta, giusto per stare a casa nostra, stavano pensando degli elicotteri particolari per il trasporto senza pilota in autonomia della gente, magari su dei tratti che erano ben definiti, ben delineati, quindi da A a B senza bisogno del pilota, come ad esempio la metropolitana Lilla che c'è a Milano, che se la prendete, quella che va da San Siro fino a Bignami, quella lì viaggia in autonomia senza pilota. Cioè voi addirittura, che è bellissimo, potete stare in fondo o in testa, che c'è un vetro enorme con i posti, e vedete proprio la metropolitana che va, e vedete il cunicolo, e siete davanti come se siete al posto del pilota, e vedete tutta la galleria che viene verso di voi, e voi viaggiate, no? Sembra che siete lì al comando. Quindi la stessa cosa stavano pensando per il trasporto pubblico, cosa che ad esempio in Giappone e Cina già fanno con i taxi. Ci sono già dei taxi che hanno, tramite i satelliti e le telecamere, le fotocamere, le fotocellule, c'è tutta una roba della miseria, per cui viaggia già in automatico dentro nella carreggiata, si ferma le fermate stabilite, cioè controllano tutto da remoto. Quindi è come se fossero dei mega droni applicati al trasporto. Ok, ma dove ci porterà questa rivoluzione, questa era dei droni? Ancora sinceramente non lo sappiamo, perché molti sono in via sperimentale, però abbiamo già detto, consegnano già i pacchi in America, magari lo vedremo fatto anche qui in Italia. Stanno pensando ad alcuni esperimenti di trasporto, che noi non dovete immaginare solo il drone come quella roba con le quattro eliche che si alza, va e disfa. Il drone può essere, come ho detto prima, anche qualcosa che va sotto l'acqua, sopra l'acqua o magari sulla terra. Sempre drone è. Quindi stiamo ormai vivendo un'epoca che, a pensarci, anche solo 10 anni fa uno non si immaginava. Vi dico una cosa in più. Io col lavoro che faccio ogni tanto ho la fortuna di lavorare con della gente anche molto importante, perché tramite le conoscenze o anche, che ne so, la buona impressione che si fa, magari col passaparola uno ti dice: guarda, ho parlato di te con questa persona che bla bla. E un mio cliente, presidente di un grosso gruppo alberghiero, tempo fa mi mise in contatto con questa signora che è la moglie di chi ha inventato Fastweb. Quindi non uno chiunque. E questo, venduto Fastweb, poi è andato a lavorare per dei grossi colossi legati sempre all'informatica, alla fibra e queste cose qua. E ogni tanto, mentre eravamo lì, io e sua moglie e la segretaria, a parlare di hotel, perché aveva in mente di fare un progetto di genere, magari questo veniva a casa dall'ufficio e io mi trovavo con Mr. Fastweb che leggeva il giornale e mi guardava, e io dicevo: per me questo pensa, ma che cosa gli sta dicendo sto idiota, mia moglie? Invece no, su tante cose eravamo d'accordo. Comunque un giorno viene e mi dice: dottore, lei lo sa che tra, sto parlando di 5 anni fa, 5-6 anni fa, dottore, lei lo sa che tra 10 anni non ci saranno più operai nelle fabbriche perché ci saranno i robot? Io dentro di me dicevo: ma che sta dicendo sto qua? Ma è fuori, no? Perché dicevo: questo ha visto troppi film di fantascienza. Però se adesso aprite il giornale o la televisione, già i sindacati sono tutti lì che dicono: ma in Giappone già c'è il robot che va in fabbrica, che fa il poliziotto, che fa questo, che fa quell'altro, eccetera. E tutti che stanno pensando: ma non è che ci fregano posto di lavoro? Cioè, sono 2 anni che si sente spesso questa cosa. E questo 6 anni fa me lo diceva come se fosse la roba più nitida, e che vedeva, cioè ho detto: o è un profeta, o magari al livello che è lui, che parla magari col presidente della Toyota, con il ministro, con quell'altro, eccetera, già stanno facendo delle robe che noi mai non lo sappiamo, ok? E quindi il drone, torniamo al drone. Adesso stiamo vivendo nell'era del drone, ma in realtà è già da anni che le stanno studiando queste cose, e noi abbiamo la fortuna questa sera di avere questo ospite che già vent'anni fa gli davano del pazzo, investì tanti soldi e credette in questo strumento che, guarda caso, adesso è molto utilizzato in tanti ambiti

Eccoci di nuovo Ner. Allora, l'anno scorso io sono andato con mio papà, perché lui ha insistito, a vedere un posto bellissimo, anzi ve lo dico anche a voi che magari volete fare una visita. Se andate praticamente in provincia di Bergamo, e il paese si chiama Sant'Omobono Terme, andate a cercarlo. Poi magari quando tornate indietro vi fermate a vedere il santuario dedicato a Papa Giovanni XXIII con tutta la scalinata. E in questo posto che ho detto prima, quindi ripeto, siamo in provincia di Bergamo, in Valle Imagna, a Sant'Omobono Terme, c'è un santuario della Madonna Addolorata della Cornabusa, che è dentro in una grotta spettacolare. C'è questa grotta immensa con tutte le panche da chiesa, l'altare, cioè c'è proprio una chiesa dentro in questa grotta. Ah, io ero andato con mio papà, avevamo visto tutta la cosa, eravamo estasiati. Siamo usciti e ci dicono: dovreste favorire l'uscita perché c'è un matrimonio. Ho detto: ah, cioè, pensa che atmosfera, no, per due. Vedo che arriva la processione con il sacerdote, un sacco di giovani, e ci sono la sposa e giustamente il testimone della sposa, perché come si usa, lo sposo è già dentro, ok? E in fondo alla fila, su in alto, si vede il drone che stava facendo le riprese della processione dall'alto.

fatto e che giustamente non l'hanno fatto entrare nella grotta, cioè gli ha detto va bene tutto ma mo ti fermi lì, atterri e fai le riprese con la telecamera o con un altro strumento da terra con il fotografo e il drone lo lasci lì parcheggiato, ok? Però io già all'epoca dico ma pensa te, adesso giustamente anche i preti avranno loro da fare, perché ormai con sti droni la gente magari arriverà e dirà scusi don, c'avrei il fotografo, il pilota del drone più il capo delle riprese, cioè inizieranno tutti a dire no un attimo fatemi capire, perché con questa storia dei droni giustamente adesso uno che ha visto come vengono le riprese fatte col drone impazzisce e inizia a dire no, chissà quanti fotografi che fanno i servizi ai matrimoni adesso proporranno anche l'operatore col drone con le riprese dall'alto, no? E costeranno un botto, perché il drone che sembra un giocattolino, guardate bene che costa un botto, se soprattutto deve essere professionale. Lo dico la Sciura Maria, che se magari il nipote dice che voglio drone, voglio fare le vi, ma allora Sciura Maria, se lo prende un minimo professionale e va anche a prenderlo da Mediaworld o da questi qua i saldi, cioè comunque una millata di euro che non si dice in italiano lo deve mettere in conto, perché quello diciamo un minimo professionale fatto bene tra i 1000 e i 2000 euro si spendono tutte, più quelli che usano magari i fotografi o le varie case di produzione, cioè quelli vanno tranquillamente, ma se glielo chiedo a Luca, cioè lo dice, dalle 10.000 alle 50-60.000 euro, cioè, quindi è anche un grosso costo, ma in più ho detto prima, cioè bisogna prendere patentino, perché e bisogna fare l'assicurazione, perché magari uno è lì che fa le sue riprese dall'alto della processione cose e cioè non è che dura in eterno il drone, non c'ha i pannelli solari per alimentare, c'ha le batterie, quindi magari il tizio che come la telecamera, no? Che a un certo punto pim pim pim pim, e infatti ci sono state tante scene nei film o anche nella vita quotidiana magari di gente che non ha ripreso dei pezzi perché non si era ricordato di caricare la batteria. Se uno non si ricorda di caricare la batteria il drone è su, poi cade, magari va in testa allo sposo o la sposa o a qualcun altro e fa dei danni, quindi bisogna addirittura anche assicurarlo il drone, quindi non è un gioco o uno scherzo, ok? Pensate se poi, cosa che sta succedendo, iniziano a volare sopra le nostre teste i droni per trasportare i pacchi invece che il postino. Cioè non c'è da ridere, no? Quindi il futuro che ci aspetta può essere questo qua, però appunto speriamo che tutti facciano le cose fatte bene. Allora torniamo a questo santuario, io mi immagino che soprattutto nell'ambito anche dei matrimoni, piuttosto che finiamo adesso il periodo che anche a Saronno senz'altro, a Cislago pure, ci sono state le comunioni, le cresime, i battesimi. Io non ci vado più da una vita perché non ho parenti che fa, ma mi immagino che magari qualcuno, magari non lì nel sagrato o in chiesa sicuramente no, ma magari dove sono andati poi dopo a fare il pranzo, cioè magari qualcuno avrà detto oh c'ho mio cugino che è venuto col drone, facciamo le riprese da là, quindi sicuramente sarà una roba che non ha che da crescere. L'unica cosa che sono abbastanza contento, diciamo, è che siccome quelli professionali sono superiori ai 250 grammi e quindi ci vuole assolutamente il patentino, magari non è che tutti siano così contenti di dire no, mi devo studiare, devo fare patentino e poi magari mi bocciano, eccetera. Quindi magari si affideranno sempre di più a dei professionisti che sono in regola con tutto. Questo mi aiuta, però il discorso è quale futuro ci attende e lo chiederemo a Luca. Freddie Mercury, Living on My Own.

Eccoci di nuovo su Lifestyle, come ogni giovedì sera. Allora, facciamo un attimo di pausa sul tema dei droni, perché come faccio sempre faccio un passo indietro e vi dico che se non avete ascoltato giovedì scorso in diretta alle ore 21 e in replica sabato alle 15.03 la puntata che abbiamo fatto con Veruska Luksetic, che è una coach che lavora soprattutto con le aziende ma anche personalmente, la puntata aveva il titolo Quelle che reggono tutto ed era dedicato soprattutto alle figure femminili, alle donne che incontra spessissimo Veruska e che hanno anche questo problema di mettere insieme la fatica del lavoro con la fatica anche di mantenere una famiglia, una casa, eccetera, eccetera. E ci stava raccontando che ha messo in atto insieme a altre due figure professionali un progetto di cui ne ha parlato anche con dei giornali, poi ha avuto un evento settimana scorsa a Lugano perché hanno presentato anche un libro che parla dello stesso tema. Quindi lei ci stava spiegando come ha questo progetto che si chiama Tengo e che già ha alcune donne che lavorano in ufficio, in azienda, quindi dalle impiegate normali alle operaie alle manager, quindi non per forza donne tipo Marina Berlusconi, quindi donne che si trovano a fare magari un tempo pieno di 8 ore, anche abbastanza massacrante perché magari hanno un capo che le strilla contro dalla mattina alla sera e che poi devono riuscire a conciliare tutto questo con gli impegni che una famiglia dà, dai propri genitori, ai suoceri, ai figli, al marito, a tutti gli impegni della vita quotidiana che dà una famiglia, quindi dal cucinare, dal pulire, eccetera. E quindi spesso e volentieri queste donne vanno, come si dice adesso, in burnout, quindi flippano e sembra che tutto gli sfugga e sono un po' spaventate. Il suo compito come coach è quello di ascoltare prima di tutto queste difficoltà e di cercare di dare un ordine, un senso al tutto. E ci ha spiegato in questa puntata di giovedì scorso come riesce attraverso un percorso, un cammino con queste donne a dare un po' di serenità, di tranquillità, ma soprattutto a dare la forza e le indicazioni giuste per riuscire a tenere, da cui il titolo Tengo, tutto, ok? E stava spiegando come, ci ha spiegato come non è lei da sola a fare questo progetto, ma ha chiamato una nutrizionista, perché anche in mezzo allo stress l'avere una dieta corretta può aiutare a non appesantire ulteriormente la situazione, e addirittura anche una personal trainer, perché anche lo sport e anche delle buone abitudini a livello fisico e di movimento possono aiutare anche il nostro fisico a reagire durante questi periodi di stress. Se vi capita e volete ascoltarla, non è ancora stata caricata dai nostri tecnici su il podcast, però a breve lo sarà, quindi andate su radioorizzonti.eu, cercate nella voce palinsesto il giovedì sera Lifestyle, vi si apre la pagina e vedrete che a breve sarà caricata la puntata del 28 maggio e ve la potete ascoltare tranquillamente. Potete fare come faccio io, che l'ho detto anche durante la trasmissione, che magari ho del lavoro da fare la mattina e dico ma riascoltiamo che cosa ho detto nella puntata del 28 maggio, e così mi ascolto mentre lavoro,
che può essere simpatico. Poi io personalmente lo faccio perché ho anche un grosso spirito di autocritica e dico ma che palle, ho parlato a cantilena, no, ma devo parlare meglio e devo essere un po' più vivace, fare un po' up and down perché sennò annoio. Quindi io mi risento anche per questo motivo qua, per migliorare. Però mi sento anche spesso delle altre puntate di altri e vado a curiosare nei palinsesti e vedo che magari di che cosa hanno parlato in Wazzanane la domenica e dico ah, interessante questo e me lo vado a sentire, oppure Cicciaremun Cicinin o le fiabe di Sissi. Cioè ogni tanto, secondo me, vi do un suggerimento, potrebbe essere simpatico anche invece che sentire sempre la musica o avere la televisione davanti che dice sempre i soliti rap, andare su radioorizzonti.eu e andare a cercare nel palinsesto le varie trasmissioni e vedere le registrazioni delle puntate che hanno fatto, e magari uno dice ah ma che bello, hanno parlato di questa cosa qua, interessante, andiamo a sentirlo, oppure in diretta, perché la bellezza dell'avere la radio non solo sull'FM 88.0 ma anche sul sito è che potete sentirla dovunque attraverso il telefonino, l'iPad o il computer, e vi potete mettere lì mentre stirate, aprite il telefonino o il computer, mettete le cuffie se non volete disturbare gli altri e vi sentite live quello che va in onda su radioorizzonti.eu. E intanto che stirate magari vi sentite Buongiorno in Blu o il Tallaro che parla del santo del giorno o magari il sindaco che viene intervistato da qualcuno o magari la Sara Giudici che racconta un po' di eventi, di cose di Saronno. Insomma, io ogni tanto lo faccio e devo dire che è molto piacevole. Adesso Italo Disco, The Colors, e poi torniamo sul tema della puntata.

0: Eccoci, e adesso sentiremo la voce del nostro ospite. Premessa, perché qua ogni tanto, ahimè, succede che io vado a beccare degli ospiti che sono sempre iper super impegnati, che però mi dicono: dai, faccio di tutto per esserci. E ad esempio Luca questa sera, me l'ha detto stamattina, aveva questo iper super impegno che non poteva rimandare, e quindi mi ha detto: dai, fammi le domande che ti rispondo con dei vocali. Quindi, ahimè, non è in diretta, ma io farò le domande e sentiamo le sue risposte. Spero che la cosa vi aggrada e non siate dispiaciuti. Comunque poi Luca torna all'ultimo giovedì del mese, che parliamo di una roba pazzesca che ha messo in piedi, e lì mi auguro che sia in diretta disponibile, perché sennò gli caccio due. Luca, ciao, grazie comunque della disponibilità. Allora, prima domanda che io ho rivolto a Luca. Oggigiorno vediamo i droni impiegati in molti campi: riprese video, trasporto, logistica, sicurezza, difesa, ahimè anche la guerra. Tu hai scommesso sul drone già diversi anni fa, quando nessuno li usava. Perché l'hai fatto? Cosa ci avevi visto?
1: Ciao Damiano, noi usiamo i droni da almeno 20 anni. Che cosa ci ho visto quando abbiamo iniziato a usare i droni? Ci ho visto una tecnologia che ti permetteva in maniera veloce di vedere banalmente le cose dall'alto, quindi con un'altra prospettiva, e ti permetteva di vedere una realtà da un punto di vista differente. Questo sicuramente era un modo diverso di comunicare dei luoghi, comunicare degli eventi, delle manifestazioni, dei luoghi storici, e quindi sicuramente il drone ha permesso di percepire la realtà in maniera differente. Negli ultimi anni c'è stata una grande evoluzione. Quando i primi droni che noi abbiamo utilizzato erano droni di grandi dimensioni, dove magari i permessi non erano ancora così stringenti come adesso. Quindi noi abbiamo, mi ricordo che le prime dronate che avevamo fatto le avevamo fatte sul Duomo di Milano, che erano cose impensabili adesso, perché con tutte le autorizzazioni e tutti i permessi che oggi ci vogliono, sicuramente ti permettevano di fare delle cose che erano impensabili. Però ecco, ci abbiamo visto un modo diverso di comunicare. Questa è sicuramente la prima cosa. Nel tempo i droni si sono evoluti da dimensioni enormi. Oggi noi voliamo con dei droni estremamente piccoli, con delle telecamere, delle performance incredibili rispetto a diversi anni fa, e questo ha facilitato ancora di più l'utilizzo del drone. Oggi più che una volta utilizziamo il drone in ogni situazione, anche all'interno di fabbriche, anche all'interno di realtà che fino a poco tempo fa non potevano essere oggetto di questa tecnologia. Abbiamo fatto diversi progetti, diversi lavori interessanti. Ecco, vedere banalmente i monumenti storici con dei droni ti permette di apprezzarne in toto la loro bellezza, e questo è sicuramente una delle cose più belle che secondo me il drone può fare.
0: Ok, prima domanda, prima risposta. Abbiamo capito che la prima cosa che il drone dà è una prospettiva che altrimenti nessuno, e nessuna tecnologia e nessun operatore può dare. Ma l'ultima cosa che ha detto è che soprattutto l'evoluzione tecnologica degli ultimi droni dà anche molta emozione e dà delle sensazioni, delle percezioni che non si riuscirebbe ad avere con una tecnologia differente. E come ho detto prima, ne sono pienamente testimoni le Olimpiadi invernali di Milano Cortina, dove vedere scendere sciatori piuttosto che piloti di bob o altri, come se fossimo noi stessi sul bob o vicino a loro, cioè io non ho mai visto una cosa del genere, è stato favoloso, fantastico. Quindi effettivamente questo drone, se impiegato ad esempio nelle riprese video, e se chi lo utilizza lo sa fare al pieno, può diventare una cosa molto molto emozionante e può dare dei risultati di prospettiva, di immagine, eccetera, che fino a poco tempo fa erano impensabili. Quindi questa è la prima cosa e ringrazio tantissimo Luca. Adesso sentiamo un brano musicale, What is Love, Hathaway, e poi torniamo con Luca. What is-

0: E rieccoci qua, stiamo parlando questa sera di droni e finalmente siamo nell'intervista, lo ripeto. Il nostro ospite non è in diretta perché non ha potuto esserci, aveva un evento e mi ha detto: guarda, ho tentato di tutto per rifiutarlo, ma non poteva. Quindi gli ho fatto registrare delle risposte alle domande che gli ho fatto. Adesso procedo con la seconda domanda, che è: quale rivoluzione nel campo della comunicazione e delle riprese video ha portato il drone?
1: Ma guarda, la rivoluzione più grande che il drone ha portato in ambito della comunicazione è proprio la percezione della globalità di quello che tu vai a vedere. Vedere un monumento con un drone, vedere una sfilata con un drone, vedere un evento con un drone, vedere un territorio con un drone ti permette di avere una visione completa di quella situazione e sicuramente di apprezzarne ogni singolo aspetto, per cui il drone sicuramente porta in sé una grande componente emotiva dal punto di vista della comunicazione.
0: Altra domanda: secondo te aumenteranno i luoghi di impiego del drone nella nostra vita?
1: Più che aumentare gli ambiti di applicazione del drone, che penso che ormai siano già oggi molto utilizzati, io sto sperimentando diversi modi di applicare questa tecnologia in diversi ambiti. Per dirti, nell'ambito del turismo noi abbiamo fatto un progetto a Lodi che le persone possono vedere sul sito www.napoleonealodi.it, in cui abbiamo utilizzato il drone per riprendere i monumenti storici di una città e quindi far vivere questa città in modo differente, facendo percepire al turista la grandiosità di un monumento, di una piazza o di una situazione che dal basso non si percepisce bella come è bella vista dall'alto. Oggi con i droni, anche di dimensioni ridotte, si possono vedere e realizzare delle immagini, delle fotografie e delle situazioni che appunto una volta erano impensabili e che oggi con il drone possono essere viste in maniera complete, e quindi sicuramente gli ambiti di applicazione sono e saranno sempre maggiori.
0: Ok, allora vi voglio dire una cosa: pensate e ragioniamo insieme. Luca ha detto che praticamente il drone che cosa dà di più? Dà una prospettiva, e dalla prospettiva viene fuori un'idea più magnifica e totalmente differente di una ripresa, ovvero trasportiamo quello che ha detto di Lodi, visto che lui è di Lodi, a Saronno. Noi arriviamo a Saronno, qui in Piazza della Libertà, qua sotto la radio. Se arriviamo da Corso Italia, vediamo questo corso, la piazza con la basilica, ma abbiamo una certa percezione. Immaginate che un operatore fa salire il drone dalla stazione, percorre dall'alto tutto Corso Italia e arriva sulla piazza e si alza e fa vedere dall'alto tutta la piazza con Corso Italia qui, via Leopardi di là, l'altra via di là, con le varie viettine del caldo, del freddo, eccetera. Cioè si ha una percezione, uno, di ampiezza, di magnificenza e effettivamente di ampio respiro, cosa che non si percepirebbe da delle riprese a terra normali. Quindi è vero, il drone volando sopra e con una telecamera che è sempre più definita, precisa e ad altissima definizione, ci sta facendo cambiare anche la percezione di ciò che abbiamo vicino intorno. Secondo, ma prima potevamo fare queste cose con l'elicottero. Ma voi sapete che il noleggio di un elicottero col pilota per le riprese aeree costa 2500 euro l'ora. Quindi immaginate di noleggiare un elicottero per fare una ripresa video al matrimonio o a un evento, cioè è fuori dalla portata. Non solo, ma immaginate un elicottero con tutto quello che muove, il casino che fa, eccetera, cioè la gente si spaventa. Invece questi droni, che come dice Luca sono sempre più piccoli adesso, silenziosi, manco ti accorgi che ce l'hai sopra, e riescono a fare tutto con meno costi, più precisione, senza spaventare la gente e in silenzio. Quindi effettivamente c'è già una rivoluzione. Prima l'ho usata nella domanda che gli ho fatto, ma a parte gli scherzi è una rivoluzione. Dove vedete ancora l'elicottero? Ai Gran Premi di Formula 1, alle grasse gare ciclistiche, Giro d'Italia, eccetera, ok? Ma anche la Rai, Mediaset e tutte le televisioni ormai usano tantissimo questi droni. Ed effettivamente vedere tipo Ulisse Piacere della Scoperta con Piero Angela che fa vedere Parigi come durante la puntata di Natale dell'anno scorso, o che fa vedere Milano, che utilizza tantissimo il drone, anche voi se l'avete vista, cioè è bellissimo. Cioè quando fanno le riprese col drone che vedi tutto il Duomo dall'alto, la piazza, o a Parigi che vedi tutti gli Champs-Élysées, l'Arco di Trionfo, vedi la Tour Eiffel, cioè dà effettivamente una sensazione che è pazzesca. Noi stiamo parlando di video soprattutto perché Luca questo fa, quindi ha una società che da mo' esiste e si è specializzata, una tra le leader in Italia nelle riprese video. Ma pensate solo a quello che dicevamo nell'introduzione: il drone ormai sarà impiegato in sempre più aspetti della vita, e anche solamente il pensare che il drone riuscirà a trasportare delle merci, dei pacchi o anche delle cose piccole da un posto all'altro nel giro di un quarto d'ora, invece che prima si andava in posta, doveva imballare la cosa, glielo davi, poi quelli dovevano aspettare che arrivava il corriere, organizzare la spedizione, per cui mettere tutti i pacchi più o meno della stessa zona, perché non penso che il corriere si faccia tutto il giro della Lombardia per quindi effettivamente dà velocità, immediatezza e fa risparmiare un sacco di tempo. Ok, non vado a citare quello che dicevamo prima, che magari sarà impiegato nel trasporto pubblico piuttosto che in altre cose, cioè, ma effettivamente si è messa in atto una vera, non sto esagerando, una vera rivoluzione in vari ambiti. Adesso sentiamo da Ibiza a Bangkok.

0: E rieccoci, siamo sempre su Lifestyle, continuiamo la nostra intervista con Luca D'Alessandro. Quarta domanda: quali sono i plus che un drone dà ad un'azienda e quali le accortezze che bisogna considerare?
1: Noi oggi applichiamo il drone in diverse aziende, sono in tutti i progetti aziendali che facciamo, come ho detto, non solo aziendali ma anche turistici, perché ci permettono di vedere un macchinario, una realtà aziendale dall'alto, per cui documentarne la grandiosità. La normativa è diventata sempre più stringente, la regolamentazione è sempre più forte, per cui devi sempre stare più attento a quando e dove utilizzi il drone. È anche vero che la tecnologia è migliorata di pari passo, per cui oggi ci sono degli strumenti estremamente piccoli che ti permettono di avere delle riprese, ad avere delle performance che una volta potevano essere solo appannaggio di grosse strutture, di grossi droni professionali, e che oggi invece oggi anche con piccoli strumenti possono avere una qualità percepita di livello altissimo. Per cui le aziende sempre di più utilizzeranno droni, lo stanno già utilizzando, e il vero segreto è riuscire a inventarsi o a pensare modi differenti di comunicare con le riprese dall'alto, realtà aziendali, turistiche, luoghi eccezionali, come per dirti un paese come l'Italia ha, per cui sempre di più secondo me il drone sarà utilizzato, perché sempre di più la ripresa dall'alto dà emozione a chi la guarda, emozione a chi la fa, emozione che poi viene trasferita con delle immagini meravigliose.
0: Quinta ed ultima domanda: è così semplice manovrare un drone o serve un patentino o simili?
1: Beh sì, per utilizzare un drone in maniera professionale servono dei patentini apposta, servono delle denunce apposta se voglio utilizzare droni in zone protette, soprattutto in zone vicine agli aeroporti, ma è anche vero che oggi i droni semiprofessionali di piccole dimensioni sotto i 250 grammi sono alla portata di tutti, e con un minimo di esercizio, un po' di applicazione, le telecamere, gli strumenti che oggi i droni semiprofessionali hanno sono al pari di quelli che solo qualche anno fa avevano i droni professionali, per cui oggi si tratta solo di mettere in pratica l'utilizzo del drone, appunto, e di testare il drone in diverse situazioni e capire che solo è la fantasia che limita l'utilizzo del drone in questo momento, non è solo la capacità, l'abilità o il patentino. Cioè, oggi la cosa bella è, secondo me, che anche una persona non professionista, se si applica e ha fantasia e ha voglia di imparare, può realizzare delle riprese video con i droni semiprofessionali al pari di quello che un drone professionale poteva dare solamente qualche anno fa.
0: Ok, allora ringraziamo Luca D'Alessandro per la sua disponibilità e per aver trovato il tempo di rispondere a queste 5 domande, vista la giornata impegnativa e la serata che ha avuto. E vi siete accorti, la sua testimonianza è soprattutto legata a quella che è la sua attività, anche se è stato un pioniere, però lui parla sempre ed esclusivamente, giustamente, di video, riprese video, le emozioni che dà, eccetera eccetera. Il drone, come ho detto anche nell'introduzione, sta trovando varie applicazioni in tantissimi ambiti. Ho detto, noi pensiamo che il drone sia storia recente, in realtà già 40 anni fa l'esercito lo stava studiando e purtroppo stiamo vedendo come lo stanno applicando in Russia, in Ucraina, in Iran, anzi l'Iran è uno dei più grossi produttori di droni militari. E quindi la guerra prima si faceva coi velivoli, adesso in poltrona con lo schermo davanti andando a bombardare attraverso questi droni. Ma a noi non interessa parlare dei droni come strumenti di morta, ma come strumenti di vita e qualcosa che... Leggo un articolo che sembra fantascienza, ma in realtà è vero, e tra l'altro ormai da qualche anno ci sono anche le fiere dedicate al drone. C'è ad esempio Drone Italy in Italia, che ogni anno fa vedere i nuovi droni, le nuove tecnologie, gli utilizzi, eccetera. Allora io prima dicevo che andremo avanti di passo e di futuro, ma recentissimo, e vedremo che ci saranno dei droni anche per il trasporto delle persone. In realtà ci sono già, nel senso che hanno fatto già delle sperimentazioni, ma ci sono dei velivoli, dei droni che si chiamano EVTOL, veicoli elettrici a decollo e atterraggio verticale, che stanno già sperimentando per trasportare come servizio taxi la gente da un punto all'altro, evitando le congestioni delle strade, delle autostrade, delle tangenziali, eccetera. Sono esperimenti che stanno facendo, ma esistono già i mezzi che possono addirittura trasportare da 1 a 6 passeggeri, elettrici ovviamente, combinano la versatilità dell'elicottero con la semplicità costruttiva e i costi ridotti dei droni multirotore. Ok, quindi mi sa che nel giro anche di pochi mesi già leggeremo e vedremo magari dei servizi video, qualche telegiornale, e diranno: Milano sperimenta il trasporto attraverso i droni. E magari partiranno dalla tal piazzola da qualche parte e ci saranno degli itinerari dove, perché dovranno anche definire i luoghi di atterraggio, le tratte, cioè non è che possono schizzare da una parte all'altra così. Io mi ricordo già quando all'epoca ero riuscito ad andare, parlando di 12-15 anni fa, sul nuovo grattacielo della Regione Lombardia, e mi hanno fatto vedere la pista di atterraggio, no? Ma perché avevo delle amicizie, diciamo, e sono riuscito a vedere queste cose. E mi dicevano che c'erano già delle tratte decise per cui volevano mettere in piedi un servizio con gli elicotteri, però che tu, pagando una cifra o degli abbonamenti mensili, annuali, eccetera, potevi partire da Palazzo della Regione Lombardia, arrivavi in un altro posto di Milano dove c'era già la piazzola di atterraggio dell'elicottero, piuttosto che potevi andare da Milano e arrivare fino a, che ne so io, a Bergamo, a Brescia, sfruttando o gli aeroporti con delle piazzole apposta o delle piattaforme che avevano creato ad hoc, eccetera. E il più grosso promotore era Formigoni di questa cosa qui, perché lui voleva lui stesso usare questo trasporto. Poi i costi erano talmente fuori di pera che alla fine gli hanno dissuasi, hanno detto no, ci costa troppo, non lo facciamo. Però era stata fatta sul nuovo grattacielo della Regione Lombardia, che c'è ancora, la pista di atterraggio degli elicotteri apposta per mettere in piedi questo trasporto, e non l'hanno fatto perché costava un sacco. Adesso invece io sono quasi sicuro che tra un anno vedremo già le prime sperimentazioni di chi col drone andrà da un posto all'altro con dei costi ridotti rispetto a prima, e voglio vedere come la normalizzeranno, perché cioè non vorrei che per questa cosa che magari diventerà la roba figa nel 2027 poi vanno a fare dei casini in mani e magari incidenti o robe, eccetera. Speriamo che va bene trovare dei nuovi ritrovati tecnologici per aiutare il trasporto e tutto, però che lo facciano nel migliore dei modi e in sicurezza. Adesso sentiamo Disco Night. Colored squares, flashing light,

Eccoci di nuovo. Sì, siamo andati un attimo in discoteca a far due salti. Comunque, adesso non crederete a ciò che vi dirò. Sura Maria si tenga legata alla poltrona, mi raccomando, non svenga. Noi parliamo di queste cose come se fossero roba che succede, come ho detto prima, tra un anno e due. Il 3 di giugno, quante ne abbiamo oggi? 4, bravo. 3 di giugno, cioè ieri, sul Mattino di Padova, esce questo articolo. Droni per il trasporto di merce e farmaci in Veneto. 2 milioni di viaggi l'anno, ecco le rotte e i tempi dei voli. Pubblicato lo studio della Regione Veneto insieme con ENAC e SAVE, è il prequel del piano operativo. Stabilisce bisogni e priorità previste, 6 aree strategiche dalla Laguna a Belluno. Allora, noi prima ne stavamo parlando come se fosse fantascienza o magari parte tutto tra un anno. No, ieri è uscito l'articolo sul Mattino di Padova, c'è già un progetto per cui se siete in Veneto potete ordinare farmaci o merci e le portano i droni. Stabilite le rotte, stabiliti i posti, l'avete letto, 6. Sono 6 le aree, che non è che ve le portano a casa e sta arrivando il mio drone, arriva giù a terra in terrazzo, no. Però stanno iniziando già a fare questi progetti. Quindi se parte la Regione Veneto e il progetto è pilota, scusate l'aggettivo che è giustissimo perché il pilota è quello che fa andare un aereo, il progetto pilota parte in Veneto e vedono che va benissimo e la gente è super contenta, magari poi partiamo noi e quindi la famosa pista sul grattacielo della Regione finalmente magari serve a qualcosa e iniziano anche ad esserci questi trasporti che abbiamo detto che Amazon già in America li fa, ma adesso iniziano a essere anche non il futuro ma il presente e il prossimo futuro anche nel nostro paese. Quindi questa puntata, che sembrava una roba di fantascienza o solo vertente sull'area video, che è la prima che è partita, in realtà ci sta dicendo che non sono sogni o pur parler, come si dice, o progetti futuristici. Qua ormai stanno ragionando aziende e governi e ministri e personale politico che governa le regioni di attuare l'uso dei droni con progetti ben specifici e precisi. E provate a immaginare come sarà se tra 5 anni faremo ancora lifestyle e saremo ancora qua, di che cosa andremo a parlare. Cioè ormai magari ci saranno droni che ci volano sopra la testa tutti i giorni e li vedremo come vediamo adesso gli aerei che lasciano la scia e che li vediamo andare verso Malpensa o da Malpensa o da Linate verso altre mete. Questa è la realtà. Che piaccia o non piaccia, si sta ragionando da questo punto di vista. Però mi viene da dire, sempre meglio vederli che portano le tachipirina o i libri, che come li vede il mio amico Gianni a Dubai, che arrivano dall'Iran, meno male che li intercettano quasi tutti e non succede niente. Chiusa parentesi. Adesso sentiamo Auto Blu.

infatti, parafrasando questo brano storico degli F-65, ci saranno i taxi drone, ma anche i droni blu, perché il politico mica sta indietro, diciamo, anch'io.

Visto un club iper super esclusivo a Milano, ma non perché io sono contro i VIP, queste cose qui c'è. Sono andato a vedere un palazzo in centro perché c'erano dei miei amici che mi hanno detto: hai qualcuno che magari è interessato a investire, cioè. E stavano facendo, me l'hanno fatto visitare, questo club di 2200 metri quadri, pian terreno meno 1, meno 2, meno 3 parcheggi, finanziato da, vi faccio solo tre cognomi così, famiglia del vecchio Berlusconi e Agnelli e altri sette. Ormai è aperto, si chiama E-Base, è un club esclusivo di longevity, quindi ci vanno dei ricconi che pagano X per vivere più a lungo, perché lì fanno tutta una serie di trattamenti, ma anche di diete per bere, mangiare, cose particolari per vivere più a lungo, più sani e meglio. Al modico prezzo di 5.000 euro all'anno per i barboni e 25.000 euro per quello che se ne possono permettere, ma solo di iscrizione, poi dopo paghi a parte tutti i trattamenti, le cose eccetera. Però questa parola longevity, ormai guardate anche le pubblicità, va sempre di più di moda, tutti stanno parlando di longevity, come vivere più a lungo, vivendo più sani, con lo sport, con le diete, con dei prodotti, con tutta una serie di robe. Tutti parlano di longevity e ce ne parlerà anche giovedì prossimo Francesca. Poi il giovedì successivo torna Valentina, che è un po' che non la sentiamo, e parla di un tema che a me sta non a cuore di più, della gentilezza. Anche perché Valentina tutte le volte l'abbiamo sentita sempre abbastanza incavolata contro i genitori, contro i cosa. Gli ho detto: parliamo di gentilezza. Mi fa: ah, bello, mi piace il tema. Così finiamo l'anno prima delle vacanze un po' più soft. Poi lo stesso Luca ci racconterà giovedì 25 giugno di un progetto della pazzesco, stavo dicendo una roba, non va bene, che mi ha fatto vedere, e io quando ho visto queste cose ho detto: ma cioè, io che non sono un fan, ve lo dico, dell'intelligenza artificiale, anzi io non la userò mai, tanto me la stanno facendo usare senza che io abbia dato il consenso, lui la sta utilizzando per delle riprese video che aiuteranno il turismo e mi ha fatto vedere come Lodi, dove vive lui, è famoso per una battaglia storica tra Napoleone e le truppe italiane. Mi ha fatto vedere un video che hanno realizzato con l'intelligenza artificiale, dove tu vai in piazza Lodi o nei luoghi delle battaglie e tu praticamente attraverso questa applicazione ti vedi un video realizzato con degli attori veri e l'intelligenza artificiale, dove vedi Napoleone vestito con gli abiti napoleonici, le sue truppe, gli italiani di là, le barricate, i mezzi che girano, e tu dici: ma dov'è che avete fatto questa cosa? Quando è che l'avete fatto? E sei immerso in questa cosa e dici: ma è bellissimo. Quindi stanno mettendo in piedi un nuovo modo di vivere il turismo attraverso i video, l'intelligenza artificiale, che ti spiega in quei luoghi che vedi adesso che cosa è successo di importante nella storia attraverso dei video realizzati con attori veri, riprese eccetera, e l'intelligenza artificiale. Ed è un nuovo modo di vivere il turismo. Ed è stato bellissimo, cioè io li ho visti sti video, me li ha girati, sono cioè favolosi. È come essere immersi nella storia e rivivere gli stessi luoghi con altri occhi. E quindi ce lo racconterà. Poi a luglio, che gli ho appena detto che finiamo soft prima dell'estate, in realtà farò una puntata e ho invitato Monsignor Gallo, così mi tiene e fa un po' il diplomatico come sa fare lui. Perché io è da un mo' che vorrei fare una puntata anche abbastanza tosta sulla beneficenza e l'ho intitolata La carità non si vanta, da San Paolo, la lettera famosa ai Corinzi, la genuinità e la bellezza della vera beneficenza, che c'è troppa gente in giro che si riempie la bocca di sta parola, ma non sta facendo beneficenza, sta facendo marketing e pubblicità a se stesso o alla sua azienda o a un altro. La beneficenza è un'altra cosa. Allora Federico, Monsignor Federico Gallo, che
mi aiuterà

nel parlare della vera beneficenza, spero che mi fermi ogni tanto perché me ne usciranno di tutti i colori, ce li ho per tutti, anche per alcuni rappresentanti dell'ordine clericale. Detto questo, vi ho raccontato di che cosa parleremo nel mese di giugno e una puntata sola delle tre che faremo a luglio. Non mi resta che augurarvi la buonanotte, spero che questa puntata vi sia piaciuta. La ritroverete, come ho detto prima, nel podcast appena sarà caricata. Se volete invece risentirla in replica, sabato alle 15.03 vi ricollegate con FM88 o andate su radioorizzonti.eu e schiacciate la freccina dove c'è scritto live con la puntina rossa che lampeggia e ve la potete risentire. Buonanotte da me, Alberto, e a giovedì prossimo. Bad Medicine, John Bon Jovi.

ricorda il tempo, ricorda com'era prima di tutta questa malattia degenerativa. Ricorda di chiudere la porta e controllarla 7 volte. Se questo ti sembra follia, la

le voci che ti senti dentro. Amica mia, anche se quando nel cielo non vedi le stelle, ti prego non fare l'errore che ho fatto io.

amica mia, anche se quando nel cielo non vedi le stelle, ti prego non fare l'errore che ho fatto io, dimenticare l'amore per le cose belle, dimenticarle, amica mia, anche se quando nel cielo non vedi le stelle, ti prego non fare l'errore che ho fatto io.

0: In Blu 2000, news.
1: Edizione delle 17, buonasera da Franco Rossi. Papa Leone XIV è a Madrid per la sua visita pastorale in Spagna che durerà fino al 12 giugno. Nel suo primo discorso il pontefice ha ricordato che la sicurezza non viene dalle armi né dai muri, ma dal crescere insieme fianco a fianco. Attenzione, ha aggiunto il pontefice, a chi vuole guadagnare in popolarità alimentando le divisioni. Continuano i raid israeliani sul Libano meridionale, 9 le persone uccise, tra cui 3 membri dell'esercito libanese. Un raid aereo contro un veicolo sulla strada che collega la città di Nabatieh con la cittadina di Mare Ayoun ha ucciso un generale di brigata, un capitano e un altro soldato. Un altro raid aereo sul villaggio meridionale di Saksakia ha ucciso altre 6 persone. Manifestazione contro il caporalato ad Amendolara, dove lunedì scorso 4 braccianti sono stati arsi vivi.
2: Amin, Ullah, Ahmad e Wassim sono stati arsi vivi a bordo di un minivan sulla statale ionica da chi sfruttava il loro lavoro nei campi, nel Cosentino. Per loro e per tutti gli invisibili, i nuovi schiavi del caporalato, oggi ad Amendolara, dove i 4 sono stati uccisi, un corteo indetto dalla CGIL ha deposto una corona di fiori sul luogo della strage, per poi sfilare al grido di mai più. Alla manifestazione presenti esponenti sindacali e politici. Una legge contro il caporalato, la 199, esiste, ma, è la denuncia del sindacato, a distanza di 10 anni dalla sua promulgazione, troppo ancora rimane da fare e il lavoro nero continua a coinvolgere circa 200.000 lavoratori irregolari, generando, secondo i dati rivelati dall'Istat, un volume d'affari pari a circa 77 miliardi di euro all'anno. Rimangono intanto in carcere Ali Raza e Safer Ahmed, i 2 caporali pakistani fermati per omicidio plurimo pluriaggravato. Contro di loro la testimonianza dell'unico superstite, Taj Mohamed Alamiar. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Salgono 3 morti per il crollo dall'alba di una palazzina a Porto Sant'Elpidio, fermo, probabilmente a causa di un'esplosione dovuta ad una fuga di gas. Oltre al 47enne Giuseppe Pieroni, trovato subito senza vita, è stato ritrovato il cadavere della 89enne Ettorina Paccapelo, dispersa. Intanto è deceduto ad Ancona il figlio dell'anziana, Romano Cerquetti, 60 anni, estratto vivo dalle macerie. Prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio, lo si legge nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Gli sconti scattano dal 7 giugno fino al 3 luglio, resta quindi di 5 centesimi il taglio delle accise sulla benzina, si riduce a 5 centesimi lo sconto per il gasolio. E infine tennis, Mirra Andreeva ha vinto l'edizione 2026 del Roland Garros femminile. La tennista russa ha superato la polacca Maja Chwalińska in 2-7 con il punteggio di 6-3, 6-2. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
4: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saron e del Saronnese. Ai microfoni Federica Batignani e alla regia Antonio Colombo. Buon ascolto. Farmacia di turno a Gerenzano, Farmacia Bravi, via Clerici 196, telefono 02 3329 6246. Al cinema, bene, al cinema Silvio Pellico il 5 giugno, il film Amarga Navidad, genere drammatico, orario di proiezione 21:15. Al cinema Prealpi, sabato 6 giugno, il film Smart Working, genere commedia, proiezione alle ore 21. Dona il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te, Radio Orizzonti, la tua radio comunitaria, codice radio 0328 2390123, oppure chiama 02 9602 728. A Saronno sabato 6 giugno dalle 14.30 alle 18.30 presso il centro sociale di Cassina Ferrara, via Prampolini 2, Repair Caffè. Porta i tuoi oggetti guasti o danneggiati per essere riparati con l'aiuto dei volontari. Presso Villa Gianetti in via Roma 20, l'opera al tempo di Giuditta Pasta, istruzioni per l'uso. L'incontro accompagnerà i partecipanti in un viaggio alla scoperta del meccanismo dell'opera tra gli anni 20 e 30 dell'Ottocento. Domenica 7 giugno alle ore 21, processione eucaristica da Regina Pacis a Santi Pietro e Paolo. Sabato 6 domenica 7 giugno presso lo stadio comunale di via Nino Biffi 1, 24 per un'ora, staffetta podistica non competitiva organizzata da GAP Saronno. Parte del ricavato verrà devoluto ad associazioni benefiche locali. Lunedì 8 giugno alle 21 presso la civica sala consiliare, convocazione in seduta straordinaria del Consiglio Comunale. È possibile ascoltarlo sulle frequenze della nostra radio. Lunedì 8 giugno alle 17.30 Santo Rosario partendo dal chiostro ed arrivando in santuario e alle ore 18 Santa Messa al termine benedizione dei pellegrini. Fino al 30 giugno ci sarà l'esposizione temporanea presso la Villa Gianetti, martedì e giovedì dalle 15 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, presso la sala lettura della Biblioteca Civica, sabato e domenica dalle 14 alle 17 e 45 del Legnanino. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
3: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: ritrovati carissimi radioascoltatori, ben ritrovati sempre dagli studi saranno di Radio Orizzonti in Blu, Gigi Rivolpi al microfono, e siccome io non riesco a restare solo, prima avevo Federica in Buona Giornata, invece adesso c'è Gabriella, no, perché io cioè, sempre una voce femminile la devo avere a fianco. Buongiorno Gabriella, ben ritrovata.
1: Buongiorno ai nostri radioascoltatori.
0: Lei ride, non ho capito il perché, perché forse magari ho la faccia da dire. Vabbè, quello che è. Ringrazio invece Lorenzo di essere con noi alla regia. Lui è un top, è migliore, quando uno è migliore. E non abbiamo avuto tempo, purtroppo, per ragioni di tempo, di darvi notizie sui programmi della radio, per cui li diamo adesso, perché faremo una trasmissione un po' di intervallata fra notizie, appuntamenti, canzoni e quant'altro. Che dire, ai programmi della giornata, siamo adesso nella parte di Orizzonti Magazine, trasmissione inventata, dopodiché alle 10.05 Chiara e Aldo avranno Chuck e Sipario, si parla di teatro, di cinema e di quant'altro. Dalle 10.30 con replica alle 19.10 dalla parte del cittadino, ospite di Gianni Branca, Giovanni Volontè, che parlerà della cascina della vigna, la famosa cascina paiosa che hanno finalmente riaperto e rifatto vivere. Alle ore 11.05 e 19.40 la replica, il punto, Gianni e Agostino intervistano Novella Ciceroni, consigliera comunale di Saronno per Obiettivo Saronno, mentre alle 11.30 nel blu dipinto di blu con Massimo Tallarini gli speciali americani. Pomeriggio 15.03 Lifestyle replica, e alle ore 21 Blue Night a cura di Giona Stasi. No, riascoltate poi se volete su Spotify Chuck Sipario, Riflessi, Leggende Metropolitane, Dal Dire al Fare, Bianalisi, In Buone Mani, Parliamo di Soldi e Soldoni, e in arrivo anche altri molti podcast. Questo cosa vuol dire? Che se andate sul sito della radio avete possibilità di trovare tutte le trasmissioni. Siccome io devo fermarmi con la voce, direi che è il momento di mandare una canzone, poi Gabriella continuerà con i programmi di domani.

0: Ecco, cari radioascoltatori, riprendiamo con gli ospiti e le trasmissioni della nostra radio di domenica 7 maggio. La giornata inizia alle ore 8:27 con le fiabe di Sissi, in replica alle ore 19:40. Alle ore 8:57 nel blu dipinto di blu con Massimo Tallarini. Alle 9:27 Ciceremo un Cicinin, in replica alle 19:10 con Anna e Anna. Alle ore 10 la Santa Messa dalla Prepositurale, anche sul canale YouTube Radio Orizzonti. Alle ore 11 Onda Libera con Gisella. Alle ore 12 L'Angelus del Papa. Alle ore 13 Viva Tutto alla Radio con Mattia Savioni. Alle ore 14 Liberi Tutti con Daniele Sbriglio. Alle ore 15 Watsaname con Lele e Stefano. Alle 17 Revolution, storia dei Queen a cura di Walter Morganella. Alle ore 17:55 Tutta Musica con il maestro Claudio Borroni. Alle ore 21 Watsaname Sunday Night. Alle ore 22 Leggende Metropolitane a cura di Stefano Meloncelli. Ogni giorno è possibile seguire la Santa Messa feriale e festiva anche sul canale YouTube in audio streaming. Inoltre su Spotify spazio a Riflessi, Leggende Metropolitane dal dire al fare, Bianalisi in buone mani e parliamo di soldi in soldoni. Restate quindi con sempre in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: E questa era Gabriella che ci ha letto i programmi della domenica e ha parlato anche di soldi, se non sbaglio, e a questo punto prendo lo spunto perché la radio è la radio più vicina a voi, ma la radio va aiutata perché è una radio di volontari, e a questo proposito noi vi chiediamo, se lo credete opportuno, visto che siamo in tema di 7:30, 7:40, 7:50, che non sono dei calibri ma sono proprio la dichiarazione dei redditi, se voi pensate e credete opportuno di versare il 5 per 1000 alla radio, non fate altro che aiutare la radio comunitaria più vicina a voi. Andiamo invece ai programmi, agli appuntamenti e agli eventi del Saronnese. Oggi alle ore 14:30, dalle 14:30 alle 18:30, presso il centro sociale di Cascina Ferrara in via Prampolini 2, ci sarà il Repair Caffè. Porta i tuoi oggetti guasti o danneggiati per essere riparati con l'aiuto dei volontari.
0: Sempre oggi presso Villa Gianetti in via Roma 20, l'opera Al Tempo di Giuditta Pasta, istruzioni per l'uso. L'incontro accompagnerà i partecipanti in un viaggio alla scoperta del meccanismo dell'opera tra gli anni 20 e 30 dell'Ottocento.
1: Sempre oggi alle ore 19:30 presso il parco dell'ex seminario Fuori Classe, concerto di fine anno scolastico degli istituti scolastici saronnesi. Questo concerto apre la rassegna degli eventi estivi promossa dal comune di Saronno. Io direi di mandare uno stacco musicale, ripariamo la nostra voce, Repair, visto che abbiamo parlato di Repair Caffè e noi Repair Voice.

0: Bellissima la canzone scelta dalla regia, qui già c'è un problema, adesso io non so Gabriella che cosa ha fatto con il microfono, no, adesso vedremo di sistemarlo, no? Se il regista magari arriva e dà una mano, grazie mille, perché qui succedono delle cose impreviste, si è sganciato un microfono dalla sua postazione, ma adesso Gabriele si è già messa in un'altra postazione, è al microfono 2. Gabriella.
1: Sì, dimmi Gigi.
0: So che sei preoccupata perché
1: sì,
0: tu non sai che cosa.
1: Lo devo dire anche ai nostri radioascoltatori.
0: Sei preoccupata?
1: È una sorpresa perché sta andando a braccio libero, io non so nemmeno di cosa abbia intenzione di parlare.
0: Ma semplicemente di quel, fra un po' finisce il palinsesto del 2026, perché i nostri radioascoltatori non sanno che noi siamo un po' come i paesi asiatici o di altre religioni, che noi abbiamo un calendario diverso, no? La Pasqua per noi è diversa, Capodanno è diverso, Natale è diverso, perché noi iniziamo il primo di gennaio, per noi è settembre,
1: no? È vero, seguiamo
0: e il 31 dicembre è il 30 di giugno.
1: Sì, noi abbiamo il calendario scolastico.
0: Abbiamo un calendario particolare, tanto è vero che è scolastico perché la maggior parte delle volontarie di Radio Orizzonti hanno una storicità scolastica, erano le famose,
1: quindi siamo ben inserite,
0: le famose maestrine che ci mettevano dietro la scrivania. Io la mia fortuna è che c'avevo la scrivania a muro, per cui non mi potevano mettere dietro, però mi mettevano fuori.
1: Secondo me ti mettevano anche sui ceci in ginocchio.
0: No, fuori, ma sai quante volte fuori, no? E una volta mi ricordo un professore, poverino bravissimo, che mi fa: Volpi, cosa sei venuto a fare? Sono venuto per sport, te lo do io lo sport, fuori subito, 2 secondi ci ho messo.
1: Tu adesso saresti bollato, diciamo, come alcuni giovani, non proprio per la quale.
0: Ma la scuola deve essere anche allegra, non deve essere monotona, così sempre lì, no, c'è un po' di spirito,
1: no. Sì, ma ce ne sono 30, ma ce n'erano 30 di ragazzi che se tutti avessero avuto lo spirito libero
0: sarebbe stata un'altra scuola, un altro insegnamento, e noi saremmo ancora più avanti, no? Giusto, dalla regia mi dicono di sì. No, io invece volevo parlare logicamente dell'esperienza che io e Gabriella abbiamo avuto, sì, in radio per quest'anno che sta per finire.
1: Certo.
0: Ecco perché abbiamo parlato di un calendario particolare che si chiama palinsesto, no? Noi seguiamo una linea editoriale, logicamente, come tutte le trasmissioni, sì, della radio, che ci vengono dettate dalla direzione artistica, no? Dove nelle riunioni di redazione poi studiamo quali sono gli argomenti e quali sono poi gli ospiti e i vari.
1: Certo.
0: No? E noi ci occupiamo di cosa solitamente?
1: Gigi, noi ci occupiamo molto di sociale, di cultura, di lavoro, e anche di medicina. Perché
0: medicina, sponsor e quant'altro. Per cui, no.
1: Tu in più hai anche, dovresti ricordarlo, assicurazioni. In modo specifico anche
0: abbiamo il Grifo Group, ecco. Asfaglia, abbiamo la Saronno Point, abbiamo Bianalisi Meditel,
1: bravo, quello, no? Sì, che riguarda la medicina, diciamo, no?
0: Assolutamente.
1: Perché ci portano degli specialisti anche molto competenti e si analizzano magari dei problemi.
0: E questo,
1: diciamo,
0: è un invito che facciamo a tutti quelli che ci

0: che magari non avete avuto il tempo e modo di seguire in diretta nelle famose versioni podcast, no? Sia per il sociale, per la politica, per la medicina, per il divertimento, l'intrattenimento e quant'altro, no? Per cui capite che la vita della radio è una vita veramente intensa e noi cerchiamo sempre di dare il nostro meglio per comunicare, intrattenere e anche divertire, perché comunque la radio deve essere anche spiritosa, brillante e far sì che la gente, quando
1: non si annoia,
0: accende
1: anche
0: la radio, abbia possibilità anche di fare e di sorridere. Per cui
1: certo, parlavi poi di divertimento e io vorrei ricordare la trasmissione che fai tu al martedì sera insieme ad altri.
0: Ecco, quella è una trasmissione che magari la direzione editoriale c'ha criticherebbe un attimino, perché è un po' osé, no? Ma nella vita, cioè, un po' di piccante ci vuole, perché altrimenti la vita è monotona, diventa piatta.
1: Ricordiamo,
0: no?
1: Allora, i tuoi compagni.
0: Facciamo di peggio.
1: Di merenda.
0: Non di meglio, di peggio.
1: Vorrei,
0: no?
1: Che li ricordassi.
0: I miei compagni di merenda sono Lorenzo Guzzetti, che saluto, Franco Colombo, Chiara Giancotti, che ha un periodo adesso difficile, ma gli faremo tanti auguri, ma ritornerà con noi magari da settembre in trasmissione. Sottoscritto.
1: Esatto, ecco, avete capito il palinsesto di quella serata.
0: Ma noi parliamo di tutti in maniera scherzosa, perché li coinvolgiamo tutti, anzi e magari in maniera anche irriverente tante volte, no? Ma ci vuole anche
1: un po' di ironia.
0: Noi lo facciamo soprattutto senza malizia e cattiveria, quello è fuori discussione.
1: Ecco, poi volevo,
0: è una trasmissione che dura 2 ore oltretutto,
1: esatto,
0: per cui non è semplice da condurre,
1: da tenere, anzi, cioè, vi ammiro nel senso che riuscite a tenere l'ascoltatore anche molto agganciato, diciamo, alla radio, e che vuol vedere dove andate a parlare.
0: Con insulti e querele anche per questo, però va bene, perché comunque nella vita ci vuole anche questo. Io direi, se riusciamo, non riusciamo a mandare lo stacco musicale, mandiamo lo stacco musicale e ritorniamo poi a parlare con Gabriele, forse anche in arrivo Federica, per concludere questa Orizzonti Magazine della giornata.

0: nodo dipende, tutto dipende da che cosa non si sa, ma presto lo sapremo. Ma Gabriella, volevi concludere il discorso che stavamo facendo prima dello stacco musicale?
1: Certo. E ho il piacere anche di avere uno dei nostri graditissimi ospiti, anche gradito molto dal nostro pubblico, che è il dottor Fabris. Che spesso è nelle nostre trasmissioni di fare radio
0: per fare rete, ma dopo avrete modo di ascoltarlo anche proprio nelle prossime settimane. E con noi è ritornata Federica, no? Perché per par condicio c'è un uomo, ma c'è anche un'altra donna,
2: ovviamente.
0: Per cui è tornata anche Federica. Ma il concetto che volevi chiudere della trasmissione di prima, no?
1: Ah, beh, insomma, tu poi hai anche tante volte il sabato. E a volte anche il martedì, cioè fai...
0: Sì, a volte ho anche una famiglia, a volte, però me lo ricordano quando torno a casa e mi dicono: ma tu a casa non ci sei mai, ma vabbè, questo è l'elisir di, si chiama elisir di lunga vita. Si chiama elisir di lunga vita. Lui è uno psicologo, potrebbe dirmi: sì, sì, c'hai ragione, vero?
3: Ma a una certa età bisogna anche rallentare,
0: No, una certa età già, cioè detta da te, una certa età, io sono diversamente giovane, però ti posso garantire che adesso esiste anche la quarta età, io sono ancora della terza età, per cui mi sento ancora più giovane.
2: Vabbè, allora io sono della prima.
1: Ma io sono appena entrata nella seconda.
3: Io metto la retromarcia a questo punto.
1: No, hai toccato un tasto dolente di Gigi.
0: Vabbè, io non so se riuscirò a finire questa trasmissione, però
3: allo spirito le cose vanno, però allo spirito di un
1: sì,
3: bambino.
1: Certo, a volte io si comporta. Cioè, però
0: io mi dovevo chiamare Peter.
1: Sì, Peter Pan. No, voglio dire che spesso lui, abbiamo anche in trasmissione alcuni ospiti di rappresentanti di gruppi anziani. Tutto. A volte non vorrebbe neanche entrare lui perché non si ritiene.
0: No, io gruppo. Assolutamente no.
2: Mi sembra giusto.
0: Non esiste la parola anziani, ma neanche persone diversamente giovani si chiamano.
1: Allora adesso l'abbiamo detto anche al nostro psicologo, mi raccomando, perché.
0: Ecco, mi raccomando, ci lavoreremo quando poi insegni, ricordati, si chiamano diversamente giovani.
3: Assolutamente.
0: Okay. Sì, definizione. Terza, quarta età, fra un po' arriverà anche la quinta, no? Che non sono le taglie dei reggiseni, mi raccomando, ma sono proprio le classi di appartenenza a una data di età. Dalla regia mi dicono se sì è vero, per cui è giusto, io la confermo dalla regia. Vabbè, vogliamo andare con qualche appuntamento, visto che abbiamo degli appuntamenti
1: per la settimana,
0: perché guarda, abbiamo 2 minuti,
1: sì,
0: qui il tempo vola,
1: esatto.
0: Ed è colpa mia.
2: Bene, allora domenica 7 giugno alle ore 21 abbiamo la processione eucaristica da Regina Pacis a Santi Pietro e Paolo a Saronno. Poi abbiamo sabato oggi, 6 e domenica, quindi oggi e domani, domenica 7 giugno, dalle ore 10:30 alle ore 12 e dalle ore 15:30 alle ore 18, presso la sala consiliare Libere Sempre, una mostra dedicata alle donne della Resistenza in Brianza. Poi abbiamo
1: sempre
2: ancora
1: oggi e domani
2: presso lo stadio comunale di via Nino Biffi 1, 24 per un'ora. È una staffetta podistica non competitiva organizzata da GAP Saronno e una parte del ricavato verrà devoluto ad associazioni benefiche.
0: Io direi, visto che il tempo purtroppo è arrivato ai saluti, di salutare veramente il nostro pubblico, i nostri graditi radioascoltatori. È stata una trasmissione così, una trasmissione di pancia, come si suol dire in gergo radiofonico. Hai rischiato, ma vabbè, diciamo che sei meno, dai, te la sei cavata. Federica 8 più.
1: Anche molto
0: Federica 8 più. Lui, da quando mi ha offeso con la terza età e compagnia bella, 5 meno veramente.
3: Ma mi recupererò.
0: Recupererai a settembre.
1: Per me Matteo sempre 10 lode.
0: Mentre Lorenzo 10 lode. È sempre sul pezzo. Ciao, grazie a tutti, mi raccomando, rimanete su Radio Orizzonte Blu.
2: Grazie a tutti.

0: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
1: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
2: Fare radio per fare rete ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
3: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Ciak e Sipario del sabato.
1: Cinema e teatro alla radio. E buongiorno all'edizione del sabato di Ciak e Sipario. Allora oggi sono Aldo Guidi, parto io, alla console c'è Lorenzo e poi ci sarà un'intervista di Chiara Palumbo che sentiremo più tardi. Io volevo segnalarvi oggi però, parlarvi soltanto di due film. Uno è l'ultimo lavoro di Pedro Almodovar, che è stato presentato all'ultimo Festival di Cannes, che potete vedere al Silvio Pellico, che è Amarga Navidad, e l'altro invece settimana prossima, a partire da mercoledì, è l'ultimo film firmato da Steven Spielberg, che si chiama Disclosure Day. Allora, sono due film completamente diversi. Allora, Amarga Navidad, che significa in spagnolo, significa Natale amaro, è quello che si chiama, ne abbiamo già parlato anche nelle puntate precedenti, è quello che si chiama un film dentro un film, perché è la storia di un regista che sta scrivendo una sceneggiatura e noi vediamo quello che lui scrive, che è la storia di una regista che scrive una sceneggiatura. Quindi potete immaginare il gioco di specchi, eccetera eccetera. In tutto questo si vede anche, se volete, anche il Pedro Almodovar stesso, no? Questo ormai è un lavoro di autofiction, e con i personaggi reali che si ribellano al fatto di diventare personaggi cinematografici. Forse non è il film migliore della filmografia di Almodovar, è comunque un film interessante per le tematiche che propone, ed è poi recitato benissimo. Tra l'altro vedremo ancora quelle che sono le muse di Almodovar, ma con delle new entry molto molto interessanti. Disclosure Day invece di Steven Spielberg è un ritorno di Spielberg al discorso della fantascienza molto, molto intrigante, con una Emily Blunt che l'avevamo vista recentemente in altri panni, e qui è invece è veramente una prova di attoriale non indifferente. Sono tutte e due in proiezione al Silvio Pellico di Saronno, e quindi allora Almodovar questo weekend, Spielberg a partire da mercoledì prossimo. Altri film da segnalare? C'è qualcosa per c'è un grande film dello studio Ghibli, Miyazaki, La principessa Mononoke, che viene riproposta in una versione a 4K. Ma adesso io direi di passare la parola a Chiara Palumbo con la sua intervista.
2: Bentornata a Nadia Fulco su Ciak e Sipario, anche di sabato stavolta, perché siamo in una fase di programmazioni estive e quindi torna una rassegna di cui abbiamo già parlato, ma è sempre importante ogni anno rifarlo, e sarà importante in particolare anche quest'anno, perché torna appunto La prima stella della sera dall'11 al 16 giugno, giusto Nadia?
3: Giustissimo.
2: Ok, ciao, importante, intanto. Ciao, benvenuta. Grazie. Ormai ti tratto come una di casa, perché lo sei. dicevo, sono molto contenta di tornare a parlare della rassegna che organizzate come ATIR al Parco di Chiesa Rossa, perché è una rassegna che davvero dialoga un po', come ha sempre fatto ATIR, con la città, e in un posto che è veramente un posto da scoprire. Quest'anno fate una scelta particolare, che adesso poi torniamo, intanto partite dai corpi, ma poi sui corpi ci torniamo, però ho visto che nella scelta di programmazione di quest'anno c'è un sacco di sport, un sacco di epiche sportive, diciamo così, e quindi volevo partire chiedendoti come mai questa settima edizione ha preso questa forma. Cosa ci raccontano di noi queste storie?
3: Allora, intanto c'è da dire che Adir ha sempre il desiderio di stare, attraversare i tempi in cui vive, e quest'anno era un anno particolare che sicuramente ha investito la città, no? Con le Olimpiadi per la cultura, con le Olimpiadi, scusami, e noi abbiamo partecipato al bando della regione Olimpiadi per la cultura, perché come sai comunque cerchiamo sempre di stare avvinti a quello che accade, ed è stato sicuramente un anno particolare. La regione ha pubblicato questo bando Olimpiadi per la cultura e noi abbiamo provato ad abitarlo con un progetto che ha vinto, e che però metteva al centro il corpo, sicuramente partendo dallo sport. La rassegna quest'anno, come sai, la rassegna ogni anno ha una cornice tematica che fa da fil rouge, no? Tra gli spettacoli in palinsesto, le attività comunitarie. L'anno scorso, ricorderai, è stata la pace, l'anno prima ancora l'informazione, l'anno prima ancora il cibo inteso come nutrimento dell'anima, l'anno prima ancora la cura. Quest'anno, proprio rientrando nel progetto con il quale abbiamo vinto al bando Olimpiadi per la cultura, per il quale quindi abbiamo il contributo della regione, che si chiama Corpus, abbiamo messo al centro il corpo, partendo dallo sport, che ovviamente è uno spazio in cui il corpo si esprime sicuramente al massimo delle sue potenzialità e anche con le sue fragilità. Quindi il corpo diventa il centro dei nostri ragionamenti, e gli spettacoli partono dallo sport, però interfacciandosi appunto con quella linea di confine così delicata, no? Che è l'elemento premiante dello sport, ma può diventarne anche un aspetto invece fragile, che è il limite, per cui si parte da Bravissime, che è la nostra nuova produzione in palinsesto, con la regia di Marcella Serli e con la drammaturgia di Marcella Serli e Giulia Trivero, in scena Giulia Bertasi, Matilde Facheris e Virginia Zini, dove si parte proprio dall'esperienza del corpo performativo dell'agonismo, che alle volte è schiacciante, e ci sono casi ovviamente sempre più eclatanti in questo senso, per parlare invece anche di esperienze virtuose del rapporto con il limite nello sport, no? E con il superamento del limite, quindi con spettacoli come I sogni non sono in discesa di Simone Moro, con drammaturgia e voce narrante di Marika Pensa, e con l'accompagnamento musicale di Omar Neggiari. Poi ci sarà anche Luca Radaelli con alla chitarra Maurizio Aliffi, che invece racconteranno la storia di Bonatti, quindi al centro sarà la storia di questo uomo alpinista, esploratore, che in qualche modo ha fondato proprio la sua esperienza, il suo rapporto con l'alpinismo nel rapporto con il limite, anche con il superamento del limite. E poi avremo invece anche momenti in cui lo sport è inteso in maniera più larga, cioè con il rapporto che spesso lo sport porta con la natura, anche con l'elemento del gioco e l'esperienza umana che comunque lo sport si porta dietro, quindi con ad esempio uno spettacolo rivolto a famiglie con Chiara Stoppa al violino, Marta Pistocchi, da un romanzo di Maria Parr, Tonia Valdiluce, che è la storia di una bambina che vive tra le montagne, una bimba con tutte le qualità di un bimbo, di grande libertà, insomma, il suo rapporto dentro alla natura e le relazioni che fonda dentro a questo ambiente e con la sua natura appunto impetuosa di bimba. Quindi lo sport negli spettacoli viene sicuramente a essere un elemento fondamentale per poi ragionare sul corpo, ma poi il corpo è per noi al centro anche dentro l'attività quotidiana che facciamo attraverso il teatro, che comunque è un altro ambito privilegiato di espressione del corpo, poiché il corpo è al centro,
2: lo strumento,
3: no, dell'esperienza viva che c'è fra gli attori. E tu sai che noi da tantissimi anni facciamo laboratori per cittadini con tutte le età, le storie, storie, le abilità che sono un po' una delle anime identitarie di ATIR, sì. E anche i nostri laboratori quest'anno hanno avuto al centro, partendo dallo sport ma anche appunto allontanandosi dallo sport, hanno avuto al centro il corpo, e una delle serate ad esempio sarà dedicata a valorizzare frammenti dei saggi che i nostri laboratori con persone over 60 o i laboratori integrati con persone abili e con disabilità o quelli con adolescenti o i King eccetera hanno svolto proprio ragionando su questi temi, e quelli sono sicuramente corpi che raccontano tantissimo e che attraverso l'esperienza teatrale in tutti questi anni hanno avuto la possibilità anche di mettere in discussione anche delle, come dire, dei tre giudizi che ci sono rispetto a corpi che non sono visti come corpi performanti, no?
2: Certo.
3: E che invece hanno una grazia ineguagliabile, ecco, e quindi una delle serate sarà proprio dedicata a questa. Poi ci sono un sacco di attività collaterali, ma mi faccio fare le domande, se
2: no. No, vai, anche perché la cosa bellissima di parlare con te, Nadia, è che ormai ci conosciamo abbastanza bene, per cui tu previeni le mie domande. Perché quella che volevo farti era esattamente questa riflessione sul corpo che tu hai così acutamente fatto ora, nel senso che il corpo come strumento per l'attore, per gli attori, ma anche appunto per tutte le varie soggettività che poi ATIR con cui ATIR lavora da tanti anni, apre poi anche delle chiavi di lettura importanti rispetto a quel concetto di limite di cui parlavi prima, cioè è forse lo spazio privilegiato per mettersi in gioco e per riflettere lo strumento dell'arte fatta con i corpi, che poi è il teatro, e di quell'incontro di corpi che è lo spettacolo dal vivo, per cui però l'hai detto molto meglio tu di come lo posso dire io.
3: Tu lo dici benissimo, ma proprio per dirti quanto poi questo sia alla fine quello che ci interessa di più. Una delle serate, l'ultima, è dedicata, ad esempio, non ci sarà spettacolo, ma avremo una lectio magistralis con Massimo Recalcati, che è fondatore di IONAS, e Telemaco, che è un'associazione di IONAS, è uno dei partner del progetto. Per noi è bellissimo avere Recalcati, perché porterà uno sguardo su tutto questo che andrà oltre lo sport, ben oltre, insomma, sarà intorno proprio al corpo. In particolare il titolo di questa lezio è Adolescenza, corpo e desiderio, e quindi proprio per darti misura del fatto che per noi poi il tema centrale resta il corpo e ragionare intorno a questo. Fra l'altro credo, mi viene da pensare che l'altra cosa importante, che un po' fa da fil rouge di tutte le nostre rassegne, a maggior ragione di questa, è proprio la ricostruzione di un corpo sociale, nel senso che poi quello che noi cerchiamo di fare in genere, come tanti, ma insomma che facciamo con tanta passione, e che in questo appuntamento oramai alla sua settima edizione incarna propriamente, è proprio andare a ricostruire e a sviluppare una comunità, partendo da un lavoro oramai trentennale che portiamo avanti in quel territorio, mettendo in relazione realtà preziose che ci sono in quel territorio, con cui in questi anni di nomadismo abbiamo avuto il privilegio di costruire delle collaborazioni molto feconde, davvero, davvero belle, quindi a partire dai Frati Minori Cappuccini, che ci ospitano sempre e che partecipano attivamente alla coprogettazione, la Biblioteca Chiesa Rossa, che è un luogo veramente magico che c'è in quel parco, un luogo importantissimo per la città, estremamente innovativo, che propone tantissimi momenti di riflessione, tantissime iniziative ben oltre la già meravigliosa possibilità, no, di immergersi nel mondo del libro e della cultura. E Micro, che è il bar, no, che è proprio di fianco ai Frati Minori Cappuccini, e che fra l'altro è ovviamente un punto fondamentale di ristoro per le persone che vengano a godere delle proposte della rassegna. e tante altre realtà che sempre partecipano del territorio alla rassegna. Poi quest'anno, fra l'altro, le collaborazioni sono anche legate proprio al progetto Corpus, mm-hmm. dicevo, per cui ad esempio partecipa alla rassegna Playmore, che è un'organizzazione no profit che si occupa di sport inclusivo, ancora una volta, e che terrà una mattinata di giochi inclusivi, quindi per tutti e tutte, al di là di qualsiasi possibile differenza, sabato 13 mattina. E poi, come sempre, al nostro fianco c'è il Municipio 5, che davvero, devo dire, è sempre vicinissimo a tutte le realtà del territorio, e a noi, devo dire, in questi anni di nomadismo è stato di grande veramente sostegno, e quindi ci patrocina. E quindi, insomma, e poi, no, scusami, Telemaco, che è l'associazione di cui ti dicevo, che non partecipa solo con questa bellissima serata in cui che ci regalerà Recalcati, mm-hmm. ma ha partecipato a tutto il progetto, quindi ci saranno vari momenti di Telemaco nelle attività che animano la rassegna al di là del palinsesto di spettacoli. Ad esempio, loro hanno seguito per tutto il corso dell'anno i laboratori per i cittadini, cioè hanno fatto delle incursioni vedendo come funzionavano, conoscendo proprio l'umanità, no, che abita quei laboratori, e saranno loro a fare da connettori nella serata di domenica 14 fra le varie pillole dei laboratori, e quindi a in qualche modo far da fil rouge narrativo di tutto questo. E poi, sempre con loro, avremo un pomeriggio alla Biblioteca Chiesa Rossa, mm-hmm. Il 13, se non erro, sì, il 13 pomeriggio in Biblioteca Chiesa Rossa, dove ci sarà un incontro guidato da Telemaco con una tavola rotonda con atleti paralimpici, che si chiama Oltre il limite, testimonianze di atleti paralimpici, il 13 giugno alle 17 in Biblioteca Chiesa Rossa. E poi, come sempre, ci saranno delle cartoline, perché noi abbiamo questa consuetudine mm-hmm. di aprire le serate e gli spettacoli con dei brevissimi interventi di realtà o persone il cui pensiero pensiamo possa essere estremamente nutriente rispetto a quello di cui ci occupiamo nella rassegna. Per cui, ad esempio, avremo Sergio Giuntini, che è presidente della Società Italiana di Storia dello Sport, è stato un docente di storia dello sport, quindi porterà un pensiero sicuramente colto, molto colto, rispetto proprio allo sport, così come avremo dei gruppi sportivi, perché appunto, a proposito di comunità, ci piaceva l'idea che ci fossero anche proprio esperienze collettive. Quindi, per esempio, avremo la squadra Milan Kingsgrove Cricket Club, di cui siamo fierissimi, che è una squadra che ha avuto grandissimi successi in termini sportivi, 4 scudetti in Serie A, e che proprio ha come sua cifra specifica proprio l'inclusività, è simbolo del multiculturalismo cittadino, i giocatori sono prevalentemente originari dello Sri Lanka, del Pakistan. Poi avremo la squadra di basket integrato Enjoy Chef Cernusco, che sono campioni italiani. Poi avremo l'esperienza di una comunità che si occupa di dipendenze, fra l'altro questa esperienza ci è stata proposta proprio dai frati minori cappuccini, questo per dirti che veramente è sempre
0: il corpo sociale,
3: progettazione, sì, esatto. E qui loro porteranno e loro saranno quelli che fanno la cartolina proprio della giornata dei laboratori, porteranno l'esperienza che loro fanno di trasformativa attraverso lo sport, quindi attraverso il rapporto con la natura e con lo sport, e ci sembrava giustissimo che aprissero proprio la serata dei laboratori, perché in fondo facciamo la stessa cosa con il teatro.
0: Assolutamente. Nadia, mi hai anticipato tu, perché appunto questo discorso del corpo sociale era proprio quello che volevo fare, l'abbiamo fatto. Io non so se abbiamo, perché il sabato abbiamo qualche minuto di meno, quindi io direi che la carrellata è stata assolutamente esostiva, tutto il resto lo trovate. Certo, vai, vai, vai, vai.
3: Cioè che naturalmente se volete incominciate a prendere i biglietti, nel senso che
2: assolutamente
3: si può fare online,
2: sì.
3: Si può fare sul sito dell'Atiro oppure su MailTicket, e sono 10 euro, quindi assolutamente contenuto, venite, più prevendita, eventualmente si può prendere anche il biglietto la sera stessa, arrivando verso le 18:30. Ecco.
2: Perfetto, hai fatto.

Un saluto a tutti voi e ben sintonizzati sulle onde di Radio Orizzonti in Blu. Ci colleghiamo ora con la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno per la diretta della Santa Messa. Buon ascolto e a più tardi.

0: Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Con tutto il cuore vogliamo essere qui oggi a continuare a celebrare questo mistero del Corpus Domini. L'abbiamo celebrato giovedì, ma lo celebriamo anche in questa domenica, perché Cristo totalmente si è donato a noi e allora vogliamo anche noi donarci totalmente al Signore. Chiediamo anche il perdono dei nostri peccati per essere degni di celebrare questi santi misteri.

0: Tu che sei il pane vivo disceso dal cielo, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Tu che sei il pane spezzato per la vita del mondo, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Tu che sei pane di unità per quanti credono nel tuo nome, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: e pace in terra agli uomini amati dal Signore.
1: Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel sacramento mirabile del tuo corpo e del tuo sangue ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adorando con viva fede questo santo mistero riceviamo in noi

0: Benedicimi, Padre.
1: Lettura profetica ci illumini e ci doni salvezza.
0: Lettura del libro del Deuteronomio. In quei giorni Mosè parlò al popolo dicendo: ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Non dimenticare il Signore tuo Dio, che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile, che ti ha condotto per questo deserto grande e spaventoso, luogo di serpenti velenosi e di scorpioni, terra assetata senza acqua, che ha fatto sgorgare per te l'acqua dalla roccia durissima, che nel deserto ti ha nutrito di manna sconosciuta ai tuoi padri. Parola di Dio.
2: Benedetto il Signore, gloria del suo popolo.
0: Benedetto il Signore, gloria del suo popolo.
2: Celebra il Signore Gerusalemme, loda il tuo Dio Sion, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.
0: Benedetto il Signore, gloria del suo popolo.
2: Egli mette pace nei tuoi confini e ti sazia con fiore di frumento. Manda sulla terra il suo messaggio, la sua parola corre veloce.
0: Benedetto il Signore, gloria del suo popolo.
2: Annuncia a Giacobbe la sua parola, i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. Così non ha fatto con nessun'altra nazione, non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi.
0: Benedetto il Signore, gloria del suo popolo. Benedicimi, Padre.
1: Lettura apostolica ci illumini e ci doni salvezza.
3: Prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo. Tutti infatti partecipiamo all'unico pane. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo il Signore Gesù disse alle folle dei giudei: io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere aspramente tra loro: ma come può costui darci la sua carne da mangiare? Disse loro Gesù: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo, il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia di me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, e non è come quello che mangiarono i padri vostri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Parola del Signore.
1: Lode a te, Cristo.
0: Carissimi, concluderemo questa messa con il rito della benedizione eucaristica, e allora anticipo in questo momento gli avvisi, anzitutto avvisi liturgici. Oggi Corpus Domini, e concluderemo domani sera con la processione eucaristica alle 21 da Regina Pacis alla Prepositorale. Venerdì è la festa del Sacro Cuore di Gesù, in modo particolare alle 21 celebreremo la messa presso le suore del Sacro Cuore. Poi due avvisi personali. Primo riguarda Federico Bisi, che è un seminarista della parrocchia della Sacra Famiglia, della nostra comunità quindi, che ha chiesto di essere ordinato diacono nel prossimo mese di ottobre. E come avviene per ogni scelta definitiva, pensate al matrimonio, verranno fatte, già sono esposte le pubblicazioni canoniche. In più, giovedì durante il Consiglio Pastorale, alle 20.30 in via Roma, qui a Santa Giovanna d'Arco, sarà presente anche un prete, un sacerdote mandato dalla diocesi, per raccogliere ulteriori informazioni e testimonianze da parte di chi conosce personalmente Federico. Chi volesse può partecipare a questo momento, è pubblico. Chiaramente chi ha notizie, chi lo conosce. Poi l'altra notizia personale invece è che domenica prossima, alla messa delle 11.30, alla presenza anche del Vescovo, Suor Marinella, una nostra suora del Sacro Cuore, farà la sua solenne professione. Se qualcuno volesse anche conoscerla, ecco che lunedì 8 giugno alle 21 in via Caur ci sarà un incontro dove in un'intervista ascolteremo sia lei sia anche Federico. Che belli questi passi vocazionali che accompagnano la nostra comunità. Ricordo poi l'oratorio feriale, che sarà dal 9 giugno al 3 luglio. Sabato prossimo poi, proprio il giorno esatto in cui 50 anni fa veniva ordinato prete Don Claudio Galimberti, e quindi lo ricorderemo proprio in questa Santa Messa in modo particolare. Continueremo quindi a celebrare questa Eucaristia come sempre in comunione con lui. All'uscita trovate anche gli amici di Scarde Tennis. ho dato anche l'avviso, sono un po' di lavori in corso, ce n'è uno in oratorio per il rifacimento del riscaldamento e avete visto che si è reso anche necessario un intervento per il campanile, ma daremo comunicazione più avanti. Veniamo alla festa del Corpus Domini, una festa perché l'abitudine non abbia il sopravvento e per accorgerci che ogni volta che noi celebriamo l'Eucaristia non celebriamo un rito, ma un incontro vero con Gesù Cristo qui realmente presente con il suo corpo e il suo sangue, non un simbolo. Il crocifisso è un simbolo. L'Eucaristia è Cristo presente in mezzo a noi. E non solo il Corpus Domini noi abbiamo, ma abbiamo anche il Verbum Domini, cioè questa parola che continuamente ci ascoltiamo e ci accompagna nel nostro cammino di vita cristiana. Abbiamo sentito nella prima lettura: non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Mi piace in questo anno particolare citare San Francesco, il quale aveva dell'Eucaristia un grandissimo amore e scriveva: ecco, ogni giorno Cristo si umilia quando, come dalla sede regale, discese nel grembo della Vergine. Ogni giorno si umilia e viene a noi in apparenza umile. Ogni giorno discende dal seno del Padre sull'altare nelle mani del sacerdote. Che mistero grande, a pensarci bene. Noi siamo qui e tra poco Gesù nel sacramento sarà realmente presente. E cosa fa Gesù? Le tre letture sembrano darci dei piccoli ma preziosi suggerimenti per scoprire questa presenza di Cristo. Ho detto prima il Verbum Domini, lui che ci parla appunto. Ebbene, nella prima lettura abbiamo sentito: ricordati di tutto il cammino che il Signore ti ha fatto percorrere. Sì, Cristo presente ci accompagna nel nostro cammino. L'Eucaristia non è una cosa, non è un oggetto, è una persona, Cristo, che cammina con noi come quel giorno camminò con i discepoli di Emmaus da Gerusalemme verso questa località. Allora è bello ripensare. Io quest'oggi mi sono messo a pensare, per esempio, alla mia messa di prima comunione. Pensate all'Eucaristia che avete ricevuto nel giorno del vostro matrimonio. Pensavo alla messa che ho celebrato per la prima volta. Che emozione! Ho pensato anche alle celebrazioni eucaristiche che celebriamo quando facciamo comunione nel giorno del funerale di una persona cara. O pensate all'Eucaristia che riceviamo quando stiamo attraversando un momento di prova, magari di paura. Ecco, Cristo presente ti dice: ricordati che in quei momenti, in quei giorni, io non ero lontano da te, io stavo con te. Mi piace giocare qualche volta su due parole del Vangelo. La prima è la domanda dei discepoli di Emmaus: dai, rimani con noi, Signore. E la seconda è l'ultima parola di Cristo che dice, prima di salire al cielo: ecco, io sono con voi tutti i giorni, tutti i giorni. Anche quei giorni lì, quelli belli e quelli difficili, per camminare con te. Primo. Secondo, San Paolo con quella insistenza ci ha detto che il calice della benedizione e il pane che noi spezziamo non è comunione. Unione vuol dire unione con il corpo e il sangue di Cristo. E aggiunge: proprio perché tutti noi tra poco faremo comunione a quel medesimo calice, a quel medesimo pane, noi siamo un solo corpo. Sì, questo pane eucaristico fa di noi, non degli individui, uno distante e separato dall'altro, ma fa di noi quella comunità che è appunto la Chiesa. Certo, questo è un segno, ve ne accorgete anche voi carissimi, che non si vede. Noi non riusciamo a far vedere che proprio perché ci siamo nutriti dell'Eucaristia siamo un solo corpo. Diversi, perché la mia mano non è la mia bocca, i miei piedi non sono i miei occhi, ma tutto nel corpo ha un senso. E così anche noi, con le nostre diversità, formiamo la bellezza del corpo mistico di Cristo che è la Chiesa. L'Eucaristia fa la Chiesa, ci attira tutti a sé. Allora l'Eucaristia è per il cammino e l'Eucaristia è per la comunione, cioè per questa unione con Cristo e grazie a Cristo tra di noi. Poi vi siete accorti in questo bellissimo Vangelo che si parla di vita eterna addirittura. E se vi siete accorti, per 9 volte, 4 verbi abbiamo sentito vivere, 4 sostantivi, vita, un aggettivo, vivo, pane vivo. Non dice per sopravvivere, non dice per vegetare, ma per vivere ci è dato questo pane. Addirittura non solo per vivere qui su questa terra, ma addirittura chi mangia di me vivrà per me e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Spettacolare, a pensarci bene. Ma come? E beh, certo, dobbiamo nutrirci, dobbiamo mangiarlo questo pane, dobbiamo bere a questo calice. Anche qui sapete, per 9 volte nel Vangelo, andatelo a cercare, contatele, le ho contate anch'io, per 9 volte si dice mangiare. Ma può un cristiano non mangiare? Qualche volta io penso che tanti cristiani soffrono di anoressia eucaristica, di questo cibo che mi dà vita. Se io non mangio, non posso stare in piedi. Ma anche un cristiano che non mangia l'Eucaristia e il corpo di Cristo non può stare in piedi, non può reggersi da solo. E più noi ci nutriamo di Cristo, più noi mangiamo questo pane, più noi beviamo questo calice, e come ha detto Gesù nel Vangelo, noi impariamo ad essere come Lui per gli altri, non per noi stessi. Non siamo più egoisti, diventiamo davvero uomini e donne che hanno imparato a fare della propria vita un dono d'amore, il dono di se stessi. C'è troppo individualismo, c'è troppo narcisismo, c'è troppo egoismo. Ecco perché abbiamo bisogno, l'Eucaristia si chiama anche farmaco, questa medicina che ci guarisce e che ci fa essere come Cristo per. Ecco l'Eucaristia, sostiene il nostro cammino, è per la comunione tra di noi ed è vita eterna.

0: tua Chiesa sacramento universale di salvezza, sostieni il ministero pastorale del Papa, dei Vescovi e di tutti i sacerdoti e accresci nei credenti il desiderio di seguirti, ti preghiamo. Signore Gesù, che nell'Eucaristia sei presente nel sacrificio del tuo amore per noi, guida i governanti sulla strada del dialogo e della giustizia e suscita nei cuori autentici desideri e progetti di pace. Ti preghiamo. Signore Gesù, che nell'Eucaristia vieni in aiuto alla nostra debolezza, infondi nuova speranza in quanti sono nella prova, concedi la salute ai malati, soccorri quanti vivono nell'indigenza e nell'emarginazione. Ti preghiamo. Con il battesimo accogliamo nella Chiesa Sorbello Beatrice. Cresca in età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Ti preghiamo. Abbiamo celebrato il matrimonio cristiano di Frasson Samuele e Tomasini Chiara. Siano testimoni dell'amore di Cristo. Ti preghiamo. Per tutti i defunti e in particolare per Cartacci Serbici Giorgio, Cortellezzi Fernanda, Bettini Adriana, Vigorelli Marisa, Gelso Gianfranco, Banfi Angelo, Bonora Carla, che sono entrati nella casa del Padre in questa settimana, e per Carlo e Maria Teresa Monza, Giuliano, Olimpia e Giulio, Amalia, che ricordiamo in questa Eucaristia, ti preghiamo.
1: Accendi in cuore, Dio, il desiderio del cielo e dona una sete ardente di vita eterna a noi che ci siamo radunati a onorare con profonda venerazione il mistero del corpo e del sangue di Cristo Signore, per Lui che vive e regna nei secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Sia pace tra voi.

0: Scudremo anche nel momento centrale, questo è il mistero della fede, perché i nostri occhi non vedono nulla. Ecco perché la liturgia ambrosiana, a questo punto, prima di entrare nella grande preghiera eucaristica, ci fa rinnovare la professione della nostra fede e con tutta la Chiesa diciamo: credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
1: creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili.
0: Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio,
1: nato dal Padre prima di tutti i secoli.

0: Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create.
1: Per noi uomini e per la nostra salvezza
0: discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine.
1: Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita.
0: E procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti.
1: Credo la Chiesa, una, santa, cattolica ed apostolica.
0: Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
1: Concedi benigno alla tua Chiesa, Padre, i doni dell'unità e della pace, significati nel mistero delle offerte che ti presentiamo. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie.

È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre qui ed in ogni luogo a te, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Cristo tuo Figlio nell'ultima cena tra i Suoi Apostoli volle perpetuare nei secoli il memoriale

Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Ecco, tra poco Cristo verrà qui per noi. Veramente santo, veramente benedetto sei tuo Dio. Tu ci hai voluto in comunione di vita col Figlio tuo, eredi con lui del tuo regno, cittadini del cielo, compagni degli angeli. Se però conserviamo con fede pura il mistero cantato dalle schiere celesti, e a noi, elevati a tale dignità da poter presentare a te, per l'efficacia dello Spirito Santo, il sacrificio sublime del corpo e del sangue del Signore nostro Gesù Cristo, tutto possiamo sperare dalla tua misericordia. Per la redenzione del mondo, egli andò incontro liberamente alla passione che ricordiamo con venerazione e con amore, e per istituire un sacrificio quale sacramento di salvezza perenne, per primo offrì se stesso come vittima e comandò di ripresentarne l'offerta. Alla vigilia di patire per la salvezza nostra e del mondo intero, stando a mensa tra i suoi discepoli, egli prese il pane, ti rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese questo glorioso calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Diede loro anche questo comando: ogni volta che farete questo, lo farete in memoria di me, predicherete la mia morte, annunzierete la mia risurrezione, attenderete con fiducia il mio ritorno, finché di nuovo verrò a voi dal cielo.

0: Mistero della fede.
1: Ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, annunciate la morte del Signore fino a che venga.
0: Obbedendo al divino comando, noi celebriamo, Padre, questo mistero, e ricercando nel convito del corpo del Signore una comunione inseparabile con Lui, ne annunziamo la morte. Manda a noi, o Padre onnipotente, l'unigenito tuo Figlio, tu che ce l'hai mandato con amore spontaneo, prima ancora che l'uomo potesse cercarlo. Da te, che sei Dio ineffabile e immenso, lo hai generato Dio ineffabile e immenso a te uguale. Donaci ora quale fonte di salvezza il suo corpo che ha sofferto per la redenzione degli uomini. Guarda propizio a questo popolo che è tuo possesso e a tutta la tua famiglia, che in comunione con il nostro Papa Leone ed il nostro Vescovo Mario, rinnovando il mistero della passione del Signore, proclama le tue opere meravigliose e rivive i prodigi che l'hanno chiamata a libertà. Tu che ora ci raduni col vincolo di un amore sincero nell'unità della Chiesa Cattolica, serbaci per il banchetto del cielo e per la partecipazione alla tua gloria con la Beata Vergine Maria, con San Giuseppe suo sposo, con i santi apostoli Pietro e Paolo, con San Giovanni Battista e i martiri, i santi Ambrogio e Carlo, San Francesco e tutti i santi. Per il Signore nostro Gesù Cristo.

0: siamo come Lui, siamo figli, e da figli possiamo pregare con verità dicendo: Padre nostro,
1: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri d'ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma guarda alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.
2: Ahem.

Ora, se c'è possibile, ci metteremo in ginocchio perché viene esposto il Santissimo con cui poi riceveremo la benedizione. Il canto ci accompagna.

0: News. Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, Electrolux, sindacati uniti. Caronno per Tusella, Teva taglia 93 posti. Origgio, concerto e mostra. Uboldo, festa del fieno. Un cordiale saluto a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Federica Batignani e alla regia Antonio Colombo. Buon ascolto. Saronno, la crisi Electrolux. Sono 111 giovani lavoratori a tempo determinato dello stabilimento delle lavastoviglie che si trova alle porte di Saronno, che potrebbero con l'estate restare senza impiego. Di loro non parla mai nessuno, ma ci sono anche questi ragazzi, ha ricordato una delegata sindacale interna allo stabilimento. Un incontro che si è svolto con la delegata sindacale nella sala polifunzionale solarese di via San Francesco, presenti rappresentanti di tutte le istituzioni locali, compresa la sindaca di Saronno. All'assemblea di Solaro tutti i presenti hanno ribadito le posizioni già espresse nei giorni scorsi, ovvero la richiesta a Electrolux di fare marcia indietro. C'erano con la sindaca Nilde Moretti e la saronnese Pagani anche i sindaci di Ceriano Laghetti, Massimiliano Occhi e di Cesano Maderno. Solaro, i dipendenti abitano in tutto il circondario, con i sindaci anche rappresentati dalla regione Lombardia e dalla provincia di Varese e dalla città metropolitana. È un problema che riguarda non solo Solaro, ma tutto il territorio. La serata di mobilitazione del corteo per la Electrolux è iniziata alle 20 con un raduno davanti ai cancelli aziendali di Corso Europa, poi il corteo fino alla sala polifunzionale. Dopo la prima riunione che c'è stata a Roma il 25 maggio e il tavolo di confronto tra la proprietà e i sindacati e le istituzioni, un nuovo appuntamento al Ministero delle Imprese è previsto per il 15 giugno. A Caronno per Tusella, la farmaceutica Teva taglia posti di lavoro. Sarà interessato anche il plesso aziendale che si trova alla periferia di Caronno. Così i dipendenti hanno proclamato lo sciopero previsto per la mattina di lunedì 8 e per 8 ore. Complessivamente la procedura di licenziamento collettivo avviata da SICOR, società della divisione TAPI di Teva, interessa 93 addetti a livello italiano, dove i dipendenti sono 500 suddivisi in 4 stabilimenti. Secondo i sindacati di base è un intervento questo particolarmente pesante sul fronte occupazionale. Per questo motivo, oltre allo sciopero, è stato dichiarato lo stato di agitazione con il blocco degli straordinari e delle flessibilità. In una nota i sindacati esprimono la più totale e ferma condanna nei confronti delle gravi decisioni prese. Nella fabbrica caronnese la società produce i principi attivi per i più noti medicinali. Rete Rosa festeggia i 14 anni di attività a Saronno, in Piazza Libertà, ciliegie per tutti. 14 anni di impegno accanto alle donne vittime di violenza e alle loro famiglie. Rete Rosa celebra l'anniversario con un'iniziativa aperta alla cittadinanza in programma in Piazza Libertà a Saronno. Lo slogan scelto per l'evento è «Una tira l'altra, una salva l'altra». Un richiamo alle ciliegie protagoniste della giornata, ma anche un messaggio simbolico che richiama la solidarietà e il sostegno reciproco tra donne. Valori che da sempre caratterizzano l'attività dell'associazione. A Uboldo la festa del fieno. Per l'allerta gialla diramata dalla Protezione Civile per il rischio idraulico e idrogeologico e le previsioni meteo avverse, è stata annullata la festa del fieno alla Cascina Regusella del Parco dei Mughetti. L'evento si terrà quando nel verde della nazione avrà luogo la sagra che si propone come giornata immersiva tra la natura, tradizione e comunità, con un ricco programma di laboratori. Il Parco dei Mughetti è e presenta l'Associazione del Territorio e dei Produttori Locali. Zorro, il cane stacanovista. Dov'è Zorro? scontato, un giro per la città dove c'è bisogno di lui e con il suo comprovato fiuto per garantire il rispetto della legalità. Siamo a Gallarate. Magari non lo si nota perché i servizi sono sempre mirati e in zone particolari di Gallarate a rischio, o semplicemente perché non capita di incrociarlo durante il pattugliamento, ma l'agente Zorro a quattro zampe è uno splendido esemplare di pastore tedesco specializzato nel contrasto della droga. Lui, Zorro, e l'intera unità cinofila, attiva da oltre 7 anni al comando di Via Ferraris, è una squadra ormai come punto di riferimento, una delle realtà operative più apprezzate del territorio, come tiene a precisare l'assessore. Vale quindi la pena vedere come dal 2019 ad oggi il servizio, partito in forma sperimentale e divenuto un unicum nella zona, si sia sviluppato. Come ogni risorsa ha un valore, in tal caso sia di carattere economico sia di impegno del personale. Il mantenimento e l'accudimento del pastore tedesco è una voce specifica della polizia locale, 15.000 euro all'anno, mentre l'unità cinofila è composta da 5 agenti o un ufficiale, sono sempre gli stessi per ovvi motivi di fiducia e intesa costruita con l'animale a condurlo, mentre l'operatività è di fatto quotidiana e dedicata anche ai parchi pubblici e alla stazione ferroviaria. Era questa l'ultima notizia di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: parte del cittadino. Politica, risposte ed eventi.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Gianni ai microfoni con Antonella.
2: Buongiorno a tutti.
1: E Giancarlo alla regia. Oggi abbiamo come ospiti, per parlare della Cascina della Vigna, che è stata ormai affidata ed è ripartita, insomma, anche da un punto di vista operativo per quanto riguarda un punto di riferimento presso il Parco dell'Ura, abbiamo l'ingegnere Giovanni Volontè, presidente di CLS. Buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno a voi, grazie.
1: E poi abbiamo Angela Codari di Semplice Terra. Buongiorno,
4: buongiorno anche a lei.
1: Ecco, sono due che fanno parte appunto dell'organizzazione che ha dato vita alla Cascina della Vigna. Allora l'introduzione la lascio all'ingegnere Volontè, prego.
3: Grazie. Mi sembra giusto illustrare un po' il progetto e anche come siamo riusciti ad arrivare alla conclusione di questo iter, perché tutto nasce da un bando che è stato presentato dal Comune più o meno un anno fa su un progetto che prevedeva l'uso della cascina con un obiettivo che era quello di coinvolgere più attività possibili per rendere quel punto, che è un punto di riferimento per il Parco Lura, accessibile per varie iniziative, tra cui la più importante, che è sicuramente il punto ristoro, per cui è la struttura della cascina si presenta come bar, ristorante, e a tutti gli effetti quello era il punto principale di partenza, con attività collegate e correlate, tra cui la gestione della parte verde, per cui tutto il pratone che c'è antistante, e i servizi che possono essere svolti all'interno di queste attività, come noleggio delle biciclette, come attività sportive, come iniziative verso il Parco Lura, anche per quello che possono essere dei percorsi di vita, per cui anche il coinvolgimento di associazioni che fanno proprio percorsi all'interno del parco. Questo è un po' la base che ha permesso di costruire un gruppo di persone che già vivono all'interno del nostro territorio e che ha costituito la partenza del progetto. Il capofila di tutto questo è IAL, che è l'istituto alberghiero che è presente a Saronno in due sedi, perché hanno la sede in via Marx e in sede in via Borella, e con questo sarebbe un terzo punto per loro di riferimento per quello che riguarda le attività scolastiche, per cui i laboratori dei ragazzi che svolgono le attività del bar, ristorazione, e come partner di, come in realtà è una, abbiamo costituito una ATS con capofila IAL e cooperativa CLS come membro della ATS, con vari partner. CLS si occuperà prevalentemente delle attività di noleggio bici, perché con la vicinanza che abbiamo anche della nostra struttura di via Volpi, l'idea era di coinvolgere i ragazzi che vivono all'interno della struttura, per cui quelli che sono all'interno della comunità alloggio, per poter fare delle attività soprattutto nel periodo estivo, tra cui proprio il noleggio delle bici, e magari anche altre attività che possono essere poi correlate alle associazioni che interverranno anche in seguito, tra cui quello di Semplice Terra per il discorso degli orti. Gli altri partner sono Semplice Terra, che si occuperà, poi penso che dirà tutto Angela, della parte verde degli orti, il Nordic Walk, che è l'associazione che fa i percorsi nel parco con i bastoncini, sempre che sia giusto il termine, che prenderebbe come partenza del percorso, perché il Parco Lura è un parco che ha già una certificazione per questo tipo di percorso, ma non aveva la base di appoggio, per cui diventerà il punto di riferimento di questa associazione, con anche una gestione di un info point che possa dare delle informazioni su quelle che sono le attività di tutto il Parco Lura, che ricordiamo non è solo di Saronno, ma è un comprensorio di più territori, perché si sviluppa verso nord andando fino a toccare gli altri paesi, Misintro, Vellasca. Terzo punto è proprio il Parco Lura. Il Parco Lura è parte attiva del progetto, perché la gestione di tutta questa area è in capo a loro, perché è un territorio vincolato e è sottoposto alla loro tutela, per cui il Parco Lura è parte attiva, nel senso che tutto quello che noi faremo sarà fatto insieme al parco. Bellissimo. Con anche il loro supporto, perché loro garantiranno alcuni servizi nella gestione di questa, della cascina, per cui tutta la parte verde, la gestione dei vialetti, sono tutte cose che se non occuperà ancora il parco, e ci darà una gran mano anche per il risultato di questa iniziativa.
1: Bene, allora diamo la parola a Angela Codari, ci parlerà di Semplice Terra.
2: Semplice Terra.
1: E qual è la loro mission?
2: Certo. Prego. Allora, innanzitutto vorrei ricordare, allora io sono stata eletta recentemente come presidente dopo aver avuto l'incarico di vicepresidente per diversi anni. I miei due precedenti presidenti, vorrei qui ricordarli, Giorgio Pozzi e Franco Turconi, e li voglio ricordare perché hanno creduto fortemente nella riqualificazione, nella rivitalizzazione della cascina della vigna, soprattutto da ultimo Franco Turconi, che ci ha lasciato recentemente. Allora, Semplice Terra ha condiviso immediatamente il progetto presentato da IAL e CLS, perché è nella mission, fa parte di quello che Semplice Terra ha fra i suoi obiettivi. Semplice Terra è un'associazione di promozione sociale che si occupa di orti urbani, orti sociali, orti didattici, è presente in quasi tutte le scuole di Saronno con degli interventi diretti in classe e anche nel terreno con i bambini. Certo. Quindi questa è una delle mission, non solo questa. Il nostro motto, voluto proprio da Turconi Franco, è custodi della terra per un futuro sostenibile. In questo motto c'è tutto quello che Semplice Terra vuole portare avanti, custodi della terra. Direi che è fondamentale occuparci della terra,
4: c'è tutto in questa parola,
2: così pure, infatti, custodi della terra, perché questa terra ha bisogno di essere custodita, ha bisogno che della terra ci si prenda cura e dell'ambiente anche. Perché? Perché vogliamo lasciare alle nuove generazioni un futuro sostenibile, e noi nel nostro piccolo, come Semplice Terra, cerchiamo di portare avanti questo obiettivo con i nostri orti, e nei nostri orti oltre a curarci del territorio facciamo comunità. È un'associazione di promozione sociale, quindi chi entra in Semplice Terra diventa socio e deve fare comunità, oltre al fatto che un altro dei nostri obiettivi è fare rete. Ecco perché il fatto di entrare in questo progetto come partner vuol dire fare rete con le altre associazioni, con CLS, con Nordic Walking, fare rete, come facciamo rete con Villaggio Sosto e con Sandalo, con altre associazioni. E secondo me è fondamentale, visto che a Saronno è una realtà importantissima dal punto di vista associativo, per cui perché no, è importantissimo lavorare insieme. Abbiamo una realtà importante, ormai siamo arrivati ad avere quasi 250 soci e circa 130-140 appezzamenti orticoli già assegnati. Ultimamente abbiamo avuto anche abbiamo vinto il bando con il comune di Ceriano, quindi avremo altri orti e gestiamo gli orti comunali.
4: Ecco, sono tutti orti comunali?
2: No, non tutti.
4: Non tutti.
2: Abbiamo
4: anche
2: orti,
4: dei privati?
2: Certo. Per cui anzi approfitto per invitare i privati che avessero dei terreni abbandonati di contattarci, perché noi lavoriamo molto anche con i privati che ci danno questi appezzamenti di terreno incomodato d'uso gratuito, poi inseriamo i nostri soci. Gestiamo i tre orti comunali di Saronno, via Don Bellavita, via Beato Angelico e via dell'Orto, e ora anche l'orto comunale di Ceriano. Nel progetto della Cascina della Vigna, ripeto, nel quale crediamo fortemente, ci auguriamo, questo è il nostro obiettivo, di poter realizzare qualche appezzamento orticolo accanto proprio alla cascina. Perché vuol dire far portare anche le classi, portare i bambini a vedere a lavorare direttamente, certo, a vedere come si lavora. Da lì poi un altro nostro obiettivo è far partire delle visite guidate al parco, cosa che abbiamo già fatto circa 2 settimane fa con il nostro agronomo, con Unitre, perché noi abbiamo un agronomo che insegna all'interno di Unitre come per semplice terra, e ha portato un bel gruppo di suoi studenti dell'Unitre a visitare il parco con degli approfondimenti sulle piante, sulle essenze arboree,
4: certo, anche per conoscere un po', perché un conto è passeggiare conoscendo, certo, e facendo, certo, anche un po'
2: per
4: proprio...
2: cui anche questo sarà uno degli obiettivi che porteremo avanti, perché partiremo dalla cascina della vigna e ritorneremo in cascina, quindi cerchiamo di dare valore anche all'intervento di IAL proprio come presidio come info point e punto di partenza per tutte le iniziative, così come contiamo di poter organizzare partecipare a degli eventi che verranno proposti in cascina con i nostri laboratori. In genere noi proponiamo un laboratorio di semina e trapianto con i bambini, per cui ogni bimbo può avvicinarsi al nostro stand e con le proprie manine lavorare la terra, preparare il vasettino, metterci il seminio o la piantina, e poi se la porta via e si impegnerà a curarla.
4: Bello,
2: quindi
4: bello,
2: questo è
4: un bellissimo progetto proprio di avvicinamento alla natura, di contatto.
2: Abbiamo fatto anche interventi nell'RSA con gli anziani, per cui con gli ospiti dell'RSA Gianetti, anche questo è un altro progetto che porteremo avanti.
1: Si diceva
2: tante
1: prima
2: cose, tante cose,
1: che vicino alla cascina ci sarà un appezzamento che potrebbe essere utilizzato.
2: Sì, ce lo auguriamo.
1: È molto grande,
2: proprio,
1: no? Piccolo, com'è?
2: Potrebbero essere 3-4 appezzamenti orticoli, ce lo auguriamo. Anche come diceva Giovanni prima, dobbiamo necessariamente confrontarci con il Parco Lura, perché siamo in un'area parco,
4: certo.
2: Oltre al fatto che c'è la vigna, per cui la vigna ha necessità di uno spazio attorno proprio alla vigna stessa, uno spazio abbastanza grande per consentire ai mezzi che si occupano della cura della vigna, certo, di poter tranquillamente intervenire. Quindi confidiamo di poter realizzare 3-4 appezzamenti orticoli. Abbiamo già dei soci molto interessati ad avere l'appezzamento proprio lì, o perché abitano in zona, o perché vogliono proprio dare valore alla cascina, certo, della vigna con questo nuovo progetto, per cui lavoreremo insieme con il Parco Lura per cercare di capire come e quando poter realizzare gli orti. Abbiamo qualche piccolo problema da risolvere legato alla recinzione, perché non possiamo pensare di lasciare
4: certo,
2: gli orti,
4: diciamo,
2: completamente liberi, un minimo di recinzione deve essere fatta.
4: Un po' per protezione, un po' perché alla sera ci sono anche animali che girano.
2: Esatto,
4: e quindi
2: possono... adesso poi ci sono tantissimi coniglietti che girano, per cui una piccola recinzione
1: insalata
2: deve essere
1: la
2: prevista.
1: Mangerebbero loro.
2: Per quanto riguarda il ricovero degli attrezzi, io penso che riusciremo con la cascina a trovare un angolino dove poter permettere il ricovero degli attrezzi dei nostri ortisti, quindi questo è quello che confidiamo di riuscire a realizzare.
1: Bene, allora ci fermiamo un momento per un break musicale. Salutiamo Angela Codari, la ringraziamo della sua partecipazione,
2: grazie,
1: e ci risentiamo fra qualche minuto.
4: Fra qualche
1: buongiorno
4: minuto.
1: Grazie.
2: Grazie.
1: Ciao,
2: a voi. Grazie.

0: progetto e quindi ci parli di questo progetto, del vostro intervento e di quello che sarà.
1: Sì, prego. È un progetto che ha origini molto datate, nel senso che è davvero tanti anni che si stava lavorando per rendere quel posto un posto fruibile da tutti, quindi davvero sono tanti anni che se ne parlava. È stato un percorso complesso per arrivare a quello che è oggi, e rubo le parole della nostra direttrice, che dice: sì, è un punto d'arrivo ma è un punto di partenza, proprio perché finalmente è diventato uno spazio aperto alla cittadinanza, prima di tutto,
2: questo è importantissimo,
1: che è importantissimo anche perché è un bellissimo posto che aveva bisogno di diventare un posto,
2: certo,
1: vivo.
2: Una bella struttura, però un po' abbandonata.
1: Ecco. Oggi non l'è più abbandonata. Chi passerà di lì vedrà spessissimo i nostri ragazzi e poi le persone del CLS che collaborano con noi nella gestione dello spazio, e gli altri partner, perché la parte bella del progetto è proprio l'unione delle associazioni, e noi come gli come capofila che mantengono vivo lo spazio. Da solo IAL non sarebbe stato in grado di garantire tutto quello che si vuole garantire all'interno di questo spazio. Invece creando proprio questa associazione, cioè questa unione di forze, si dà la possibilità di diciamo così, di presidiare quegli spazi, di renderli vivi mettendo a disposizione ognuno la propria professionalità. Questo è qualche cosa di davvero molto importante. Ci tengo però a sottolineare fin da subito che tutto questo ha potuto vedere la luce perché c'è stato un solido impegno da parte dell'amministrazione comunale. Se non ci fosse stato quello, cioè se non ci fosse stata poi la concessione degli spazi, l'essere anche
2: tutta quella serie di permessi, insomma,
1: ma anche la parte di ristrutturazione, gli investimenti che sono stati fatti. Lo spazio, per chi lo conosce, è grande, ha bisogno comunque di ha avuto bisogno di tanti interventi anche per metterlo nelle condizioni di operare così come opererà in questi giorni. Per cui davvero è diventato uno spazio molto molto bello, innanzitutto molto bello, molto colorato, perché i colori che sono stati scelti, cioè, l'ha reso veramente vivo. Per noi sarà principalmente un laboratorio, i nostri ragazzi del settore sala bar lavoreranno lì, abbiamo trasferito il nostro laboratorio presente prima nei nostri spazi dello IAL, è stato trasferito lì, ma non sarà solo un laboratorio, è aperto al pubblico, è aperto da mattina a sera. Si sta ancora ragionando su quello che sarà l'estivo, tenete presente,
2: l'orario estivo, infatti, cioè,
1: siamo partiti
2: magari
1: da un mese circa, sì. Anche meno,
2: però
1: per
2: l'orario estivo magari
1: l'orario estivo ha bisogno
2: prolungato.
1: Ma devo dire che già le persone hanno iniziato ad apprezzare il posto, vengono, ci conoscono, sono curiosi, quindi vogliono capire. Il vedere i ragazzi che lavorano è comunque sempre un qualche cosa di piacevole. Tenete presente che, come voi sapete, abbiamo anche tutta la parte dei ragazzi con disabilità da noi in IAL, che vanno a fare le loro parti di esercitazioni all'interno della cascina, per cui chi ci verrà a trovare in quelle particolari giornate dovrà avere anche quell'attimino di pazienza, che devo dire le persone che ho incontrato adesso non solo ce l'hanno, ma anzi diventa anche un motivo piacevole per passare un momento diverso, una pausa durante la passeggiata al parco, la pausa pranzo, l'aperitivo, insomma qualcosa di interessante, di bello e di, ci auguriamo, utile non solo ai nostri ragazzi, quello lo sarà sicuramente, ma uno spazio proprio per la città.
0: Beh, certo, ma ci saranno dei professori che seguono i ragazzi, certo, quindi nell'orario scolastico?
1: Durante l'orario scolastico sono esercitazioni di laboratorio per i nostri ragazzi, quindi c'è sempre il docente di riferimento, ma le esercitazioni sono fatte in un modo un po' più particolare. I ragazzi arrivano al mattino molto prima rispetto all'orario di apertura al pubblico, preparano tutto quello che devono preparare, quindi fanno la parte, diciamo così, di scuola, mettiamola in questo modo, e poi dall'apertura al pubblico continuano la loro parte di esercitazione con un'attività reale. Uno dei grandi progetti della formazione professionale, questo

0: sempre è quello di creare l'impresa simulata. Ecco, la nostra di simulata non ha proprio più niente, è un'impresa reale, perché mentre prima si faceva
1: una simulazione. Ecco, certo,
0: i docenti facevano i clienti, certo, funzionava,
1: proprio a questo,
0: ma non è la stessa cosa.
1: Qui siamo nella vita reale proprio.
0: Le persone che vengono pagano regolarmente quello che prendono e non ci sono dei prezzi che dici sono prezzi estremamente calmierati perché c'è la scuola. No, perché giustamente ci sono anche le altre attività per cui si entra in concorrenza, passatemi questa. Per cui per i ragazzi è un gradino in più, cioè mi vado a occupare di un cliente che è davvero un cliente, non è il mio docente di matematica
1: che finge di fare il cliente
0: e che se non funziona massimo prendo un brutto voto, ecco quello. Lì se non funziona c'è una lamentela di un cliente che va gestita, è davvero un modo di fare formazione dico di livello superiore rispetto a quello che normalmente può essere fatto. E ci saranno poi delle sorprese anche per il prossimo anno formativo, perché giustamente adesso siamo partiti, ci stiamo rodando in tutto e per tutto, ma poi una volta che entrerà a regime la parte
2: potrà
0: scolastica
2: fare qualcosa di più.
0: Sì, il discorso appunto legato alla gestione di questo spazio, oggi c'è il docente e il docente ha la responsabilità diretta, ce l'avrà anche in futuro, ma noi da qualche anno abbiamo un corso di specializzazione di alta formazione enogastronomica che normalmente veniva svolto nella nostra sede di Legnano. No, noi abbiamo più sedi nel territorio della Lombardia, nella sede di Legnano c'era c'è tuttora questo corso. Si sta valutando e molto probabilmente, non è ancora certo perché l'anno scolastico deve ancora chiudersi, quindi stiamo parlando del prossimo, ma di trasferire lì il corso dove i ragazzi, sono ragazzi più grandi perché sono del quinto anno della formazione professionale, possono davvero mettere in pratica la parte gestionale di un'azienda, non solo il servizio, come funziona la parte gestionale, i rapporti con i fornitori, la parte promozionale verso la clientela, lo studio del menù, insomma un qualche cosa di un livello un pochettino un po' più alto. E resteranno sempre gli altri corsi, per cui si vedranno i ragazzi del primo anno, del secondo, del terzo e via dicendo. Insomma, per noi è davvero una bellissima possibilità. E poi è a un tiro di schioppo dalla nostra sede storica di Via Marx, perché è a poche centinaia di metri.
2: L'orario d'apertura al pubblico?
0: Allora, al momento apre dalle 11 alle 14 per la pausa pranzo e poi dalle 16 alle 20. Questo è l'orario di questi giorni, di questo periodo. Poi, questo come periodo dicevamo, per il periodo estivo con la cooperativa CLS che si occupa della gestione dell'apertura dello spazio, quando non ci sono i nostri ragazzi, perché ovviamente i nostri ragazzi fanno scuola e a un certo punto la scuola finisce e loro rientrano a casa, subentra appunto la cooperativa che mantiene vivo lo spazio e aperto negli orari, diciamo così, concordati, dove non è presente la scuola.
2: La CLS ha già l'altro impegno del Palaesbo, quindi insomma si è arricchita di un ulteriore spazio.
1: Però è bella anche questa sinergia, questa collaborazione, certo, che permette alla scuola di funzionare, però nei momenti in cui i ragazzi hanno l'impegno della scuola c'è la CLS che comunque col personale che ha e con le persone che frequentano la CLS riesce a sopperire a quando non ci sono i ragazzi, insomma, ecco, quindi è molto bello questo rapporto.
3: In realtà bisogna dire che noi siamo riusciti ad aprire il CLS anche grazie a IAL, perché
1: quindi avete una collaborazione già consolidata,
0: da un po' di tempo
1: e quindi questo è molto bello,
0: positivo. Lavorare in partnership è un qualche cosa di importante, il creare rete se ne parla tantissimo, creiamo rete, facciamo rete, fare rete è questo, cioè si mette assieme, certo, si condivide un progetto, ognuno mette la propria professionalità a disposizione della rete, si prende il meglio di ogni partner e si cresce assieme, perché poi l'aspetto bello è proprio questo, che i contributi che ognuno porta fa crescere il partner inevitabilmente.
1: Certo.
3: Ma anche frequentando i due ambienti vedrete anche le stesse facce, perché i ragazzi
1: di qui e poi li vedo di là
3: al bistro sono anche
1: sono quelli che poi sono
3: intercambiabili.
1: Alla CLS è bello, comunque invitiamo i nostri ascoltatori a
2: ad approfittare di questa opportunità,
1: a visitare questa struttura che è veramente bella. Poi questa del Parco Lura è in una location stupenda,
0: sì,
1: perché
0: molto,
1: c'è
0: molto
1: tutto verde, c'è la possibilità di camminare, di passeggiare, e un punto di ristoro mancava proprio,
0: sì,
1: perché
0: è
1: chi
0: vero,
1: cammina,
0: lo
1: chi
0: tutti.
1: Va, mancava proprio, perché tu puoi portarti l'acqua, però poi finisci l'acqua, ci viene il bambino o ha bisogno di bere,
2: bagno,
1: ma anche il bagno, insomma,
2: servizio.
1: Tutto c'è la possibilità di avere un appoggio indispensabile.
2: Va bene, allora ringraziamo il professor Stefano Calzolari di IAL, che è stato chiaro nello spiegare quello che sarà il loro apporto alla Cascina della Vigna, l'ingegnere Giovanni Volontè, presidente di CLS, che anche lui con il suo contributo, insomma, ha spiegato, dato manforte a questo progetto. Grazie a entrambi, una buona giornata a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie,
1: grazie,
0: buona giornata.
1: Buona giornata.
3: Buona giornata.

0: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
1: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10.30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Il punto, le risposte dei consiglieri comunali alle domande della città.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni con Agostino Masini.
2: Buongiorno a tutti.
1: E poi abbiamo Lorenzo in regia e oggi nostra ospite Novella Ciceroni. Buongiorno, benvenuta.
3: Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori di Radio Orizzonti.
1: Consigliera comunale presso il comune di Saronno e come obiettivo Saronno, lista civica di Saronno.
3: Sì, capogruppo consigliare di obiettivo Saronno.
1: Perfetto, benissimo. Adesso lascio Agostino Masini che ha una serie di domande da fare.
2: Una serie. Facciamo una chiacchierata libera e tranquilla.
3: Una serie di domande che non si sanno.
2: Iniziamo sull'argomento che è molto a cuore a Novella Ciceroni e a Obiettivo Saronno, il commercio. Ultimamente il Comune ha emesso una serie di iniziative estive per poter riabilitare il commercio, ma Obiettivo Saronno ha messo il dito dicendo: in tutte queste iniziative manca una cosa importante, la notte bianca. Ecco, Novella Ciceroni, come obiettivo sono, come ha preso questa notizia e come la giudica questa scelta del comune di non ripetere la notte bianca?
3: Ma noi non siamo d'accordo sulla decisione dell'amministrazione comunale di non fare la notte bianca, anche se l'amministrazione comunale stessa non ha detto che proprio non la farà più, cioè non la fa. Anche loro secondo me non sono tanto convinti di questa scelta, perché comunque la stanno già ritrattando, hanno detto proviamo a fare ma poi magari la ripristiniamo in un altro modo, non si capisce quale sia quest'altro modo. Comunque vediamo che certamente i commercianti non sono contenti, non sanno che cosa aspettarsi, perché poi le novità sono sempre un punto interrogativo. Vediamo se saranno in grado di proporre qualcosa di migliore, perché deve essere un qualcosa di migliorativo.
2: Hanno annunciato che vorrebbero spacchettarli in tre serate a settembre.
3: Vediamo come saranno queste tre serate. Esatto.
2: È un commento
3: noi non ci fidiamo molto di quello che dicono, no? Perché hanno detto che avrebbero fatto l'apertura di Palazzo Visconti con un evento, adesso poi l'hanno riprogrammato per settembre, hanno detto che non l'avrebbero fatto perché non avevano i soldi, e adesso l'hanno riprogrammato per settembre, ma nel frattempo il 13 fanno qualche cosa che non si capisce bene che cosa sia. Diciamo che le cose fatte così non è che ci danno tanta sicurezza, ecco, non danno sicurezza ai cittadini nella effettiva realizzazione delle proposte che l'amministrazione fa. Perché qui il tema è che gli eventi vanno benissimo, ma devono essere programmati, devono essere pubblicizzati, devono avere una continuità, altrimenti le persone non sanno che c'è questa. Mi ricordo una volta era stata organizzata una street food in Viale Rimembranze. E poi dopo praticamente non è stata più fatta, c'è stata gente di Saronno che è venuta per partecipare, non ha trovato niente e la prossima volta non verranno più. Quindi qui a Saronno c'è un tema di essere credibili nelle proposte e nelle cose che si fanno. Purtroppo devo dire, io ho aspettato, perché comunque bisogna dare sempre tempo a un'amministrazione comunale di prendere piede, di organizzarsi, insomma, cioè il tempo per amministrare una città come Saronno serve, però io a distanza di un anno non vedo proprio nessun cambiamento, non vedo una luce in fondo al tunnel, ecco.
2: Fermiamoci un po' su questi eventi estivi che sono stati pubblicizzati, e forse giustamente, come dice lei, forse occorre anche un supporto di comunicazione a questi eventi che forse manca. Ecco, come giudica questa? C'è una discontinuità col passato o una continuità di quello che è sempre stato fatto come eventi estivi? C'è qualche novità secondo lei?
3: Secondo me c'è un qualcosa di nuovo, di di più leggero, no? Perché le persone vogliono anche un po' di leggerezza, vogliono dopo una giornata di lavoro uscire, insomma fare una serata più in allegria, in leggerezza, ecco. Quindi c'è una proposte musicali, qualcosa di nuovo c'è. A me diciamo che l'assessore Proserpio penso che si stia dando molto, molto da fare. Certo, serve, nel senso, come è messa adesso Saronno non basta, ecco, cioè deve continuare su questa linea e deve intensificare, deve cercare di essere, insomma, sempre più, deve fare in modo che, insomma, la città sia sempre più viva, ecco, perché anche ai fini del commercio. Io devo dire che questa vanno bene gli eventi e vanno benissimo, nel senso che uno dei modi anche per combattere la mancanza di sicurezza in città è questo, lo abbiamo sempre detto anche noi. Invito la giunta e l'assessore a mettere in piedi delle azioni di più grande respiro, cioè facendo vivere il parco dell'ex seminario, che ormai ce l'abbiamo, e quindi insomma dando vita, ma con una programmazione strutturata, questo parco, che ormai è stato sventrato, però ormai ce l'abbiamo così e dobbiamo però utilizzarlo. Questo e anche il cortile di Palazzo Visconti, visto che è stata fatta la scelta di non buttare all'aria i 900.000 euro dai bandi regionali, e che erano stati acquisiti dalla precedente amministrazione.
2: Scusi, sul parco del seminario che lei ha citato, quali sono i correttivi che lei apporterebbe col parco?
3: Allora, il parco ha dei problemi strutturali molto importanti, in alcuni locali manca la corrente, ha dei problemi di anche il palco ha dei problemi anche di suoni, cioè di
2: acustica.
3: Di acustica, esatto. Quindi diciamo il parco ha dei problemi strutturali importanti a cui bisognerebbe, diciamo, fare la lista della spesa, che poi Obiettivo Saronno ha fatto tramite un comunicato di Luca Davide, che è un po' anche, noi abbiamo anche degli esperti nel settore, quindi abbiamo anche fatto la lista della spesa, ma lì intervenire significa spendere ancora, però probabilmente senza questa ulteriore spesa il parco come sede di eventi di un certo livello diventa non utilizzabile, ecco. E quindi bisogna avere il coraggio di fare questa scelta di investire ancora e di sistemare quello che c'è da sistemare, con tutte le critiche che arriveranno, perché arriveranno sicuramente, perché abbiamo speso 2 milioni di euro del PNRR che l'ex sindaco dice che non sono soldi dei cittadini perché sono soldi del PNRR, cioè, adesso voglio dire alcune cose non si possono sentire, e quindi insomma sono stati spesi questi soldi che io rivendico il fatto che fanno parte dei 5 milioni di PNRR del PNRR che erano stati acquisiti dall'amministrazione sotto il mio assessorato, ma per fare altro, non per fare il parco dell'ex seminario. Io ho mai sentito parlare di riqualificazione del parco dell'ex seminario, lo voglio dire, non ho mai sentito parlare di questo quando abbiamo partecipato a quel bando.
2: Senta, uno dei cavalli di battaglia di Gianola Ciceroni e di Obiettivo Saronno è il commercio. Se ne parla tanto, con tanti fiumi di parole, però l'opinione pubblica si confronta con queste esternazioni dei politici, ma di concreto non c'è una proposta tangibile che si possa capire, che possa diventare realizzabile. Nessuno propone, tutti hanno analizzato la malattia, ma le medicine, chi le dà le medicine? O bisogna andare in sala operatoria? Ma andiamo nelle medicine. La medicina che propone l'obiettivo Saronno per risolvere il problema del commercio, qual è concretamente?
3: Allora, sono due in questo momento. Una è lavorare sulla sicurezza della città come tema prioritario. Deve diventare il tema prioritario di questa amministrazione. Non lo è perché non. Allora, questa amministrazione, se lei sente parlare dell'assessore al commercio, che è l'ultima commissione che c'è stata qualche settimana fa, l'assessore minimizza. L'amministrazione minimizza sul tema della sicurezza, dice ma è un problema di tutte le città, e non è vero, perché abbiamo esempi come Como, Legnano, che sono città più grandi di Saronno, che comunque questa emergenza che c'è a Saronno non c'è. E l'altro tema, secondo noi importante, quindi il tema della sicurezza deve diventare prioritario, e l'amministrazione comunale non deve minimizzare, non deve far finta di niente e intervenire solo quando succede qualcosa, non rispondere ai cittadini, cioè il sindaco deve essere, ha dei ruoli importanti per il tema di sicurezza, non è vero che non può fare niente. Certo, non si chiede a un sindaco di risolvere i problemi dell'immigrazione irregolare a livello nazionale, ma si chiede al sindaco di essere presente, determinata a contribuire in tutti i modi che a lei competono per risolvere questo problema. Noi abbiamo speso per la polizia locale, ecco, uno dei temi importanti di un sindaco è quello di coordinare la polizia locale, ok? Noi, da quando c'è stata la commissaria, abbiamo speso quasi 200.000 euro per un piano di sicurezza, cioè per far fare gli straordinari alla polizia locale. Ma negli ultimi episodi che ci sono stati recentemente, la sera, ma non tardi, dalle 9 in poi, non si è visto nessuno della polizia locale, non c'era nessuno in giro. Noi abbiamo Piazza Libertà, che è una piazza di spaccio, e abbiamo i nostri cittadini, e io li conosco uno per uno, nome e cognome, che saprebbero fare l'identikit degli spacciatori saronnesi, cioè che stanno a Saronno. Quindi non è un tema solo di stazione, è un tema anche di centro città, di Piazza Libertà, che da un certo orario in poi diventa piazza di spaccio, e i negozi chiudono prima, perché devono fare in tempo andare a casa per non incontrare lo spacciatore e non essere coinvolti in qualche aggressione. Quindi questa cosa è inaccettabile, né che i commercianti debbano chiudere prima o aspettarsi per andare a prendere la macchina al parcheggio e per non andare da soli, oppure e che poi chiudano i negozi, no? I negozi non solo chiudono, ma non riaprono, non aprono nuove attività. Noi abbiamo dei giovani che avevano provato a investire a Saronno, avevano aperto un'attività, avevano anche cercato di rifarla funzionare per qualche anno, e se ne sono andati. A Saronno scappano tutti, scappano i commercianti, nessuno investe più a Saronno, gli anziani non possono uscire di casa perché hanno paura di uscire e non escono più, dopo una certa ora non escono. I giovani, io ho una figlia 17enne che ogni sabato sera che esce e va in giro per Saronno, me ne prendo un colpo, cioè e con chi stai, e attenzione, perché può imbattersi in qualche situazione come quelle che ci sono state. Quindi la polizia locale deve essere presente, soprattutto perché abbiamo l'ultimo piano di sicurezza, abbiamo speso noi cittadini 100.000 euro per i loro straordinari, quindi non solo deve essere presente, ma deve essere attiva. Non deve essere presente, io vado a scuola tutti i giorni e ci sono sempre due persone della polizia locale davanti al santuario, ma anche mi dicono al mercato. Voglio dire, non è che devi solo stare lì, devi, quando c'è qualche movimento strano, li vedo io, penso che li vedono anche loro, bisogna intervenire dando fastidio. Certo, non è che possono arrestare le persone, ma devono chiedere i documenti, li chiedi una volta, li chiedi due volte, li chiedi tre volte, la quarta volta questa gente si stufa di essere, bisogna allontanare queste persone. Ok,
2: però una cosa che devo dire, l'obiezione che fa l'amministrazione è a questo problema, dice: signori, io ho il massimo dei vigili, ne ho 34 che è il massimo che posso assumere, ho dato la diretta di straordinari, ho cambiato la turnistica per la vigilanza. Da quello che dice lei, allora non è un discorso di forze, è un discorso di organizzazione della sicurezza, e lei mette un tasto ben diverso, non è una competenza dell'amministrazione, ma è di chi gestisce forse il servizio della polizia urbana.
3: Ho capito, ma
2: se le cose non più di cosa deve fare?
3: Se le cose non funzionano, ok. Ma se le cose non funzionano, cioè uno fa un piano di sicurezza perché deve essere attivato, deve funzionare, no? Noi è un anno che chiediamo i risultati del primo piano di sicurezza del commissario, cioè per capire, no? Analizzare le cose, cioè che cosa ha funzionato, che cosa non ha funzionato, che cosa bisogna cambiare. Questo è il lavoro che si deve fare. Non è che uno fa un piano di sicurezza, investe 100.000 euro, ho investito 100.000 euro e ho finito. No, perché devi monitorare la situazione. Se c'è qualcosa che devi cambiare, che bisogna cambiare, si cambia, si cambiano gli orari, si cambiano.
2: Scusi, il problema del commercio si risolve solo con la sicurezza.
3: Con la sicurezza sicuramente, perché adesso è diventata un'emergenza. Cioè, la gente non gira più per strada e quindi non entra più nei negozi, non spende. E poi con i parcheggi, che è un altro tema che noi che a noi sta a cuore, non ci sono parcheggi.
2: Ma avete a differenza di
3: Legnano, dove c'è un grandissimo parcheggio a ridosso del centro città della ZTL di Legnano, e adesso che tra l'altro loro hanno veramente portato l'università a Legnano. Quindi voglio dire, che noi che cosa abbiamo di meno di Legnano? Niente, abbiamo di più, perché abbiamo una stazione, abbiamo un con 20 minuti siamo a Milano. Cioè, Saronno ha delle potenzialità enormi. Non abbiamo niente di meno di Legnano. Dobbiamo anche guardare agli altri quello che fanno. Adesso nell'area dismessa dove verrà la facoltà di medicina, lì faranno un altro grosso parcheggio. Noi anche dobbiamo fare i parcheggi, non dobbiamo toglierli, dobbiamo aumentarli, non toglierli.
2: Bisogna anche localizzare il posto, però, eh.
3: Allora,
2: sappiamo tutti come è ubicata.
3: Di idee ce ne potrebbero essere tante. Intanto tutti i parcheggi che sono stati. Intanto cominciamo a realizzare quello per cui si è votato in consiglio comunale per quanto riguarda i piani attuativi delle varie aree dismesse, no? Cominciamo a realizzare il parcheggio delle Ferrovie Nord, che la Ferrovie Nord ci aveva promesso come una delle cose che avrebbe fatto per Saronno, a fronte dei 50 milioni di euro che stanno investendo su Saronno e che noi abbiamo permesso di investire, tutto per a loro vantaggio. Certo, un indotto credo che lo porterà questa realizzazione degli uffici, diciamo, di Ferrovie Nord a Saronno, però noi avevamo da spendere originariamente, eravamo noi in maggioranza quando abbiamo firmato abbiamo approvato il piano, 10 milioni di euro Ferrovie Nord doveva spendere per Saronno. Dove sono questi soldi? Cosa farà? È sparito tutto, sul sito di Ferrovie Nord non c'è più niente, dei progetti che doveva fare per Saronno, parcheggio compreso, non c'è più niente.
2: Con questi suoi interrogativi noi siamo costretti a chiudere la trasmissione, perché i 25 minuti sono passati, non ci rimane altro che ringraziare la Ciceroni.
3: Grazie a voi. Fagli
2: auguri di buon lavoro in consiglio comunale.
3: Grazie a voi.
2: Ci sentiamo presto con l'appuntamento sempre con il consigliere. A tutti, grazie. Buona giornata, sempre
3: buona
2: con
3: giornata a tutti.
2: Orizzonti.

0: Papa Leone XIV in Spagna, accolto dai reali e da 130.000 fedeli, il pontefice ricorda che la sicurezza non viene dalle armi né dai muri. Invita a non soffiare sul fuoco delle polarizzazioni, ma a promuovere l'unità. La guerra in Ucraina, dopo il no all'incontro con Zelensky, il conflitto si infiamma, centinaia di droni su San Pietroburgo, il sindaco state a casa. Israele inarrestabile, in Libano ucciso 9 persone dai raid dell'IDF, tra questi un generale, un capitano e un soldato libanese, altri 6 morti in un villaggio nel sud. Al via la beatificazione, a Como inizia il cammino verso la beatificazione di Don Roberto Malgesini, aperta l'inchiesta diocesana sulla vita del prete degli ultimi ucciso nel 2020. Buonasera da Franco Rossi in studio e da Sabino D'Alessandro in regia. Come avete sentito, prima giornata di Papa Leone XIV in Spagna, il suo primo discorso alle autorità, ma sentiamo da Madrid in diretta Paolo Fucili. Buonasera Paolo.
1: Si chiama Lucero, il quartiere di Madrid da dove vi parlo. Sto aspettando qui Leone insieme ai colleghi della stampa, tantissime persone lungo le strade con bandiere, pazienti sotto il sole caldo di questa giornata. In questo quartiere Papa Leone viene a minuti, atteso a minuti per venire a visitare un centro che si chiama Sedia 24 ore, cioè un centro caritativo aperto tutto il giorno, 24 ore dice il nome, offrendo servizi di base come pasti, docce, un dormitorio, ma anche accoglienza, ascolto, percorsi di inserimento o reinserimento nella società per migranti, disoccupati, persone finite ai margini, donne vittime della tratta e anche di abusi. Ascolteremo anche loro testimonianze prima del secondo discorso in programma di Papa Leone in terra spagnola, il primo avvenuto stamattina dopo la cerimonia di benvenuto al Palazzo Reale con Re Felipe. Il Papa ha parlato alle autorità spagnole, ambasciatori, la società civile spagnola per dire un chiaro no a ideologie preconfezionate e anche un no alla tentazione di guadagnare popolarità soffiando sul fuoco delle polarizzazioni. Da Madrid è tutto.
0: Grazie a Paolo Fucili in diretta da Madrid. Ed ora apriamo il capitolo della guerra in Ucraina. Dopo il no di Putin all'incontro con Zelensky, il conflitto si infiamma. Caterina Dall'Olio.
2: Dal forum economico russo, Putin chiude la richiesta di colloqui del leader ucraino che dice vuole solo fermare la nostra offensiva e attacca ancora le elite europee che provocano il caos. Putin ha scelto la guerra, chiosa Zelensky, che nel fine settimana vedrà Starmer, Macron e Merz. Dagli USA primo ok a nuovi aiuti a Kiev per 8 miliardi. Sul terreno non si fermano i raid. Nel porto rumeno di Costanza esplode un drone. L'Ucraina spiega, è nostro ma è stato deviato dai russi. I paesi della NATO stanno discutendo un piano di aiuti finanziari all'Ucraina da 70 miliardi di euro che potrebbe essere annunciato in occasione del vertice dell'alleanza previsto ad Ankara il 7 e l'8 luglio. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
0: Ed ora in Medio Oriente, in Libano sono state uccise 9 persone dai raid dell'IDF. Intanto l'Iran lancia droni su Kuwait, chiude l'aeroporto e su Bahrain. Nicola Ferrante.
3: Brucia senza fine il Medio Oriente, scontri incrociati fra Libano, Israele e Iran. A sud del paese dei Cedri almeno 9 vittime, ore di fuoco anche in Iran, reazione di Teheran nei confronti di quei paesi che ospitano basi americane. Lanciati missili contro il Bahrain che condanna l'azione, nel mirino anche l'aeroporto internazionale del Kuwait. Il regime di Teheran condanna l'attacco notturno statunitense contro le installazioni radar costiere sul Golfo, definendolo una flagrante violazione del cessate il fuoco in vigore da aprile. Scintille anche sui visti alla nazionale di calcio iraniana per partecipare ai mondiali ed entrare così negli States, rilasciati solo ai giocatori e al personale strettamente essenziale, negato ai consulenti tecnici e ai numerosi alti dirigenti. All'attacco l'ambasciata turca, Washington discrimina. Nicola Ferrante, linea allo studio.
0: Torniamo in Italia, manifestazione oggi promossa dalla CGIL contro il caporalato ad Amendolara, dove lunedì scorso 4 braccianti sono stati arsi vivi da 2 caporali pakistani. Amelia Cartia.
4: Amin, Ullah, Ahmad e Wassim sono stati arsi vivi a bordo di un minivan sulla statale ionica da chi sfruttava il loro lavoro nei campi, nel Cosentino. Per loro e per tutti gli invisibili, i nuovi schiavi del caporalato, oggi ad Amendolara, dove i quattro sono stati uccisi, un corteo indetto dalla CGIL ha deposto una corona di fiori sul luogo della strage, per poi sfilare al grido di mai più. Alla manifestazione presenti esponenti sindacali e politici. Una legge contro il caporalato, la 199, esiste, ma è la denuncia del sindacato. A distanza di 10 anni dalla sua promulgazione, troppo ancora rimane da fare e il lavoro nero continua a coinvolgere circa 200.000 lavoratori irregolari, generando, secondo i dati rivelati dall'Istat, un volume d'affari pari a circa 77 miliardi di euro all'anno. Rimangono intanto in carcere Ali Raza e Safer Ahmed, i due caporali pakistani fermati per omicidio plurimo pluriaggravato. Contro di loro la testimonianza dell'unico superstite, Taji Mohamed Alamiar. Amelia Cartia, linea allo studio.
0: 3 morti per il crollo all'alba di una palazzina a Porto Sant'Elpidio nel Fermano, probabilmente a causa di un'esplosione dovuta ad una fuga di gas. Oltre al 47enne Giuseppe Pieroni, informatico, trovato subito senza vita, è stato ritrovato anche il cadavere della donna che era dispersa, Teorina Paccapelo. Deceduto ad Ancona anche il figlio dell'anziana, Romano Cerquetti, che era stato estratto vivo dalle macerie. Una frana a Positano ha isolato diverse frazioni, circa 1 migliaio di persone isolate. Federico Plotti.
5: La strada provinciale che collega Positano ad alcune sue frazioni, come quelle di Monte Pertuso e Nocelle, resta ancora chiusa. La frana, che ieri sera ha bloccato il passaggio in ambo le direzioni, deve essere ancora rimossa del tutto. E poi c'è ancora da verificare la tenuta del costone da cui sono precipitate pietre, terra e detriti. Restano isolate circa 1000 persone tra residenti e turisti, che al momento non possono muoversi se non percorrendo chilometri di strada a piedi e piccole vie interne con centinaia di gradini, condizioni quasi proibitive soprattutto per gli anziani.
6: Ma è normale, ma non solo per chi lavora, ma anche per i turisti, per chi deve arrivare. Come fai? I bagagli dove li porti? Per le scale? Fai 700 scalini per portarli su a Monte Pertuso oppure a Nocelle?
5: Il comune di Positano assicura che i tempi per il ripristino della viabilità saranno brevi, ma nel frattempo decine di attività commerciali che proprio in questo periodo di anticipo d'estate iniziano a fare i veri affari restano tagliate fuori, sospese anche tutte le linee dei mezzi pubblici che servono l'intera zona. Federico Plotti, linea allo studio.
0: 8 i giovani indagati a Milano per aver aggredito e ucciso Gianluca Ibarra Silvera la sera del 26 maggio alla stazione Certosa, in concorso con altre 9 persone che sono in corso di identificazione. A loro i pubblici ministeri contestano, oltre all'aver commesso l'omicidio in un gruppo di più di 5 persone, anche l'aggravante della premeditazione. Prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio, lo si legge nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Gli sconti scattano da domani e arrivano fino al 3 luglio, resta quindi di 5 centesimi il taglio delle accise sulla benzina, si riduce a 5 centesimi lo sconto per il gasolio. I salari non crescono e i costi per la casa sì. Da una elaborazione della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola Media Impresa, sui dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, emerge che dal 2019 gli affitti nei principali capoluoghi sono saliti fino a 5 volte di più delle retribuzioni. Antonella Mazza, Teruel.
7: Nella classifica del costo della casa in Milano, la città più cara all'affitto di un appartamento medio è pari a oltre 1.800 euro al mese. Nel capoluogo lombardo e in quello toscano i canoni sono cresciuti dal 2019 del 49%, del 40% a Bologna, Padova, Venezia e Napoli, del 37% a Roma, mentre in fondo alla lista troviamo Potenza, Campobasso, Catanzaro e Perugia. Sempre secondo la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, a Milano inoltre l'affitto incide sul 73% della retribuzione. Segue Firenze, sulla stessa linea Bologna, Venezia, Roma. Grandi città in cui le piccole e medie aziende faticano a trovare lavoratori qualificati disposti a trasferirsi. Segno per il CNA che il problema casa, avvertito soprattutto da giovani e famiglie, non è solo una questione sociale, ma anche una vera emergenza economica che rischia di frenare la crescita, gli investimenti e lo sviluppo locale. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
0: Alle porte ci sono le prime vacanze, torna il tema della sicurezza in acqua, ogni anno muoiono 14 persone in media, la maggioranza bambini. Intanto il disegno di legge piscine approvato a luglio dell'anno scorso è ancora all'esame del Parlamento. Lucia Scione.
8: Un malore, una disattenzione, un impianto di aspirazione difettoso sono alcuni degli eventi responsabili delle morti in piscina, 14 l'anno secondo le stime di Federalberghi. Resta al palo, dopo l'approvazione da parte del governo lo scorso 30 luglio, il disegno di legge piscine che definiva i requisiti di sicurezza per gli impianti futuri senza di fatto imporre adeguamenti a quelli già esistenti. È ancora all'esame del Parlamento e dovrà superare le resistenze da una parte della conferenza Stato-Regioni, dall'altra di Agricoltura e Agriturist. La prima boccia la normativa proprio perché non impone la messa in sicurezza degli impianti già funzionanti. I secondi lamentano costi insostenibili da parte dei gestori per l'installazione dei dispositivi previsti, come la barriera e la copertura di protezione invalicabile, i salvagente, la manutenzione e l'analisi periodica dell'acqua, la presenza costante di bagnini. Lucia Scione, linea allo studio.
0: A Como è iniziato il cammino verso la beatificazione di Don Roberto Malgesini, aperta l'inchiesta diocesana sulla vita del prete degli ultimi ucciso nel 2020. Da Como, Giorgia Bresciani.
9: Mite e umile di cuore, capace di riconoscere in tutti, soprattutto nei poveri, nella gente di strada, nei prigionieri, nei fratelli e delle sorelle da accogliere, servire e amare teneramente, a volte accettando anche l'ingratitudine, tanto da essere ferito e ucciso da uno dei suoi protetti. Così il cardinal Oscar Cantoni, vescovo di Como, ha descritto Don Roberto Malgesini, introducendo oggi pomeriggio la sessione di apertura dell'inchiesta diocesana sulla vita, l'offerta di se stesso e la fama di santità del servo di Dio, ucciso il 15 settembre del 2020 da un senza dimora. Tanti fedeli che hanno affollato per la cerimonia la chiesa di San Bartolomeo, che vanta una tradizione luminosa di santità. Vi prestò infatti la sua opera anche San Giovanni Battista Scalabrini. E per una significativa coincidenza, proprio oggi, 6 giugno, ricorre il quinto anniversario della beatificazione di Suor Maria Laura Mainetti, uccisa a Chiavenna in questo stesso giorno del 2000. Da Como, Giorgia Bresciani.
0: Monsignor Osorio Sitor Afonso, vescovo della diocesi di Chelimani, amministratore apostolico dell'arcidiocesi della Beira in Mozambico, è morto questa mattina. Lo ha reso noto il Collegio dei Consultori della Diocesi. Il Servizio Nazionale di Investigazione Criminale del Mozambico ha confermato che il vescovo è deceduto in conseguenza di colpi d'arma da fuoco che lo hanno preso al petto durante un'irruzione notturna nella sua residenza. Chiudiamo con lo sport, il tennis. Mira Andreeva ha vinto l'edizione 2026 del Roland Garros femminile. La tennista russa ha superato la polacca Maja Cialinska in 2 set. Domani lo scontro tra l'azzurro Cobolli e il tedesco Zverev. È tutto, grazie a Sabino D'Alessandro in regia. Vi ricordo che questo radiogiornale può essere riascoltato in podcast sulla piattaforma gratuita Play 2000.
10: Fuori porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
11: Buongiorno ai nostri radioascoltatori da Delia Duce e con me oggi alla regia Matteo Serenelli. Per voi abbiamo selezionato spettacoli, mostre e tanto altro. Fuori porta. Lunedì 8 giugno alle ore 20:30 presso il Teatro Sociale di Como. Lascia passare, una riflessione a tre voci sull'arte difficile di fare spazio all'altro, organizzato da Attivamente e Rotary Club di Como. Fare spazio all'altro è una delle cose più difficili che gli esseri umani facciano, è una delle meno insegnate. Lo diamo per scontato, ma non lo è. La capacità di stare accanto a qualcuno richiede attenzione, pratica e consapevolezza. Fare spazio non significa farsi da parte, non è una rinuncia, è qualcosa di più preciso. Riconoscere che l'altro esiste, sospendere il giudizio abbastanza lungo da poterlo vedere, accettare che la sua presenza modifichi la nostra. Al Teatro Sociale di Como, lunedì 8 giugno alle ore 20:30. A Palazzo Reale, in Piazza del Duomo 12 a Milano, debutta la nuova grande mostra I Macchiaioli. Fino al 14 giugno, da martedì a domenica dalle 10 alle 19.30 e giovedì chiusura straordinaria alle ore 22.30. La mostra I Macchiaioli porta a Milano per la prima volta una grande retrospettiva dedicata al movimento che rivoluzionò la pittura italiana dell'Ottocento. Oltre 100 opere provenienti dai maggiori musei italiani ricostruiscono l'avventura di artisti come Fattori, Lega e Signorini, che combatterono con pennelli e colori una battaglia estetica e civile intrecciata alle vicende del Risorgimento. Il percorso ricostruisce la breve ma intensa esperienza dei Macchiaioli, raccontando l'esperimento nazionale o il progetto risorgimentale di pittori colti che si riconobbero tanto nelle idee di Mazzini che nelle istanze del positivismo venute dalla Francia e che combatterono con passione per cambiare la società attraverso la loro arte. In un momento storico favorevole come fu quello dell'unificazione italiana. Fino al 14 giugno a Palazzo Reale a Milano. Dal 10 al 14 giugno Milano Green Week, una manifestazione di eventi organizzati per raccontare l'impegno di cittadini, associazioni ed enti che ogni giorno lavorano per una Milano attenta ai temi ambientali, alla cura del verde e che metta al centro il benessere delle persone. Dietro all'immagine di una città sempre più internazionale c'è anche una città fatta di quartieri, di associazionismo, di attivismo e cura, di giardini e orti condivisi. In questo periodo, sempre più segnato dalla crisi climatica e ambientale, la collaborazione tra amministrazione e cittadinanza sarà lo strumento per avviare quel cambiamento a tendere. Durante la Milano Green Week saranno organizzati moltissimi eventi, workshop, convegni, mostre, passeggiate, laboratori per grandi e piccoli, spettacoli, che diventano l'occasione per creare sinergie e sperimentare il cambiamento. Gli eventi si terranno in varie location come Parco Sempione, Biblioteca degli Alberi nel quartiere di Porta Nuova, Politecnico di Milano e negli spazi di Milano Bicocca. Trattandosi di un evento molto diffuso, il programma completo varia di giorno in giorno. Puoi consultare la mappa interattiva e l'elenco completo di tutte le iniziative direttamente sul sito ufficiale della Milano Green Week o tramite il portale del Comune di Milano. Eccoci giunti al termine, speriamo che troverete qualcosa di interessante tra questi appuntamenti e ci sentiamo alla prossima.
12: Un libro alla radio, a cura di Federica Batignani. "1984" di George Orwell, letto da Federica Batignani. Parve anzi che il soldato fuoriuscisse dallo schermo, tanto che alcuni di quelli che occupavano la prima fila fecero un balzo indietro sui sedili. Nello stesso momento, però, facendo tirare a tutti un sospiro di sollievo, la sua minacciosa figura si dissolse per lasciare il posto al volto del Grande Fratello, i capelli e baffi neri, irraggiante forza e una misteriosa serenità, così grande che quasi riempiva lo schermo. Nessuno udì quello che il Grande Fratello stava dicendo. Erano solo parole di incoraggiamento, di quelle che si dicono nel fragore della battaglia, impossibili a distinguersi. La guerra è pace, la libertà è schiavitù, l'ignoranza è forza. Il volto del Grande Fratello parve però indugiare per diversi secondi sullo schermo, come se l'impatto che aveva esercitato sulle pupille dei presenti fosse troppo intenso per poter essere eliminato all'improvviso. La donna dai capelli color sabbia, allungandosi al di sopra del sedile che aveva davanti, tese le braccia verso lo schermo e mosse le labbra in un tremulo bisbiglio, nel quale parve di poter distinguere le parole «Mio Salvatore», dopodiché nascose il volto fra le mani. In quel momento tutti intonarono una sorta di salmodia lenta, ritmata, solenne. «GF! GF!» incessantemente, lentamente, con una lunga pausa fra la G e la F. Un murmure sordo e in un certo senso selvaggio, nel cui fondo sembrava di udire il battito cadenzato di piedi nudi. Continuarono a cantare per quasi 30 secondi, seguendo un rituale che si ripeteva quasi tutte le volte in cui l'emozione si faceva particolarmente forte. Si trattava in parte di un inno alla saggezza e alla maestà del Grande Fratello, ma soprattutto di un atto di autoipnosi, di un volontario attundimento della coscienza, raggiunto per mezzo del ritmo. Winston avvertì un gelo alle viscere. Durante i due minuti di odio non poteva sottrarsi al delirio generale. Naturalmente cantava come tutti gli altri, era impossibile fare altrimenti. Dissimulare i propri sentimenti, controllare i movimenti del volto, fare quello che facevano gli altri era una reazione istintiva. Ciò nonostante, vi fu uno spazio di un paio di secondi durante i quali l'espressione dei suoi occhi avrebbe potuto tradirlo. E fu proprio allora che la cosa accadde. Per un attimo Winston incrociò lo sguardo di O'Brien. Questi si era levato in piedi, si era tolto gli occhiali e li stava risistemando sul naso con il suo gesto caratteristico. Ci fu tuttavia una frazione di secondo in cui i loro occhi si incontrarono e in quel brevissimo arco di tempo Winston seppe che O'Brien stava pensando le stesse cose che stava pensando lui. Era stato inviato un messaggio inequivocabile. Era come se le loro menti si fossero aperte e i pensieri fluissero dall'uno all'altro. «Sono con te», sembrava dirgli O'Brien. «So esattamente quello che provi, so tutto del tuo disprezzo, del tuo odio, del tuo disgusto. Io sono dalla tua parte». Poi quel lampo di mutua intesa si era spento e il volto di O'Brien era tornato imperscrutabile come quello di tutti gli altri. Questo era tutto e Winston già dubitava che fosse successo davvero. Fatti del genere non avevano mai un seguito. Gli servivano solo a tenere viva la convinzione o la speranza che oltre a lui ci fossero altri nemici del partito. Forse ciò che si vociferava di complotti clandestini era vero, forse la confraternita esisteva sul serio. Nonostante i continui arresti, confessioni ed esecuzioni capitali, non si poteva essere certi che la confraternita fosse solo una favola. Winston in certi giorni ci credeva, in altri no. Prove non ne esistevano, solo tracce incertissime che potevano significare tutto e nulla. Brandelli di conversazione colti di sfuggita, scritte indistinte sulle pareti dei gabinetti pubblici. Una volta gli era addirittura capitato, quando aveva visto due sconosciuti incontrarsi, di cogliere in loro un impercettibile movimento delle mani che avrebbe potuto essere un segnale di riconoscimento. Null'altro che congetture. Frutto, forse, della sua immaginazione. Era tornato al suo cubicolo senza volgere più lo sguardo a O'Brien. L'idea di dare seguito al loro effimero contatto non gli passò neanche per la mente. Sarebbe stato pericolosissimo. Anche ammettendo che avesse saputo come mettere in pratica un simile progetto, per un secondo, forse due, si erano scambiati un'occhiata strana. Tutto qui. Ma perfino una cosa del genere costituiva un evento memorabile nella vita solitaria e di segregazione in cui si era costretti a vivere. Winston si scosse da quei pensieri e raddrizzò la schiena. Il gin gli stava risalendo allo stomaco. Volse di nuovo lo sguardo alla pagina per scoprire che durante le sue vane fantasticherie aveva continuato a scrivere automaticamente. E non si trattava più della grafia goffa e incerta di prima. La penna era scivolata voluttuosamente sulla carta levigata. «Abbasso il Grande Fratello! Abbasso il Grande Fratello!» e così via, fino a riempire una mezza pagina. Non poté impedirsi di sentire una fitta di panico. Si trattava di una reazione assurda, perché quelle parole non erano di per sé più pericolose della decisione iniziale di cominciare un diario. Eppure, per un attimo, Winston ebbe la tentazione di strappare le pagine. Non lo fece, perché sapeva che era inutile. Chi scrivesse o meno, e che scrivesse o meno, abbasso il Grande Fratello, non faceva differenza. Che continuasse o meno a tenere il diario non faceva differenza alcuna. La psicopolizia lo avrebbe preso lo stesso. Aveva commesso quel reato fondamentale che conteneva dentro di sé tutti gli altri. Lo chiamavano psicoreato. Era un delitto che non si poteva tenere celato per sempre. Potevate scamparla per un po', anche per anni, ma era sicuro al 100% che prima o poi vi avrebbero preso. Accadeva sempre di notte. Gli arresti venivano eseguiti sempre di notte. Il risveglio improvviso e violento, una mano brutale che vi scuoteva la spalla, la luce delle torce elettriche che vi abbagliava gli occhi, il cerchio di facce dure intorno al letto. Nella gran parte dei casi non si celebravano processi, né si stendevano resoconti dell'arresto. La gente semplicemente spariva, e sempre di notte. Il nome dell'arrestato veniva cancellato dagli archivi. Ogni traccia di quello che aveva fatto nel corso della sua vita veniva rimossa. La sua stessa esistenza di un tempo veniva negata, quindi dimenticata. L'arrestato era eliminato, annientato. La parola giusta era vaporizzato. Per un attimo lo prese una sorta di frenesia isterica. Cominciò a scrivere, scarabocchiando in fretta. Mi spareranno, non me ne importa nulla. Mi tireranno un colpo alla nuca, non me ne importa nulla. Abbasso il grande fratello, ti tirano sempre un colpo alla nuca, non me ne importa nulla.

0: la lunga abitudine, la faccia era rimasta priva di qualsiasi espressione.
1: Avete ascoltato un libro alla radio.

0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Ciao Chiara.
2: Ciao Aldo.
1: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
2: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
1: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
2: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
1: Perfetto, Ciak e Sipario.
2: Tutti i giovedì alle 11.30.
1: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
2: La radio più vicina a te.

0: Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annunzio dell'angelo a Maria Santissima. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano

0: 2. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del

0: tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel secondo mistero della gioia, contempliamo la visita della Beata Vergine Maria alla cugina Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della gioia, contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero della gioia, contempliamo la presentazione del Signore al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano

0: ore. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero della gioia, contempliamo il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: guarisci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo

0: nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Kyrie eleison,
0: Kyrie eleison,
1: Kyrie eleison. Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
2: Tutti i lunedì alle 9.30 e in replica alle 17.08 con Monsignor Giuseppe Marinoni, il confronto con la parola. Conducono Giancarlo e Carlo.
3: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino. Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
4: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
5: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
6: Buonasera e buonanotte amici ed amiche di Radio Orizzonti in blu, io sono Giovanni Nastasi e questa è Blue Night e siamo arrivati a sabato 6 giugno, prima settimana di questo mese che ci accompagna in un'estate già che è scoppiata, insomma ci sono scoppiati anche dei temporali in testa, però il caldo è già da un po' che lo sentiamo, insomma le stagioni ormai lo sappiamo, non sono più regolari o forse non lo sono mai state, ma sicuramente è più difficile prevederle, quindi c'è chi al sole, c'è chi sotto la pioggia, però di sicuro ormai il periodo estivo ha iniziato ad accompagnarci verso per molti di noi o per alcuni staranno ancora lavorando, insomma verso quel periodo magico che è l'estate delle vacanze, del mare, delle creme solari o della montagna per chi ama la montagna. Oggi vi voglio parlare di parole e musica che sono quello che caratterizza fondamentalmente il mondo della radio, che è fatto appunto di parole e musica. Quindi parleremo dei più grandi parolieri e compositori della storia della musica, non solo italiana ma anche internazionale, quelli che hanno scritto per i grandi artisti o che scrivono anche per se stessi. Magari voi non sapete che quella canzone, quelle canzoni che ha cantato Britney Spears piuttosto che altri cantanti famosissimi sono stati scritti da dei veri e propri geni letterari che declinano la loro opera, la propria opera in questo modo, non in poesia, non con dei romanzi, ma con le canzoni che tanto ci accompagnano e ci fanno sognare, come questa giovane cantautrice americana Gracie Abrams, Hit the Wall.

Hit Wall, Gracie Abrams, figlia di J.J. Abrams, grande regista americano, quindi l'arte scorre nella famiglia. Vi ricordo che siete sugli 88 FM di Radio Orizzonte in Blu. A proposito, vi piace il nuovo logo dove c'è proprio l'88 in campo bianco col circoletto rosa che caratterizza il colore che caratterizza la nostra radio? E fatecelo sapere, a noi piace molto, quindi speriamo che il cambiamento, che questo nuovo logo sia di vostro gradimento. Avremo fra non molto un ospite musicale, come sempre, nome d'arte VDV, che è l'acronimo in pratica, è l'iniziale del nome, del cognome di questa giovane artista rap, Veronica Del Vecchio. Uscito un nuovo pezzo che è in rotazione su tutte le radio, quindi fra poco ne sapremo di più di cosa rappresenta per lei, del significato di questo pezzo e di come ha iniziato a fare musica. Insomma, ci piace sempre non solo parlare del singolo in uscita, ma della vita artistica e del percorso degli artisti che intervistiamo. Oggi si parla dei più grandi parolieri della musica pop, rock, della musica insomma che ascoltiamo da sempre, e sono quelli che ci trasmettono emozioni, le canzoni, e alcuni fra i più grandi sono Hal David, collaboratore di Burt Bacharach, che è appunto lo stesso Burt Bacharach, Mogol in Italia, e uno dei più influenti produttori mondiali al momento è Max Martin, considerato il più grande hitmaker degli ultimi 30 anni. Ha firmato successi per Britney Spears, Taylor Swift, The Weeknd e veramente tantissimi altri. Poi accanto a lui troviamo autori contemporanei come Ryan Tedder, il leader dei One Republic, Ed Sheeran, che scrive canzoni non solo per se stesso ma anche per gli altri. Insomma, ripercorreremo un po' la storia di alcuni di questi attori. Abbiamo nominato Britney Spears e il brano che l'ha lanciata, che forse rimane ancora oggi il suo brano più famoso in mezzo a tante hit, e che ha scritto proprio Max Martin, è Baby One More Time.

more time. Ve lo ricordate il video di questa canzone? Era ancora il periodo di MTV in cui i video creavano un immaginario e avevano creato la figura da scolaretta di Britney Spears con il fiocchettino e i capelli, e suona la campanella e lei dal banco si alza e inizia a ballare e a cantare in giro per la scuola come una Lolita sexy, coinvolgendo via via poi tutti i suoi compagni. Insomma, uno dei video storici e sicuramente più di successo della MTV dei tempi, e una delle più grandi canzoni pop degli ultimi 20 anni sicuramente. Radio Orizzonti in Blu, Blue Night, Giovanni Anastasi con voi. Si sta parlando di parolieri che hanno fatto grande il pop, il rock, e che hanno scritto canzoni davvero memorabili. Abbiamo detto appunto di Max Martin e ne avevamo accennato già prima. Quando si parla di grande canzone pop americana è impossibile non citare la coppia formata da Hal David e Burt Bacharach. Bacharach era il compositore e David il paroliere. Insieme hanno creato dei classici davvero immortali come Walk On By, A Sail Little Prayer, Raindrops Keep Falling On My Head, ve la ricordate? E la forza di Hal David per quel che riguarda i testi era proprio la semplicità, parole che sembravano conversazioni quotidiane ma riuscivano in qualche modo a raccontare dei sentimenti universali. È un po' il piccolo trucco, il modo di scrivere che facendo le dovute proporzioni hanno portato di recente in Italia i cantautori indie come Calcutta, come Tommaso Paradiso, parlare del quotidiano per in qualche modo far sentire tutti i partecipi. Le canzoni di Burt Bacharach e Hal David hanno veramente attraversato delle generazioni, sono state interpretate da artisti come Dionne Warwick, Aretha Franklin, Elvis Presley, insomma hanno scritto veramente per tutti, per i più grandi. E uno dei pezzi storici di Hal David e Burt Bacharach è That's What Friends Are For, un pezzo corale cantato da Dionne Warwick and Friends, appunto, come Elton John e altri grandissimi artisti.

0: soldi.
1: Bel duetto Madame e Marrakech, e da Madame e Marrakech passiamo ad un altro duetto, i Subsonica con il featuring di Motta, ovvero Tutti i miei sbagli, canzone storica del gruppo piemontese.

Versione davvero particolare questa dei Subsonica insieme a Motta, e molto meno rock ma molto più acustica, molto più intima, quindi questo ci dimostra per l'ennesima volta come a volte le canzoni possono avere varie vesti sonore, e se sono canzoni ricche a livello di scrittura, di contenuto, si possono sposare a più modi di essere interpretate. E a proposito di canzoni, interpreti e parole, si parla appunto oggi di grandi parolieri della musica sia italiana che internazionale. Abbiamo parlato un po' di alcuni autori storici come Max Martin, come lo stesso cantante nonché autore dei One Republic, di Burt Bacharach e Al David, e uno dei più grandi scrittori da un punto di vista di canzoni e non solo, e lo troviamo nel folk e nel rock, oltre che nel rock, Bob Dylan, vincitore del premio Nobel proprio per la letteratura. Quindi la scrittura di un cantante può elevarsi talmente da appunto essere riconosciuta di valore letterario. Le canzoni di Dylan, insomma, hanno veramente trasformato il linguaggio della musica popolare, e hanno affrontato temi sociali, politici, esistenziali. Lui non parlava tanto in pubblico, odiava le interviste, ma parlava tramite le sue canzoni. E accanto a Dylan troviamo Leonard Cohen, per lo stesso genere, diciamo, rock folk, poeta, Cohen prima ancora che musicista. E quindi brani come Suzanne e Alleluia, insomma, sono considerati delle vere e proprie opere letterarie messe in musica. Quindi i testi di questi artisti non solo accompagnano la melodia, ma diventano il cuore stesso dell'opera artistica. Una delle canzoni che accompagnano il passaggio dal Dylan folk alla rivoluzione elettrica, che è stata raccontata anche nel recente film, è Like a Rolling Stones, e ce l'ascoltiamo qui su Radio Orizzonti in Blu.

0: A Radio Orizzonti in Blu, Blue Night, siamo in collegamento e abbiamo il piacere di presentarvi un ospite, una giovane cantante rap, lei anche compone i suoi testi, nome d'arte VDV, Veronica Del Vecchio, è appena uscito il suo nuovo singolo e niente, sentiamo un pochino qualcosina in più da lei prima di parlare del singolo e un po' della suo percorso artistico. Benvenuta Veronica.
1: Ciao a tutti, come stai Giovanni?
0: Io sto bene, spero anche i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, e a me fa sempre piacere, devo dire la verità, scoprire nuovi artisti che scrivono anche bene e hanno delle cose da dire. E fra l'altro non è il tuo primo singolo, questo qua, il mondo da un iPhone, ma tu avevi già pubblicato altri singoli come 1 più 1 uguale 3, piuttosto che Amore Clandestino, Sempre Vuote le Mie Tasche, insomma, hai già una certa produzione alle spalle. Ecco, io mi sono lasciato proprio trasportare dalle storie.

0: e che racconti. I tuoi testi hanno la capacità di raccontare per immagini, mi sembra, grazie proprio all'immediatezza, e però danno anche valore alla parola, quindi non rimangono confinati a semplici slogan. Quindi è una bella commistione fra rap e cantautorato. Da dove nasce questo tipo di tuo modo di scrivere?
1: Allora, diciamo che la scrittura l'ho presa dalla poetica italiana, nel senso che io sono nata scrivendo poesie, poi un bel giorno mi sono detta: ma sì, dai, uniamo la musica, iniziamo a far rap, perché il rap secondo me è il modo più immediato di passare un messaggio.
0: Sai che un po' mi ricorda, ma il rap in genere, ma in particolare i tuoi testi, anche un sviluppo della parola, ma partendo anche da, come dicevo, delle immagini, un po' tipo il futurismo, non so se l'hai studiata a scuola.
1: Marinetti, sì.
0: esatto. E quindi che era rivoluzionario ai tempi e lo è ancora, e il rap secondo me in qualche modo è un'evoluzione del futurismo, se vogliamo, poi in musica. Ecco, nella musica pop c'è sempre questa eterna questione, cioè nasce prima il testo, poi la musica, a volte succede prima una cosa e poi il contrario. Nel rap, nel tuo rap, pensi prima alle basi oppure ci pensi dopo aver creato il testo? O se ti capita di ascoltare, che ne so, un beat, dici qua ci devo scrivere qualcosa?
1: Allora, sai che non ho una metodologia precisa, l'unica metodologia che ho io è che prima parto da un'idea, quindi prima ancora di trovare una base, di creare una base, di creare il testo, parto da un'idea, quindi un qualcosa che in quel momento mi stimola. Per esempio, il mondo da un iPhone è nata da un'idea.
0: Okay.
1: Dopodiché abbiamo lavorato sul testo e sulla base, ma quasi in sincro.
0: Ok, a volte quindi questa cosa è contemporanea. A proposito delle basi, dicevi che le crei anche tu, le basi?
1: No, quello no, purtroppo non sono in grado, diciamo, ho il mio produttore di fiducia che lo fa per me.
0: Ok, però vabbè, chiaramente dai tu, immagino il tuo benestare, perché anche quello penso che sia un lavoro notevole dopo aver scritto un testo, cioè trovare una base su cui il tuo flow, insomma, si può esprimere al meglio.
1: Esatto, quello è il lavorone.
0: Ecco, quali sono gli artisti che più ti hanno ispirato e ti hanno in qualche modo spinto sulla strada della musica quando eri ragazzina?
1: Allora, in ambito rap il primo in assoluto è Caparezza, che sono una sua grande fan,
0: e dico
1: sempre che vorrei avere la sua penna.
0: Vabbè, comunque poi devo dire che sei su una buona strada, ognuno ha la sua via in qualche modo.
1: Esatto, diciamo che lui è stata la mia più grande ispirazione. Poi un po' più nell'underground mi piace molto Rancore.
0: Ok, come sì, sì, sì.
1: E invece se parliamo del cantautorato italiano, sono su Guccini, De André, vabbè, i grandi cantautori italiani.
0: Beh, non lo do per scontato, perché insomma non ci sono molti cantanti giovani che magari non hanno questa cultura musicale, per quanto, voglio dire, faccia parte della nostra storia, è apprezzabile questa cosa. Ecco, i tuoi testi esprimono spesso appunto un bisogno di autenticità in un mondo che è dominato dal virtuale. Qui veniamo appunto al tuo singolo, Il mondo da un iPhone. Ecco, racconta un po' questo strano labirinto di cui siamo prigionieri, di cosa parla appunto la tua canzone?
1: Allora, è nata vedendo la gente in metropolitana. Io in metropolitana tendenzialmente l'equilibrio, no?
0: Sì, sì,
1: e
0: sì.
1: Tutte le persone invece sono col collo ricurvo a guardare i telefoni, quindi mi è sembrato proprio brutto, no, come momento. E quindi ho iniziato a pensare, no? A pensare, e ho iniziato a focalizzarmi sull'apparenza, no? Perché nel mondo virtuale siamo tutti bravi ad apparire perfetti, ma poi nella realtà nessuno è. Non so come dire, cioè
0: sì,
1: proprio
0: sì, no, certo.
1: Stiamo in un mondo dove è più importante apparire rispetto all'essere.
0: I selfie sono uno dei mali del secolo, secondo me. Perché sembra, dal fatto che tutti si divertano come pazzi, poi io sono uscito con gente che si stava annoiando e nei selfie si mette a sorridere per far vedere che invece sta benissimo e si sta divertendo come un pazzo. E chi guarda rosica magari e dice: cacchio, guarda come si diverte, e io invece sto qua che mi so. Invece in realtà magari c'è una noia generale generale tutti mostrano ciò che non sono.
1: È assurdo, sì, e questo è proprio il paradosso. E quindi tutte le persone, secondo me, tendono a una perfezione finta, no? Che non esiste. E quindi ci troviamo in questo circolo vizioso che è sempre più importante apparire, perché la gente magari fa vedere che è partita, e poi magari è partita 3 mesi fa e posta una foto che è fuori. Cioè, è paradossale, veramente. Siamo in un mondo paradossale.
0: Questo è vero. Io, infatti, hai tirato fuori le immagini della metropolitana, pensavo proprio a questa cosa. Se qualcuno, non dico dal Medioevo, ma dagli anni Ottanta, venisse catapultato qua e vedesse, si trovasse con questa gente che guarda gli schermi, chissà, oddio, che effetto, sì, chissà che effetto farebbe.
1: Ma poi è anche brutto quando vai a, che ne so, mangiare fuori o ti fai una serata in amicizia, che tutti sono sempre a prendere in mano il telefono a filmare un momento. Cioè, non si vive più nel qui e ora, che ti godi il momento effettivo, ma già pensi al post.
0: Però vedi, tu hai una grande arma, riesci a metabolizzare questo malessere che osservi tramite le canzoni, quindi diciamo che questo virtuale non ha ucciso la tua creatività, e questa è una cosa molto apprezzabile. Ecco, siccome tu parli di questo, appunto, di estraniamento, ma parli anche d'amore, insomma, e lo fai in una maniera molto diretta e comprensibile, ecco, però mi chiedevo quanto c'è di te nei testi che componi, o, come dire, prendi spunto anche da storie che senti?
1: Da ambedue le parti. Io prendo tanto spunto da storie, da libri, e però c'è, cioè, chiaramente, penso, come in ogni artista, c'è sempre una buona parte che è di te.
0: Ok.
1: Che è tua.
0: Questo è, sì, è tipico, diciamo, si racconta qualcosa di sé, ma poi si parla un po' a tutti. E non è facile neanche ascoltare le storie di altri e renderle in qualche modo fruibili a tanti, perché magari uno si può estraniare da una cosa che non lo riguarda. Questo è tipico invece degli artisti. Ecco, con già tanti pezzi, hai in mente un album breve e un eventuale tour?
1: Allora, stiamo lavorando passo per passo. Diciamo che il progetto è appunto quello di far uscire un album, un EP, e il tour pian pianino. Okay. Adesso ci lavoriamo.
0: Ma ti capita anche di esibirti live? È una cosa che ti piace fare, che aspiri a fare?
1: Sì, diciamo che il live, secondo me, è proprio l'essenza della musica. Cioè, la parte più bella, perché ha l'impatto immediato col pubblico, e poi su un palco, almeno parlo per me, mi sento proprio viva. E poi è il modo per poter parlare, e penso che sia uno dei pochi momenti in cui la gente effettivamente ti ascolta al 100%.
0: E poi diciamo che il rap è fatto anche di una gestualità e di una performance che, al di là del testo e della musica, anche quello, la performance in sé, fa parte del mondo rap. Infatti io ho guardato i tuoi video e tu sei molto espressiva, quindi sicuramente sono convinto che dal vivo rendi alla grande.
1: Grazie.
0: Benissimo. Allora Veronica, niente, adesso andremo ad ascoltarci il tuo pezzo, e intanto ti ringrazio di essere stata nostra ospite qui a Radio Orizzonti in Blu, a Blue Night.
1: Grazie mille Giovanni, grazie mille a tutti.
0: E se anche voi guardate il vostro mondo da un iPhone, e ahimè io mi rendo conto che lo faccio più di quanto dovrei e non vorrei, forse vi riconoscerete in questo pezzo della nostra giovane ospite, VDV, il mondo da un iPhone. Lo ascoltiamo qui su Radio Orizzonti in Blu.
2: Siamo

piace anche il modo quasi ipnotico che ha di cantare questa giovane cantante Vi Divino, Me d'arte di Veronica Del Vecchio, che abbiamo appena ascoltato qui ai microfoni di Radio Orizzonti in Blu a Blu Night. Quindi seguitela, anche gli altri pezzi che ha fatto sono molto molto belli, quindi seguitela anche su Instagram, proprio la trovate come VDV Veronica Del Vecchio, è facilissimo veramente da trovare. Oggi in questo sabato 6 giugno continuiamo a parlare di grandi parolieri e compositori della musica sia attuale che quella un po' più datata, ma le canzoni sono eterne, in realtà non hanno età quando hanno valore, quando ti emozionano. E per esempio uno dei generi che più emoziona, almeno personalmente, il sottoscritto, è il soul, che poi dal soul in qualche modo nascono anche il funky e l'hip hop, il rap stesso devono tanto al soul, e nel soul la scrittura delle parole assume una dimensione proprio profondamente emotiva. Ci sono autori straordinari come Smokey Robinson, che ha contribuito a definire il linguaggio della Motown, storica etichetta black, black music, Motown e black music proprio sono quasi sinonimi, e Robinson è stato autore di decine di successi e viene considerato uno dei più raffinati scrittori della musica afroamericana. Altro gigante, ovviamente, è che te lo dico a fa, è Stevie Wonder, capace di unire temi sociali, spiritualità, amore in canzoni diventate proprio un patrimonio dell'UNESCO, un vero patrimonio universale. Ecco, nel soul le parole non descrivono soltanto i sentimenti e li fanno proprio vivere. È una scrittura che in qualche modo nasce e nasce spesso dall'esperienza personale e diventa un'esperienza collettiva. E Stevie Wonder, che abbiamo nominato, è quello che ascoltiamo adesso con una canzone d'amore che è una canzone solare, spirituale, You're the Sunshine of My Life.

0: il gigantesco Stevie Wonder, You're the Sunshine of My Life. E fra l'altro avevamo ascoltato anche una canzone parlando di grandi autori, la canzone scritta da Al David e musicata da Burt Bacharach, What the Friends Are For, That's What Friends Are For, anzi, cioè è a questo che servono gli amici, più o meno la traduzione è questa, che era cantata da Dionne Warwick, Elton John, Gladys Knight e Stevie Wonder. Stevie Wonder lo troviamo veramente nei più grandi pezzi soul dagli anni 70 in poi, e canzoni scritte da lui o scritte anche da altri, ma sempre canzoni pazzesche. Vi ricordo che siete su Radio Orizzonti in Blu, Blue Night, se scaricate l'app ci ascoltate ovunque molto facilmente, altrimenti andate su www.radioorizzonti.eu. In questo sabato fantastico, oltre ad ascoltare ottima musica, si parla appunto di musica e di parole che si accompagnano alla musica. E abbiamo parlato dei più grandi artisti, scrittori, compositori stranieri, e come non parlare del nostro più grande paroliere, di Mogol e Battisti insieme, perché Mogol scriveva i testi e Battisti la musica. E la collaborazione con Lucio Battisti ha prodotto dei gioielli pazzeschi, ma che ve lo dico, fa Emozioni, Il mio canto libero, I giardini marzo, insomma Mogol ha rivoluzionato il linguaggio della canzone italiana introducendo proprio le immagini quotidiane, quello che succedeva a lui e succedeva agli amici, lui lo trasportava in canzoni, lui faceva delle vere e proprie foto intime delle relazioni personali sue e dei suoi amici. Ecco, poi accanto a lui meritano una citazione autori come Panella, che è stato il secondo autore dopo Mogol, che ha scritto per Battisti. Panella molto raffinato, visionario, quindi meno legato al quotidiano ma più, come dire, sperimentale. Insomma, tutti questi sono autori di successi che ci accompagnano ancora oggi. E quindi, per chiudere, un pezzo storico del Battisti mogoliano, dedicato a tutti quelli che hanno un amore, ma anche a quelli che l'hanno perso e che continuano a pensarci.
1: Io l'amoro e penso a te.

0: E qua tutti con le braccia alzate parapapapà, ai grandi falò che si facevano una volta. Battisti proprio la faceva da padrone. Con Battisti chiudiamo questa puntata di Radio Orizzonti in Blu di Blue Night. Vi do appuntamento sempre settimana prossima, sempre sabato alle 21. Da Giovanni Nastasi è tutto, un grandissimo ciao.
1: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

momento per Playlist in Blu, le novità in ambito discografico che vi presentiamo con qualche parola di accompagnamento, ma insomma l'idea è quella di farvi ascoltare le canzoni nuove, quelle che entreranno a far parte della nostra abituale programmazione. Io sono Gary, 30 minuti per questo scopo, con me c'è Gabriele Mileti che saluto e ringrazio, lui si occuperà della parte tecnica. Anche questa settimana moltissime le uscite e quasi tutte di musica italiana, ci sono tanti artisti che si affacciano alle nuove canzoni, con nuove canzoni, alcuni artisti di vecchia data, alcuni più giovani. E allora cominciamo come sempre con una piccola anteprima, quella del disco in blu 2000 della prossima settimana, affidato a Raff, quindi insomma un artista che ha trovato all'inizio il successo cantando in lingua inglese, ma poi la propagazione della sua lunga carriera cantando canzoni di casa nostra. La nuova canzone è Pazzi, stupidi ragazzi, Raff.

Pazzi, stupidi ragazzi, la canzone di Raff che ha aperto questa puntata di Playlist in Blu, che subito continua con un figlio d'autore. Non sempre chi è figlio di un grande artista diventa tale, però a volte qualche gene evidentemente gli viene dato, e secondo me è il caso di Filippo Graziani, che ha una splendida carriera da solista, che ha preso qualche cosa di importante dal padre, ma che lo ha coltivato e ne ha fatto un suo stile molto personale. Povero me, il suo nuovo singolo, ed è il primo estratto dal suo prossimo album di inediti, che non ha ancora un titolo, ma sappiamo che è in lavorazione e in preparazione. Filippo Graziani, la sua nuova Povero me.

di rock and roll firmato Filippo Graziani, Povero me, la seconda canzone presentata quest'oggi in playlist in blu. Abbiamo iniziato con Raff, quindi volto e soprattutto voce storica del nostro panorama artistico. Filippo Graziani, una voce più giovane, ma insomma i suoi anni di carriera comincia ad averli, e poi ovviamente dicevamo poco fa che porta dei geni importanti. Adesso torniamo alla musica italiana più giovane, diciamo così. Loro rappresentano il nuovo cantautorato, quello formato da una coppia che abbiamo visto anche a Sanremo, Maria Antonietta, lui è Colombre, ci presentano la loro canzone estiva, Senza vestiti. Con gli occhi

Allora, la coppia l'abbiamo conosciuta, anzi l'abbiamo vista a Sanremo, come dicevamo prima, avevano portato La felicità e basta, che poi si è confermato anche molto piacevole, infatti è piaciuto molto a tantissime persone, e adesso ci riprovano per l'estate. C'è questa Senza vestiti, che è anche la terza proposta di quest'oggi qui in Playlist in Blu. Proseguiamo con la quarta e ce ne andiamo in Brasile questa volta. Da lì arriva Mari Froes, che abbiamo già conosciuto con un singolo, è stato anche nostro disco in blu della settimana, e adesso ci riprova. I battiti sono accelerati e il che fa pan down con l'estate. Mari Froes, questa è Como Ouro.

In Italia non è ancora così famosa, ma nel mondo lo è. Infatti ha già collezionato diversi dischi d'oro e di platino, 137 milioni di stream in tutto il mondo, 7 miliardi di visualizzazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Mari Froes, Como Ouro, cioè siamo andati anche in Brasile a fare un giro. Torniamo però con la musica di casa nostra, perché come detto la maggior parte dei dischi di quest'oggi sono di casa nostra, e ritroviamo con piacere Jacopo Martini, lui che ci ha introdotto nel suo immaginario cantautorale con i singoli Io Odio e Poi Cambierò e anche il più recente Un'isola che comunica ancora qualcosa, e lo fa con questa nuova

Almeno tu hai la nuova canzone per Jacopo Martini, contenuto nel suo progetto che si chiama proprio come lui, quindi Jacopo Martini, uscito la scorsa settimana. Quinta proposta di quest'oggi, la sesta, e cambiamo decisamente sia i beat e sia i generi. Parlo di generi perché J-Ax ormai da qualche tempo a questa parte fonde rap, country, folk, e lo fa anche in questa sua nuova canzone. Si chiama Hippie Ya-Yo. Vün!

Anche J-Ax continua con questo suo modello, lo dicevamo prima, fonde rap, country, folk, è un po' un crossover di generi, dico che continua perché lo ha fatto da Sanremo anch'esso. Allora era Italia Starter Pack, poi una rivisitazione della vita, la vita, e adesso questa Hippie Yayo, però anche no, le atmosfere sono quelle dei party, d'altronde come dicevamo, come diciamo spesso, la musica di questo periodo è incentrata completamente sull'estate e le atmosfere che vi stiamo proponendo in questa puntata di Playlist in Blu lo dimostrano, le novità in ambito discografico. Finora abbiamo ascoltato 6 canzoni, 5 delle quali italiane, una brasiliana, e adesso ce ne andiamo negli Stati Uniti. Nuovo singolo per Noah Kahan, artista acclamato dalla critica e tra l'altro anche 2 volte nominato ai Grammy. E adesso arriva anche un nuovo album che si chiama The Great Divide, The Last of the Bugs, questo è il titolo per Noah Kahan. Vi consiglio di ascoltarla con attenzione, questa sua nuova che si chiama Doors.

0: Non ha fatto male questa Doors per Noah Kahan, album uscito ad aprile, questo The Great Divide, The Last of the Bugs, e che ci ha regalato diverse perle. Questa secondo me è una delle migliori ed è anche la canzone che ci porta in fondo a questa puntata di Playlist in Blu. Vi presento la canzone con la quale concludiamo e poi saluteremo, come giusto che sia, Julie 13 Pietro, anche qui i nomi che abbiamo conosciuto anche grazie al Festival di Sanremo. Qui piangono tutti, è il nuovo singolo appunto per Julie con questo ospite d'eccezione ed è estratto dal suo album Solito Cinema. Così concludiamo questa puntata di Playlist in Blu, curata tecnicamente da Gabriele Mileti che ci ha accompagnato all'ascolto di queste 8 tracce. Noi come sempre torneremo tra 7 giorni, perché durante la settimana, anche quella che si appresta così con un po' di feste, un po' di ponti, lavoreremo, ascolteremo musica e quello che ci piace fare lo facciamo sempre molto volentieri, scremiamo e vi diciamo quello che ci piace un po' di più. Questo è quanto. Che dire, adesso possiamo concludere. Da Gary è tutto, buon fine settimana ancora e vi lascio con Julie.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

hai stancato e ti dico addio. Siamo in tanti che inseguono un bacio.

che questo fiume da superare non ci ritrova cambiati. E dimmi che il mio dolore è solo un altro passaggio

Certo che passa, il tempo cammina e lascia la sua traccia, disegna una riga sopra la mia fronte come fosse la linea di un nuovo orizzonte. Cambia, la mia faccia cambia, cambia la mia testa, il mio punto di vista, la mia opinione sulle cose e sulla gente, cambia del tutto.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Ci saranno i baci, le implicazioni interne, se non sappiamo amare ma solo pretendere, poi sarà semplice.

signor capo delle risorse umane, senta, io dopo anni di stagismo, all'età di 60 anni, mi sento finalmente pronto. Credo di essere proprio pronto, finalmente, per un contratto a tempo indeterminato.

Ma sai che so anche cantare io? Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì.